Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te. Just give me some.

per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi da qualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia.

per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi ragguardi come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista. La mia opinione sulle cose e sulla gente cambia del tutto.

Lo so, ma ricordati che non ho giurato che tornerò. Hai il vizio di parlare male di noi, di me, di come preferivi il Campari ghiacciato.

a chi ti fa soffrire, ti posso ben capire, gentil con te sarò, se tu con me verrai, la vita cambierà, poi

0: la tua pubblicità su questa emittente, chiamalo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà

col ghiaccio. Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Varese, cercasi turisti d'inverno. A Uboldo, fallimento Ceriani. Ancora Saronno, Saronno scommette sulla sua storia. È ancora in città, benedizione delle cartelle.
2: Bentrovati i microfoni di questo radiogiornale. Milena Reina, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
1: Dopo l'estate torrida di quest'anno e le prospettive di un futuro non certo più al fresco, destagionalizzare il turismo nelle altre stagioni per il Varesotto non è una possibilità, ma quasi un dovere. Se ne è parlato ieri alla Fiera di Varese, dove Confesercenti hanno organizzato l'incontro Camminare tutto l'anno, con alcuni operatori del settore turistico. Tra essi c'era chi lavora già e con successo in autunno, inverno e primavera, come le guide di Controvento Trekking. Organizzano escursioni. Possiamo abbinare diverse attività, colazione, un pranzo, coinvolgendo enti come la Proloco, ristoranti, agriturismi, associazioni e tanti altri. A chi non ha mai provato potrebbe sembrare strano, ma anche in inverno, tutto sommato, camminare sulle prealpi è tutt'altro che spiacevole. Eppure, quando scendono le temperature, gli escursionisti svaniscono. Chiaramente, per promuovere un turismo destagionalizzato serve che i turisti provino delle strutture ricettive aperte. Può essere, affermato il presidente dell'associazione BV Varese, che qualche bed and breakfast chiuda in inverno per i costi di gestione e di riscaldamento. Ma se qualcuno non può ospitare dei turisti, informiamo subito i nostri altri 200 associati e una soluzione si trova sempre. Durante il dibattito si sono scoperte altre proposte turistiche che vanno oltre il classico turismo estivo, dalle selve castanili di Brinzio al cammino del Lago Maggiore e oltre alle proposte archeologiche di Elena Castiglioni e al lavoro di Samuele Corsalini, di quel che non sai di Varese. A proposito del territorio, uno dei primi stand che i visitatori incontrano entrando nel padiglione della Fiera della Schiranna è quello della Prealpina, decorato dalle raffigurazioni di alcuni luoghi simboli del Varesotto. Così, tra stand, eventi, curiosità e la zona gastronomica, la Fiera di Varese entra nei suoi giorni conclusivi, con oggi, domani e domenica, a chiudere in bellezza la kermesse espositiva. Un invito che per il settore turistico può trasformarsi anche in una sfida, fare in modo che scegliere Varese non sia una decisione legata solo all'estate, ma un'abitudine in ogni stagione dell'anno.
2: Uboldo. Decretata la chiusura della procedura fallimentare dell'ex salumificio Ceriani. Lo scorso 9 settembre, dopo la trattativa con il curatore fallimentare, il Comune ha incassato solo 130.000 euro di IMU arretrati, rinunciando alla differenza di circa 400.000 euro. Tutto il comparto aziendale intanto è già stato venduto, ma non si sa ancora che cosa ne farà l'acquirente. In questi giorni si mette così la parola fine a un pezzo di storia imprenditoriale, non solo di Uboldo, ma dell'intero saronnese. Nel silenzio che da oltre 12 anni avvolgeva l'ex salumificio Ceriani, da quando aveva cessato l'attività, qualcosa si era mosso lo scorso 25 giugno, quando una delle più vaste aree dismesse del paese era passata di mano all'asta giudiziaria. Ad aggiudicarsi era stata la cava Fusi, che aveva acquisito l'ex stabilimento di via Enrico Fermi e le relative pertinenze. Con la cessione della cava Fusi la procedura è chiusa anche dal punto di vista tributario. Erano tanti i lavoratori del salumificio rimasti a casa dopo la chiusura, la metà dei quali residenti a Uboldo. Un colpo durissimo per l'occupazione locale, un epilogo dovuto al mancato piano di rilancio. Da allora la struttura industriale è rimasta un immobile deserto, A parte i danni provocati dai vandali e dai ladri che di tanto in tanto scavancavano i cancelli, intanto non è noto cosa voglia fare la cava Fusi, ubicata nelle vicinanze. Al momento non ci sono certezze.
1: Saronno, un murale in centro per riscoprire le valenze artistiche della città, assieme a importanti spettacoli che andranno in scena al Teatro Pasta e a proiezioni immersive. La ripartenza dopo la pausa estiva a Saronno è all'insegna della cultura e della socialità. L'ambizioso progetto è promosso nell'ambito della rete Varese Cultura 2030, che vede come capofila la provincia di Varese, cofinanziato dalla Fondazione Cariplo, portato avanti insieme ai comuni di Busto, Gallarate, al Polo di Santa Caterina del Sasso. L'iniziativa, avviata dalla precedente amministrazione comunale, è stata presentata ieri mattina in un incontro in cui hanno partecipato, tra gli altri, la sindaca Pagani, l'assessore Proserpio, il direttore artistico del teatro Giuditta Pasta e il presidente della fondazione che gestisce la cittadina, Marco Lucchetti. Il progetto Made in Saronno mira a sviluppare nuove sinergie che vanno dall'intensa stagione di prosa allestita al Pasta, all'innovativo progetto di street art e un percorso di proiezioni che saranno dedicate alla storia e alle tradizioni saronnese. L'opera di street art sarà realizzata da Andrea Mattoni su una delle pareti esterne di un condominio fra la Piazza L'Amalfa e Piazza De Gasperi. Sarà rappresentata una scena ispirata al dipinto seicentesco di Stefano Legnani, che si trova in biblioteca al centro culturale di Casa Morandi in Viale Santuario. Il murale sarà realizzato alla fine di settembre fino ai primi di ottobre. Le proiezioni riguardanti il patrimonio storico artistico saronnese saranno invece proposte a dicembre. Essere parte di Varese Cultura 2030 significa sia guardare oltre i nostri confini, sia valorizzare Saronno, hanno sottolineato Pagani e Proserpio, che porta in questa rete la propria identità, sviluppando un nuovo dialogo fra patrimonio, teatro ed arti visive.
2: Saronno. Dalla benedizione delle cartelle dell'inizio anno scolastico a un intenso percorso in città dedicato alle stimmate di San Francesco, fino agli ultimi appuntamenti con la Madonna che scioglie i nodi. Sono diversi momenti di incontro per i fedeli organizzati in programma nella città del santuario. Nello scorso fine settimana, nelle parrocchie San Giuseppe, Regina Paci, San Giovanni Battista e la Sacra Famiglia, e infine in via Legnani alla festa dell'oratorio, si è tenuto al termine della celebrazione un momento semplice per tutti i bambini e i ragazzi, specialmente quelli che inizieranno per la prima volta un nuovo ciclo di studi. Un gesto di benedizione delle cartelle e dei quaderni e di affidamento per il nuovo anno scolastico, spiega il diacono Massimo. Non è un rito scaramantico, ma un invito a celebrare insieme, come cristiani, un momento di passaggio importante della vita, un rito da vivere insieme per aiutare i nostri figli e i nipoti a iniziare con fiducia questa nuova esperienza. Dopo le varie funzioni, la Madonna che scioglie i nodi è stata accolta in agosto da molti fedeli, sventolando simbolicamente i fazzoletti bianchi. La statua è stata poi posta sull'altare di Sant'Anna.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Milena Reina, Mara Biemonte con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: 333 80 16 200. Da oggi, per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: La giornata di venerdì 18 settembre comincia alle 9.30 e 17.05 con ospite l'ingegner Beppe Gorla, attuatore del progetto Ex Isotta Fraschini. A che punto è il progetto? Seguirà alle 10.30 e 19.10 Smart Life con Gianni Branca, intervista il Metal Choc Antonio Morandi. Alle 11.05 e 19.40 Anna Spagnuolo approfondisce il tema delle vaccinazioni con Francesco Scarpa Pitta in pillole di prevenzione. La fascia della tarda mattinata e del tardo pomeriggio, che è circa 11.30, 18.25, offre Vangelo e Vita con Don Andrea Rabassini e Popoli a cura di J. Mazzucchelli.
4: Per finire alle ore 21.30 con l'intrattenimento musicale di Party Time insieme a Gianluca e Paolo. Inoltre seguiti su Spotify anche Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal Dire al Fare, Bianalisi, In Buone Mani. Parliamo di soldi e soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: ai gente
1: di ieri,
0: di incu
1: e di domani.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
1: e in replica alle 19:10
0: va in onda il
1: Cicciaremmo un Cicinin con Anna e Anna.
2: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
4: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!

0: parlo io? Buongiorno cari amici radioascoltatori e bentrovati nel nostro spazio Fare Radio per Fare Rete. Con me Gigi, Matteo alla regia ed abbiamo Gigi una graditissima ospite che è Damiana Solinas.
1: Buongiorno a tutti.
0: Dell'associazione Le Stanze della Musica. Bene, cominciamo signora Damiana parlando un attimo di quello di cui si occupa l'associazione Le Stanze della Musica, perché sono tante le vostre attività, ma cominciamo e poi snoccioliamo anche tutte le novità che presenterete.
1: Eccoci qua, siamo a settembre, quindi iniziamo con raccontarvi quello che noi facciamo alle Stanze della Musica. Quindi siamo una scuola di musica che offre corsi pomeridiani di strumenti come il violino, il pianoforte, la batteria, la chitarra, ma anche soprattutto quest'anno puntiamo tanto sul musica d'insieme e quindi abbiamo creato dei momenti per fare musica di gruppo, quindi nasceranno delle band, abbiamo organizzato dei corsi di ukulele per adulti, quindi se avete questa curiosità di cos'è questo strumento e di volerlo iniziare, lunedì sera alle 8.45 ci vediamo per 90 minuti e suonerete questo strumento, questa piccola chitarra che ha tantissime potenzialità per far musica d'insieme. Poi abbiamo il coro che riparte alla grande, parteciperà a questo contest di cui poi parleremo, vero?
0: Sì.
1: E saranno famosi e, il coro è di adulte, donne, siamo 12 donne che cantiamo pop e musica moderna, sempre lunedì sera col maestro Pini e quindi vi aspettiamo per fare lezione di musica. Abbiamo tantissime attività, come appunto si raccontava, tra una di queste è anche fare rete. È per noi importantissimo perché crediamo tanto nell'incontrarsi, nello stare insieme per un'esperienza bella, che è quella di ascolto reciproco, poter sorridere insieme, guardarsi negli occhi, insomma quelle cose un po' di una volta.
0: Sì, anche proprio per scambiarsi, anche per avere una sinergia anche con altre realtà, insomma.
2: Ecco, io vedo che avete anche all'interno delle Stanze della Musica avete anche una sala auditorium dove fate degli eventi, dove la gente può anche andare a vedere poi il risultato delle vostre lezioni che ormai sono conosciute, straconosciute e quotidiane.
1: Beh, abbiamo 10 anni ormai di vita, non tantissime, però insomma abbiamo creato delle belle cose e cerchiamo di tenere questo ritmo.
0: Okay. Ma io posso dire che ho assistito a un saggio finale, penso sia, al parco del santuario, chiamiamolo così, e mi sono meravigliata perché ci sono state delle belle esibizioni, insomma.
1: Sì, il 3 maggio dell'anno scorso, grazie al comune, siamo riusciti a portare la nostra orchestra, che ormai ha 5 anni, questo gruppo molto forte, molto unito, riusciamo a creare veramente uno spettacolo ormai, sì, di un'ora e mezza, quindi siamo molto felici perché insomma non è facilissimo, però con tanta pazienza, perché ci vuole pazienza.
0: Sì. Sono tanti,
1: sì, un goccia dopo goccia si riesce a creare un...
2: Ma quanti componenti sono l'orchestra?
1: Sono 25 persone.
2: E non sono poche.
1: No, non sono poche, e in più ci vuole proprio la voglia di trovarsi, perché con i ritmi che abbiamo ormai di vita sarebbe abbastanza complesso, però devo dire che come sempre succede un po' quella magia di cui raccontavo anche le altre volte, no? Ci si vede, siamo tutti compressi e poi si fa musica e si esce molto rilassati, sorridenti, e questo è bellissimo per me personalmente, sì, perché il progetto comunque comporta tanto lavoro, però è proprio partecipa. Bello vedere la gioia e la felicità.
0: E la musica è un collante, è proprio, ci aiuta in tutti i momenti della nostra vita, insomma, tristi, felici, c'è sempre qualcosa che ci lega alla musica, insomma.
1: Assolutamente.
0: Ecco.
2: Io poi a livello di radio volevo ricordare che le stanze della musica è anche sponsor ufficiale del contesto che ormai noi stiamo con gli oratori di Saronno, Comune e poi gli altri sponsor che vi racconteremo più avanti, no? Facendo la seconda, il secondo anno del Saronno Famosi. Infatti le stanze della musica è uno sponsor, l'abbiamo presentato anche in conferenza stampa sabato scorso al, in Villa Gianetti, no? Alla presentazione ufficiale appunto dell'anno 2026 e partiremo poi tutto questo sabato sera alla Cassina Ferrara, ci sarà la prima selezione, poi ci sarà venerdì prossimo e sabato prossimo poi, per arrivare poi alla finalissima che si terrà Giuditta Pasta.
1: Sì, io ho apprezzato tantissimo questo progetto e ne ho voluto far parte perché secondo me, appunto, come si diceva prima, è un momento in cui i giovani e non solo quest'anno, perché quest'anno non solo, questa è la novità, esatto, si trovano fisicamente in un luogo e respirano la stessa aria di tensione che poi viene rilasciata appunto nel momento dell'esecuzione, quindi questa cosa unisce tantissimo, quindi questo contest penso che sia veramente prezioso per la città di Saronno e quindi vi ringrazio perché insomma il lavoro è tanto e noi quest'anno con Samuele che ci ha aiutato a creare questi video molto interessanti perché abbiamo dato un po' di appunti della musica, dal mondo della musica, quindi sempre con questa idea che è la nostra, che è la base della nostra scuola di educazione musicale, abbiamo creato un po' di curiosità nello scoprire certe cose che sono dietro uno strumento, ad esempio come la chitarra, che ha la possibilità di cambiare il suono con dei pedali.
2: Certo.
1: Oppure, non so, l'accordo, come viene creato l'accordo, cosa si deve fare per fare un accordo, insomma, c'è anche tutto questo aspetto della musica,
2: calcolando,
1: no?
2: Che gli accordi sono innumerevoli, perché una volta si calcolavano 36.000 accordi, invece adesso sono decisamente di più, perché basta avere le dita più lunghe e a questo punto si arriva a creare quello che era impossibile pensare e creare prima. Oltretutto ammiro anche il fatto che questi ragazzi ci mettono la volontà, ci mettono poi l'entusiasmo, l'impegno e il sacrificio, perché comunque è un po' come fare sport, la musica richiede del tempo, no?
1: Certo.
2: Richiede del tempo e soprattutto passione, volontà e umiltà, perché non si nasce imparato come dicono a Napoli, no?
1: No.
2: Uno deve andare a scuola perché le basi sono il solfeggio, è inutile, è una cosa che dà fastidio, il solfeggio ha stancato tutti, stancherà chiunque, ma anche un batterista fa solfeggio.
1: Non e poi la pratica, note, la pratica.
2: E poi il tempo, pratica. dedizione.
1: Sì.
2: E, che dire, le stanze della musica, c'è qualcuno che è uscito dalla vostra stanza o stanze che siano e che ha calcato qualche palcoscenico importante, che sta arrivando?
1: Sta arrivando, ci vuole tempo anche lì nella formazione, però abbiamo dei cantanti, in particolar modo una cantante che ha fatto il percorso proprio professionale, è andato a Milano a lavorare, a studiare per il musical, per entrare nella scuola musical, e quindi insomma siamo super contenti di questo.
2: Certo, perché sono soddisfatto. Anche per
1: sono
2: voi,
1: soddisfazioni, perché, sono soddisfazioni vederli crescere, sono soddisfazioni vedere che mantengono anche l'impegno, no? Perché sono sempre pomeriggi complessi quelli dei nostri ragazzi, ok?
2: Sì,
1: perché con la scuola, insomma, così. E invece la volontà loro di voler venire a fare lezione, perché in quel momento loro hanno quel rapporto con l'insegnante, è bellissimo.
2: Ecco, se dovessimo fare una scaletta, adesso io vado a pancia, una volta c'era il pop, c'era la musica da discoteca, ma adesso invece la tendenza dei giovani che si presentano alle stanze della musica, io voglio imparare a suonare la chitarra perché mi piacerebbe fare rock o mi piacerebbe fare pop o mi piacerebbe fare... Le tendenze sono cambiate rispetto agli anni quando io ero biondo con gli occhi azzurri o sono identiche?
1: Allora, devo dire che il mercato della musica sta lavorando per la riscoperta di alcuni grandi. Cioè anche questi film che sono usciti nella presentazione dei più grandi, insomma, che hanno fatto la storia della musica, hanno permesso ai giovanissimi di riscoprirli. Quindi devo dire che non so, tipo ieri è arrivato un bimbo di 7 anni e ha detto io voglio suonare il pianoforte. Benissimo, siamo contenti, ma perché? Ho ascoltato 50 special, hai presente quel pezzo iniziale dove si scorre col dito e si suonano tutti i tasti del pianoforte? Io voglio imparare a fare quello. Amore, perfetto, te lo insegno subito.
0: Io volevo fare una domanda a Gigi. Visto che stiamo parlando appunto di un bambino di 7 anni, cosa consigli tu? Ad esempio, un bambino potrebbe non avere chiaro bene lo strumento che gli piace, no? Mettiamo. La musica di gruppo può aiutarlo a trovare un po', non la sua strada, ma quello che proprio più lo gli può piacere,
1: ma anche quello che è più nella sua natura, sì, perché noi, noi proprio nasciamo più ritmici o più melodici, non so come dire, no? Cioè, lo si vede subito comunque l'attitudine,
2: o
1: che
2: o lenti
1: o classici. Allora io di solito propongo sempre questo: tra i 5 e 6 anni un corso di propedeutica, ma nel senso di cominciare a capire quali e quanti strumenti esistono al mondo. Quindi quello che tu più ti risuona, giusto? Poi un minimo di conoscenza nella la lettura convenzionale, e poi decidi, vuoi fare musica? Ok, qual è il tuo strumento che più ti ha colpito, che più ti risuona? Perché come si diceva prima, io scelgo lo strumento, ma io poi quello strumento lo devo praticare, quindi certo, mi deve venire voglia a casa di farlo. Cioè,
2: useando quei familiari che non ne possono più perché ti dicono basta.
0: Dai, soprattutto però, se
1: oltre
0: la batteria,
1: al flauto dolce ce la possiamo fare
0: la batteria.
2: Beh, io suonavo la batteria e ho dovuto smettere perché in un condominio la batteria non era
0: consona,
2: molto accettata. Poi passa la chitarra, vabbè, è meglio ancora.

0: anni e il rifiuto è poi dietro l'angolo se lo vedono come cosa troppo insormontabile.
1: Certo. Ecco, una cosa che consiglierei a qualsiasi genitore: non imponete niente.
0: No.
1: Non, anzi, più state a casa meglio è, perché lo spazio è del bambino o della bambina che sia, non è vostro.
0: E infatti le nostre lezioni individuali sono momenti anche molto belli per i bimbi, perché hanno quell'attimo loro, è importante, perché poi la musica tocca il cuore, quindi come si fa a farlo uscire?
1: Loro, sì. Non deve essere il cuore degli altri.
0: Devono essere, devo avere anche lo spazio, insomma.
2: Sì, esatto, anche
0: uno spazio loro. Sì.
1: Ecco, io direi che a questo punto magari uno spazio ce lo prendiamo noi con uno stacco musicale, visto che si parla di musica, poi ritorniamo a parlare con Damiana Solinas, con una S sola finale.
0: Sì.
1: A dopo.

0: E dopo lo stacco musicale, cosa dobbiamo fare? Parliamo di musica.
1: Certo.
0: Ritorniamo a parlare di musica con Damiana Solinas, Le stanze della musica, però per un aspetto nuovo, qualcosa che voi avete sentito prima, che lei parlava di rete. No? Fare rete vuol dire unificare, cioè fare proprio la rete che prende i pesci, ma in questo caso non si prendono i pesci, ma si prende qualcosa di molto più importante, perché serve poi a dare qualcosa alle associazioni di volontariato. Per cui il ricavato di questa cosa, che adesso ci parlerà Damiana, che si chiama Armonia Solidale, servirà proprio a devolvere il ricavato di quello che ne uscirà da questa bellissima operazione a due associazioni di volontariato che operano sul territorio sannese.
1: Assolutamente, nella nostra città. Armonie Solidali nasce grazie alla collaborazione con tre associazioni, quindi le Stanze della Musica, l'Isola che non c'è e Musicalmente e Culturalmente. Ci siamo incontrati ormai, sono passati 6 anni e da allora non abbiamo mai smesso di credere in questo progetto, per cui mettiamo un piccolo contributo ad associazione per creare 4 eventi da gennaio a giugno, musicali e non solo, perché negli anni abbiamo anche percorso il teatro come proposta. Quindi comunque in questi 4 eventi si propongono degli spettacoli di qualità, naturalmente, il

0: ricavato di quello che gli spettatori lasciano va a queste associazioni che lavorano sul territorio,
1: nel sociale,
0: ecco, esatto, sì. Sono magari piccoli contributi, però per alcune associazioni sono importantissimi per poter attuare dei loro progetti, e per noi è importante anche far conoscere queste associazioni che esistono sul territorio, perché tante volte siamo in tanti, lavoriamo ma non ci conosciamo, e quindi questa cosa è un po' come nel vostro spirito,
1: certo,
0: no?
1: Perché il nostro spirito è proprio quello di mettere in contatto le varie associazioni per cercare di trovare finalità comuni, per sviluppare magari alcuni punti che altre non hanno, ma proprio per vedere nella globalità tutti quelli che lavorano con lo stesso, proprio la finalità, diciamo, no? Ad esempio, le associazioni che hai nominato sono molte che si occupano di musica, insomma, e avere proprio questo quadro di insieme. di aiuto
0: perché queste persone che lavorano nel volontariato magari hanno delle grandi idee e poi effettivamente però ci vogliono un po' di soldini per metterle in atto.
1: Esatto.
0: Allora sembra, o anche solo le persone, anche solo anche due mani in più che conoscono la realtà, si innamorano o comunque la sentono nel cuore e si avvicinano, nel tempo abbiamo visto che è vincente, vincente.
1: È proprio il nostro programma, si chiama proprio così.
0: Esatto, infatti vi ringrazio tantissimo.
1: La rete per noi è fondamentale.
2: Fare radio per fare rete, ma non solo fare radio vuol dire fare rete, ma la dimostrazione appunto di questa operazione che andrà a breve in corso.
0: E poi vi aggiorneremo assolutamente, ci rivedremo qui o comunque sui nostri canali social, daremo tutte le informazioni.
2: Voi avete l'obbligo di comunicarcelo perché noi dovremo essere tempestivamente pronti.
0: Perfetto.
2: A comunicarlo poi via lettera, e la gente poi verrà numerosa, perché comunque sappiamo che i saronesi, e non solo i saronesi, sono assolutamente dedicati alla...
0: Sì, ormai ci vogliono veramente bene, il nostro
2: ma quando
0: pubblico...
2: hanno la certezza e la tranquillità che i soldi che danno in beneficenza o almeno vanno a buon fine, tutti sono pronti a aprire la mano.
0: È vero, bisogna solo rispolverarla questa cosa, perché bisogna solo un po' ricordare che c'è bisogno di questo anche.
2: Tutti i giorni dobbiamo svegliarci ringraziando il fatto che ma c'è qualcuno che purtroppo magari ha bisogno, per cui non guardiamo solamente davanti, guardiamoci attorno.
0: Esatto.
2: Vabbè, io non voglio fare moralismo, perché io non sono né un moralista, anzi sono forse uno degli ultimi, il peggio, per cui invece vorrei magari prendere un attimino spunto ancora di Saranno Famosi, dove voi siete sponsor tecnici, ecco, insieme all'Albero Musicale, a Muzza, Good Morning e alla
1: tutti,
2: pasticceria,
1: diciamo,
2: ma
1: tutti.
2: Dopodiché ci sono i main sponsor, che sono Saranno Servizi, poi gli sponsor di supporto, Clerici Auto e sponsor amici di Saranno Famosi 26, Snow Lab, che è questa realtà che porterà poi i tre vincitori, primo, secondo e terzo classificato, a poter arrivare al sogno, no? Di poter realizzare il loro disco, adesso non si so se si chiama EDCD, ogni giorno cambiano nome, comunque per me è un disco e rimarrà sempre il disco. Vi ricordo che la prima serata per la selezione è sabato 19 settembre, per cui dopodomani alle ore 20:45 al Teatro dell'Oratorio San Giovanni Battista, Cascina Ferrara di Saronno. Il secondo sarà venerdì 25 settembre, sempre alle 20:45, alla Sacra Famiglia, quartiere Prealpi di Saronno, no? All'oratorio, logicamente, e la terza serata il sabato successivo, per cui il 26 settembre, ore 20:45, Oratorio Regina Pace, sempre a Saronno. Ingresso assolutamente gratuito, avremo modo di vedere, di sentire, di ascoltare e di darci un'idea di come sarà poi come saranno i finalisti, e dopo tutti al Teatro Giuditta Pasta per la grande finale.
1: Ecco,
2: ci ringrazia anche logicamente gli oratori di Saronno, perché è stato realizzato grazie alla collaborazione con Radio Orizzonti, al Teatro Giuditta Pasta, alla Proloco di Saronno, il patrocinio gratuito della città di Saronno e FOM, che è la Fondazione Oratori Milanesi, per cui penso di averli raccontati tutti.
1: Hai nominato tutti, dalla Proloco al Comune.
2: La Proloco l'abbiamo
1: ecco,
2: detto.
1: Benissimo. Ecco,
0: abbiamo bisogno di voi, perché
1: certo,
0: il pubblico presente alle serate potrà e dovrà, insomma, votare l'esibizione preferita, così che il vincitore possa poi accedere alla finale. Quindi abbiamo bisogno di tutti voi.
1: Quanti saranno, Gigi?
2: 82 iscritti. 82 fra gruppi e fra band, si chiamano band, non gruppi, una volta erano i gruppi. E,
1: quanti
2: i
1: passeranno?
2: Solisti. E passiamo adesso, non so i finalisti quanti saranno, ma solitamente dovrebbero essere 15.
0: Sarà un bel movimento, insomma.
2: Sì, sentiremo... perché poi non è detto che cioè, quelli che vengono premiati il primo saranno poi finalisti, perché dopo la battaglia è fra,
0: certo,
2: fra le tre serate.
0: Ma beh, un po' di adrenalina ci vuole.
1: Ripetiamo
0: insomma,
1: anche il fatto che non ci saranno solo giovani, ma certo, ci saranno. Questa certo, è la novità.
0: Dai 36 ai 100 anni, i senior.
2: Verrà premiato il più anziano. Volevo presentarmi, però mi hanno detto che non era il caso.
0: Devi prima venire a fare qualche lezione.
1: Qualche lezione.
2: Non ho bisogno, insegno, sono la naturale, io nel sangue. Anzi, potrei insegnarlo. Vabbè, sono molto umile. Vabbè, ritorniamo invece.
1: No, io invece volevo adesso tornare alle stanze della musica. Come fare per iscriversi, per venire, dove si trova? Cioè, facciamo un po' di.
0: Allora, noi ci troviamo in via Padre Reina 1416 a Saronno. Siamo aperti nel pomeriggio, quindi le lezioni iniziano verso le 2 e finiscono anche verso le 10 di sera. Adulti e bambini, quindi i corsi individuali sono aperti a varie età. La segreteria è aperta dalle 4 alle 6, però anche un'email, un WhatsApp, noi ricontattiamo e cerchiamo di trovare la soluzione migliore, trovando l'incastro, insomma,
1: per
0: le varie esigenze,
1: attività anche dei bambini, sì, insomma, sì, che sì, finiscono la scuola magari non... Bene, questo è molto importante.
2: Ritorniamo poi a raccontare che voi avete anche questo ukulele famoso, che è qualcosa che mi ricorda le elementari, no?
0: Sì,
2: perché
0: sì,
2: cioè,
0: però
2: non alla mia età, quando, cioè quelli dei bambini che fanno adesso solitamente hanno l'ukulele, hanno
0: sì,
2: questo strumentino,
0: i più
2: chitarrino
0: fortunati,
2: piccolo,
0: se no poi flauto dolce,
2: flauto dolce. No? Che io chiamavo piffero sbagliando, ma invece è un flauto dolce, no?
0: Però
2: è
0: l'ukulele
2: legno,
0: non è solo per bimbi, quindi abbiamo scoperto appunto questo gruppo di adulti che si è rilanciato, si è appassionato e ci accompagna spesso nelle nostre performance col
1: che
0: coro.
1: È bello poi il suono dell'ukulele.
2: Sì, ma è talmente piccola, sì, che se non hai le dita piccole, come cavolo faccio?
0: No. Vieni a provare, dai.
1: Con un plettino.
2: Mi mancherebbe proprio l'ukulele nella vita, guarda. Penso che, cioè, vabbè, no comment. Comunque, chapeau a chi suona l'ukulele.
0: Esatto,
2: certo,
0: esatto,
2: certo,
0: assolutamente.
1: È meglio l'ukulele del flauto, comunque. Io
0: tutta la vita.
1: Ho visto.
2: Ecco, voi non fate corsi logicamente per suonare i campanelli e i citofoni, perché quello non è musica, no? Potrebbe essere
0: interessante invece
2: con i vari suoni,
0: con un partner, cioè cercare di capire quello,
1: magari quelli con una...
0: ci possiamo pensare, guarda.
2: Dai.
0: Adesso immaginiamo.
2: Prossimo
0: solo
2: anno
0: iniziato.
2: Non è detto che...
0: Abbiamo solo iniziato, è solo settembre.
2: Vabbè, io la stupidata la dovevo
1: quindi
2: dire, era
1: sabato,
2: giusto che la dicessi.
1: Sabato sera sarai presente.
0: Sì, assolutamente, ci vediamo
1: e
0: sabato
1: ci
0: sera.
1: E ci saranno presenti anche alcuni...
0: Sì.
1: Ecco, dai, così almeno...
0: Wow, sì, quest'anno...
2: Ma non si possono sponsorizzare.
0: No, infatti, felicissimo, infatti non dico niente.
1: Però ci saranno alcuni che escono dalle stanze della musica.
2: Quanti ne avete iscritti?
0: Adesso, attualmente? Attualmente siamo sui 100.
2: No, io dico saranno famosi.
0: Allora
2: i nomi, quanti?
0: Due gruppi.
2: Basta. Abbiamo già detto troppo. Invece noi non dobbiamo più parlare perché il tempo è scaduto. Ringraziamo Damiana Solinas delle stanze della musica, la ringraziamo anche per questa grande presenza come sponsor e attivisti in Saranno Famosi 2026. Ringrazio la regia, ringrazio Gabriella. Rimanete su noi perché noi in Radio Orizzonti abbiamo il continuo dei programmi.
1: C'è la seconda parte.
0: Grazie a voi, grazie di tutto.
2: Ciao.
1: Grazie.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Adelia Duce e con me quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta. A Monza, il festival dove si potranno gustare i sapori della Puglia e del Sud, presso i Boschetti Reali dal 18 settembre al 20 settembre. Un fine settimana all'insegna della Puglia e dei sapori del Sud. Il festival La Puglia e i sapori del Sud arriva a Monza, dove sarà protagonista dal 18 al 20 settembre nell'area dei Boschetti Reali. Una tre giorni dove nell'area street food attrezzata si potranno gustare le migliori specialità dolci e salate del meridione, accompagnate da una selezione di birre, vini e cocktail. Numerosi banchi di prodotti gastronomici che saranno presentati insieme ad una comoda area tavoli. Previste serate con musica anni 90, show cooking, masterclass, giochi e laboratori ed esibizioni con musica e danze. L'ingresso e le attività saranno gratuite. Gli orari andranno dalle 18 alle 24 il venerdì e dalle 10 alle 24 il sabato e dalle 10 alle 22:30 la domenica. Motori, storia e passione. Torna sul lago di Como il raduno di auto e moto d'epoca. Il suggestivo scenario delle vette e dei panorami della provincia di Como si prepara a fare da cornice alla quarta edizione del raduno e concorso di eleganza auto e moto d'epoca. L'appuntamento è fissato per il prossimo 19 settembre 2026. La giornata prenderà il via alle ore 8:45 dal parcheggio epocastano di via Aldo Moro 44 a Como, per un percorso che accompagnerà gli equipaggi attraverso alcuni degli angoli più affascinanti del territorio: Lago di Como, Bellaggio, Pian del Tivano, fino all'arrivo a Veleso, dove storia, paesaggio e passione per i motori si incontreranno in una cornice davvero unica. Giornata del naso rosso a Busto Arsizio, la festa della clown terapia in piazza Santa Maria. Torna uno degli appuntamenti più colorati e attesi dell'anno. Sabato 19 settembre dalle ore 14:30 alle ore 18 in piazza Santa Maria a Busto Arsizio ospiterà la giornata del naso rosso, l'evento nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi dedicato alla clown terapia. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata sabato 3 ottobre. Dalle 14:30 alle 18 la piazza si riempirà di musica, baby dance, trucca bimbi, laboratori e giochi dedicati ai più piccoli. Tra le attrazioni principali ci saranno lo spettacolo delle bolle di sapone e la tradizionale lotteria organizzata grazie ai premi offerti dalle attività commerciali del territorio. La giornata del naso rosso rappresenta l'unica iniziativa ufficiale di raccolta fondi promossa su scala nazionale per sostenere progetti e le attività della federazione. I contributi raccolti serviranno a finanziare la formazione dei volontari, gli allenamenti mensili e l'acquisto di attrezzature destinate alle strutture pediatriche e assistenziali. Eccoci giunti al termine, speriamo che tra questi appuntamenti troverete qualcosa a voi interessante e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

0: Programmi e ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: La giornata di venerdì 18 settembre comincia alle 9.30 e 17.05 con ospite l'ingegner Beppe Gorla, attuatore del progetto Ex Isotta Fraschini. A che punto è il progetto? Seguirà alle 10.30 e 19.10 Smart Life con Gianni Branca, intervista il Metal Choc Antonio Morandi. Alle 11.05 e 19.40 Anna Spagnuolo approfondisce il tema delle vaccinazioni con Francesco Scarpa Pitta in pillole di prevenzione. La fascia della tarda mattinata e del tardo pomeriggio, che è circa 11.30, 18.25, offre Vangelo e Vita con Don Andrea Rabassini e Popoli a cura di Igea Mazzucchelli.
2: Per finire alle ore 21.30 con l'intrattenimento musicale di Party Time insieme a Gianluca e Paolo. Inoltre seguiti su Spotify anche Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal Dire al Fare, Bianalisi, In Buone Mani, Parliamo di Soldi e Soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Varese, cercasi turisti d'inverno. A Uboldo, fallimento Ceriani. Ancora a Saronno, Saronno scommette sulla sua storia. E ancora in città, benedizione delle cartelle.
2: Bentrovati i microfoni di questo radiogiornale. Milena Reina, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
1: Dopo l'estate torrida di quest'anno e le prospettive di un futuro non certo più al fresco, destagionalizzare il turismo nelle altre stagioni per il Varesotto non è una possibilità, ma quasi un dovere. Se ne è parlato ieri alla Fiera di Varese, dove Confesercenti hanno organizzato l'incontro Camminare tutto l'anno, con alcuni operatori del settore turistico. Tra essi c'era chi lavora già e con successo in autunno, inverno e primavera, come le guide di Controvento Trekking. Organizzano escursioni. Possiamo abbinare diverse attività, colazione, un pranzo, coinvolgendo enti come la Proloco, ristoranti, agriturismi, associazioni e tanti altri. A chi non ha mai provato potrebbe sembrare strano, ma anche in inverno, tutto sommato, camminare sulle prealpi è tutt'altro che spiacevole. Eppure, quando scendono le temperature, gli escursionisti svaniscono. Chiaramente, per promuovere un turismo destagionalizzato serve che i turisti provino delle strutture ricettive aperte. Può essere, affermato il presidente dell'associazione BV Varese, che qualche bed and breakfast chiuda in inverno per i costi di gestione di riscaldamento. Ma se qualcuno non può ospitare dei turisti, informiamo subito i nostri altri 200 associati e una soluzione si trova sempre. Durante il dibattito si sono scoperte altre proposte turistiche che vanno oltre il classico turismo estivo, dalle selve castanili di Brinzio al cammino del Lago Maggiore e oltre alle proposte archeologiche di Elena Castiglioni e al lavoro di Samuele Corsalimi, di quel che non sai di Varese. A proposito del territorio, uno dei primi stand che i visitatori incontrano entrando nel padiglione della Fiera della Schiranna è quello della Prealpina, decorato dalle raffigurazioni di alcuni luoghi simboli del Varesotto. Così, tra stand, eventi, curiosità e la zona gastronomica, la Fiera di Varese entra nei suoi giorni conclusivi, con oggi, domani e domenica, a chiudere in bellezza la kermesse espositiva. Un invito che per il settore turistico può trasformarsi anche in una sfida, fare in modo che scegliere Varese non sia una decisione legata solo all'estate, ma un'abitudine in ogni stagione dell'anno.
2: Uboldo. Decretata la chiusura della procedura fallimentare dell'ex salumificio Ceriani. Lo scorso 9 settembre, dopo la trattativa con il curatore fallimentare, il Comune ha incassato solo 130.000 euro di IMU arretrati, rinunciando alla differenza di circa 400.000 euro. Tutto il comparto aziendale intanto è già stato venduto, ma non si sa ancora che cosa ne farà l'acquirente. In questi giorni si mette così la parola fine a un pezzo di storia imprenditoriale, non solo di Uboldo, ma dell'intero saronnese. Nel silenzio che da oltre 12 anni avvolgeva l'ex salumificio Ceriani, da quando aveva cessato l'attività, qualcosa si era mosso lo scorso 25 giugno, quando una delle più vaste aree dismesse del paese era passata di mano all'asta giudiziaria. Ad aggiudicarsi era stata la cava Fusi, che aveva acquisito l'ex stabilimento di via Enrico Fermi e le relative pertinenze. Con la cessione della cava Fusi la procedura è chiusa anche dal punto di vista tributario. Erano tanti i lavoratori del salumificio rimasti a casa dopo la chiusura, la metà dei quali residenti a Uboldo. Un colpo durissimo per l'occupazione locale, un epilogo dovuto al mancato piano di rilancio. Da allora la struttura industriale è rimasta un immobile deserto, A parte i danni provocati dai vandali e dai ladri che di tanto in tanto scavancavano i cancelli, intanto non è noto cosa voglia fare la cava Fusi, ubicata nelle vicinanze. Al momento non ci sono certezze.
1: Saronno, un murale in centro per riscoprire le valenze artistiche della città, assieme a importanti spettacoli che andranno in scena al Teatro Pasta e a proiezioni immersive. La ripartenza dopo la pausa estiva a Saronno è all'insegna della cultura e della socialità. L'ambizioso progetto è promosso nell'ambito della rete Varese Cultura 2030, che vede come capofila la provincia di Varese, cofinanziato dalla Fondazione Cariplo, portato avanti insieme ai comuni di Busto, Gallarate, al Polo di Santa Caterina del Sasso. L'iniziativa, avviata dalla precedente amministrazione comunale, è stata presentata ieri mattina in un incontro in cui hanno partecipato, tra gli altri, la sindaca Pagani, l'assessore Proserpio, il direttore artistico del teatro Giuditta Pasta e il presidente della fondazione che gestisce la cittadina, Marco Lucchetti. Il progetto Made in Saronno mira a sviluppare nuove sinergie che vanno dall'intensa stagione di prosa allestita al Pasta, all'innovativo progetto di street art e un percorso di proiezioni che saranno dedicate alla storia e alle tradizioni saronnese. L'opera di street art sarà realizzata da Andrea Mattoni su una delle pareti esterne di un condominio fra la Piazza L'Amalfa e Piazza De Gasperi. Sarà rappresentata una scena ispirata al dipinto seicentesco di Stefano Legnani, che si trova in biblioteca al centro culturale di Casa Morandi in Viale Santuario. Il murale sarà realizzato alla fine di settembre fino ai primi di ottobre. Le proiezioni riguardanti il patrimonio storico artistico saronnese saranno invece proposte a dicembre. Essere parte di Varese Cultura 2030 significa sia guardare oltre i nostri confini, sia valorizzare Saronno, hanno sottolineato Pagani e Proserpio, che porta in questa rete la propria identità, sviluppando un nuovo dialogo fra patrimonio, teatro ed arti visive.
2: Saronno. Dalla benedizione delle cartelle dell'inizio anno scolastico a un intenso percorso in città dedicato alle stimmate di San Francesco, fino agli ultimi appuntamenti con la Madonna che scioglie i nodi. Sono diversi i momenti di incontro per i fedeli organizzati in programma nella città del santuario. Nello scorso fine settimana, nelle parrocchie San Giuseppe, Regina Paci, San Giovanni Battista e la Sacra Famiglia, e infine in via Legnani alla festa dell'oratorio, si è tenuto al termine della celebrazione un momento semplice per tutti i bambini e i ragazzi, specialmente quelli che inizieranno per la prima volta un nuovo ciclo di studi. Un gesto di benedizione delle cartelle e dei quaderni e di affidamento per il nuovo anno scolastico, spiega il diacono Massimo. Non è un rito scaramantico, ma un invito a celebrare insieme come cristiani un momento di passaggio importante della vita, un rito da vivere insieme per aiutare i nostri figli e i nipoti a iniziare con fiducia questa nuova esperienza. Dopo le varie funzioni, la Madonna che scioglie i nodi è stata accolta in agosto da molti fedeli, sventolando simbolicamente i fazzoletti bianchi. La statua è stata poi posta sull'altare di Sant'Anna.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Milena Reina, Mara Biemonte con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: 333 80 16 200. Da
1: per
0: oggi,
1: chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp,
0: 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Alleluia.
0: Tu che hai dato misericordia ai nostri padri,
1: ricordati della tua santa alleanza.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Tu che hai dato misericordia ai nostri padri, ricordati della tua santa alleanza. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Per la gloriosa intercessione di Sant'Eustorcio, pastore di questa chiesa milanese, guarda benevolmente, o Dio, i tuoi fedeli in comunione con il vescovo. Conferma in essi la ricchezza dei tuoi doni e, secondo il tuo disegno d'amore, guidali alla pienezza della vita di grazia. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Di splendida luce brillerai, Gerusalemme, davanti al tuo Dio.
1: A te verranno le genti portando doni al Signore. Tutti parlino del Signore e diano lode a Lui in Gerusalemme. Gerusalemme, città santa, ti ha castigata per le opere dei tuoi figli e avrà ancora pietà per i figli dei giusti. Da lode degnamente al Signore e benedici il Re dei secoli. Egli ricostruirà in te il suo tempio con gioia, per allietare in te tutti i deportati, per far contenti in te tutti gli sventurati, per tutte le generazioni dei secoli. Come luce splendida brillerai sino ai confini della terra. Nazioni numerose verranno a te da lontano. Gli abitanti di tutti i confini della terra verranno verso la dimora del tuo santo nome, portando in mano i doni per il Re del Cielo. Generazioni e generazioni esprimeranno in te l'esultanza e il nome della città eletta durerà nei secoli. Sorgi ed esulta per i figli dei giusti. Tutti presso di te si raduneranno e benediranno il Signore dei secoli. Beati coloro che ti amano, beati coloro che gioiscono per la tua pace. Anima mia, benedici il Signore, il gran sovrano. Gerusalemme sarà ricostruita come città della sua residenza per sempre. Le porte di Gerusalemme risuoneranno di canti di esultanza e tutte le case canteranno Alleluia. Benedetto il Dio di Israele e benedetti coloro che benedicono il suo santo nome nei secoli e per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Di splendida luce brillerai, Gerusalemme, davanti al tuo Dio. A te verranno le genti portando doni al Signore. Gerusalemme, glorifica il Signore,
1: che ha benedetto i tuoi figli.
0: Glorifica il Signore, Gerusalemme, loda Sion il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
1: Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce.
0: Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina. Getta come briciole la grandine, di fronte al suo gelo chi resiste?
1: Manda una sua parola ed ecco si scioglie, fa soffiare il vento e scorrono le acque. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
0: Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato da altri i suoi precetti.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gerusalemme, glorifica il Signore che ha benedetto i tuoi figli. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe. Mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Purifico con il sopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso. Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato tuo Dio non disprezzi. Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu che

Stendi la mano tua pietosa e svegliaci dal pigro torpore del sonno a dire le tue lodi, snebbia le nostre

0: il tuo volto ci illumini e ci serbi libati fino all'ultima sera. Gesù Signore, a te si canti gloria, a te che regni splendido, col Padre e con lo Spirito, nella distesa dei secoli. Amen.
1: A Cristo Signore, che si è umiliato per noi fino alla morte di croce ed è stato esaltato nella gloria della potenza di Dio, eleviamo le nostre invocazioni.
2: Gesù, servo di Dio, che non spezzi la canna incrinata, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Uomo dei dolori, che hai conosciuto il patire, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Tu che hai presentato il dorso ai flagellatori, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Tu che non hai sottratto la faccia agli insulti, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Tu che sei stato trafitto per i nostri delitti, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Gesù, servo di Dio, che hai visto la luce dopo il tuo tormento, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
3: Benedicimi, Padre.
1: La lettura apostolica ci illumina e ci giovi a salvezza.
3: Lettura della lettera di San Giacomo Apostolo. Fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro Gesù Cristo, Signore della gloria, sia immune da favoritismi personali. Supponiamo che, in una delle vostre riunioni, entri qualcuno con un anello d'oro al dito, vestito lussuosamente, ed entri anche un povero con un vestito logoro. Se guardate colui che è vestito lussuosamente e gli dite: tu, siediti qui comodamente, e al povero dite: tu mettiti là in piedi, oppure siediti qui ai piedi del mio sgabello, non fate forse discriminazioni e non siete giudici dai giudizi perversi? Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi del mondo, che sono ricchi nella fede ed eredi del regno promesso a quelli che lo amano? Voi invece avete disonorato il povero. Non sono forse i ricchi che vi opprimono e vi trascinano davanti ai tribunali? Non sono loro che bestemmiano il bel nome che è stato invocato sopra di voi? Certo, se adempite quella che secondo la Scrittura è la legge regale, amerai il prossimo tuo come te stesso, fate bene. Ma se fate favoritismi personali, commettete un peccato e siete accusati dalla legge come trasgressori. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio. Voi siete tutti figli dell'Altissimo.
4: Voi siete tutti figli dell'Altissimo.
2: Dio presiede l'assemblea divina, giudica in mezzo agli dèi. Fino a quando emetterete sentenze ingiuste e sosterrete la parte dei malvagi? Difendete il debole e l'orfano, al povero e al misero fate giustizia.
4: Voi siete tutti figli dell'Altissimo.
2: Non capiscono, non vogliono intendere, camminano nelle tenebre, vacillano tutte le fondamenta della terra. Io ho detto: voi siete dei, siete tutti figli dell'Altissimo.
4: Voi siete tutti figli dell'Altissimo.
2: Ma certo, morirete come ogni uomo, cadrete come tutti i potenti. Alzati, o Dio, a giudicare la terra, perché a te appartengono tutte le genti.
4: Voi siete tutti figli dell'Altissimo.

0: Signore sia con voi.
1: Spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, quando il Signore Gesù vide il notabile ricco così triste, disse: quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. È più facile, infatti, per un cammello passare per la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Quelli che ascoltavano dissero: e chi può essere salvato? Rispose: ciò che è possibile agli uomini è possibile a Dio. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: La vita è buttata via o è valorizzata non tanto da una scelta particolare,

0: La riuscita della vita non sta nella capacità di superare il meglio possibile le varie emergenze, grazie alla disponibilità economica. Il senso della vita, il valore della vita, la riuscita della vita stanno prima di tutto nella capacità di riempirla di amore, per farne un dono d'amore. E questo può essere dato dalla, non può essere dato dalla ricchezza, perché la ricchezza induce logiche molto egoistiche, individualiste. Solo in Dio ci diventa possibile affrontare la vita in tutti i suoi momenti, in tutte le sue scelte, in tutti i suoi problemi, in tutte le sue emergenze. Non barricandoci dentro la preoccupazione di cavarcela al meglio, ma aprendoci sempre alla prospettiva dell'amore. Solo se contiamo su Dio, se abbiamo fiducia in Lui, abbiamo sempre luce e forza per far sì che ogni scelta della nostra vita si collochi in un orizzonte d'amore. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sì.

0: Dopo il Vangelo. Ti benedicano, Signore, i tuoi santi, dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.
1: Dall'intercessione di Sant'Eustorgio eleviamo al Padre le nostre invocazioni.
2: Ascoltaci, Signore.
3: Ascoltaci, Signore.
2: Per coloro che esercitano il potere politico ed economico, siano amministratori saggi nel costruire una società poggiata su una giusta distribuzione dei beni, ti preghiamo.
3: Ascoltaci, Signore.
2: Per le comunità cristiane, affinché sappiano vivere un'autentica condivisione, così che quelle più ricche aiutino quelle che sono in stato di bisogno, ti preghiamo.
3: Ascoltaci, Signore.
2: La voce della Chiesa annunci chiaramente che l'accumulo indiscriminato delle ricchezze costruisce una società contraria alla dignità umana, ti preghiamo.
3: Ascoltaci, Signore.
2: Per tutti i defunti e in particolare per quelli delle famiglie Verdolino, Liberti e Di Nardo, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
3: Ascoltaci, Signore.
1: O Dio, che hai santificato questa tua Chiesa con il ministero pastorale del Vescovo Sant'Eustorgio, donaci di avvalerci dei suoi insegnamenti e dei suoi esempi e di formare un giorno la sua corona in cielo. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Scambiati il dono della pace. O Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo tuo Figlio.
0: Amen.
1: O Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo tuo Figlio.
0: Amen.
1: Accetto, Padre, i doni che portiamo al tuo altare nella memoria del Santo Vescovo Eustorgio e trasforma noi, che te li offriamo, in una lode vivente della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori.
0: Sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
0: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui in ogni luogo, a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel ricordo e nella venerazione di Sant'Eustorgio, pastore glorioso di questa chiesa milanese, la comunità dei credenti si raccoglie, in comunione con il Vescovo, lieta e grata di essere il tuo popolo nuovo, ravvivato dai doni dello Spirito Santo.

Riuniti per la tua misericordia dall'annuncio del Vangelo, i tuoi figli rinsaldano nella cena di Cristo i vincoli della fraterna carità e divengono un segno di unità e di amore perché il mondo creda e ti riconosca. E ora con questo pastore del tuo gregge e con tutti i cittadini del cielo osiamo elevare l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome e il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui veniva tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione.
0: Salvaci, o Salvatore
1: del mondo.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i gloriosi Martiri, Sant'Ambrogio, Sant'Eustorgio e tutti i Santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, tuo servo e nostro Papa Leone, nostro Vescovo Mario, l'Ordine Episcopale, i Presbiteri, i Diaconi e tutto il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane. Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, dice il Signore, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, Tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, credete ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione, Signore nostro Gesù Cristo, siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata. Alla comunione. Il Signore ti ha rivestito delle vesti di salvezza, ti ha avvolto con il manto della giustizia. Il Santo di Israele è con te. Canto 245.

0: Preghiamo. Ci nutra e ci allieti, o Padre, il pane della salvezza che abbiamo ricevuto all'altare nella festa di Sant'Eustorgio. Ripensando commossi ai tuoi benefici, onoriamo i padri e i maestri della nostra fede e ti proclamiamo mirabile nei tuoi santi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
0: Vi benedica l'Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie, altrettanto.

Buongiorno a tutti cari radioascoltatori e buon venerdì 18 settembre. Oggi qui ai microfoni sentite Delia e qui con me alla regia oggi Franco Pacini. Vi ricordo sin da subito le nostre frequenze, FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. E inoltre potete seguirci anche sulla nostra app Radio Orizzonti. Vi ricordiamo che potete poi trovare in podcast molti dei nostri programmi e le nostre interviste, sia sul nostro sito che sulla nostra app. E per chiedere dediche e porre domande ai nostri ospiti potete scriverci un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200. E adesso allora iniziamo la nostra giornata con una bella canzone.

0: il santo del giorno, 18 settembre, Giuseppe da Copertino, il santo dei voli. Con caparbietà e determinazione oltre i propri limiti, sui passi del sentiero indicato dal Signore, Giuseppe da Copertino è un maestro che continua a insegnare il valore del sacrificio e della necessità di affidare il cuore a Dio. Nato a Copertino nel 1603, a 17 anni tentò di intraprendere la vita religiosa, ma le difficoltà nello studio e i suoi problemi di salute gli costarono 3 fallimenti. Nel 1625, alla fine, venne accolto come terziario e inserviente nel convento francescano della Grottella e alla fine riuscì anche a essere ordinato sacerdote. È patrono degli studenti ed è detto il santo dei voli perché durante le estasi mistiche era protagonista di fenomeni di levitazione. Conosciuto negli anni per la sua saggezza teologica, morì nel 1663. Altri santi di oggi sono Sant'Eustorgio di Milano, vescovo, e il beato Giuseppe Cut, sacerdote e martire.
1: Sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 18 settembre. Subito dopo di noi, alle ore 9.30 e 17.05, ci sarà una replica già andata in onda sabato con ospite l'ingegner Beppe Gorla, attuatore del progetto Ex Esota Fraschini. A che punto è il progetto? Alle ore 10.30 e 19.10 Smart Life, Gianni Branca ospita Antonio Morandi, Mental Coach. Alle ore 11.05 e 19.40 Pillole di prevenzione, Anna Spagnuolo intervista Francesco Scarpitta sul tema vaccinazioni. Alle ore 11.30 replica alle 18.25 Vangelo e vita con Don Andrea Rabassini e a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. E per finire alle ore 21.30 Party Time con Gianluca e Vittorio. Il meteo per oggi: nella notte e al mattino nuvoloso con qualche pioggia o rovescio proveniente dal Piemonte in movimento verso est lungo la fascia pedemontana e prealpina, asciutto sulla bassa padana. Domani al mattino residua nuvolosità ma per lo più soleggiato e asciutto, massime nuovamente verso i 25 gradi, qualche banco di nebbia all'alba sui luoghi umidi in dissoluzione. A Saronno oggi avremo una temperatura minima di 17 gradi e una massima di 24 gradi. La farmacia di turno oggi a Rovellasca, farmacia Rossetti, in via Roma 61. Risponda al numero 02 963 42 426. E al cinema Silvio Pellico stasera alle ore 21 potrete vedere I figli della scimmia, un genere drammatico. Invece oggi pomeriggio alle ore 17.30 ci sarà Cars, motori ruggenti 20 anni, un genere animazione. Invece al cinema Prealpi andrà in onda stasera alle ore 21 Dov'è la fiesta, un genere commedia, e oggi pomeriggio alle ore 17.30 sempre al cinema Prealpi ci sarà Coyote vs Acme, un genere animazione.

0: parole e immagini.
1: Leggevo l'altro giorno sul giornale due righe scritte da un padre il cui figlio ha avuto un debito in prima scientifico di matematica. Dice: se guardo indietro questi ultimi due mesi devo ammettere che è la prima volta nella vita che ho tribolato per un risultato di mio figlio. Finora era andato tutto liscio, ora invece bisognava stargli dietro durante l'estate. L'esame di riparazione di matematica in prima scientifico. Mare ridotto. Prima del tempo si torna per studiare, poi seconda parte di agosto tutti a casa, mattinata studio, pomeriggio studio e svago, anche se per un ragazzo studiare d'estate è un po' contro natura, perché c'è sempre un amico, una distrazione, qualcosa da fare. E questo, dice il padre, per me è stato sicuramente il compito più difficile, ricordargli tutti i giorni che bisognava studiare almeno un po' e con metodo. Meno male che almeno gli esami sono un po' anticipati e alla fine i risultati si sono saputi alla fine di agosto. Ma serve questo esame? Dice questo padre, oggi direi di sì, ma non per imparare la matematica, aggiungo io. Dice questo padre, in questi ultimi giorni ho guardato più da vicino mio figlio. La mia sensazione è che sia cambiato, sia maturato, che sappia studiare un po' meglio, che la matematica lo interessi un po' di più. Studiare non lo appassiona, ma anch'io non mi ammazzavo di studio, eppure non sono mai stato rimandato. Oggi ci sono più attese di prestazioni da parte dei genitori. Ai nostri tempi non era così, si faceva un po' lo slalom, si cercava di cavarsela. Che cosa ho imparato da genitore? L'ho detto a Matteo ieri, se vuoi fare tesoro di questo esame, l'anno prossimo studia prima che ce la puoi fare. Ma certo, quello che gli auguro più di tutto è che trovi un po' di passione, che capisca che se ci metti un po' del tuo studiare è anche bello. E soprattutto, un genitore ha riscoperto suo figlio.

0: Ed eccoci arrivati a qualche appuntamento di Saron del Saronnese. A Saronno, presso il centro sociale di Cassina Ferrara, via Prampolini 2, nei giorni dal 18 al 22 settembre, dalle ore 16 alle ore 19, ci sarà una mostra organizzata dal gruppo anziani Isotta Fraschini, composto da ex lavoratori della storica fabbrica saronnese. Scopo dell'evento: ricordare gli oltre 100 anni di attività dell'azienda sul territorio di Saronno. In mostra ci saranno molti pannelli rappresentativi dei vari periodi storici e dell'evoluzione tecnologica, oltre che alcuni particolari meccanici di quanto veniva prodotto all'interno degli stabilimenti saronnesi. E a compendio della mostra, nella serata del 21 settembre, sempre al centro sociale, a partire dalle ore 20:45, il gruppo anziani dialogherà con la sindaca di Saronno, Ilaria Pagani, e con il proprietario dell'area, ex Isotta Fraschini, Giuseppe Gorla, sullo stato del progetto. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Da sabato 19 settembre la novena alla Madonna dei Nodi. Ore 17:15, fazzolettata salutando l'esposizione della statua della Madonna che scioglie i nodi e Santo Rosario. Alle ore 18, Santa Messa con supplica alla Madonna e consegna dei propri nodi. E sempre presso il santuario, lunedì 28 settembre, festa della Madonna dei Nodi. Ore 17:15, Santo Rosario e consacrazione a Maria. Ore 18, Santa Messa e al termine nel chiostro il falò dei nodi. Lomazzo, sabato 19 settembre alle ore 21 presso la chiesa di San Vito, conferenza d'arte Francesco II Giotto con Roberto Filippetti, ingresso libero. Saronno, il circolo culturale Tramvai, in collaborazione con Poste Italiane e Arcadia Saronno, organizza Tra storia e passione, una mostra dedicata al mito del biscione Alfa Romeo. L'inaugurazione sarà sabato 19 settembre alle ore 10:30 e la mostra è a ingresso libero e si potrà visitare negli orari di apertura dell'ufficio postale in via Varese 130. Radio Orizzonti organizza le semifinali del concorso Canoro Saronno Famosi nelle seguenti date: sabato 19 settembre alle ore 20:45 presso l'oratorio San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara, venerdì 25 settembre alle ore 20:45 all'oratorio Sacra Famiglia di Saronno e sabato 26 settembre alle ore 20:45 all'oratorio Regina Pacis. L'ingresso è libero e vi aspettiamo numerosi. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, festa degli oratori. Fino al 20 settembre, festa dell'oratorio San Giuseppe al Matteotti e dell'oratorio San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara. Invece dal 21 al 27 settembre ci sarà la festa dell'oratorio alla Sacra Famiglia al Prealpi e all'oratorio della Regina Pacis. Turate, sabato 19 settembre alle ore 18 presso il Palazzo Caimi Pollini in sala consigliare, l'assessorato alla cultura invita all'incontro Le fragilità della democrazia nell'età del digitale con la professoressa Roberta Sala e il professore Erasmo Silvio Storace. L'ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti. Gerenzano, lunedì 21 settembre alle ore 21, presso l'auditorium in via Alessandro Manzoni 6, giornata mondiale dell'Alzheimer, uno sguardo al futuro, conferenza per parlare della vista come alleata contro demenza e isolamento. Ed eccoci arrivati al momento degli auguri. Oggi facciamo gli auguri a una nostra carissima amica della radio, facciamo gli auguri a Elisa Gianetti e con questa canzone di Biagio Antonacci facciamo gli auguri a Elisa e io vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ci sentiamo alla prossima, ciao a tutti.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scavi. Ancora attenzione nei cieli del Baltico dopo l'incursione di martedì di un drone russo. Due jet militari di Mosca ieri hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter italiani della missione NATO. Nelle stesse ore la Premier Meloni in visita a Oslo ha ribadito: Putin provoca, ma noi non dobbiamo reagire. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, lo scrive il New York Times citando fonti vicine ai colloqui. L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto controllo dei ribelli yemeniti Houthi filo iraniani, diventato ora cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto, verifiche sulla necessità di un passaggio in Parlamento prima del via libera ufficiale. Papa Leone è atteso questo pomeriggio alle 18 nella Basilica di San Giovanni in Laterano per presiedere l'assemblea diocesana che aprirà ufficialmente il nuovo anno pastorale. Come è accaduto già lo scorso anno, il pontefice incontrerà e pregherà con i rappresentanti di tutte 334 le parrocchie della diocesi. Ancora piogge temporali oggi in estensione dal nord al centro-sud per il passaggio di una perturbazione atlantica. Ieri un'infiltrazione sotto un lucernario ha determinato la caduta di acqua sulla teca che custodisce il bacco del Caravaggio agli Uffizi di Firenze. Per fortuna non c'è da registrare nessun danno. I poliziotti della squadra mobile di Catania hanno smantellato un'attività criminale specializzata nella realizzazione di armi con stampanti 3D. Il laboratorio è stato allestito da un cittadino di 27 anni a San Giovanni La Punta. I poliziotti hanno trovato la stampante 3D professionale a resina corredata da 7 flaconi di liquidi e resine utilizzate appunto per la produzione. La Juventus si riscatta in Europa League dopo la falsa partenza in campionato. Ieri sera i bianconeri hanno travolto un modesto NEC 5-0. Spalletti può esultare per i primi gol dei suoi attaccanti. Prima di chiudere la tendenza della borsa di Milano, abbiamo un FTSE MIB che dovrebbe aprire ancora con il segno meno. È tutto per questa edizione, torniamo alle 10.
0: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
3: Sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
4: all'ora del tè,
3: Elena e
4: Elena Maria
3: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
4: Vi aspettiamo.
5: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.
1: Saluto voi tutti, carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu, da Massimo Tallarini, e benvenuti a questa puntata di Orizzonti Magazine, una puntata particolare dedicata all'ex Isotta Fraschini. E con noi oggi Beppe Gorla, che è attuatore del progetto ex Isotta Fraschini di Saronno, nonché amministratore unico di Saronno, città dei beni comuni, e quindi lo saluto immediatamente.
2: Buongiorno.
3: Partiamo da una domanda, entriamo subito nel vivo della questione dell'Isotta Fraschini o ex Isotta Fraschini. E vorrei partire non da domande in merito a approvazioni, non approvazioni, sistema tecnico, ma da quello che può essere un sogno, potremmo dire. Chiudiamo gli occhi, siamo nel 2030, scendiamo alla stazione di Saronno, giriamo l'angolo, arriviamo all'Isotta, all'ex Isotta Fraschini, quel terreno lì. Cosa vedremo e soprattutto che aria si respirerà in quel pezzo di città, stando al sogno?
2: Ecco, infatti. Allora, premesso che su questi temi forse è meglio tenere gli occhi aperti, ma accolgo la provocazione. Allora, quindi proviamo a proiettarci in una situazione nella quale il progetto di cui abbiamo discusso e che abbiamo tradotto in proposte si sia realizzato o sia in fase avanzata di realizzazione. Allora, noi abbiamo pensato, quando dico noi dico perché il progetto è nato all'inizio tra me e l'avvocato Proserpio,
3: che ricordiamo, perché mi sembra
2: che ricordiamo che all'epoca era presidente della società storica di Saronno, quindi un elemento importante per capire gli elementi del progetto, così come era presidente degli ordini degli avvocati di Busto Arsizio, a conferma della tensione che noi abbiamo sempre avuto per procedere in un modo rigoroso, legittimo e quant'altro. Detto questo, abbiamo ipotizzato di mettere in sicurezza l'area per poter pensare a un progetto che fosse paradigmatico, cioè che non andasse in linea con quello che si è sempre pensato delle aree dismesse, e quindi un'opportunità di riqualificazione che in realtà si traducesse in profitti per pochi, ma che al contrario fosse un elemento di sviluppo per la città. Quindi abbiamo pensato un progetto nel quale venissero insediate alcune funzioni che effettivamente potessero rilanciare una città come Saronno, che ha una sua storia importante, sia da un punto di vista culturale, economico, industriale e anche civile. Su questi presupposti abbiamo puntato sui giovani, un tema enorme per città importanti e grandi che sono al confine, no, dell'Interland di grandi città come Milano. Quindi abbiamo puntato sui giovani e quindi nella fase della loro formazione, no? Quindi le scuole.
3: Quindi si parlava appunto di Brera, si parlava dell'ITS legato un po' a quella che era la Diamond, Istituto Padre Monti, tanto per intenderci, e così via. Si parla di UAE, quindi di ciclismo, no? Di
2: sì,
3: qualcosa
2: qui,
3: di alto livello.
2: Esatto, quindi abbiamo cercato di pensarlo prima da un punto di vista formativo, con una scuola di avviamento professionale, di formazione professionale come Diamond, che ha una lunga storia e che ha bisogno di spazi, no? Qualificati all'interno di un progetto che loro hanno voluto condividere. E abbiamo parlato, diciamo, all'inizio di Brera, con tutti degli accordi resi pubblici sottoscritti, che ovviamente non sono stati, non si è potuto realizzare per i tempi che sono diventati biblici. Comunque parliamo di una scuola di alta formazione che potrebbe tornare ad essere Brera.
3: Perché infatti, quindi, parliamo l'inizio del progetto, così ce lo ricordiamo,
2: sì.
3: Perché bisogna sempre fare un po' di storia per capire le lunghe tempistiche. Quando è cominciata l'idea, cioè l'acquisizione dell'area?
2: Nel 19,
3: prima del Covid.
2: A novembre del 19, noi ci abbiamo lavorato un anno prima, il 18, quindi se uno fa due conti, dopo l'acquisizione a novembre saranno 7 anni, per me che ho lavorato prima 8.
3: Quindi rimangono aperti come prospettive, abbiamo detto, questa scuola di alta formazione.
2: La scuola, allora, L'elemento legato ai giovani e alla scuola di formazione rimangono due pilastri di tutto il progetto, su cui noi manteniamo un'attenzione delle relazioni importanti che ovviamente possono essere, dico, riprese e sottoscritte definitivamente nel momento in cui c'è la possibilità di realizzare il progetto, quindi dopo l'approvazione comunale. In attesa di quelle manteniamo tutte le relazioni possibili e anche l'attenzione alle esigenze, perché le esigenze che delle scuole di formazione professionale l'una, alta formazione l'altra, hanno, a distanza di 8 anni, sono radicalmente cambiate. Perché qui tutti sono molto attenti agli aspetti amministrativi procedurali, che sicuramente vanno tenuti conto, e nessuno tiene conto dei contenuti. Ma una città vive sui contenuti, non delle approvazioni amministrative. Se si perde il senso di quello che si fa, il fatto poi di farlo correttamente non conduce da nessuna parte. C'è questo elemento. Come giustamente hai detto tu, noi abbiamo affiancato l'idea di avere delle scuole di formazione importanti che fossero attrattive per i giovani ad altre 3 componenti. Una, un brand come quello del ciclismo dell'UAE, perché si porta dietro da un punto di vista commerciale tutto il mondo del World Tour. Cioè, è tutto il mondo di tutte le squadre ciclistiche e di tutto l'indotto che questo comporta, che non è solo ciclismo, perché c'è abbigliamento, ci sono manifestazioni, c'è un aspetto culturale.
3: Certo,
2: c'è tutto
3: un investimento a 360 gradi.
2: E infatti tutti vogliono l'UAE da loro e tutti sono pronti a fare ponti d'oro purché l'UAE vada altrove.
3: Tanto che mi sembra che qualcuno abbia già fatto qualche proposta, diciamo.
2: Non più tardi di un mese fa è stata fatta una proposta perché abbandonassero Saronno e andassero altrove.
3: Quindi anche in questo caso
2: è abbastanza ben noto. L'UAE ha ribadito che il progetto in cui si inserisce è un elemento di valore per loro e giustifica quello che stanno facendo come investimenti, mentre invece spostarsi in un'area nella quale avrebbero sì spazio, disponibilità, invece costituisce un elemento di minore interesse. Ovviamente il presupposto è che poi le cose succedano a Saronno. Se invece si dovesse scoprire che per i prossimi 2 anni non succede niente, giustamente l'UAE ha detto: se anche fossero 2 anni, ditemelo, io decido adesso.
3: La lunghezza dei tempi le fa perdere i pezzi.
2: Certo, perché ricordo a tutti che un normale immobiliarista fa alcune cose molto semplici. Uno, costruisce il massimo possibile e chiede ulteriori volumetrie. Noi abbiamo costruito meno del dovuto, del possibile, e poi non abbiamo chiesto volumetrie aggiuntive. Tutto questo è documentato dalla scheda col quale è stata fatta l'adozione. Non abbiamo chiesto aiuti economici allo Stato e abbiamo giocato su delle funzioni che avessero dei ritorni sulla città e non dei ritorni sul singolo investitore. Quindi, e chi partecipa con queste finalità. È evidente che più il tempo si allunga, più le condizioni economiche cambiano, più difficile è il fatto di mantenere vivi degli accordi o dei contratti sottoscritti che devono. Faccio un esempio per tutti. È evidente che la componente di sviluppo residenziale risulta importantissima, perché è inutile avere una città attrattiva se poi le persone non risiedono a Saronno. Invece, per fare in modo che risiedano e si sentano cittadini saronnesi, è giusto che quei giovani che abbiamo detto vorremmo attrarre con l'elemento della formazione poi trovino una residenza. Lo vedremo.
3: Proprio in questo caso ci sono anche delle realtà locali, associative e delle forze politiche che accusano proprio Saronno, città dei beni comuni, di quasi attuare il modello Milano, quindi di far impennare i prezzi delle case, quindi respingere le fasce più deboli, come se fosse un'operazione immobiliare quella che state facendo.
2: Non so che dire, non sanno leggere i conti economici, non sanno capire le cose che vengono dette, fraintendono qualunque aspetto sia stato spiegato. Voglio dire, noi abbiamo mantenuto delle relazioni di dialogo con la migliore intellettualità milanese, anche quella che ha contestato il modello Milano. Cioè, voglio dire, Giancarlo Consonni che ha sviluppato con noi tutto il progetto, dando poi la responsabilità della parte architetturale e urbanistica a Cino Zucchi, con Sonny è sempre stata la persona più critica nei confronti della deriva milanese. No, dopodiché ciascuno la pensi come vuole. Di fatto noi abbiamo, diciamo, la semplifico, una quota parte, diciamo, di residenza libera e una quota parte di residenza che libera non è. Tutta la residenza che non è libera noi oggi la vorremmo fare cooperativa, quindi il prezzo è uguale al costo, e se qualcuno sostiene che Maggioni con la cooperativa, la CCL, la Conf Cooperative, che raggruppa tutte le maestranze che realizzano, sono degli speculatori, e lo sostengano.
3: Fra l'altro, un progetto analogo mi sembra di aver letto in questi giorni, insomma tempo fa, che è stato adottato dalla Giunta di Milano, che è a maggioranza Partito Democratico come quella saronnese, con un piano attuativo per l'area ex Macelli, che prevede, mi sembra, case verde, scuole, campus universitari e anche, fra l'altro, una galleria monumentale per recuperare la memoria industriale del luogo, come era il coccodrillo immaginato tempo fa. Mi sbaglio forse?
2: Hai perfettamente ragione. Tutto il progetto Ex Macelli è stato ideato, pensato dopo che era il nostro, richiama molto le soluzioni che abbiamo messo in campo noi. Cino Zucchi è coinvolto là,
3: quindi è lo stesso che era coinvolto qua.
2: Sono riconoscibili l'uno con l'altro, perché c'è un'idea urbanistica e alcune soluzioni che sono molto vicine. Ecco.
3: Però che tempistica ci hanno messo?
2: Sono stati più brevi nell'adozione e vediamo adesso ma di solito a Milano si corrono 6 mesi tra adozione e approvazione. Sicuramente c'è un'analogia profonda nella collaborazione pubblico-privato che c'è stata a Milano su quest'area, così come lo sforzo di avere soluzioni che avessero una ricaduta sociale molto forte invece qui a Saronno. Milano è in sé attrattiva, noi abbiamo dovuto inserire un brand come quello dell'UAE per aumentare il livello di attrattività della città e siamo addirittura più avanti di Milano nel momento in cui abbiamo aperto una forte discussione sui beni comuni che forse Milano non ha ancora sviluppato. Sarà poi interessante leggere su una rivista internazionale che si occupa di beni comuni,

0: fase 4?
1: Allora, la fase 4 sostanzialmente consiste nel bonificare la strada che abbiamo utilizzato, quindi fate conto un angolo retto, per eseguire le bonifiche, perché eseguendo le bonifiche avevamo bisogno poi di far circolare i mezzi al nostro interno, quindi abbiamo bonificato tutto salvo sostanzialmente questa strada. Quindi la fase 4 è relativamente piccola, ovviamente l'ultima delle fasi di bonifica, e stiamo aspettando l'approvazione da parte del comune per poter pianificare l'esecuzione di questa fase 4. Confermo che le prime tre fasi sono quelle che hanno di fatto bonificato tutta l'area. In questo momento l'area è pienamente calpestabile, pienamente edificabile. Ok, quindi non
0: potremo
1: esiste.
0: Come cittadini calpestarla prossimamente.
1: È stata sistematicamente fatto. Quando noi abbiamo aperto e abbiamo fatto degli eventi di visita, i cittadini hanno calpestato tutte solo aree che erano state bonificate ed erano comunque in sicurezza. Quindi la fase 4, diciamo, è un'appendice necessaria al completamento complessivo. Quello che contava erano le prime tre fasi, che erano anche le più ampie ma anche le più incerte, nonostante le fasi che le hanno precedute per pianificarle, quindi carotaggi molto fitti, i campi prova molto ampi, poi le bonifiche, però ovviamente qualche sorpresa l'abbiamo avuto, l'abbiamo gestita in massima trasparenza con l'ARPA, l'ATS e tutti coloro che erano coinvolti.
0: Faccio un passo indietro, perché prima siamo un po' sfuggiti sul progetto in generale, che invece interessa molto ai cittadini, perché un passo formale molto importante è stata l'acquisizione dell'ex scuola Bernardino Luini da Ferrovie Nord. Ecco, questo è uno dei tasselli. Quali sono i vari pilastri che rimangono ancora in piedi di questo progetto proprio per far, come dire, far da volano a Saronno?
1: Allora, i pilastri sono i seguenti. Le attività di formazione che si articolano sia nell'alta scuola di formazione universitaria sia nell'attività di formazione professionale, così che ci siano un po' tutte le tipologie di ragazzi che si formano e che poi acquisendo un lavoro possono rimanere. Un altro dei pilastri, degli elementi fondanti del progetto evidentemente è la presenza di un brand internazionale come quello dell'UAE, che è associato al World Tour, ma è anche di grande attrattività. Voi dovete pensare non tanto a un'attività ciclistica di alta professionalità, che evidentemente è esclusiva di alcune persone, campioni, ma a tutto ciò che è legato al benessere fisico delle persone. Il discorso che stiamo facendo con l'UAE non è di presenza del loro brand e basta, ma è di un'attività che territorialmente aiuti ad avvicinare le persone di qualunque caratteristica e età a un'attività che è di movimento e che aiuta a migliorare il benessere. Loro l'hanno già sperimentato ad Abu Dhabi, dove sostenere attività, facilitare, portare le persone a fare delle attività motorie ha comportato poi dei ritorni anche economici, perché il costo della salute è altissimo. Se invece uno ha modo di fare delle attività motorie che loro articolano attraverso la bicicletta in tutte le sue sfaccettature, dall'avvicinamento dei bambini piccoli alla bici al fatto poi di usare la bici per andare a esplorare un territorio e quindi poi averlo come mezzo di normale di spostamento e di conoscenza dell'ambiente, ha portato dei benefici. Loro intendono portare su Saronno questo modello.
0: Questi sono due pilastri. Ce ne sono altri due, se
1: esatto,
0: non sbaglio.
1: Ovviamente tutta la parte residenziale, in modo che le persone abbiano la possibilità di trovare un'abitazione a Saronno adeguata alle loro tasche, perché alla fine il problema è quello. E l'ultimo è il parco che Consonia ha sempre definito come l'impalcatura del progetto, cioè ciò che la tiene in piedi.

0: Cioè il palco per noi è molto importante ed è il motivo per cui nelle discussioni fin che ho avute io non mi sono sentito garantito dalla cessione del parco, è un tema tuttora aperto e ho preferito proporre una alternativa di parco privato ad uso pubblico che da un punto di vista legislativo è identico, anche come tutela ai cittadini, ma che garantiva che il parco venisse fatto e manutenuto. Questo è un tema aperto perché evidentemente ha un costo significativo e nel momento in cui il progetto dovesse avere i livelli di completezza tale per essere approvato, si tornerà sulla convenzione per capire qual è la formula finale, no? Però il
1: diciamo
0: problema...
1: che mi sembra che questa del parco, che è un tema sì. centrale rispetto a tutti i vari problemi amministrativi e burocratici, mi sembra che sia quello che dovrà essere affrontato dopo, no?
0: Certamente il parco è... Allora, considerate che io il parco nel frattempo lo sto facendo, cioè noi abbiamo un terzo del parco ormai ripiantumato e man mano che definiremo la successione di sviluppo dei lotti, il parco è in mezzo e potrà essere sviluppato e quindi anche aperto in sicurezza.
1: Il problema sarà anticipato. I costi e chi lo mantiene, giusto? In questo
0: il problema
1: senso.
0: Sono i costi e chi lo mantiene, ma soprattutto le caratteristiche del parco. Cioè il progetto, quando Consonni diceva che il parco non è il giardinetto condominiale, ma è la struttura portante che tiene in piedi l'intero progetto, Consonni, che è stato il grande teorico degli spazi aperti come spazi di confronto civile, ovviamente ci ha dato alcune caratteristiche che il parco doveva avere e che noi attraverso il progetto di Cinozucchi vogliamo mantenere. Qui è un tema, è un altro dei grandi temi di discussione che per me è culturale e che invece l'amministrazione interpreta sempre in modo amministrativo-burocratico. Che c'è. Però il problema è: che cos'è il parco? In che modo esplica quella funzione di piazza? In che modo è accessibile ai cittadini con le loro diverse esigenze, no? Le mamme con i passeggini, i bambini, non i cani, le persone che si incontrano, gli eventi che i ragazzi possono fare o eventi di diversa natura. Ecco, che cos'è il parco? Che cos'è quest'area? Oggi noi
1: è un'area pubblica o un'area privata? Quindi?
0: Oggi noi l'abbiamo proposta come area privata e quindi c'è qualcuno che lo pensa e lo realizza ad uso pubblico, che vuol dire che è aperto senza vincoli, se non un regolamento condominiale, che sia un regolamento del parco, che quindi è di fatto è di uso pubblico e quindi come tale i cittadini lo possono vivere.
1: E quindi ricade anche la spesa sul pubblico?
0: No, non cade, cioè se è privato la spesa è sul privato. D'altra parte, quando finalmente qualcuno a Saronno deciderà di sviluppare il tema dei beni comuni, si scoprirà che questo tema del privato ad uso pubblico è forse l'unico strumento in Italia per realizzare davvero quello che i teorici e i costituzionalisti hanno chiamato bene comune. Perché di fatto il bene comune è questa cosa qui. Se prendiamo gli esempi facili, no? Le comunità montane, no? Che sono padroni del territorio, no? Del terreno, dei fiumi, quelli sono considerati beni pubblici. Sono di qualcuno?
1: Sono del demanio?
0: No. Sono di queste comunità, no? E non sono del comune, sono della comunità dei cittadini che li usano. Se io cedessi il parco, io trasferirei la proprietà privata da un soggetto a un altro, egualmente privato. Cioè, se io cedo il parco è di proprietà privata dell'amministrazione comunale in carica in quel momento. Se decide di costruirci sopra, se decide di non manutenere il parco, non risponde a nessuno. Se decide di degradarlo, non risponde a nessuno. Lo fa e basta.
1: Ma quindi ci vuole una comunità parco come una comunità montana?
0: Il tema che noi abbiamo cercato di sviluppare, ma non abbiamo trovato interlocutori, devo dire, tantomeno nel fronte politico, è quello in realtà di averla, poi si traduce con fondazione o altri enti, che in realtà è costituita con un proprio, diciamo, consiglio direttivo, eletto secondo certe, che determina e ha la responsabilità del buon utilizzo, ma soprattutto del mantenimento delle qualità del parco. No, esattamente, però questa deve essere, come dire, non deve essere rappresentativa della comunità che lo usa. Questo è il salto.
1: Certo.
0: Oggi da un punto di vista politico è saltato il concetto di rappresentatività da parte di coloro che fanno politica verso la città. I cittadini sono chiamati al voto, prendono una posizione e poi vengono tassativamente dimenticati. Il problema è che così facendo che cosa fai? Tu deleghi un politico che fa i suoi interessi, che riporta magari ad altre. Quindi il problema è complesso, no? Il parco di fatto sembra semplice, ma dietro il parco c'è il primo esempio di bene comune che noi abbiamo sempre associato, poi non voglio allargare troppo il discorso, alla possibilità di recuperare altri componenti, altri elementi che sono presenti a Saronno e che se diventassero bene comune probabilmente troverebbero una strada per il loro recupero. Ad esempio Palazzo Visconti.
1: Certo.
0: Perché non si può avere un bene comune che include Palazzo Visconti, per cui sono i cittadini che se lo sentono proprio e non è un'amministrazione che ne fa quello che vuole per farsi bella di fronte a non so chi e per spendere i soldi che chiede in giro. Quindi il concetto del bene comune è un tema che andrebbe sviluppato. Al momento noi stiamo tranquilli pur avendolo sviluppato assai. Avremo modo di farlo. Quindi dietro questo progetto qui non c'è un'idea immobiliaristica e basta, perché
1: che è l'accusa che proviene da più parti,
0: ma certo, di tutti coloro che non hanno mai ascoltato. Noi abbiamo fatto 15 incontri con la cittadinanza, questi che contestano sono mai venuti a uno dei 15 incontri, quindi cosa posso dire io? Non è che ne posso fare altri 15, no? Quello che c'era da dire è stato detto, le idee e i motivi per cui abbiamo sviluppato il progetto l'abbiamo dichiarato. Uno è liberissimo di non crederci, ma io sono altrettanto libero di non dialogare con lui se è talmente sordo. Quindi il tema è il progetto è prima di tutto culturale, legato al tentativo di rilanciare la città. Se ci riusciamo, bene, se non ci riusciamo, il destino di quell'area era segnata fin da prima, no? Quindi salteranno tutti i parametri con cui noi abbiamo cercato di lavorare, meno volumetrie, la massima accessibilità al parco, il fatto di avere delle funzioni qualificanti come alta scuola di formazione e scuola di formazione professionale, nonché il brand e le residenze. Cioè si farà un'altra cosa, come si fa, perché cioè, mentre noi l'abbiamo ideata, proposta e stiamo combattendo e resistendo per portarla avanti, nessuno ha mai fatto una cosa del genere. Quindi che adesso vengano a dire che c'è qualcuno che farebbe meglio, io dico grazie, ma perché non l'hai fatto prima?
1: Un'ultima domanda, un'ultima questione che mi sembra che in questa prima parte di chiacchierata per il momento sia importante. L'afflusso di migliaia di studenti o comunque di nuovi residenti cambierà inevitabilmente il volto del retrostazione, e con l'architetto Cino Zucchi e Sistematica avete studiato un piano per la mobilità e i percorsi pedonali. Sappiamo che Saronno è già una città congestionata. Ecco, come questa congestione ulteriore potrà essere evitata sull'impianto viabilistico di quella zona? Che mi sembra una contestazione che viene portata avanti, no?
0: Sì, all'interno. Sì, sempre da gente che non pensa a potenziali soluzioni, che non ha il senso della responsabilità di quello che dice, butta lì delle cose senza solo per fare un po' di polemica sterile. Allora, intanto, io mi auguro che la presenza delle funzioni di cui abbiamo parlato porti a rilanciare il recupero di tante realtà saronnesi che oggi sono in massimo degrado. Pensiamo alle corti del centro. Perché la gente deve venire solo dentro l'area Isotta Fraschini? Se ci sono degli studenti che vogliono stare a Saronno, perché non possono trovare un'alternativa nelle diverse corti?
1: Mi auguro rilanciamo le corti saronnesi e rilanciamo il recupero delle corti che sono in alcuni casi abbandonate, in molte zone del centro.
0: Esatto, sono abbandonate e sono destinate a degenerare nella qualità dell'insieme, no? Io durante il progetto ho avuto contatti no? Sia con chi vivendo nella corte o essendone proprietario era disposto a venderlo o trovare delle soluzioni, sia con chi era disposto a investire per creare delle residenze che potessero essere anche per gli studenti, perché ci sono queste realtà, no? Perché quello che si dimentica è che questo progetto è un grande attrattore di investimenti. Io ho creato delle relazioni sul progetto molto maggiori di quelle che riesco a mettere a terra all'interno dell'Isotta, no? Il problema è che finché in Isotta non c'è la possibilità di fare nulla, inutile dare adito a questi investimenti che invece cadrebbero su Saronno, no? Voi pensate le corti rilanciate, rivisitate, e pensate il commercio, cosa ne può capitare? Però la miopia è totale, no? Quindi, detto questo, sul tema della viabilità c'è un altro tema, no? Cioè la presenza dell'UAE sarà una spinta culturale a un uso alternativo dell'automobile, quindi il fatto della possibilità di usare quanto più possibile dei mezzi diversi e quindi le bici.
2: Ecco, la fermo un momento, facciamo una breve pausa e poi riprenderemo nella seconda parte proprio dal problema della mobilità e dalle tempistiche che ormai arrivano per capire che fine farà questo progetto. A più tardi.

0: In Blu 2000 News.
1: Resta alta l'attenzione dopo che ieri due jet russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania, allontanati da due Eurofighter italiani decollati nell'ambito della missione NATO. Nelle stesse ore la Premier Meloni in visita a Oslo ha affermato: Putin provoca, ma noi non dobbiamo reagire. L'Italia è pronta a usare la Marina Militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti filo-iraniani Houthi, diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto, verifiche sulla necessità del passaggio di discussione in Parlamento. Il Pentagono starebbe valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Lo riporta l'NBC citando alcune fonti secondo le quali la riduzione potrebbe riguardare un terzo dell'intero contingente statunitense in Europa, circa 25.000 unità. Seggi aperti in Russia da oggi e fino al prossimo 20 settembre per eleggere i rappresentanti della Duma di Stato e altre cariche elettive. Si tratta del primo voto dall'inizio della guerra in Ucraina, scontata la vittoria del partito del presidente Putin. Le votazioni per il rinnovo dei 450 seggi della Duma, la Camera Bassa del Parlamento, si concluderanno domenica alle 18. I poliziotti della squadra mobile di Catania hanno smantellato un'attività criminale specializzata nella realizzazione di armi con stampanti 3D. Il laboratorio è stato allestito da un cittadino italiano a San Giovanni la Punta, dove i poliziotti hanno trovato la stampante professionale a resina corredata da 7 flaconi di liquidi utilizzati per la produzione. Papa Leone atteso nel pomeriggio alle 17.30 nella Basilica di San Giovanni Laterano per presiedere l'Assemblea diocesana che aprirà ufficialmente il nuovo anno pastorale. Come accaduto già lo scorso anno, il pontefice incontrerà e pregherà con i rappresentanti di tutte le 330 parrocchie della diocesi. Potrete seguire l'evento in diretta su TV 2000. La Juve si riscatta in Europa League, ieri sera batte un modesto NEC 5-0. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme alle 11.

0: Bene, benvenuti a tutti voi, seconda parte di Orizzonti Magazine dedicata al progetto Ex Isotta Fraschini con Beppe Gorla. Lo salutiamo di nuovo, stavamo parlando del tema della mobilità, adesso entreremo in questa seconda parte un po' più nel discorso del futuro immediato, di quali sono i progetti, gli ostacoli, le prospettive che stanno davanti a questo progetto. Ma riparto dal tema della mobilità. Senz'altro avrete fatto uno studio secondo le norme di legge che avrà tenuto conto dei diritti edificatori di chi sta all'intorno.
1: Sì, esatto, nel senso che parlare di mobilità, che è un gran problema, ed è un problema in qualche modo complesso, non si può farlo in modo professionale se non lo si affronta in modo più sistematico. E uno dei temi chiave è che nel momento in cui un progetto propone un certo sviluppo, ovviamente deve studiare la viabilità al suo interno e ai suoi confini, tenendo conto però anche dei diritti edificatori di chi è in qualche modo connesso. Cosa che noi abbiamo fatto, lo studio della mobilità, sono 180 pagine, ahimè è la prima volta però che avviene uno studio serio che tiene conto di questi diritti, quindi tutti coloro che hanno ottenuto delle approvazioni in tempi precedenti a noi, e penso anche tuttora, integrano il proprio progetto con alcune considerazioni della mobilità che non tengono conto assolutamente dei diritti edificatori di chi verrà dopo o di chi è in procinto di farle. Quindi vuol dire che sono tutte soluzioni molto parziali. Noi lo abbiamo fatto, abbiamo riscontrato alcuni aspetti che non dipendevano dal nostro progetto, ma da progetti precedentemente approvati e che evidentemente non sono emersi nel momento in cui sono stati discussi. Noi l'abbiamo fatto e quindi diciamo che le considerazioni di mobilità che noi abbiamo fatto sono quelle più analitiche e più estese che si possano fare per cercare di prevedere con i modelli di simulazione, gli strumenti che ci sono adesso, gli impatti, no, di ciascuna delle scelte.
0: Però mi sembra di percepire che così una città diventa un po' slabbrata nel progetto, cioè se c'è un progetto, no, un grande progetto che fa tutto uno studio e poi nascono tanti progettini attorno che però non hanno seguito degli studi così precisi, sembra quasi che è un tagli e cuci ma senza una progettualità definita. Forse magari non compete a lei dare una risposta.
1: No, ma in generale è esattamente l'obiezione che noi abbiamo portato, cioè non si fa urbanistica se non in avendo una visione di città, e quindi noi abbiamo presentato un progetto coerente con una certa visione di città.
0: E l'assessore cosa ne dice in proposito rispetto, l'assessore alla rigenerazione urbana, rispetto a questa progettualità? Ha un'idea di progettualità?
1: Dunque, intanto devo far notare che io sono arrivato al quinto assessore e quindi la domanda dovrebbe essere rivolta in modo plurale. A me non è sembrato che, visto che i progetti sono stati approvati senza uno studio di fattibilità, io non posso sostenere che ci sia stata la sensibilità e diciamo anche la professionalità nell'affrontare gli altri progetti. Dopodiché però io non posso criticare situazioni che riguardano altri, che bravi loro, hanno ottenuto l'approvazione e hanno potuto andare avanti. Io osservo quello che abbiamo portato noi, no? Noi abbiamo presentato uno studio a 180 pagine, abbiamo studiato i diritti edificatori degli altri, ci è stato chiesto di fare simulazioni ancora più stringenti, quindi con un carico del 30% maggiore di quello che avevamo ipotizzato, per vedere il modello che noi stavamo proponendo, le soluzioni fin dove arrivavano. Ovvio che ci sono poi delle soluzioni che reggono meglio, reggono peggio. Noi ad esempio, però non voglio entrare come al solito in discussioni che sono ancora sotto valutazione, però sul cosiddetto la soluzione viabilistica di fronte al cimitero, noi sosteniamo la bontà della soluzione che chiamiamo nodo compatto, progetto che di fatto elabora quello attuale ma non lo snatura, c'è invece una forte spinta, contrastata da chi la pensa ovviamente all'opposto, di presentare una rotonda. A mio avviso una rotonda davanti al cimitero mangia un sacco di terreno, crea un problema perché c'è un attraversamento.
0: Ma questo nodo, diciamo, sì, che riesco a percepire sulla mobilità, blocca il progetto?
1: È uno dei temi su cui l'amministrazione.
0: Quindi deve rispondere l'amministrazione.
1: Certo, cioè diciamo.
0: Aspettiamo una risposta dall'amministrazione.
1: Sì, qui tocchiamo o anticipiamo un tema.
0: Perché mi scusi, sì, mi sembra di percepire che mancano delle risposte da più parti. Per cui io penso che l'ascoltatore, il cittadino, voglia capire se il progetto ha una bontà, e io non entro nel merito della bontà o meno del progetto, dove stiano i nodi e a questo punto chi li deve sciogliere, perché è dal 2019 che stiamo affrontando questo discorso, mi sembra dal novembre 2019, sono passati quindi quasi sei anni diciamo, e non si vedono neppure un mattoncino messo in qualche modo.
1: Sì, qui ci sono due aspetti che si possono sottolineare. Il primo è vero, dopo sei anni, per me sono sette perché ho cominciato un anno prima a studiare il progetto, noi non siamo riusciti a mettere un mattone sopra un altro, no? Però non è vero che la città si sia fermata, al contrario, è sotto l'evidenza di tutti il fatto che un sacco di iniziative sono state approvate, realizzate. Infatti
0: mi fa qualche esempio, tanto per far capire anche agli ascoltatori quali potrebbero essere le iniziative che sono state approvate.
1: Quando noi siamo partiti, no, la Torre Parco non era costruita, al Matteotti non c'era nessuna idea di recuperare l'area legata alla Ginori, no? Tuttora c'è, vabbè, l'area Bertani, da capire come verrà mai sviluppata. In paese basta guardare gli sventramenti e le ricostruzioni, è pieno di iniziative, no? Allora una delle domande che ci si può porre è: va bene, noi non siamo riusciti a mettere un mattone sopra l'altro negli ultimi sette anni, però nel frattempo la città si è molto evoluta, le volumetrie sono molto aumentate, i permessi sono stati dati, no? Quindi il tema è anche, va bene, evidentemente il nostro
0: ognuno fa il suo lavoro, diciamo,
1: il nostro avrà avuto una sua problematica di qui di là, però non è vero che la città è stata ferma, cioè mentre noi non abbiamo messo un mattone sopra l'altro tutti hanno potuto edificare. Anche recentemente sono state date delle approvazioni che riguardano il centro e che evidentemente, cioè, qualcuno ha ritenuto idonee in tempi molto stretti. Noi abbiamo sempre trovato qualcuno o qualcosa che richiedeva un approfondimento, un'integrazione, no? Prendiamo un caso su tutti, che è l'elemento che adesso un po' su cui tutti hanno delle aspettative, cioè c'è stata l'adozione a dicembre. Dopo un mese avrebbero dovuto essere pubblicate tutti i documenti perché i cittadini facessero le cosiddette osservazioni. Sono stati pubblicati con un mese di ritardo.
0: Come mai questo ritardo?
1: Questo va chiesto a chi avrebbe dovuto farlo.
0: Chi doveva farlo? Che ufficio?
1: L'ufficio tecnico e l'urbanistica, no?
0: E quando l'ufficio tecnico e l'urbanistica, lei che se ne intende di più, hanno questo ritardo di un mese, a cosa vanno incontro? Cioè, se io cittadino ti chiedo una cosa e viene approvata una cosa e tu non la fai entro il mese che è previsto, cosa succede?
1: Allora, tecnicamente la legge dice che avresti anche 90 giorni per pubblicare, okay, avere le osservazioni, e poi dopodiché sta alle situazioni se uno intende aprire un contenzioso legale richiamando quel tema.
0: Perfetto, ma sappiamo cosa vuol dire in Italia aprire.
1: No. Quindi il tema è: a cosa vanno incontro? A poco, se non contestazioni.
0: Ma la politica può in qualche modo invitare anche l'ufficio a una maggior puntualità e precisione? Cioè, io lavoro in un determinato ambito, se sono in ritardo con determinate cose ho chi sta sopra di me che mi dice: allora lo presenti o no il documento, allora rispondi o no alla mail. Ecco, capita così, quindi è compito anche della politica interagire in questo modo?
1: Qui dovrei dire che tecnicamente ci chiedono di votare i politici perché facciano quel mestiere lì, però se guardiamo le osservazioni, sono partite con un mese di ritardo, dopo che stavano chiudendo sono state riaperte e riemessi i documenti, siamo a settembre, perché più o meno siamo a settembre. Lei sa quali osservazioni sono state presentate, quali sono le controdeduzioni, di che progetto stiamo parlando. Io che sono l'attuatore non lo so, e siamo a settembre. E nessuno sa di quali osservazioni parliamo, di quali controdeduzioni, che impatti hanno sul progetto, che impatti hanno su tutte le componenti del progetto, perché se viene adottata una soluzione piuttosto che un'altra, chiesta una variante, ci sono elementi che riguardano i costi, la sostenibilità economica. Quindi un esempio tipico di questo, come dire, gestione che continuamente rimanda e non affronta i temi, è quello delle osservazioni contro deduzioni. Oggi io scommetto che nessun assessore conosce le osservazioni contro deduzioni, quindi neppure in maggioranza se sono discusse.
0: Beh, quindi a questo punto mi sembra che la prima palla che è lanciata è nei confronti dell'assessore o della maggioranza, che dovrà rispondere in qualche modo. Quindi noi lo invitiamo anche, come abbiamo le varie trasmissioni a disposizione, a dare una risposta a questa prima domanda. E qui mi arriva, potremmo dire, la domanda che può interessare un po' tutti, cioè la prima palla l'abbiamo lanciata e aspettiamo una risposta da parte della politica, della maggioranza, degli assessori competenti.
1: Ma anche il Consiglio Comunale, perché osservazioni e controduzioni devono arrivare in Consiglio Comunale, ci arrivano evidentemente con qualche discussione in maggioranza.
0: Quando dovrebbero arrivare? Dovevano già essere arrivate.
1: Sì. Okay. Se la legge dice 90 giorni dopo la pubblicazione. Comunque non voglio entrare nei tempi. Il tema è sicuramente non dopo 9 mesi. E comunque dopo 9 mesi non è neanche cominciato questo processo. Quindi c'è sicuramente un passaggio in maggioranza, me lo auguro. Non so se come attuatore verrò coinvolto, essendo persona, tecnicamente la legge dice persona coinvolta, o se io verrò a sapere dalla riunione di Consiglio Comunale quali osservazioni vengono e diventano legge, no? E quindi se il progetto è ancora vivo oppure no, sostenibile oppure no. Io ne sono fuori, io oggi non so di che progetto stiamo parlando.
0: Quindi la prima palla è quella che abbiamo detto, quindi ufficio tecnico, assessori, maggioranza, consiglio comunale. A chi è in mano quindi tutto il resto delle battute, se fossimo in una partita di pallavolo, per far procedere, allora, e avanzare il progetto?
1: Ci sono altri temi che sono sempre rivolti a questi signori qua. C'è poi un altro elemento molto importante, che è la regione. Noi abbiamo presentato giustamente il progetto alla regione, che ha ricevuto tutta la documentazione, l'ha esaminata, ci ha confermato che la documentazione era completa e coerente, e ha chiesto un'opinione agli enti preposti. Anche qui io non ho alcuna risposta, quindi non so cosa e quali enti abbiano fatto delle osservazioni al progetto, tra questi anche il comune evidentemente, e ci aspettiamo che la regione invece esca con un documento che di fatto dica: il progetto per noi è fatto, oppure chieda delle integrazioni. Ad esempio c'è un tema molto discusso in Italia, che è il geotermico, certo, sulle quali tipicamente, oltre tutte le analisi che abbiamo fatto noi, la regione chiede degli approfondimenti per studiare nei successivi 10 anni, no, alcune ipotesi. La Lombardia è una regione che ha un'enorme quantità d'acqua, noi stessi siamo collocati su una polla d'acqua incredibile, oggi gli alberi sono in eccesso, quindi il problema è anche quello di usarla quest'acqua. Da un punto di vista come dire ecologico, è la migliore soluzione possibile per gestire il freddo e il caldo, perché l'acqua parte da 14 gradi e poi si gioca sul gradiente, quindi è tutto la massima ottimizzazione possibile di una risorsa naturale in sovrabbondanza, e lo sarà per i prossimi 50-60 anni, però ci sono degli studi scientifici che coinvolgono, no, il CNEL, piuttosto che, quindi su lì potrebbe darsi che la regione chieda degli approfondimenti, noi siamo pronti a darli. Quindi però noi oggi siamo da una parte ciechi su quale sia il progetto di cui si sta parlando, perché osservazioni contro deduzioni non ne sappiamo niente, e dall'altra siamo in attesa che la regione prenda una posizione per poter lavorare. Laddove chiedano delle integrazioni, siamo pronti a farle.
0: Quindi lei non sa neanche perché in Consiglio Comunale non sono arrivate le osservazioni, le risposte alle osservazioni? Cioè, no, anche su quello non c'è stato un contatto?
1: No, la risposta è ci sono delle osservazioni. Siamo in una cittadina, quindi chi ha fatto le osservazioni le ha pubblicate,
0: certo.
1: No? Quindi le diverse componenti hanno in qualche modo descritto le osservazioni che hanno fatto, quindi in qualche modo non è vero che non so nulla, ma so quello che è stato pubblicato sul web a proposito dei temi, degli argomenti, no? Per cui va bene, però è mancata una interazione che dicesse queste sono le osservazioni, queste sono le controdeduzioni, quindi ciò che il Comune si aspetta di poter presentare con la proposta di approvazione e che queste cose possano essere discusse con l'attuatore per capire gli impatti sul progetto che possono essere significativi, oppure l'attuatore non ne sa nulla, si va in Consiglio Comunale, io aspetterò l'esito del Consiglio Comunale per capire quali cose passano e quali no e capire se il progetto ancora esiste, con che caratteristiche, che impatti economici, la sostenibilità e tutto quanto. È un buio totale da mesi.
0: Ma prospettive?
1: No, le prospettive perché sono allora affrontiamo una tematica di ragionevolezza. Penso che l'amministrazione e quindi la maggioranza in prima battuta, voglio dire, abbia il dovere, forse anche la curiosità di affrontare questi temi, no? Di conoscerli e che non siano solo degli argomenti tecnici che ancora non sono usciti dagli uffici misteriosamente e che quindi in qualche modo questa discussione su osservazioni contro deduzioni esca. C'è un tema procedurale, l'attuatore verrà coinvolto oppure no? In tutto il mondo, in tutta Italia, sì.
0: Ma non è di norma?
1: Oggi,
0: o è prassi o è norma?
1: Diciamo che la legge dice che il diretto parla del coinvolgimento diretto. Chi ha un coinvolgimento diretto ha il diritto di conoscere. Quando noi abbiamo chiesto di conoscere ci hanno detto di no. E quindi aspettiamo.
0: Ci hanno detto questa amministrazione
1: sì,
0: o la
1: no,
0: precedente?
1: No,
0: questa.
1: Le osservazioni sono state fatte queste. A luglio abbiamo detto dateci almeno un'evidenza di quelle che sono, perché questo ci permette di capire gli impatti, studiarli prima. No? E l'amministrazione ha detto no.
0: Le faccio un'ultima domanda. Abbiamo 2 minuti a disposizione per concludere. Ma chi glielo fa fare di andare avanti dopo 6 anni a portare avanti questo progetto? Dove sta l'importanza per lei e per la città? Questo lo potrà dire lei, insomma, dal suo punto di vista, per poter andare avanti a scontrarsi o a confrontarsi con i vari step, le varie difficoltà che ovviamente penso abbia dovuto affrontare.
1: Non so, potrei dire che non si deve buttare il bambino con l'acqua sporca, potrei dire che il progetto a mio avviso porta dei valori, ma anche un modello di progettazione e di visione della città sarebbe significativo salvare. Passasse anche solo il fatto che quando uno si occupa di sviluppare, presentasse un documento vero, serio, no? Di mobilità, sulla mobilità, con tutti gli scenari e le alternative, e diventasse una regola e non un'eccezione, sarebbe un valore. Se passasse il modello che abbiamo adottato noi, cioè non si va a sviluppare il massimo chiedendo poi ancora più 10, più 25%, ma al contrario si trovasse un bilanciamento, noi l'abbiamo trovato, no? Riducendo gli sviluppi per migliorare la vivibilità dell'insieme. Se si desse una caratteristica come quella che noi abbiamo provato a dare, e cioè il parco come impalcatura del progetto, e quindi lo spazio di condivisione civile e comune che avesse una dignità, no? Molto più alta di quanto avviene anche quella. Quindi ha un senso se queste cose passano, no se diventa un progetto immobiliare e quindi perde tutti questi valori.
0: Bene, grazie della chiacchierata, di questa lunga chiacchierata che abbiamo fatto insieme per fare il punto su questa che è un'area comunque importante per la città di Saronno, e io penso che ci potremo risentire tra qualche tempo aspettando le risposte di chi le risposte le deve dare, se arriveranno, a quel punto ne parleremo ancora. Grazie a tutti voi per averci seguito su Radio Orizzonti. Per chi volesse si può riascoltare anche nel podcast Orizzonti Magazine questa puntata dedicata alla ex Isotta Fraschini. Ringrazio l'ingegner Gorla.
1: Grazie.
0: Attuatore e amministratore unico della società Saronno Città dei Beni Comuni. Grazie e buon proseguimento con Radio Orizzonti.

0: che questo fiume da superare non ci ritrova cambiati. E dimmi che il mio dolore è solo un altro passaggio, un altro peso da sopportare. Corri.
1: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
2: Smart Life, lo spazio creativo per allenare il tuo potenziale.
3: Buongiorno, ben ritrovati.
4: Buongiorno.
3: Gianni Branca ai microfoni, Angelo in regia e Antonio Morandi davanti a me. Ciao Antonio,
4: ciao, ciao,
3: benvenuto.
4: Gianni. Bentornati.
3: Bentornati dopo le vacanze estive.
4: Sì, assolutamente, le vacanze sì, che sono volate, se lo so, le solite frasi retoriche. No, le vacanze belle, ma sono già finite, già dimenticate. Però è vero, caspita, sono già finite, già dimenticate. E quindi siamo qui belli pronti a partire, a affrontare la nuova stagione.
3: Il grande caldo ci ha un po' provato, ci ha messo
4: ciao,
3: dura prova. Però,
4: ciao,
3: insomma,
4: veramente
3: ce l'abbiamo fatta,
4: cioè,
3: siamo qua,
4: siamo sopravvissuti più o meno faticosamente, però ce l'abbiamo fatta. Questo ci insegna che da quest'anno bisogna investire qualche soldo sull'aria condizionata in casa, che sennò senza non si può vivere.
3: Ormai.
4: Assolutamente sì, cominciare a risparmiare per fare l'aria condizionata, per mettere l'aria condizionata in casa.
3: Certo, bene, allora siamo qui come puntata, prima puntata di settembre. Il tema di oggi che hai scelto è una parte da un aforismo. Ma una frase di...
4: È una frase di Goethe.
3: Di Goethe.
4: Johann Wolfgang Goethe. Allora, intanto chiarisco con i nostri ascoltatori che non mi sono bruciato il cervello col caldo e con l'estate, ma il fatto che io mi sia avvicinato a una frase di Goethe è spiegabile in questo modo. Ho mangiato un gelato durante le vacanze estive, un cono, un cornetto, e sai quella famosa ditta di cioccolatini che metteva il bigliettino, che mette il bigliettino, no? Con delle belle frasi.
3: All'interno. Certo.
4: Nel gelato non c'è il bigliettino, ma c'è il copricono, praticamente un dischetto con dentro delle frasi. C'era questa frase di Goethe che mi ha colpito molto. Ho detto, io quasi quasi su questa frase ci ricamo la prima puntata Ritorno dalle vacanze, ed è: la magia è credere in noi stessi, se riusciamo a farlo allora possiamo far accadere qualsiasi cosa. Questa è la frase completa che sembra appunto sia stata attribuita, ma sicuramente io ci credo, a Goethe, ed è appunto la frase che testimonia quello che ormai diciamo da tempo durante le nostre puntate, che per fare qualcosa bisogna intanto provarci e poi incominciare a ragionare un po' in modo diverso da come magari qualcuno fa abitualmente. Quindi la magia di credere in noi stessi non è, al di là che è una frase affascinante, tant'è che insomma da un cornetto di gelato ci ho costruito una puntata, ma potrà un po' in inganno, perché potrebbe sembrare quelle frasi magari consolatorie, oppure quelle frasi che una persona dice alla mattina mentre si guarda allo specchio, no? Mi sento invincibile, mi sento qui, mi sento là, che potrebbe essere pericoloso, ma il fatto di sentirsi imbattibile, di sentirsi potenti, di sentirsi forti, da una parte potrebbe essere, come dire, fuori misura, nella misura in cui non hai tutti gli strumenti per far accadere qualcosa, no? Quindi bisogna avere anche quel tema di autoconsapevolezza, sapere che le cose possiamo farle accadere, ma dobbiamo avere gli strumenti giusti per farlo, il giusto posizionamento mentale, il giusto spazio, il giusto tempo per far accadere le cose. E soprattutto l'altra cosa è un tema di fiducia, cioè avere fiducia in noi stessi, muoversi in un contesto magari nuovo, una strada mai percorsa prima, anche se è una strada buia mai percorsa, però con la consapevolezza di riuscire ad arrivare dall'altra parte, no? Quindi forse non so ancora come farò, potrebbe essere un pensiero, no? Che una persona fa quando affronta un'esperienza nuova, no? Cioè, mi trovo in una strada mai fatta prima, magari anche buia, il dubbio di non riuscire a percorrerla tutta mi viene, è legittimo che sia così, però devo sapere di poterlo fare, quantomeno ci provo. Poi sai, nelle strade oggi, se nemmeno che non sia una strada in mezzo a una campagna dove non c'è nessuno, voglio dire, al massimo ti fermi, chiedi a qualcuno, scusi, per andare là vado bene o devo cambiare strada? Poi tutti, chi più che meno, hanno il navigatore, quindi il problema di perdere la strada oggi è un po' meno sentito rispetto a un tempo, no?
3: Certo.
4: Però bisogna cominciare a imparare, cominciare a pensare di poter fare le cose, riuscire a farle e soprattutto riuscire a capire se eventualmente quella cosa che ho fatto non ha funzionato esattamente come volevo, capire, capire cosa non ha funzionato e farlo meglio la volta dopo. Alcune persone invece fanno, provano, non funziona, mollano, lasciano perdere. Non è roba mia ed è un peccato.
3: Certo, anche perché nella vita può capitare spesso, no, questa cosa di provare a fare una cosa e non riuscirci. Se abbandoni, tutte le volte perdi qualcosa, insomma.
4: Perdi qualcosa e non saprai mai dove potevi fare meglio.
3: Certo.
4: Invece se tu riprovi, partendo da un punto di partenza, anche se vuoi di linguaggio interiore, no? Nel senso che noi siamo abituati a comunicare con noi stessi in un certo modo. Ognuno di noi ha un linguaggio interno con cui dialoga con se stesso e a volte non è esattamente efficace come si potrebbe o come dovrebbe, no? Quindi usiamo dei termini, delle parole che sono depotenzianti, come si usa dire tecnicamente. Allora, imparare anche dall'errore vuol dire mettersi in discussione, capire cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato. Cosa ha funzionato lo teniamo, cosa non ha funzionato o lo eliminiamo perché proprio non funziona, ci mettiamo qualcos'altro, o lo teniamo e aggiungiamo qualcosina. È un po' come quando si fa da mangiare in casa, no? La prima volta che fai una ricetta certamente non sarà perfetta perché è la prima volta che la fai, però non è che smetti di farla, provi meglio la volta dopo. Magari è un tema di ingredienti, un tema di tempi di cottura, un tempo di preparazione che non era quello adeguato. Ci riprovi la seconda, la terza volta, sicuramente verrà qualcosa di eccezionale, bisogna avere il coraggio di riprovarci.
3: Certo. Però questa cosa è molto legata alla forza di volontà, no? Perché
4: sì,
3: se uno cede, si lascia andare, ho sbagliato, mi fermo, non lo faccio più, probabilmente insomma ha poca forza di volontà per poter superare.
4: Sì,
3: no?
4: Sì, assolutamente. Considera anche Gianni che c'è un tema di differenza che c'è tra adulti e bambini, no? Io faccio sempre l'esempio anche durante i miei seminari, provate a immaginare la scena di un bambino che non è mai stato in non ha mai usato la bicicletta, non comincia a imparare ad andare in bicicletta. Ovviamente la prima volta che va in bicicletta sarà molto traballante, titubante, no? Barcolla, si incomincia con le quattro ruote, poi si tolgono le due ruote dietro, le due ruotine, e lo facciamo andare con le due ruote principali, poi la prima volta cade, si rialza, si guarda, magari si è sbucciato il ginocchio, fa quattro lacrime, è finita lì. Prova a pensare all'adulto, l'adulto che cade in bicicletta. La prima cosa che fa non è guardare se si è fatto male, la prima cosa che fa è guardare se qualcuno l'ha visto, per la paura del giudizio. Paura di essere stato visto e pensare che gli altri pensano, ma va quel cretino che non è neanche capace di andare in bicicletta. Quindi paura del giudizio, paura di non sentirsi abbastanza adeguato, paura di sentirsi, come dire, incapace di andare in bicicletta. Magari non è questione di incapacità, magari in quel momento hai preso una buca, eri distratto, la bicicletta ti ha mollato un attimo, succedono queste cose, no? Però noi abbiamo molta più paura adulti del giudizio, di paura di non farla bene come potremmo farla, o peggio ancora come gli altri si aspettino che noi la facciamo, no? Perché c'è un tema di aspettative degli altri. Questo vale anche sul lavoro, no?
3: Certo.
4: Quando noi lavoriamo in un'azienda, l'azienda ci dà dei compiti, dei ruoli, delle mansioni, ha delle aspettative nei nostri confronti, e noi cerchiamo sempre di rispettare questi confini, no? questi parametri, però sono delle volte che le cose non funzionano bene come dovrebbero, magari neanche per colpa tua, cioè magari hai toppato una scadenza di un lavoro che devi presentare, un progetto, ma non è colpa tua che non sei capace di far lavorare, magari ti è mollato il sistema, i dati che aspettavi non sono arrivati, o i dati che si aspettavi sono arrivati ma non sono corretti, tutti correggeli e hai perso tempo. Non è colpa tua, però c'è la persona che dice, però se mando il progetto in ritardo poi chissà il mio capo cosa pensa. Confrontati col tuo capo, parlaci, dici guarda, i dati che sono arrivati non sono corretti, la scadenza che abbiamo sarà un pochino più lunga, ma preferisco portare dati precisi che dati imprecisi, giusto per rispettare i tempi. Qualsiasi capo penso possa capirla questa cosa.
3: Sì, no, certo. Ma mi è capitato una volta di parlare con una persona che aveva fatto un incidente in macchina, e mi ha detto io non ho più guidato.
4: Sì, assolutamente.
3: Questo
4: testimonia che le persone hanno paura.
3: Hanno paura,
4: ma non perché si è sicuramente spaventato, magari si è fatto anche male, ma ammesso che non sia successo niente, cioè non c'è stato nessun infortunio, ha danneggiato la macchina poco tanto, non lo so, ma perché ha smesso di guidare? Forse perché aveva paura di non essere abbastanza all'altezza, paura che qualcuno possa dire ma va quello che non è capace di guidare, e qui entra in gioco quindi il dubbio, l'incertezza e soprattutto la paura del giudizio, ok? E quindi questo ci frena tantissimo. Quindi se scadiamo, rialziamoci, domandiamoci cosa abbiamo fatto, non di sbagliato, perché questo è un tema sempre linguistico, no? Non ho fatto certo. Una cosa sbagliata, ho fatto una cosa non al massimo delle mie capacità o del mio potenziale. Siccome conosco il mio potenziale, so che posso farla meglio, la prossima volta ci metterò più impegno. Quindi c'è una parola che secondo me, ma secondo gli studi, la letteratura, se viene aggiunta alla frase cambia completamente il suono e cambia completamente il risultato. Anziché dirci non sono capace, dissi non sono ancora capace. Quindi aggiungendo ancora definisce un perimetro, definisce un tempo. Non è che non sei capace, non sei ancora capace di fare quella cosa.
3: Ti lascio uno spazio per il futuro.
4: Assolutamente sì.
3: Non chiudi. Non è una chiusura.
4: Ancora è un ponte, no? Che ti collega tra lo stato attuale e lo stato desiderato. Quindi non sono ancora capace. Cosa mi serve per diventare capace? È un tema di preparazione, di allenamento, di studio. Vabbè, una volta che l'hai capito, ti porti avanti, no? Per esempio, quelli che dicono non sono capace di parlare in pubblico. Io che faccio questo mestiere da 26 anni, ho seguito un sacco di persone, manager, che per lavoro devono parlare in pubblico ma non si sentono all'altezza. E la prima frase che dicono: io non sono capace di parlare in pubblico. Ma non sei ancora capace di parlare in pubblico, no? Perché se ti alleni, fai delle prove, fai anche dei focus sulla tua prima esperienza di parlare in pubblico, di public speaking, cosa ha funzionato, cosa no. Certo, stare davanti a un pubblico che ti guarda, ti osserva e ti giudica non è una cosa facile, eh? Forse l'ho già detto in qualche
3: altro caso, certo.
4: Non mi ricordo. Studi scientifici dimostrano e testimoniano che parlare in pubblico è la terza paura dopo la morte e la malattia. Quindi parlare in pubblico davanti anche a poche persone, perché un pubblico già dopo 5 persone è già pubblico, eh? Anzi dopo 2 è già pubblico. E immagina una scena di un manager che fa una presentazione davanti a una platea, all'università, piuttosto che comincia ad avere 10, 20, 30, 40 persone davanti. 40 persone sono 80 occhi, 80 orecchie puntate su di te, tanta roba, eh?
3: Certo.
4: Lì ha voglia non avere giudizio.
3: Cioè, in tutto questo ragionamento la fiducia in se stessi è fondamentale.
4: Sì.
3: Si può costruire questa cosa oppure...
4: Assolutamente sì. Sì. Dopo il primo passo è possibile far migliorare la propria fiducia.
3: Mi dai la risposta dopo la canzone.
4: Pausa.
3: Ascoltiamo Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Bene, allora riprendiamo la nostra intervista chiacchierata con Antonio Morandi e stavamo parlando della fiducia, mi sembra, l'ultima domanda che abbiamo fatto prima.
2: Come si può allenare o migliorare la fiducia? Per esempio la fiducia, io ho scritto questa cosa che è un po' una sorta di conto corrente, no? Quindi ogni promessa fatta a noi stessi è mantenuta, è un piccolo versamento che tu fai sul tuo conto corrente e poi alla fine ti scopri che il tuo conto corrente da n soldi è diventato n più perché ogni volta hai fatto un piccolo aggiunto, no? Un piccolo versamento. Quindi la promessa che possiamo fare a noi stessi è quella di imparare a fare qualcosa di più di quello che abbiamo fatto fino a quel momento, no? Quindi non servono gesti eroici o cose particolari. Anche nelle piccole cose che noi possiamo fare tutti i giorni c'è, no, un aumento di fiducia. E soprattutto mantenere l'impegno che prendiamo con noi stessi è già un primo atto di fiducia che facciamo verso noi stessi, no? Come quelli che dicono da domani o da lunedì incomincio ad andare in palestra, no? Poi quel lunedì non arriva mai, oppure vai tre lunedì, poi pianti lì perché hai altri impegni, poi ti dici no, andare in palestra che seccatura, posso far di meglio. È l'impegno, la promessa che facciamo noi stessi, e quindi l'autostima è, come dire, il pilastro che sostiene la fiducia. Cioè se io ho una bella dose di autostima, una dose di autoconsapevolezza, ho capito dove voglio arrivare, ho capito il punto di partenza, cioè come sto partendo, cosa sto facendo, come lo sto facendo, cosa posso fare da domani in più o meglio rispetto a quello che ho fatto fino ad oggi, e quindi la fiducia è proprio visualizzare ogni piccolo passo che fai, che quindi crea un miglioramento, ma mantenere la mente, cioè cristallizzare la propria mente, perché se tu hai fatto qualcosa di meglio oggi rispetto a ieri, questa cosa non va dimenticata.
1: Certo.
2: Questo fa aumentare la fiducia, perché ti puoi dire, hai visto che bravo che sono stato, cioè ieri sollevavo quelli che vanno in palestra, io anche vado in palestra ma vado così da apprendista. Quelli vanno in palestra, quelli bravi, no? Che hanno gli obiettivi di mettere su massa muscolare da 80 kg, certo, diventare, certo, 90 kg di muscoli. E quelli proprio li vedo in palestra che hanno un taccuino dove tengono segnato, no, ogni giorno quanti pesi hanno sollevato, quanti chili, che cosa hanno fatto in più rispetto a ieri. Questo è un lavoro che però ti permette di, come dire, cristallizzare il successo, il risultato, il traguardo, e quindi questo aumenta la fiducia. Puoi sempre dire, hai visto che impegnandomi ce l'ho fatta. Era solo questione di iniziare. Spesso il problema è l'iniziare.
1: Certo, superare un ostacolo o riprendersi dopo una caduta è anche una questione di fiducia, ma dobbiamo trovare anche la forza di volontà per superarla.
2: Sì, assolutamente sì.
1: La forza di volontà, e per trovarla dobbiamo imporci qualche cosa, no?
2: Sì,
1: è un'imposizione che dobbiamo fare con noi stessi.
2: Sì, una promessa. Una
1: dirci,
2: promessa.
1: Devi farcela o devi riprendere.
2: Assolutamente
1: è
2: sì.
1: È difficile questa cosa.
2: È difficile perché qualche dubbio ci viene. Fra l'altro, tu ed io a Gianni siamo più o meno coetanei, no? Siamo cresciuti in un'epoca in cui i nostri genitori, almeno i miei, parlo dei miei, mi hanno aiutato su tante cose, su altre non tantissimo, perché a quell'epoca, quando eravamo ragazzi,

0: quando ero ragazzo io giravano molto quelle voci tipo non sei capace, non sei portato, sì. Lascia perdere. No, magari uno avrebbe avuto voglia di fare, che ne so, il liceo classico, ma no, ma è classico, bisogna studiare, ma tu non sei portato per lo studio, fai una bella scuola per odontoiatra, 3 anni, ti diplomi, fine dei giochi. Magari poteva diventare anche qualcos'altro.
1: Chiaro.
0: È che chi abbiamo intorno spesso non ci aiuta, cioè noi abbiamo anche l'obbligo, secondo me, detta così sembra molto cruda, cioè perché veramente sembra molto cruda questa riflessione, però abbiamo l'obbligo, secondo me, e l'impegno e il piacere, aggiungo, di circondarci di persone positive, perché anche avere persone negative intorno non ti aiuta, cioè persone che ti demoliscono, non ti apprezzano, poi ti dicono sì, vabbè, ma lascia perdere, ma sta roba qua, ma chi te lo fa fare? Questa vocina, no? 1, 2, 3 volte, magari può arrivare a convincere, ma forse ha ragione lui, forse io tutto sto lavoro qui, ma perché lo sto facendo? No? E quindi circondarsi di persone positive, il che non vuol dire fare pulizie, no? Eliminare le persone, io le chiamo tossiche, però limitare, no? le persone che ti fanno male, che ti succhiano energia, i vampiri, come li chiamo io.
1: No, quando uno ha intorno queste voci che ti condizionano negativamente, uno deve avere una grande forza, autostima, di credere in se stessi, no? deve proprio dire, ma no, non ti credo.
0: Non ti credo, non ti credo. Ma non ti credo perché so di non poterlo fare, cioè so che non è vero. Cioè magari certo, è la tua opinione, il tuo pensiero, che ne so, voglio dire, è un problema tuo, non è un problema mio. Ma io so, perché ho consapevolezza di me,
1: che ce la posso fare.
0: Ce la posso fare, tu non ci credi, vabbè, se tu ci hai provato e non ci sei riuscito, non vuol dire che succeda anche a me questa cosa, no? Quindi vuol dire, fate una ragione e magari avere a volte anche il coraggio di affrontare certe situazioni, certe persone con garbo, sempre con educazione, però fargli capire che il suo pensiero è suo, lo rispetto, ma non voglio che diventi il mio. E quindi la voce che noi abbiamo dentro, che è quella vocina maledetta, no? Che a volte è sottile, no? Si fa sentire appena appena, se arriva dall'esterno un'altra voce che l'amplifica, quella vocina magari diventa una certezza, comincia a diventare il dubbio. Dice, andate a vedere anche quell'altro, però in effetti mi conosce, anche lui ha visto questa mia debolezza, stai a vedere che magari ha ragione lui.
1: E uno
0: si autoconvince che è debole o che in quella cosa lì è meglio lasciar perdere, e questo ci fa perdere anche l'opportunità.
1: Non è un peccato,
0: assolutamente sì. Ma sai quante persone avrebbero potuto far carriera nelle aziende, non l'hanno fatta perché avevano paura di fare il grande passo, andare a chiedere al capo del personale, piuttosto che di poter avere un avanzamento di carriera, no? Perché c'era una parte, la vocina diceva forse non te lo meriti, qualche altra vocina diceva sì, ma guarda che per far carriera in questa azienda non basta, no? Avere quello che tu, bisogna avere di più, tu questo di più non ce l'hai, quindi rinunciaci. E quindi molte persone mollano le opportunità e magari potrebbero anche fare dei successi straordinari. Bisogna provarci.
1: E l'altro punto di vista, quello che invece ti illude o ti spinge a voler fare una cosa che magari per la quale non sei portato.
0: Non sei portato, esatto.
1: Può esserci anche quello. Che...
0: Assolutamente sì. Fare cose per le quali non siamo portati, anche qui c'è un tema di esperienza, però Gianni, io non ho mai... fatto fino a un certo punto della mia vita lavori manuali, no? Non sono mai stato un grande bricoleur. Poi a un certo punto mi sono avvicinato al bricolage, un po' perché avevo tempo, un po' perché avevo un'idea che volevo portare avanti, e mi sono messo lì a tagliare dei pezzi di legno recuperati dai bancali, e ho fatto delle cose anche molto carine, e mi sono detto va che bravo che sono stato, pur non avendo strumenti professionali, perché voglio dire, certo, strumenti comprati, no, al supermercato, però ho fatto delle cose molto carine, e questo mi ha dimostrato che non era questo che non ero capace e che non ce l'avevo mai fatto.
1: Ci avevi mai provato?
0: E avevo sempre pensato che non fosse facile farlo, no? Io non sono mica un falegname, cioè che diritto ho di mettermi a lavorare il legno, cosa succederà mai? Al massimo è buttato via un po' di tempo, un po' di colla
1: e un po' di legno,
0: che non ho neanche pagato perché era un bancale che mi aveva regalato, quindi il legno non l'ho pagato, la colla, voglio dire, cosa vuoi che costi? Forse il costo più grosso era il tempo, ma ce l'avevo, l'ho usato e ho fatto delle cose anche molto carine, e questa cosa mi ha dato la dimostrazione che non è importante essere degli specialisti in quella cosa lì, anche perché non ci sarebbero neanche gli strumenti per farlo, non sono un falegname, mai lo sarò, però dire non ce la farò mai, invece di dire io ci provo, se poi viene fuori una schifezza, vabbè, voglio dire, o la smonto e la rifaccio, o la tengo così com'è, al limite dico ragazzi è un esperimento, il prossimo verrà sicuramente meglio,
1: o butto via tutto,
0: butto via tutto e rifaccio tutto ex novo,
1: rifaccio
0: tanto
1: tutto.
0: Bancali si entrano in giro quanti ne vuoi ormai, quindi non c'è nessun problema.
1: Senti, tutto questo ragionamento tra la forza di volontà, sì, tra la fiducia, le imposizioni in negativo, in positivo eccetera, un po' del nostro coraggio, ci vuole un po' di coraggio.
0: Sì, assolutamente, ecco. Sì. Il coraggio lo metto sempre dentro anche in tante situazioni, no? Per esempio andare a chiedere al proprio capo un aumento di stipendio oppure un avanzamento di carriera, ci vuole il coraggio per farlo. Bisogna trovare il modo giusto, il momento giusto, la frase giusta, però un conto è non farlo perché pensi che tanto non serva, e un conto è trovare quel pizzico di coraggio necessario a fare un passo, no? Quindi il coraggio sicuramente è importante. Importante è... aiutano anche a riconoscere quelli che sono i confini, i limiti con cui ti confronterai, perché è importante anche quando si affronta un'esperienza nuova, bisogna capire che tipo di esperienza andrai a fare, no? Cioè un po' di visibilità ce la devi avere, non è che ti butti nel vuoto così senza paracadute. Il che non vuol dire non fare niente perché non ho il paracadute, oppure faccio qualcosa in piccolo per iniziare a volare o a buttarmi dove non serve il paracadute. Poi quando capisco che in effetti posso fare meglio, allora mi organizzo, mi procuro un paracadute. Un po' di coraggio, un po' di organizzazione, un po' di visibilità, un po' di consapevolezza di cosa serve per fare quel tipo di esperienza, per riuscire ad arrivare a un risultato accettabile, che cosa ho già e che cosa non ho, come posso procurarmelo. È un tema di studio, un tema di esperienza, un tema di vedere qualcun altro che lo fa. Ecco, una cosa che è interessante, se voglio fare un'esperienza, voglio imparare a fare una cosa, magari osservo, imparo da chi già quella cosa la sa fare.
1: Beh certo, questo...
0: I tutorial,
1: sì,
0: no?
1: sì,
0: che girano sui canali, sui social, proprio a questo servono, no? Vedere una persona che fa una cosa in un certo modo. Magari quella persona fa certe cose in un certo modo con certi strumenti che io non ho, però intanto vedo il modo in cui lo fa e imparo certo. Dagli altri, imparo da chi lo fa meglio di me o l'ha già fatto da tante di quelle volte che posso farlo anch'io, voglio dire.
1: Chiarissimo.
0: Come diceva, che non so chi, nessuno nasce imparato.
1: Certo. Siamo alla fine del nostro tempo, Antonio.
0: Sì.
1: Di tutto questo ragionamento diamo un messaggio ai nostri radioascoltatori.
0: Ecco, il messaggio
1: per
0: è
1: riassumere.
0: Per riassumere, esperienza, provare le esperienze nuove sapendo di poterlo fare, quindi dialogare con noi stessi in modo non depotenziante ma potenziante, avere quella capacità di mettere non sono capace, non sono ancora capace di fare questa cosa, capire cosa mi serve, cosa ho già, cosa mi devo procurare, coraggio, come giustamente dicevi tu prima, darsi dei tempi, perché chiaramente nessuno pretende o nessuno si aspetta che tu una cosa la impari a fare in un tempo brevissimo, ci vuole del tempo per imparare a fare le cose, quindi fiducia, tempo, coraggio, autostima, svegliarsi la mattina sapendo che avrò davanti a me qualcosa da affrontare, ma so di poterlo affrontare.
1: Perfetto. Dai. E con questo noi chiudiamo la nostra chiacchierata. Grazie Antonio.
0: Grazie a voi, grazie a te Gianni.
1: E grazie ai nostri radioascoltatori.
0: Alla prossima.
1: Alla prossima.

0: In Blu 2000, news.
1: In studio Ugo Scali, attacco nella notte in Arabia Saudita contro la base aerea di Taif, oggetto di diversi raid dove è presente personale italiano. Non ci sono nostri militari coinvolti, ma nell'attacco è stato colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base. Lo ha fatto sapere stamane il ministro della difesa Crosetto, che ha seguito nella notte tutti gli sviluppi della vicenda. E l'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea, proprio per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el-Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli Houthi filo-iraniani diventato cruciale con il blocco ancora in corso a Hormuz. Lo ha annunciato Crosetto, verifiche sulla necessità di un passaggio in Parlamento. Intanto una petroliera è stata colpita nelle ultime ore da un proiettile non identificato mentre transitava nelle acque dello stretto di Hormuz. Seggi aperti in Russia da oggi e fino al 20 settembre per eleggere i rappresentanti della Duma e per altre cariche elettive. Si tratta del primo voto dall'inizio della guerra in Ucraina, scontata la vittoria del partito del presidente Vladimir Putin. Votazioni per il rinnovo dei 450 seggi della Camera Bassa del Parlamento russo si concluderanno domenica alle 18. Il Pentagono valuta un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Lo riporta l'ABC citando alcune fonti locali secondo le quali la riduzione potrebbe riguardare un terzo dell'intero contingente statunitense dispiegato in Europa, ovvero circa 25.000 unità. Altre fonti hanno riferito che non è escluso un taglio anche maggiore. Se il piano fosse attuato, sarebbe la più significativa riduzione in Europa dai tempi della guerra fredda. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo per le autovetture fino a 80 kW e per i motocicli. La Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal Consiglio dei Ministri è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare con questa iniziativa campagna elettorale. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme con l'aggiornamento di mezzogiorno.

0: pillole di prevenzione in collaborazione con la Casa di Comunità di Saronno e ASST Valle Olona.
1: Ritrovati gentili radioascoltatori, siamo oggi in studio col dottor Scarpitta, del dirigente medico Casa Comunità di Saronno. Alla regia abbiamo Antonio e vi parla Anna, la sottoscritta. Oggi cominciamo questo nuovo programma che è Pillole di Prevenzione, dove affronteremo degli argomenti di grande attualità, ma soprattutto di interesse perché riguardano la nostra salute. E il dottor Scarpitta parlerà dei pilastri della prevenzione. Oggi si sa che prevenire è sempre meglio di curare,
2: esatto,
1: quindi
2: sì.
1: È necessario, dobbiamo andare verso quella direzione perché la prevenzione è molto importante. E ora il dottore, dall'alto della sua esperienza e professionalità, ci parlerà appunto dell'importanza della prevenzione.
2: Grazie dell'invito e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Allora, sicuramente, come ha anticipato Anna, prevenire, no, è meglio che curare per svariati motivi. Diciamo che principalmente il nostro sistema sanitario prevede un investimento in prevenzione con due principali finalità. Il primo è quello di tutelare la salute individuale del cittadino per mantenerlo sano il più possibile e quindi evitare che si ammali, perché chiaramente la malattia porta dietro di sé una sofferenza sia fisica sia mentale ma anche sociale che va evitata a tutti i costi. L'altro motivo, che è altrettanto importante, è quello anche di prevenire il più possibile e arginare quelli che sono i costi di,
1: esatto.
2: Diciamo, di ospedalizzazione che alcune malattie portano nel momento in cui erompono, diventano clinicamente significative,
1: sì.
2: Portano a uno stato quindi di sofferenza acuta e quindi di ospedalizzazione. Investire un budget, come fa il nostro paese, in prevenzione, aiuta ad arginare quelle che sono le spese della sanità pubblica,
1: esatto.
2: Proprio perché un piccolo investimento su tutti quelli che sono i capisaldi della prevenzione, di cui parleremo tra poco, aiuta sicuramente a ridurre quelli che sono i costi dell'ospedalizzazione,
1: esatto.
2: Perché invece poi i costi del ricovero che portano alcune malattie, per esempio infettive, che si possono prevenire con i presidi della prevenzione, sono molto più alti
1: certo.
2: Investire, che spendere dei soldi, un budget per la prevenzione.
1: Sicuramente.
2: Quindi i due principi sono quelli: la sostenibilità del livello di salute della popolazione e la sostenibilità anche economica che ne deriva, perché avere un vantaggio di salute significa anche avere un vantaggio economico anche come sistema paese.
1: Sì. Sì, sì,
2: e quindi diciamo è importante parlare di prevenzione, perché siccome anche all'interno dell'ambito della prevenzione si fa promozione della salute, promuovere la prevenzione significa anche promuovere salute, e quindi
1: certo.
2: Siamo qui per diffondere questi messaggi affinché tutti i cittadini possano essere maggiormente consapevoli di quelle che sono anche le proprie risorse individuali per schivare le patologie, diventando consapevoli dei rischi associati alle patologie stesse, perché se siamo consapevoli e conosciamo, possiamo evitare certi rischi e quindi migliorare il nostro livello di salute e mantenerci sani il più possibile, sia per noi che per il sistema in cui viviamo.
1: Certo. Ma questo discorso, il medico di base mm-hmm. può aiutare, può a diffonderlo,
2: certo.
1: A comunicarlo ai suoi pazienti?
2: Sì. Come dico sempre, anche l'ho detto anche altre volte nei nostri interventi in radio, il medico curante per noi è un validissimo alleato, perché di fatto è il medico che più frequentemente vede le persone e con i suoi assistiti ha un rapporto di fiducia molto stretto, che sicuramente io, che lavoro all'interno di un servizio pubblico territoriale, non posso avere. perché è una platea molto più ampia, no? 100.000 abitanti, mentre il medico, che ha comunque i suoi a volte più di 1.500 assistiti, che sono pure tanti, però sicuramente con loro riesce a creare un rapporto di fiducia maggiore. Poi anche è vero che il medico curante ha tante attività di cui occuparsi,
1: certo.
2: Anche nel rapporto di cura. Però sarebbe anche giusto che, quando ha la possibilità soprattutto di avere a che fare con alcuni dei suoi pazienti giovani ma anche meno giovani, che hanno ancora uno stato di salute abbastanza performante, favorire queste pillole di prevenzione per mantenerlo alto, questo livello di salute, è molto importante, cioè fa la differenza.
1: Sì.
2: Diciamo che rientra anche, diciamo, nel suo binario, nel suo percorso, ma sicuramente per quanto riguarda noi come ente pubblico che si occupa di sanità è proprio fondamentale parlarne.
1: Certo, mi scusi, ma mi viene in mente ora, per esempio, gli integratori, no, di cui tanto si parla oggi. Questi integratori, per quanto riguarda la prevenzione, possono aiutare oppure...
2: Dipende di che cosa stiamo parlando. Diciamo, se, quando parleremo dell'ambito alimentare, che ne parleremo in una puntata dedicata, probabilmente riprenderemo questo argomento, però di fatto non fanno tanto la differenza nel mantenere il livello alto di salute. Quello che è importante è avere una corretta alimentazione,
1: certo,
2: secondo quelli che sono, diciamo, i dettami della WHO, quindi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e di tutte le altre associazioni scientifiche che si occupano in modo specifico di alimentazione sana.
1: Okay.
2: A compendio di quello, poi sicuramente ci sono degli integratori alimentari che possono aiutare a sostenere l'organismo, ma diciamo su delle magari specifiche situazioni, non in senso lato, cioè prendere integratori se si ha una dieta sana è superfluo.
1: Ho capito,
2: sostanzialmente.
1: Ho capito. Okay. Quindi quali sono i principi proprio su cui si basa la prevenzione?
2: Allora, ci sono sostanzialmente quattro concetti fondamentali su cui si basa la prevenzione moderna. Il primo l'abbiamo già un po' anticipato, no? È l'approccio di popolazione versus l'approccio individuale. Ci sono alcuni interventi di prevenzione in sanità pubblica che sono di ambiente. Cioè, io tutelo il mio cittadino dal punto di vista di salute intervenendo sull'ambiente. Come? Attenzionando l'inquinamento atmosferico, l'inquinamento delle acque, l'inquinamento del suolo. Questo è un ambito che apparteneva al mondo della sanità sino all'inizio degli anni 90. Poi si è scisso ed è nato un organo che se ne occupa in modo specifico in Italia, che è l'ARPA.
1: Ah, giusto, sì.
2: Ok.
1: Sì.
2: Però si continua a fare, chiaramente, perché è fondamentale vivere in un luogo sano, il più sano possibile. Poi è chiaro che l'attività antropica di per sé è inquinante.
1: Sì.
2: E quindi più viviamo in centri urbanizzati e sviluppati, e chiaramente più il sistema in cui siamo messi è inquinato, ma bisogna controllare questo livello di inquinamento, cioè se l'inquinamento in dosi minime è inevitabile in un luogo antropizzato, quello che è importante è controllare e dosare queste quantità di esposizione, perché ci sono delle quantità di esposizione che sono compatibili con la salute e altre che non sono accettabili.
1: Certo.
2: E questi enti si occupano proprio di controllare, con delle sorveglianze e dei campionamenti specifici, questi inquinanti, e per tutelare la salute pubblica.
1: Certo.
2: Okay?
1: Sì.
2: E quando sforano avvisano le amministrazioni locali per effettuare delle azioni correttive.
1: Esatto, okay? Esatto, sì.
2: Quello invece su cui invece ci concentreremo noi in questa rubrica è proprio l'approccio individuale, quello di cui parlavo prima, la consapevolezza del rischio per evitare di incorrere in problemi di salute. Il secondo concetto chiave è l'equità. L'equità in salute è fondamentale per ridurre le disuguaglianze, cioè la prevenzione deve essere accessibile a tutti, come la sanità in generale, indipendentemente da ceto sociale, stato socio-economico, etnie, non importa, deve essere accessibile a tutti, e chiaramente tenendo conto delle possibilità di tutti. Quello
1: sì.
2: È diciamo l'optimum.
1: Okay? Certo, sì.
2: Non è sempre facile.
1: No,
2: non sto
1: immagino.
2: Dicendo che è già
1: no.
2: che sempre così, però lo sforzo di sistema deve essere finalizzato a quello. Il terzo è la multisettorialità, cioè la salute deve essere presente in tutte le politiche sanitarie, ma anche ormai in tutte le politiche ministeriali, cioè si parla di salute in tantissimi ambiti, e questo è un concetto che ci ha regalato il mondo anglosassone e l'Unione Europea, soprattutto negli ultimi 20 anni. E l'ultimo è invece il fatto che tutto quello che noi facciamo in sanità pubblica per favorire la prevenzione deve essere chiaramente basato su solide evidenze scientifiche che dimostrano sempre l'efficacia e il rapporto costo-beneficio degli interventi di prevenzione.
1: Ho capito, ho capito. Quindi insomma è un discorso abbastanza complesso. Ora però facciamo un breve break musicale e poi riprendiamo.

0: Allora, ora riprendiamo il nostro discorso sull'argomento che riguarda pillole di prevenzione col dottor Scarpitta, il quale ora ci parlerà dell'ultimo punto dei pilastri della prevenzione che riguardano come nella sanità si articola.
1: Sì,
0: la
1: esatto.
0: Prevenzione.
1: Come viene proprio concepita e quindi poi organizzata,
0: esatto,
1: la prevenzione
0: in Italia.
1: Perché
0: è forse la parte più complessa.
1: Sì, esattamente. Diciamo che ci sono tre livelli gerarchici di prevenzione. La prevenzione cosiddetta primaria, la prevenzione secondaria e la prevenzione terziaria. Partiamo da quella primaria. La prevenzione primaria si chiama così perché interviene sulla popolazione sana prima che la malattia si sviluppi. Ok, quindi il suo obiettivo è quello di eliminare o ridurre i fattori di rischio ambientali, come quelli che abbiamo citato poco fa, comportamentali o biologici, per impedire l'insorgenza di nuovi casi di malattia, che in termini epidemiologici e statistici in medicina si chiama incidenza, quindi per ridurre l'incidenza di nuove patologie. Quali sono gli esempi della prevenzione primaria, di cui poi appunto parleremo in modo dettagliato singolarmente nei prossimi episodi? Le campagne di vaccinazione, la promozione di stili di vita sano, quindi che sono la corretta alimentazione, l'attività fisica, la lotta al tabagismo, la riduzione del consumo di alcol, alcuni esempi di quelli ambientali, per esempio, sono stati la potabilizzazione delle acque.
0: Sì.
1: Cioè potabilizzare le acque ha fatto schizzare tantissimo storicamente la qualità di vita dei cittadini.
0: Certo.
1: Perché le ha rese microbiologicamente pure.
0: Sì.
1: Prevenzione secondaria. Prevenzione secondaria invece interviene su soggetti clinicamente sani ancora, ma biologicamente malati, cioè sono soggetti in cui già è iniziato l'innesco patologico, ma ancora non sono consapevoli perché ancora quella malattia latente non ha dato segni clinici, ok? Quindi in cui infatti la patologia è quindi in fase iniziale, asintomatica e preclinica. E quindi l'obiettivo della prevenzione secondaria è quello di fare sostanzialmente diagnosi precoce, cioè slatentizzare qualcosa che io ho ma non so di avere, ok? E che statisticamente è probabile che io abbia per età, per sesso e per altri fattori che sono studiati appunto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E quindi voglio arrestarne la progressione prima che si manifestino i sintomi, e quindi poi siamo nel lato poi clinicamente attivo della malattia, in cui dobbiamo mettere in campo altri strumenti più costosi, ma soprattutto io magari rischio di intervenire nella mia malattia quando ormai è troppo tardi o quando già il danno biologico attivo è fatto. Ok?
0: Sì.
1: Infatti l'esempio classico della prevenzione secondaria sono tutti i programmi di screening oncologico.
0: Ma questi programmi di screening vengono fatti da tutte le regioni?
1: Sì.
0: O da tutte?
1: Assolutamente, sono campagne ministeriali che poi, come anche le vaccinazioni, che poi vengono recepite dalle singole regioni e fanno i loro piani regionali, in cui sostanzialmente prendono quel cronoprogramma lì e lo applicano con modalità differenti, ma il livello essenziale di assistenza in prevenzione è uguale in tutte le regioni d'Italia. Quindi l'obiettivo è uguale per tutte le regioni. Le modalità con cui viene fatto magari possono essere differenti in base agli strumenti che ogni regione possiede, certo, l'organizzazione di ogni regione. Quali sono, diciamo, principalmente i tre grandi screening oncologici che vengono fatti su tutto il territorio nazionale? Sono la mammografia, il PAP test e la ricerca del sangue occulto nelle feci, che sono le tre grandi neoplasie più presenti nella popolazione dopo una certa età.
0: Sì.
1: E quindi sono il tumore del seno, ok? Il tumore della cervice uterina, e questi sono, diciamo, chiaramente più appannaggio del sesso femminile. Anche se ci sono dei casi dei tumori del seno oppure negli uomini, ma sono così rari che non è previsto un programma di screening. E invece la prevenzione del tumore del colon retto, che invece diciamo, è un male comune indipendentemente dal sesso, è legato all'età.
0: Sì.
1: Infine, la prevenzione terziaria è quella che invece interviene sui soggetti già malati, in cui la patologia è già manifesta, e quindi è un po' l'ultimo baluardo della prevenzione, dove tu hai già un soggetto che ha un problema anche di salute grave, ma metti in campo tutta una serie di presidi per cercare di non fare evolvere la patologia ulteriormente. E quindi parliamo del grande mondo della riabilitazione in tutte le sue sfaccettature, e anche, per esempio, io quello lo considero prevenzione terziaria, tutti quegli interventi di protesica, integrativa, ausili, che noi diamo in casa di comunità nelle cure primarie, proprio per favorire al domicilio una migliore qualità di vita a chi ha delle malattie gravi e che hanno avuto un impatto importante sulla vita.
0: Sulla
1: purtroppo.
0: Vita della persona. Va benissimo. Allora, dottore, noi la ringraziamo tantissimo per queste informazioni molto utili e molto importanti per ciascuno di noi, e alla prossima.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Ok, buona giornata a tutti.
1: Salve.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Adelia Duce e con me quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta. A Monza, il festival dove si potranno gustare i sapori della Puglia e del Sud, presso i Boschetti Reali dal 18 settembre al 20 settembre. Un fine settimana all'insegna della Puglia e dei sapori del Sud. Il festival La Puglia e i sapori del Sud arriva a Monza, dove sarà protagonista dal 18 al 20 settembre nell'area dei Boschetti Reali. Una 3 giorni dove nell'area street food attrezzata si potranno gustare le migliori specialità dolci e salate del meridione, accompagnate da una selezione di birre, vini e cocktail. Numerosi banchi di prodotti gastronomici che saranno presentati insieme ad una comoda area tavoli. Previste serate con musica anni 90, show cooking, masterclass, giochi e laboratori ed esibizioni con musica e danze. L'ingresso e le attività saranno gratuite. Gli orari andranno dalle 18 alle 24 il venerdì e dalle 10 alle 24 il sabato e dalle 10 alle 22:30 la domenica. Motori, storia e passione. Torna sul lago di Como il raduno di auto e moto d'epoca. Il suggestivo scenario delle vette e dei panorami della provincia di Como si prepara a fare da cornice alla 4ª edizione del raduno e concorso di eleganza auto e moto d'epoca. L'appuntamento è fissato per il prossimo 19 settembre 2026. La giornata prenderà il via alle ore 8:45 dal parcheggio epocastano di via Aldo Moro 44 a Como, per un percorso che accompagnerà gli equipaggi attraverso alcuni degli angoli più affascinanti del territorio: Lago di Como, Bellaggio, Pian del Tivano, fino all'arrivo a Veleso, dove storia, paesaggio e passione per i motori si incontreranno in una cornice davvero unica. Giornata del naso rosso a Busto Arsizio, la festa della clown terapia in piazza Santa Maria. Torna uno degli appuntamenti più colorati e attesi dell'anno. Sabato 19 settembre dalle ore 14:30 alle ore 18 in piazza Santa Maria a Busto Arsizio ospiterà la giornata del naso rosso, l'evento nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi dedicato alla clown terapia. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata sabato 3 ottobre. Dalle 14:30 alle 18 la piazza si riempirà di musica, baby dance, trucca bimbi, laboratori e giochi dedicati ai più piccoli. Tra le attrazioni principali ci saranno lo spettacolo delle bolle di sapone e la tradizionale lotteria organizzata grazie ai premi offerti dalle attività commerciali del territorio. La giornata del naso rosso rappresenta l'unica iniziativa ufficiale di raccolta fondi promossa su scala nazionale per sostenere progetti e le attività della federazione. I contributi raccolti serviranno a finanziare la formazione dei volontari, gli allenamenti mensili e l'acquisto di attrezzature destinate alle strutture pediatriche e assistenziali. Eccoci giunti al termine, speriamo che tra questi appuntamenti troverete qualcosa a voi interessante e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

0: Zonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Radio Orizzonti in Blu presenta Vangelo e Vita, il Vangelo della Domenica e la vita di comunità.

Amiche e amici all'ascolto, ben ritrovati. Anche quest'oggi ci troviamo insieme per dare uno sguardo, per buttare un po' l'occhio sulla pagina di Vangelo che ci accoglierà nelle messe di questa domenica. La liturgia ci porta nel Vangelo di Giovanni, siamo al capitolo 6. Gesù ha appena compiuto uno dei segni più eclatanti, più importanti, la moltiplicazione dei pani, e inizia un lungo discorso, un discorso che vuole accompagnarci pian piano a scoprire il vero significato nascosto dietro quei pani, che a poco diventano, nel parlare di Gesù, un unico pane. Moltiplica i pani e i pesci scompaiono subito dal discorso e quei pani a poco diventano l'unico pane di cui abbiamo bisogno, il pane della vita che Gesù ha la pretesa di identificare con se stesso. E posta così la questione ci fa subito partire con una domanda. Mi chiedo se davvero sento Gesù come colui che nutre davvero la mia vita. Però per rispondere a questa domanda dovrei prima cercare di capire che cosa significa che Gesù nutre la vita. E provo a entrare nel brano che ci verrà proposto proprio con questa domanda di fondo, con il desiderio di trovare qualche spunto di risposta. Il brano vero e proprio si apre con una domanda che la folla rivolge a Gesù: Rabbì, quando sei venuto qua? Una domanda che non rivela davvero un interesse verso Gesù, è più una specie di lamentela, una specie di protesta. Questi avevano mangiato, si stavano avvicinando a Gesù per farlo re, e però non trovano più Gesù, perché lui nel frattempo si è sottratto, si è allontanato. Ecco allora la domanda: quando sei venuto qua? Cioè, com'è che sfuggi a questa nostra pretesa? Noi vorremmo tenerti sotto controllo, a portata di mano, vorremmo un Gesù pronto all'uso, rompere il vetro in caso di bisogno, e lui invece va per un'altra strada. Gesù con molta pazienza, con molta calma, cerca di spiegare il suo punto di vista. Inizia un lunghissimo discorso, penso sia il più lungo nel Vangelo di Giovanni, e noi ascolteremo soltanto una parte della prima parte del discorso. Poi magari si può anche andare a recuperare e a rileggere per intero. Dico subito, oltre che essere il più lungo, non è nemmeno dei più semplici. Quindi accontentiamoci di quello che la liturgia ci offre e proviamo insieme a vedere di raccogliere qualcosa. Il tema è il pane, un pane che a poco si identifica con Gesù. Quindi qual è il vero pane? Gesù sostiene di essere lui il pane che dà la vita. Questo però crea un po' di scompiglio, perché può venire davvero da Dio uno che sappiamo bene essere il figlio di Giuseppe? Questa è una delle obiezioni che spesso e volentieri ritornano nei Vangeli, la difficoltà a credere in quest'uomo, perché di lui si sa da chi arriva, da dove arriva, può essere davvero da Dio. Seguire passo passo il ragionamento di Gesù risulta difficile, poi anche poco il tempo che abbiamo a disposizione. Allora provo a fare una sintesi di quello che Gesù dice, partendo dalla nostra situazione, dalla nostra esperienza di vita. Tutti noi più o meno consapevolmente siamo alla ricerca di qualcosa che sazi la nostra fame di vita, il nostro desiderio di vita. Tutti desideriamo una vita piena, una vita autentica. Le parole di Gesù ci metteranno sull'avviso: cercate ciò che ha questa caratteristica, cercate ciò che davvero può rispondere a questo desiderio, e non accontentatevi di qualcosa che sazia
solo in apparenza, ma che non ha durata. È più facile di quanto possiamo pensare sbagliarci in questa ricerca di vita. Davvero corriamo il rischio di affidare il senso profondo della nostra esistenza a qualcosa che non ha durata, non ha la possibilità di durare, quindi qualcosa che non è all'altezza di questo desiderio pressoché infinito. Non è semplice districarci in questa ricerca. Il primo errore che potremmo commettere, il primo errore che penso solitamente compiamo, è proprio pensare che il criterio di scelta fondamentale sia quello della sazietà. Ciò che mi sazia è la via da seguire. E Gesù invece distingue tra sazietà e durata. Distingue tra benessere e gioia. La sazietà, il benessere, non sono necessariamente la risposta al nostro desiderio di vita. E, insomma, fondamentalmente ci sono due modi di considerare il cibo, il nutrimento. Non riferiamoci soltanto alle cose da mangiare, ma ciò che nutre la vita, ecco, il nutrimento. Un primo modo di accostarci al cibo, al nutrimento, è quello proprio degli animali. Per gli animali il cibo è preda, è oggetto di preda. Il cibo va conteso agli altri, va conteso ai loro simili. Il cibo diventa motivo di scontro. L'altro modo è quello del figlio, che prende il cibo come un dono d'amore del padre, un dono che si può condividere con i fratelli. E questo era anche il senso, se vogliamo, del miracolo che noi ci ostiniamo a chiamare della moltiplicazione, ma che in realtà parte da un gesto di condivisione. Gesù prende il pane, ringrazia, benedice, spezza, distribuisce, non moltiplica, condivide. Dicevo, questo è il modo del figlio. L'animale cerca la sazietà per sé e crede che lì ci sia la soddisfazione del suo desiderio. Il figlio invece prende e condivide. Vivere secondo lo stile dell'animale ci dà fame di sempre altro pane, quindi ci spinge alla ricerca di qualcosa che alla fine non sazia davvero e alla fine ci fa morire. Anzi, fa morire anche l'altro, perché diventa un contendente, uno che mi ruba ciò che avrebbe potuto saziare la mia vita, illusoriamente. Qui forse è vero l'antico adagio latino, homo homini lupus. Con questa logica l'uomo diventa lupo per l'uomo. Se invece facciamo nostro lo stile del figlio, che è lo stile proprio dell'uomo, lo stile di quell'umanità che vediamo in Gesù, si realizza anche la nostra umanità. Saziare la nostra fame di vita, questo stile sazia la nostra fame di vita, ci rende figli del Padre e fratelli di tutti. E il principio è ben diverso, e l'uomo non è più lupo, ma collaboratore di Dio, potremmo dire quasi homo homini deus, l'uomo che prende il posto, sta a fianco a Dio per l'uomo. Questa forse è, in estrema sintesi, la proposta che Gesù sta facendo a quelli che lo ascoltano. Vuole metterci nella condizione di suscitare in noi un desiderio di vita pieno. Vuole spingerci a entrare in una dinamica di vita eterna, in una dinamica di vita che ci trasforma progressivamente in Lui. E questo è il pane vivo di cui parla, uno stile di vita, un atteggiamento del cuore, un modo di stare dentro nella vita non come lupo, ma come figlio, non come animale, ma come uomo. Allora qui torno alla domanda che mi ponevo all'inizio: di che cosa nutro la mia vita? Cioè, cos'è che mi fa sentire vivo? Cos'è che mi dà un senso di pienezza? Non illusorio. Che cosa cerco? È come ciò che dà senso pieno e profondo alla mia esistenza. Gesù vuole suscitare il desiderio di un pane altro, o direi un pane che va oltre. E per fare questo dice, e lo sentiamo nel testo, che c'è
un darsi da fare, bisogna darsi da fare, c'è un operare per compiere l'opera di Dio. Ed è bello sentire che l'unica opera che viene imposta, tra virgolette, è credere che vivere così è possibile. Questa è l'unica cosa che il Signore chiede, credere in Lui e in colui che l'ha mandato. Credere che vivere così è possibile, ma non perché siamo bravi, non perché siamo capaci. Vivere così è possibile perché ce lo garantisce Gesù, lo vive Lui per primo, ce lo mostra e ce lo offre in dono, se accogliamo la provocazione, se accogliamo questo dono, se ci mettiamo nella condizione di darci da fare per questo pane che sazia, per una vita che non muore. E questo è quanto c'è in gioco nel brano che ascolteremo domenica. E a tutti l'augurio di poter continuare a camminare e a interrogarsi su questo desiderio di vita, a tutti l'augurio di poter incontrare davvero ciò che nutre, sostiene, alimenta e fa crescere questo desiderio di vita e la vita stessa. Ci sentiamo la prossima settimana.

Buongiorno a tutti cari ascoltatori di Radio Orizzonti FM 88 e della rubrica Popoli. Iniziamo con Donna nera e giovane, Alice Ball, esempio classico dell'effetto Matilda. Se oggi negli Stati Uniti sei donna nera e giovane, sulla carta possiedi gli stessi diritti e puoi ambire alla medesima retribuzione di un coetaneo maschio e bianco. Nei fatti però la parità non è ancora raggiunta. Figuratevi com'era la situazione un secolo fa. E infatti, una geniale chimica afroamericana, Alice Augusta Ball, poco dopo essere diventata docente a Honolulu, elabora un farmaco naturale che diventerà fino alla fine degli anni 30, prima dell'avvento dei sulfamidici, il principale rimedio contro la lebbra. È il 1915, Alice ha soltanto 23 anni. Ne dovranno passare altri 7 prima che il medico Henry Holman, su una rivista scientifica, attesti il successo della giovane studiosa parlando con entusiasmo di una semplice iniezione che liberò decine di persone nel territorio delle Hawaii da quarantenne draconiane. Il metodo Ball non era una cura, ma era quanto di più vicino a una cura si fosse ottenuto fino ad allora. Se ci occupiamo qui di Alice Ball è perché il suo rappresenta un caso emblematico e perché a beneficiare delle sue formidabili intuizioni furono le persone emarginate della storia. Ma come c'era arrivata Augusta la chimica? Nata nel 1892 a Seattle in una famiglia della classe media, con ogni probabilità si era avvicinata ai, tra virgolette, misteri della camera oscura grazie alla madre, Laura Louise Howard, fotografo, a sua volta figlia di James Ball Senior, uno dei primi fotografi neri americani. Il padre James Presley Ball era avvocato e fotografo. Entrambi i genitori erano attivisti molto noti della comunità afroamericana e investirono negli studi della figlia, che presto si era fatta nota per la sua passione per le materie scientifiche. Diplomatasi col massimo dei voti all'Università di Washington, si specializzò in chimica farmaceutica e poi in scienze farmaceutiche. Una carriera decisamente fulminante, coronata dalla pubblicazione di un articolo scientifico sul Journal of American Chemical Society. Dalla sua morte fino agli anni 70, Ball sarebbe caduta nell'oblio, finché gli archivi dell'Università delle Hawaii non furono consultati adeguatamente, offrendo ai ricercatori le prove dell'autentica ideatrice del trattamento con l'olio di Chaumugra. Il riconoscimento postumo, probabilmente

più prestigioso si deve alla London School Tropical Medicine. Nel 2019 ha aggiunto il nome di tre donne a un fregio nella sua sede principale. Da allora la hawaiana Alice Ball figura accanto a stelle quali la britannica Florence Nightingale, fondatrice dell'assistenza infermieristica moderna, e la polacca, poi francese, Marie Curie, prima donna a vincere un premio Nobel.

dall'Africa in Italia per studiare teologia. Le radici è una chiamata universale. La storia di Simon affonda le radici nella capitale del Camerun, Yaoundé, e porta con sé il peso e l'onore di una profonda identità culturale. Cresciuto in una famiglia numerosa di 10 fratelli, Simone è stato educato al valore della tradizione. La sua vocazione è germogliata nel servizio come chierichetto, ma il cammino verso il seminario ha incontrato l'ostacolo più difficile, il disaccordo del padre. Preoccupato per i costi della formazione e desideroso di un futuro diverso per il figlio, il genitore lo ha spunto a studiare in università. Simone, per rispetto e amore per il padre, ha scelto la facoltà di giurisprudenza, studiando nella capitale. Tuttavia, il desiderio di entrare in seminario non si è mai spento. Dopo 2 anni di studi universitari, Simone, con il sostegno del parroco della sua comunità, ha comunicato alla famiglia di voler seguire la sua vera strada. L'ingresso in seminario nel 2011 ha segnato non solo la realizzazione di un sogno, ma una riconciliazione profonda. Infatti, scoprendo la determinazione e la gioia del figlio, il padre si è dimostrato persino più felice di lui. Questa chiamata, nata e cresciuta nelle tradizioni camerunensi, lo ha portato a valicare non solo i confini della città, ma persino quelli del continente africano, fino alla diocesi di Milano, dove studierà in questi 6 anni, per tornare poi nella diocesi di Yaoundé, nella sua comunità di origine, ma con un nuovo sguardo sul mondo. Poi un altro caso, l'accoglienza centro della missione cristiana. Per Gilberto, nato a Luanda, capitale dell'Angola, la vocazione è stata una questione di cuore e di famiglia. Spinto inizialmente dalla madre verso il servizio all'altare come chierichetto, ha presto compreso che la sua strada sarebbe stata quella religiosa, seguendo l'esempio di molti parenti già impegnati nel cammino di fede. Tuttavia, la sua scelta ha dovuto scontrarsi con una carenza strutturale della sua terra, la mancanza di un seminario diocesano. Una diocesi senza seminario è una diocesi senza cuore, afferma Gilberto, sottolineando l'importanza di un centro di formazione per la vita stessa di una comunità cristiana. Per inseguire la sua chiamata, inizialmente tra i missionari di San Giuseppe e poi come seminarista diocesano, Gilberto ha dovuto accettare il sacrificio della distanza, studiando in una diocesi diversa, in una città a otto ore di distanza da casa. Questo distacco ha però aperto la strada a una comprensione più ampia della fraternità. Gilberto racconta un aspetto straordinario della cultura dei seminari africani: l'ospitalità e la solidarietà tra le famiglie. La mamma di un seminarista è mamma di tutti i seminaristi, spiega, descrivendo una rete di supporto dove il confine non ha tra le famiglie biologiche sfuma in un'unica grande comunità. Il suo percorso evidenzia come la mancanza di mezzi possa essere colmata da una generosità umana travolgente, dove l'accoglienza reciproca tra diocesi e tra persone diventa il motore della missione.

0: In Blu 2000, news.
1: Studio Ugo Scali, la base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano, è stata oggetto nella notte di diversi attacchi. Non vi sono militari italiani coinvolti, annuncia stamane il ministro della difesa Crosetto. Colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base in un'area decentrata. E il nostro paese è pronto a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei mercantili italiani a Bab el Mandeb, lo stretto sotto controllo dei ribelli Houthi filo-iraniani, diventato cruciale con il blocco ancora in corso di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Intanto una petroliera è stata colpita nelle ultime ore da un proiettile non identificato mentre transitava nelle acque di Hormuz. Uno studente di una scuola media di Roma, 13enne, ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. Il fatto è avvenuto stamane in un istituto in zona Centocelle. La vittima in stato di shock non è in pericolo di vita. Il minore, a quanto si apprende, avrebbe anche tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. A fermarlo è stato un compagno di scuola. Un altro sacerdote assassinato a colpi d'arma da fuoco in Messico. Si tratta di padre Roman de la Cruz Hernandez, 48enne, parroco della chiesa di Santa Cruz a Utela, nello stato di Hidalgo, una zona povera e segnata dalla violenza. Il corpo del sacerdote, scrive oggi il SIR, è stato localizzato il 15 settembre scorso su una strada e, secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di una vera e propria esecuzione. Gli agenti della Mobile di Catania hanno smantellato un'attività criminale specializzata nella realizzazione di armi con stampanti 3D. Il laboratorio è stato allestito da un cittadino italiano di 27 anni a San Giovanni la Punta. I poliziotti hanno trovato la stampante 3D professionale a resina, corredata da flaconi di liquidi e resine polimeriche utilizzate proprio per questa produzione. Ancora un'impresa dell'Italia ai mondiali di basket in carrozzina ad Ottawa in Canada. Gli azzurri hanno battuto 63-59 la Gran Bretagna e per la prima volta nella storia della nazionale giocheranno la finale. I ragazzi di coach Castellucci affronteranno l'Australia domani alle 22:45 ora italiana. È tutto, torniamo alle 13.
2: Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

Saronno, via Roma, senso unico per i lavori di potatura. Saronno, 15 giubbotti antiproiettile per la polizia locale. Saronno, il tassello inaugura la nuova sede, il 20 settembre apertura in via Solferino. Saronno, oltre 2000 ragazzi al parco dell'ex seminario per 22 Simba. Saronno, una pedalata per la pace con Emergency e FIAB Saronno Ciclo Città. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Duce Deglia e alla regia Franco Pacini. Buon ascolto. Saronno cambia temporaneamente la viabilità in via Roma per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di potatura dei bagolari presenti sul lato dei civici dispari. L'intervento è previsto per sabato 19 settembre dalle 6.30 alle 13. Durante i lavori nel tratto di via Roma, compreso tra via 24 Maggio, via Biffi e la rotatoria tra via Miola, via Piave e via Roma, sarà istituita un'area di cantiere con divieto di sosta su entrambi i lati e rimozione forzata. La carreggiata sarà inoltre ristretta e verrà istituito il senso unico di marcia in direzione da Solaro verso il centro città. Modifiche sono previste anche per chi percorre via Marconi in direzione Solaro. All'intersezione con la rotatoria di via Miola, via Piave, sarà vietato il transito, con obbligo di svolta a destra o a sinistra, fatta eccezione per il traffico locale. Anche i mezzi del trasporto pubblico urbano ed extraurbano saranno deviati, seguendo la direttrice via Miola, via Parini, via Cattaneo, oppure in alternativa via Piave, viale Lombardia, Solaro. Saranno gli agenti della polizia locale e della forza pubblica a vigilare sul rispetto dell'ordinanza. Saronno, 15 nuovi giubbotti tattici antiproiettile ad alta visibilità per gli operatori della polizia locale di Saronno. Si tratta di veri e propri giubbotti antiproiettile, ai quali si aggiunge anche una funzione di protezione antitaglio. Il documento comunale li indica infatti come dispositivi di protezione individuale destinata alla salvaguardia degli organi vitali degli agenti, soprattutto durante gli interventi che possono esporli a situazioni di rischio. E di situazioni di rischio, in effetti, gli agenti di polizia locale saronnesi ne devono affrontare spesso, non tanto per il rischio proiettili, ma soprattutto per il rischio legato alle lame dei coltelli. La decisione viene motivata dal Comune con il progressivo aumento delle situazioni ad alto rischio, nelle quali si trovano a operare gli agenti della polizia locale, che svolgono funzioni di pulizia stradale, giudiziaria e di pubblica sicurezza. L'amministrazione ha quindi ritenuto necessario garantire agli operatori condizioni di maggiore sicurezza attraverso l'utilizzo di dispositivi di protezione adeguati. I 15 gilet saranno ad alta visibilità, caratteristica che consente di mantenere la riconoscibilità degli operatori anche durante gli interventi sulla strada. L'acquisto rappresenta quindi un investimento importante per la sicurezza degli agenti e di conseguenza di tutti i cittadini, un intervento specificamente destinato alla protezione degli agenti della polizia locale, chiamati sempre più spesso a intervenire in contesti nei quali può essere necessario disporre di equipaggiamenti in grado di proteggerne l'incolumità. Saronno, una nuova casa per la cultura. Domenica 20 settembre dalle ore 17 l'associazione Il Tassello inaugurerà ufficialmente la sede di via Solferino 7A, aprendo alla città uno spazio pensato per accogliere creatività, formazione, socialità e progettazione condivisa. Per l'associazione, attiva dal 2010 nella promozione di arte e cultura sul territorio, si tratta di un passaggio significativo. Dopo anni di iniziative, laboratori, eventi e percorsi formativi realizzati grazie all'impegno volontario dei soci, la nuova sede offrirà un luogo stabile in cui far crescere attività e relazioni. Non solo un punto di riferimento operativo, ma un ambiente da vivere e costruire insieme alla comunità.
A partire dalle 17 i cittadini potranno visitare liberamente gli spazi e conoscere da vicino le attività che troveranno casa nella sede. Saranno aperti il laboratorio di serigrafia e la camera oscura, mentre l'area ludoteca offrirà giochi da tavolo, calcetto, materiali per disegnare e momenti di convivialità. Alle ore 18 è in programma il concerto disegnato. Il Tassello è una realtà interamente basata sul volontariato e la nuova sede, ospitata in uno spazio privato, rappresenta un nuovo capitolo di questo percorso. Per continuare a proporre attività culturali e mantenere vivo lo spazio, l'associazione invita il territorio a partecipare in forme diverse, prendendo parte alle iniziative, offrendo tempo e competenze, sostenendo i progetti e la gestione quotidiana. L'appuntamento è quindi domenica 20 settembre dalle ore 17 in via Solferino 7A, ingresso libero con tessera associativa. Saronno è stato un grande abbraccio della sua città, quello che giovedì 17 settembre ha accompagnato Andrea Meazza, in arte 22 Simba, nel giorno scelto per presentare in anteprima Miria, il suo nuovo album. Al parco dell'ex seminario sono arrivate oltre 2000 persone, soprattutto giovani, per quella che si è trasformata in una vera festa di musica e condivisione. Un appuntamento particolarmente significativo per l'artista saronnese, che proprio a Saronno ha mosso i primi passi nel mondo della musica, avvicinandosi al rap da giovanissimo attraverso il freestyle e la scrittura dei primi testi. Un legame con la città e con la provincia che nel corso degli anni è rimasto parte importante del suo percorso artistico, mentre 22 Simba è cresciuto fino a diventare uno dei nomi della nuova scena rap italiana. Già dalle prime ore del pomeriggio sono stati numerosi ragazzi arrivati nella zona dell'ex seminario, pronti ad attendere l'apertura dei cancelli. L'evento era ingresso gratuito con registrazione e ha progressivamente riempito il parco, recentemente sistemato e dotato di un nuovo palco. Non soltanto giovanissimi fan del rapper, all'appuntamento hanno partecipato anche i critici musicali e addetti ai lavori della scena rap, interessati ad ascoltare in anteprima il nuovo progetto dell'artista. Anche sul fronte organizzativo la serata si è svolta regolarmente. La gestione dell'evento è stata curata dall'organizzazione che segue i concerti dell'artista, mentre l'amministrazione comunale ha collaborato sul fronte della sicurezza e della gestione della serata insieme alla polizia locale. Saronno, una biciclettata ricoperta di colori, parole e messaggi di pace, sarà il simbolo di una mattinata che porterà i partecipanti a pedalare sulle piste ciclabili del territorio. È la seconda edizione di Pedaliamo per la Pace, l'iniziativa organizzata da FIAB Saronno Ciclocittà ed Emergency in occasione della Settimana Europea della Mobilità 2026. L'appuntamento è per sabato 19 settembre, con partenza e arrivo in Piazza Libertà a Saronno. Il ritrovo è fissato alle 8.30, mentre il rientro è previsto intorno alle 12. La manifestazione nasce dall'idea di utilizzare la bicicletta come strumento per portare un messaggio di pace. Il volantino dell'iniziativa richiama anche il lavoro di Emergency in Ucraina, dove l'organizzazione utilizza la bicicletta per raggiungere e portare cura alle comunità più remote. Il percorso sarà ad anello e toccherà diversi comuni del territorio. La prima tappa sarà a Ceriano Laghetto, al parco del comune, poi la pedalata proseguirà verso Garbagnate e arriverà a Limbiate. L'iniziativa è pensata per essere accessibile a tutti, gli organizzatori sottolineano in particolare la possibilità di partecipazione anche per bambini e famiglie.

0: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dal notiziario e Varese News e Saronno News. Degli Aduce e con Franco Pacini alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
1: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saron del Saronnese. Ai microfoni Duce Deglia e alla regia Franco Pacini. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Rovellasca, farmacia Rossetti, in via Roma 61. Risponde al numero 02 963 42 426. E al cinema Silvio Pellico alle ore 17.30 potrete vedere Cars, motori ruggenti, 20 anni, un genere animazione. Invece alle ore 21 ci sarà I figli della scimmia, un genere drammatico. Al cinema Prealpi alle ore 17.30 andrà in onda Coyote vs Acme, un genere animazione. E invece alle ore 21 ci sarà Dov'è la fiesta? Commedia, un genere commedia. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Da sabato 19 settembre la novena alla Madonna dei Nodi. Ore 17.15, fazzolettata, salutando l'esposizione della statua della Madonna che scioglie i nodi e Santo Rosario. Alle ore 18, Santa Messa con supplica alla Madonna e consegna dei propri nodi. Sempre al santuario, lunedì 28 settembre, festa della Madonna dei Nodi. Alle ore 17.15, Santo Rosario e consacrazione a Maria. Alle ore 18, Santa Messa. Al termine, nel chiostro, il falò dei nodi. Lomazzo, sabato 19 settembre alle ore 21, presso la chiesa di San Vito, conferenza d'arte Francesco II Giotto con Roberto Filippetti, a ingresso libero. Saronno, il circolo culturale Tramvai, in collaborazione con Poste Italiane e Arcadia Saronno, organizza Tra storia e passione, una mostra dedicata al mito del biscione Alfa Romeo. L'inaugurazione della mostra sarà il 19 settembre alle ore 10.30. La mostra potrà essere visitata negli orari di apertura dell'ufficio postale in via Varese 130, a ingresso libero. Radio Orizzonti organizza le semifinali del concorso Canoro Saronno Famosi nelle seguenti date: sabato 19 settembre alle ore 20.45 presso l'oratorio San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara, venerdì 25 settembre alle ore 20.45 all'oratorio Sacra Famiglia e sabato 26 settembre alle ore 20.45 presso l'oratorio Regina Pacis. L'ingresso è libero e vi aspettiamo numerosi. Turate, sabato 19 settembre alle ore 18, presso Palazzo Caimi Pollini, sala consigliare, l'assessorato alla cultura invita all'incontro Le fragilità della democrazia nell'età del digitale, con la professoressa Roberta Sala e il prof. Erasmo Silvio Storace. Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. Gerenzano, lunedì 21 settembre alle ore 21, presso l'auditorium in via Alessandro Manzoni 6, giornata mondiale dell'Alzheimer, uno sguardo al futuro, conferenza per parlare della vista come alleata contro demenza e isolamento. Dal 19 settembre al 17 ottobre presso la Casa di Marta, A Saronno l'associazione AVULS organizza un corso base di preparazione al volontariato sociosanitario. Sabato pomeriggio dalle 15 alle 17, mercoledì dalle 20.30 alle 22.30. Il corso è gratuito con rilascio di certificato di frequenza. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonte in Blu.

Sabato 19 settembre si parte la giornata alle ore 9 con Gigi alla conduzione di Buona Giornata e Orizzonti Magazine. Chiara e Aldo sono in onda alle ore 10.05 e 17.40 con Chuck e Sipario, mentre Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino alle ore 10.30 e in replica alle 19.10 con ospite Anna Maria Cecchetto sugli eventi dedicati a San Francesco. Alle 11.05 e 19.40 Agostino e Gianni intervengono in Il Punto con ospiti Cecilia Corsaro e Lorenzo Guzzetti di Italia Viva, seguiti alle 11.30 e 18.25 da Massimo Tallarini e la sua selezione dei tormentoni estivi in Nel blu dipinto di blu. Nel tardo pomeriggio viene trasmessa la Santa Messa delle ore 18 e in serata chiude il palinsesto settimanale Blue Night alle ore 21 con Gio Anastasi. Riascolta su Spotify Chuck e Sipario, Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal Dire al Fare, Bianalisi, In Buone Mani, Parliamo di Soldi in Soldoni e in arrivo molti altri podcast. Rimani in ascolto di Radio Orizzonti in Blu. Buon ascolto!

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

0: In Blu 2000 News.
1: Colpito un caccia italiano in una base saudita, nessun ferito, Italia pronta a difendere i nostri mercantili nel Golfo. Resta alta l'attenzione dopo le provocazioni russe in Lituania, la premier Meloni avverte non bisogna rispondere a Mosca. E intanto in Ucraina la guerra non si ferma, urne aperte in Russia per le elezioni, Trump non esclude accordi commerciali con Mosca. Studente tredicenne accoltella la sua insegnante, successo stamane a Roma, la vittima non è in pericolo di vita, il minore voleva firmare tutto con il cellulare. Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Nel Golfo regna ancora la massima incertezza, l'Italia pronta a una missione, un jet tricolore colpito in una base araba. Massimiliano Cochi.
2: Dopo gli attacchi che hanno colpito infrastrutture petrolifere strategiche in Arabia Saudita, nella notte è stata presa di mira anche la base americana di Tahif, dove opera personale italiano impegnato nella coalizione internazionale contro il terrorismo. Nessun ferito tra i nostri militari, ma un velivolo ha riportato danni. Preoccupa inoltre la situazione nello stretto di Bab el Mandeb, passaggio fondamentale per il traffico marittimo verso Suez. L'Italia si dice pronta a impiegare la marina militare per garantire la sicurezza delle proprie navi commerciali. Tensione alta anche nello stretto di Hormuz, dove una petroliera è stata colpita da un proiettile che ha provocato un incendio a bordo. Intanto gli Stati Uniti valutano nuove iniziative contro l'Iran, mentre la diplomazia internazionale fatica a contenere l'escalation nella regione. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Le provocazioni russe ai confini dei paesi della NATO tengono alta l'attenzione. Ieri, come abbiamo sentito dai titoli, le parole della premier Meloni: non bisogna rispondere alle sollecitazioni di Putin. Ma andiamo a Palazzo Chigi, dove si trova per noi Augusto Cantelmi.
3: Eccoci, buongiorno Ugo. Molto di nuovo possiamo dire sul fronte orientale: lo sconfinamento di due aerei russi sul territorio lituano, paese della NATO, solleva dubbi e preoccupazioni sulle reali intenzioni di Mosca di allargare il conflitto, motivo per cui dalla presidente del Consiglio Meloni in visita in Norvegia arriva l'appello a non lasciarsi trascinare nella strategia di Putin. Parole quelle della presidente del Consiglio che entrano nel pieno delle polemiche politiche interne legate proprio al rapporto con la Russia. Sia nella maggioranza come nell'opposizione crescono le fila di coloro che chiedono di non fornire più armi all'Ucraina. Da Salvini, che invita a collaborare con Mosca, Conte, fino a Vannacci, che non ha mai nascosto le sue simpatie filorusse. Al Parlamento europeo, appena tre giorni fa, un'inedita alleanza tra Fratelli d'Italia, Lega e Futuro Nazionale ha detto no alla creazione di uno scudo democratico contro la disinformazione e le ingerenze straniere, un chiaro riferimento alla Russia. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Ed ora Israele, dove il premier Netanyahu apre la campagna elettorale. Da Gerusalemme in diretta la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Buongiorno, ha puntato tutto sul tema sicurezza il primo ministro israeliano Netanyahu ieri sera, inaugurando questa campagna elettorale con il Likud, il suo partito. Ha ripetuto che aveva portato a termine la missione di abbattere il regime iraniano, distruggere Hamas ed Hezbollah, accusando i rivali di volere fare concessioni territoriali mentre il suo governo acquista territori e non li cede. In questa decisiva campagna elettorale Netanyahu dovrà fare conti col più grave fallimento della sicurezza della storia dello Stato di Israele, quello del 7 ottobre di 3 anni fa, e con anche l'accusa di esserne stato informato in precedenza senza aver fatto nulla per evitarlo. Restano aperti di fatto tutti i 7 fronti di guerra, e nonostante formale cessate il fuoco, la versione israeliana continua a colpire a Gaza, dove un altro comandante di Hamas è stato ucciso questa notte, e sul fronte del Libano questa notte l'esercito italiano ha tirato colpi di artiglieria contro 2 villaggi del sud e mantiene l'occupazione di diversi chilometri di territorio libanese. Resta il nodo del disarmo di Hezbollah e della difficoltà dell'esercito libanese nel prendere il controllo del territorio dove sono asserragliati i militari. Stanno
1: usciti
4: i filo iraniani da Gerusalemme,
1: linea
4: a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. 111 milioni di elettori al voto in Russia fino a domenica. Intanto in Ucraina la guerra non conosce soste. Andrea Domaschio.
5: Scontata l'ampia vittoria del partito di Putin, Russia Unita, mentre il mese scorso la Corte Suprema aveva escluso dalla consultazione il partito liberale Yabloko, contrario alla guerra. Delle 11 regioni elettorali russe, oggi le prime a votare sono state la penisola della Kamchatka e la Kuchotka sull'Oceano Pacifico. 1 milione i voti già espressi online, seggi aperti da oggi, anche in Crimea e nelle regioni orientali dell'Ucraina occupate dall'esercito russo. Intanto nuovi pesanti attacchi aerei russi hanno colpito Kiev e varie altre zone del paese. A Zhytomyr si contano almeno 2 morti e 2 feriti, bombardato anche il porto di Odessa. E la Commissione europea ha proceduto all'esborso di 3 miliardi 300 milioni di euro per l'acquisto di materiale bellico da fornire all'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Uno studente di 13 anni di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con un coltello. Il fatto è avvenuto stamane nell'istituto in zona Centocelle. La vittima è in stato di shock ma non in pericolo di vita. Il ragazzo avrebbe anche tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Settore delle telecomunicazioni in agitazione contro le decisioni dell'Unione Europea. Ci racconta tutto Giuseppe Caporaso.
6: Fanno squadre e non si dividono le compagnie telefoniche del vecchio continente, da Telecom Italia a Telefonica, da Deutsche Telekom a Liberty Global, contro lo stop alla Cina da parte di Bruxelles e la richiesta agli operatori di sostituire e limitare le forniture di rete e gli apparati di provenienza cinese. Una lettera spedita da 17 amministratori delegati delle compagnie del vecchio continente alla Commissione Europea, sottolineando come il settore delle telecomunicazioni rappresenti il 5% del prodotto interno lordo europeo e investa 64 miliardi di euro l'anno nelle reti di nuova generazione. Lo stop in tempi stretti, circa 3 anni, ai fornitori cinesi costerebbe 40 miliardi per un settore che sta già affrontando difficoltà strutturali con ricavi e margini in contrazione. Un obbligo di sostituzione forzata potrebbe determinare una crisi sistemica simile a quella che sta colpendo il comparto dell'automotive europeo. Giuseppe Caporaso, Dino allo studio.
1: Torniamo alla cronaca con un blitz antiusura, 2 gli indagati, Marco Bergamaschi.
7: Per gli agenti della squadra mobile, le 2 persone, entrambe romane, avrebbero preso di mira numerosi esercizi commerciali della capitale e, facendo leva sulle difficoltà economico-finanziarie, avrebbero proposto prestiti a tassi usurari dal 20 all'80%, rafforzando la loro capacità intimidatoria attraverso continui riferimenti a presunti creditori senza scrupoli riconducibili ad ambienti criminali. Si sarebbero infatti spacciati come intermediari e avrebbero agganciato 6 vittime, stringendo con queste ultime un legame costruito su una sequenza fatta di intimidazioni, minacce, estorsioni e usura. Lo avrebbero accertato gli stessi agenti della squadra mobile, coordinati dai magistrati del Dipartimento Criminalità Diffusa e Grave della Procura di Roma, in un'indagine culminata nell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un quarantenne, mentre per una 31enne ritenuta sua complice è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Un altro sacerdote assassinato a colpi d'arma da fuoco in Messico. Si tratta di padre Roman de la Cruz Hernandez, 48 anni, parroco della chiesa di Santa Cruz nello stato di Hidalgo, una zona povera e segnata dalla violenza. Il corpo del sacerdote è stato localizzato il 15 settembre scorso. Si sarebbe trattato di una vera e propria esecuzione. Voltiamo pagina, ci occupiamo della classifica mondiale delle migliori strutture sanitarie nel mondo. Ci sono anche le eccellenze italiane. Beatrice Bossi.
8: Compaiono 42 ospedali italiani nella classifica mondiale delle migliori strutture sanitarie del mondo e 3 occupano addirittura un posto nella top 10. La graduatoria è suddivisa per specializzazioni. Il Policlinico Gemelli di Roma si è piazzato al 3° gradino del podio per ginecologia, l'ospedale Bambino Gesù al 4° per pediatria e l'Istituto Besta di Milano all'8° per neurologia. L'eccellenza del Policlinico Cattolico Agostino Gemelli si ritrova poi anche nei reparti di gastroenterologia ed endocrinologia, dove occupa rispettivamente l'11° posto e il 29°. Tra gli ospedali italiani entrati nella classifica, la maggior parte si trova in Lombardia, a seguire Lazio, Piemonte, Campania, Toscana e Veneto. L'analisi si basa su un sondaggio online mondiale condotto tra maggio e luglio dello scorso anno, che ha valutato raccomandazioni dei professionisti e certificazioni delle strutture. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Papa Leone è atteso alle 17.30 nella Basilica di San Giovanni in Laterano per l'Assemblea Diocesana che aprirà il nuovo anno pastorale. Potrete seguire l'evento in diretta su TV 2000 stamane nell'udienza al Centro Studi Internazionali. Papa Leone XIV, il pontefice, ha ricordato non le guerre, ma la tessitura della pace e di giusti equilibri produce civiltà. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione della Radio Regionale, tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. In regia Sabino D'Alessandro, da Ugo Scali grazie per averci seguito.
9: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste.

ricordo trova un buco nella rete, si infila dentro il mio cervello e fa il padrone.

traffico dai passanti. Il tuo ricordo trova un buco nella rete, si infila dentro il mio cervello e fa il padrone. Il tuo ricordo quando arriva fa

il passato dichiara di essere pronta a una sfida sul limite, vuole fargli paura e dimostra infinita energia, ma il presente prepara la sua corsa e promessa.

0: edizione delle 14. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Uno studente di 13 anni di una scuola media di Roma ha coltellato una professoressa. Prima di colpirla gli ha spruzzato dello spray urticante sul volto. L'insegnante in ospedale sotto shock, ma non in pericolo di vita. Il ragazzino aveva un cellulare collegato a un social e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. A fermarlo è stato un suo compagno. Ora è in caserma con i genitori. Colpito nella base aerea di Taif in Arabia Saudita un Eurofighter italiano, un velivolo nella base presente personale italiano per l'operazione Inherent Resolve. Nessun militare è stato coinvolto, così il ministro della difesa Crosetto.
1: Dopo gli attacchi che hanno colpito infrastrutture petrolifere strategiche in Arabia Saudita, nella notte è stata presa di mira anche la base americana di Taif, dove opera personale italiano impegnato nella coalizione internazionale contro il terrorismo. Nessun ferito tra i nostri militari, ma un velivolo ha riportato danni. Preoccupa inoltre la situazione nello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio fondamentale per il traffico marittimo verso Suez. L'Italia si dice pronta a impiegare la marina militare per garantire la sicurezza delle proprie navi commerciali. Tensione alta anche nello stretto di Hormuz, dove una petroliera è stata colpita da un proiettile che ha provocato un incendio a bordo. Intanto gli Stati Uniti valutano nuove iniziative contro l'Iran, mentre la diplomazia internazionale fatica a contenere l'escalation nella regione. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Sono stati rinviati a giudizio due medici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose ad un intervento al naso. I fatti contestati risalgono a novembre del 2024. Il processo è stato fissato al 9 marzo davanti alla nona sezione collegiale. Un forte temporale si è abbattuto su Roma questa mattina e si è scatenato un nubifragio, in particolare nell'area nord della capitale. Pesanti disagi alla circolazione, con auto costrette a procedere a passo d'uomo. Nubifragi anche a Firenze e a Palermo. C'è allerta maltempo su Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. Papa Leone è atteso alle 17:30 nella Basilica di San Giovanni Laterano per l'Assemblea Diocesana che aprirà il nuovo anno pastorale. Potrete seguire l'evento in diretta su TV 2000 stamane all'udienza al Centro Studi Internazionali. Papa Leone XIV, il pontefice, ha ricordato non le guerre ma la tessitura di pace e di giusti equilibri produce civiltà. Per questa è l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, buona giornata.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Benvenuti, ben ritrovati, buon venerdì 18 settembre 2026, l'ultimo appuntamento delle parole dell'estate e per la settimana e per questa stagione, poi dalla prossima riprenderemo con la stagione autunno-inverno. Anche il nostro Sabino D'Alessandro sta scegliendo, oltre che le canzoni ovviamente per l'autunno-inverno, i capi d'abbigliamento, quelli giusti per l'autunno-inverno, perché ormai non si sa più come vestirsi, ragazzi. Il mattino presto un po' frescolino, anche la sera tardi, poi durante il giorno riesplode il caldo, l'estate e l'afa, diciamo la verità. Com'è il tempo delle vostre parti? Raccontatecelo. Avrete capito, c'è Mister Sabino D'Alessandro in regia ad accompagnarci per queste due ore ricche di informazione musicale, con i concerti in primo piano tra poco, anche quelli del weekend, quindi segnalatemi tante cose belle da fare dalle vostre parti, nella vostra città, nel vostro borgo, anche per il prossimo fine settimana, non solo per musica ma anche eventi culturali di vario tipo. Diretta @radioinblu.it, aspetto le vostre mail. Intanto Antonello Venditti.

I grandi classici che non mancano mai, come questo di Tracy Chapman. Buon pomeriggio di venerdì. Allora, siamo pronti con il listone di concerti per oggi e anche per il weekend. Quindi oggi Francesco Renga vi aspetta ad Arzachena, Olbia Tempio, località Tanca di Lupalu. Edoardo Bennato sarà a Milano al Mind Live Theater. Modena City Ramblers, appuntamento a Trezzo sull'Adda, provincia di Milano, al Live Club. Andiamo avanti con Frankie Energy MC in questa giornata del 18 a Torino all'Hiroshima Mon Amour. E poi Emma Nolde, vi segnalo il suo live a Napoli al Teatro dei Piccoli. Gianni Morandi sarà protagonista domani 19 settembre al Wave Summer Music a Catania e presso la Villa Bellini. Giusy Ferreri sarà in provincia di Messina a Raccuglia in Piazza del Popolo, mentre invece Giorgia vi attende al Lido di Jesolo in provincia di Venezia al Palazzo del Turismo. C'è una rassegna dal titolo Rocce Rosse Blues che si tiene all'Anusei in Ogliastra, area spettacoli dell'Istituto Salesiano Don Bosco, dove ci sarà il concerto dei Nomadi domani sera a partire dalle 21:30. Loredana Bertè a Palermo al Teatro di Verdura domani sera, domani anche Rafa Terni al Pala Terni in Viale dello Stadio, e poi sabato ricco anche ad Assago, Milano, Unipol Forum per Riccardo Cocciante. L'appuntamento a Taormina, ritorniamo in Sicilia con il Teatro Antico, dove ci sarà il live di Diodato. Continuiamo anche con Eugenio Finardi a Torino in Piazza Arbarello, l'appuntamento per lui a partire dalle ore 21 del sabato. Ermal Meta a Taormina Messina, anche lui al Teatro Antico a partire dalle ore 21. E poi chiudiamo con la segnalazione di questa rassegna dal titolo Dallo Sciamano allo Showman, dove ci sarà Davide Van de Sfroos a Darfo Boario Terme in provincia di Brescia al Teatro San Filippo. Ovviamente aspettiamo tutte le vostre segnalazioni anche per il fine settimana molto ricco anche alle parole dell'estate, in cui vi elencheremo degli appuntamenti da nord a sud da vivere a livello musicale, culturale, anche di solidarietà. Intanto questa di Sombra, My Body Isn't Ready.

si fanno anche le imitazioni al pomeriggio. Dovremmo mettere un microfono nascosto, soprattutto in regia. Vabbè, tralasciando questo, è anche la bella canzone di Sombra appena ascoltata, Swim Blue 2000. Parliamo di novità discografiche. Sapete che poi al venerdì ascoltiamo nuovi singoli, come tra poco anche quello di Malika Ayane, quindi rimanete con noi. Però ci sono anche tante altre novità in uscita, come questo duetto tra Annalisa e Madame, che hanno annunciato questa super collaborazione già qualche giorno fa attraverso i social. E oggi è uscito Amica, questa nuova versione del brano di Annalisa, uscito un anno fa e contenuto nell'album Ma io sono fuoco. Avrei solo bisogno di un'amica, ha scritto la cantante ligure annunciando la collaborazione con Madame. Amica è un brano che mette in musica questo dialogo immaginario con un'amica, faro nella notte in un momento di profondo smarrimento, e quell'amica fondamentale e preziosa è diventata Madame, che dopo aver pubblicato il suo terzo disco dal titolo Disincanto, certificato disco d'oro, porta ancora una volta la sua scrittura dalla poetica inconfondibile. Amica diventa questo manifesto al diritto di essere anche fragili, malinconici, magari anche del tutto sbagliati nella vita. L'annuncio è arrivato attraverso questo post condiviso qualche giorno fa sia da Annalisa che da Madame, ovviamente su Instagram. Ma non è finita qui, tante le news musicali che poi insomma analizzeremo insieme, anche per quanto riguarda le anticipazioni delle classifiche dell'estate nella prossima ora.

La finestra in Negramaro, siamo ritornati al 2007 con questa canzone, siamo nelle parole dell'estate in cui vi ho detto ci sono tante uscite discografiche, già da questa settimana ne cominciamo a parlare e a sentire, soprattutto un disco nato in questo caso senza fretta, senza scadenze, senza bisogno, coltivato lasciando che le canzoni arrivassero e trovassero il loro posto. Parliamo del nuovo di Malika Ayane, che torna 5 anni dall'ultimo progetto discografico con Cicale, questo album di inediti che esce proprio oggi, 10 brani nei quali osserva l'amore ma anche il cambiamento e soprattutto il tempo che passa. Lei ha raccontato, diciamo, la genesi, la creazione di questo album. Ho iniziato a scriverlo 4 anni fa, quando ho avuto voglia, ha detto Malika, di raccogliere le canzoni senza sapere quando, come, perché sarebbero uscite. Ed è un lavoro di agricoltura, è strana questa, no, corrispondenza con il lavoro dell'agricoltore, in cui lo sguardo sulle cose è la vera sostanza, un processo creativo, insomma, diverso dal passato, che si concretizza anche con questo singolo di lancio dell'album che ascoltiamo subito. Detto tra noi, Malika Ayane. We'll

0: sulle note di Ben Harper ritorniamo a parlare, anzi entriamo virtualmente, anche fisicamente lo faremo, al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, uno dei più importanti del nostro paese ed è a Milano, e parliamo di un grande evento, di una Open Night 2026. C'è Camilla Rossi Lineman con noi, coordinatrice partnership internazionali del museo. Buon pomeriggio Camilla, benvenuta.
1: Ciao, benvenuti, buongiorno a tutti.
0: Allora Camilla, c'è grande fermento in occasione di una notte che è molto importante per tutti i ricercatori e le ricercatrici.
1: Allora sì, assolutamente, noi siamo molto felici come museo di avere questo momento speciale da celebrare con voi. Il venerdì 25 settembre l'Europa celebra quella che è nota come la notte della ricerca, dei ricercatori e delle ricercatrici, ed è un momento speciale perché è un momento per incontrare proprio il mondo della ricerca a tu per tu. Quindi anche noi come museo abbiamo un fitto programma, vogliamo parlare di questo?
0: Si aprono le porte per una straordinaria serata, lo ricordiamo fin da subito, a ingresso totalmente libero, giusto, gratuito?
1: Giustissimo.
0: Ok, dalle 18 alle 23.30 c'è veramente di tutto, non possiamo parlare di tutto ovviamente in 10 minuti o poco più, però si dialoga attivamente, diciamo, anche con incontri one to one, giusto, con ricercatori appassionati della scienza, ricercatrici che sperimentano proprio con un confronto spontaneo e diretto tutte le varie tematiche e soprattutto i settori della nostra vita.
1: Giustissimo, giustissimo. Diciamo che il museo è molto noto a Milano per i laboratori, le attività, è aperto sempre ai bambini dai 3 ai, ti direi, 110 anni, ma questa notte è veramente particolare perché con noi abbiamo tantissimi ospiti, abbiamo tantissime ricercatrici e ricercatori di degli ambiti più vari, ora magari ne citiamo qualcuno, e l'idea è proprio quella di incontrarli, di avere con loro un momento in cui parlare, in cui sperimentare, in cui dialogare, in cui diciamo avere risposte a tutte quelle curiosità che magari ci vengono anche quando leggiamo i giornali, quando ascoltiamo la radio, quando sui social ci parlano dei temi che davvero ci riguardano tutti e tutte.
0: Esatto, quindi sono momenti anche di riflessione, Camilla, su tematiche importanti come le sfide del nostro tempo, anche tutto quello che stiamo vivendo, ecco, praticamente.
1: Sì, sì, guarda, ti dico, questa Open Night in particolare cade nel bicentenario della morte di Alessandro Volta, tanto che questa edizione della notte si svolge proprio nell'ambito di un'iniziativa che si chiama 200 volte Volta, la forza dell'energia condivisa, che è stata voluta, diciamo, dalla Fondazione Alessandro Volta con il sostegno di Fondazione Caripro, e in quest'ottica noi parliamo anche proprio di elettricità, per esempio, e di energia.
0: Prego, prego Camilla, tranquilla. Allora, di energia è un po' come una sorta di figura, la possiamo abbinare a un'illuminazione verso il futuro.
1: Assolutamente, sì, la serata tra l'altro è organizzata anche con il network dei Musei dei Futuri, quindi l'idea è proprio partire dalla ricerca del passato, dalla ricerca del presente e andare a guardare quelle che sono le nostre immaginazioni, gli immaginari e le prospettive sul futuro. Parlando di elettricità e di energia, per esempio, ti faccio un esempio, ci saranno degli short talk, ci sarà Michele De Nigris, che è il direttore del Dipartimento Sviluppo Sostenibile Fonti Energetiche di RSE, ci sarà un altro sorta di proiezione di video podcast che sempre parla dell'eredità scientifica di Alessandro Volta, ma ci sarà anche modo di sperimentare dentro uno dei nostri laboratori, il laboratorio di chimica, la costruzione proprio della pila di Volta stessa. Quindi diciamo andiamo a tracciare questi. Ovviamente ci sono molti altri temi scottanti, come tu già anticipavi, non possiamo fare a meno di parlare ad esempio di intelligenza artificiale. Certo. Ecco, su questo ci saranno sicuramente molti momenti,
0: molti confronti, perché credo che poi sia un argomento anche abbastanza divisivo, no? C'è chi l'apprezza, c'è chi un po' meno, però devo dire che se presa con le giuste dosi può essere anche utile.
1: Sì, diciamo che più che adottare un atteggiamento di pro o contro una tecnologia, quello che cerchiamo di fare è proprio di incontrarla e di guardarla sotto più punti di vista, sotto da molteplici prospettive, per cui tra l'altro si parla di intelligenza artificiale, ma ovviamente questo è uno strumento, quindi è applicato a moltissimi ambiti del sapere. Come tu citavi, ci saranno alcuni incontri diretti, quindi ci sarà la possibilità di sedersi banalmente a un tavolino con alcuni di questi ricercatori, di queste ricercatrici, e parlare un po' anche di intelligenza artificiale sotto vari punti di vista. Abbiamo l'Università Bocconi, per esempio, che ci parla proprio degli impatti sociali, abbiamo Mattia Chiesa del Centro Cardiologico Montino, che invece ha un approccio un po' più legato alla salute, abbiamo dei ricercatori del JRC di Ispra che ci parlano di adolescenti, di chatbot, eccetera.
0: Insomma, e poi molto, molto articolato, sì. La tecnologia viene praticamente declinata in varie discussioni, in vari talk. E poi comunque l'Open Night, devo dire che è l'occasione giusta per quelli che non fossero mai stati nel vostro museo, di vale la pena di entrare anche gratuitamente in questa occasione per fare delle visite guidate alla scoperta delle cose bellissime che sono contenute all'interno. Ci sono degli oggetti veramente iconici.
1: Sì, sì, assolutamente, si può entrare e fare quello che un po' ci dicevamo e visitare in libertà. Le gallerie Leonardo, dedicate a Leonardo da Vinci, sono ovviamente un focus imperdibile. Il sottomarino Toti sarà visitabile, ma diciamo gratuitamente, soltanto per i primi visitatori che arriveranno, perché poi si va
0: esaurimento
1: costi. Però ad esempio abbiamo tutta una sezione sulle particelle elementari sviluppata con il CERN, di cui peraltro avremo un'importantissima relatrice, e saranno visitabili alcuni ricercatori dell'IFN. Si potranno visitare i ponti del Transatlantico Biancamano, che solitamente sono chiusi al pubblico. Si potrà vedere una monoposto di Formula 1 e parlarne con Marelli Motorsport, che questo è un oggetto che di solito non sta al museo, ma che sarà presente. Quindi diciamo tanti modi per esplorare, sì, anche e capire gli oggetti.
0: E poi la bellissima osservazione del cielo notturno, no? Con le stelle, i pianeti, le nebulose, si studia tutto.
1: Sullo spazio abbiamo tantissimo, perché, sì, abbiamo gli astrofili che ci guidano un po' a guardare il cielo, quindi assolutamente avremo questa fortuna, a meno che non sia proprio
0: una brutta serata,
1: nuvola, ma comunque loro ci saranno. Ci sarà un bellissimo spettacolo a cura Diego dell'Osservatorio Gravitazionale Europeo, proprio uno spettacolo. Ci saranno due talk di Franco Ungaro e di Michel Lavagna per parlarci un po' della missione Artemis, no? Del perché stiamo cercando di tornare sulla Luna, del come lo facciamo, del come costruiamo queste basi, costruiremo eventualmente queste basi, e anche tanti ricercatori del Politecnico di Milano con cui parlare.
0: Fantastico. Poi il tutto condito anche con la musica e food and drink, non dimentichiamo che c'è anche l'opportunità di bere e mangiare.
1: Anche non dimentichiamo,
0: quello
1: importantissimo per lo spirito e per il corpo.
0: E cioè, la musica anche che accompagna piacevolmente questa visita.
1: Sì. Sì, la musica, avremo un DJ set, ci sarà però la musica anche in veste di protagonista proprio della ricerca.
0: Ah,
1: ti dico
0: bello,
1: questo, perché abbiamo anche qui dei musicisti, abbiamo tutta una serie di appuntamenti sulla musica e il coding, abbiamo degli appuntamenti di sonificazione di dati, per esempio di dati di terremoti con l'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, abbiamo un appuntamento in laboratorio su come i suoni guidano la nostra percezione anche del gusto e modificano i nostri comportamenti alimentari, per cui
0: veramente c'è di tutto. Fantastico, fantastico Camilla. Allora ricordiamo, ingresso totalmente gratuito, la serata del 25 settembre prossimo dalle 18 alle 23:30 al Museo Nazionale Scienze e Tecnologia Leonardo da Vinci. Per chi non è di Milano, dove si trova, così almeno diamo anche l'indirizzo giusto?
1: Certo, via San Vittore 21, comodissimo arrivarci con la metropolitana, con la bicicletta, come
0: con tutto, anche a piedi. Museo Scienza, mi raccomando, anche sui social e il vostro sito internet. Grazie a Camilla Rossi Lineman per essere stata con noi. Camilla, grazie davvero.
1: Grazie Max, grazie a tutti e a tutte.
0: Buon pomeriggio. Noi continuiamo in musica, c'è James Brown. I feel good.

Papa Don't Preach si fa un gran parlare di Madonna, anche perché in questo periodo è verso le alte sfere delle vette delle classifiche con la sua Dance Teoria. Salutiamo Giovanni e Monica che ci hanno raggiunto a diretta a radioinblu.it. Monica in particolare, riguardo anche al weekend in arrivo, ha detto che ha sì un po' di appuntamenti da segnalarci, ma tanto non li potrà vivere perché va a farsi un weekendino al mare, perché ha nostalgia dell'estate, quindi non le è bastata, diciamo, una settimana, non le è bastata la seconda settimana di lavoro, tanto è stanca che vuole tornare al mare, giusto, fai benissimo. Divertitevi in questo weekend, magari sulle note di Harry Styles.

Dance No More, venerdì bello ricco di novità, tutte italiane tra l'altro, l'occasione giusta nelle parole dell'estate, prima delle news e anche prima di ritornare al passato. Lo facciamo con il nuovo singolo di Filippo Graziani, questo si intitola

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15, buonasera da Franco Rossi al microfono. La base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve, è stata oggetto nella notte di diversi attacchi. È stato colpito un Eurofight, un aereo italiano che si trovava all'interno. Non vi sono militari coinvolti italiani e non ci sono altri danni, lo conferma il ministro della difesa Crosetto. 111 milioni di elettori al voto in Russia fino a domenica per rinnovare 450 seggi della Duma, Camera bassa del Parlamento di Mosca. Intanto in Ucraina la guerra non conosce soste.
2: Scontata l'ampia vittoria del partito di Putin a Russia Unita, mentre il mese scorso la Corte Suprema aveva escluso dalla consultazione il partito liberale Yabloko, contrario alla guerra. Delle 11 regioni elettorali russe, oggi le prime a votare sono state la penisola della Kamchatka e la Kuchotka sull'Oceano Pacifico. 1 milione i voti già espressi online, seggi aperti da oggi anche in Crimea e nelle regioni orientali dell'Ucraina occupate dall'esercito russo. Intanto nuovi pesanti attacchi aerei russi hanno colpito Kiev e varie altre zone del paese. A Zhytomyr si contano almeno 2 morti e 2 feriti, bombardato anche il porto di Odessa. E la Commissione europea ha proceduto all'esborso di 3 miliardi 300 milioni di euro per l'acquisto di materiale bellico da fornire all'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: La natura dell'aggressività russa e delle minacce in Europa sta cambiando, così il presidente francese Macron oggi durante l'incontro all'Eliseo con i candidati alle presidenziali e i leader dei partiti. Ha chiesto che venga elaborato un piano di protezione delle nostre, francesi, infrastrutture critiche per far fronte agli attacchi ibridi russi. E andiamo avanti con il giornale. A Roma uno studente di 13 anni di una scuola media ha coltellato una professoressa prima di colpire e le ha spruzzato dello spray urticante sul volto. L'insegnante è in ospedale ma non è in pericolo di vita. Il ragazzino aveva anche un cellulare collegato ad un social e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Lo ha fermato un suo compagno di scuola, ora è in caserma con i genitori. Un altro sacerdote è stato assassinato a colpi d'arma da fuoco in Messico. Si tratta di padre Román de la Cruz Hernández, 48 anni, parroco della chiesa di Santa Cruz a Huejutila, nello stato di Hidalgo. Il corpo del sacerdote, scrive l'agenzia SIR, è stato trovato il 15 settembre scorso per strada. Per questa è l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.

0: dell'estate.
1: Le anticipazioni delle classifiche dell'estate in vista anche dell'ultimo appuntamento di domani, sabato e domenica insieme, lo ricordiamo, dalle 14 alle 15 per rivivere un'estate del passato di cui vi abbiamo parlato lunedì scorso all'interno proprio delle parole dell'estate, ma rivivere anche quelle che sono le canzoni attuali, da una parte le canzoni della chart di Melo 2000, quella ufficiale dei più programmati, e dall'altra quella che fa parte dei dati rilasciati oggi all'interno della chart di Year One, e quindi vediamo qual è la top 10, ovviamente ve la racconteremo domani pomeriggio a partire dalle 14. Vediamo alcune anticipazioni oggi, come ad esempio una canzone che sale in quota verso le alte sfere, diciamo così. Parliamo di Alfa e Gigi D'Alessio insieme con Genova e Napoli, questa canzone che è nata anche per l'avvio del campionato di calcio di quest'anno. Hanno pubblicato questa attesa collaborazione e, stando a quanto rilasciato anche una recente intervista, in realtà, ha detto Gigi D'Alessio, Genova e Napoli si parlano da sempre, cioè sono due città di mare, due porti dove le persone, le storie, le canzoni sono sempre arrivate e ripartite. La canzone napoletana è una delle radici della musica italiana e non è un caso che prima ancora che nascesse il Festival di Sanremo, come lo conosciamo oggi, proprio a Sanremo si celebrasse la grande tradizione della canzone napoletana. E infine Gigi ha detto che questo dialogo in fondo non si è mai interrotto e abbiamo solo provato ad aggiungere una pagina a questa storia. Gigi D'Alessio ha aggiunto anche che Genova e Napoli è ovviamente una canzone d'amore, racconta due città che, pur essendo lontane, condividono la stessa anima. Sale nella classifica di Year One questa settimana Genova e Napoli, la canzone di Alfa e Gigi D'Alessio.

0: deciderà.
1: Alfa, Gigi D'Alessio, questa è Genova e Napoli, fa parte della top 10 della classifica di Air One, quella dei brani più ascoltati in radio degli ultimi 7 giorni, di cui parleremo ampiamente domani all'interno delle classifiche dell'estate. C'è un'altra canzone che sale questa settimana rispetto a 7 giorni fa, ha occupato anche la vetta qualche settimana fa. Parliamo del giovane talentuoso Seif, che ha ottenuto grande successo a Sanremo, lo ricorderete con la canzone che è diventato un vero tormentone, Tu mi piaci tanto, seconda classificata quest'anno, ma anche con Buona Domenica e questa nuova canzone che circola insieme a Bresh, che ascoltiamo spesso e volentieri, che tra poco ascolteremo, che è Parlar d'amore. E parliamo anche di numerosi featuring a cui ha partecipato Seif nell'ultimo periodo, richiestissimo tra l'altro dagli artisti di casa nostra, e ultimo ma non ultimo anche quello con Biagio Antonacci, che ha iniziato a scoprire le carte del suo prossimo album dal titolo Mustang, che è in uscita il prossimo 25 settembre. Dopo l'ultima collaborazione con Giulie, che si intitola l'ultima canzone che stiamo già programmando anche qui su Blu 2000, Biagio Antonacci ha pescato ancora una volta dal giovane cantautorato italiano, firmando Spirituale con Seif. L'annuncio di questo duetto è stato accompagnato da questo video in cui Antonacci, praticamente anche un po' inquietante, vi dico la verità, si infila una finta testa di cavallo, il Mustang appunto, che quando viene sfilata svela il volto di Seif. Lo riascoltiamo, Seif con Parlar d'amore insieme a Bresh, che è in salita questa settimana nella chart di Air One. Queste sono le anticipazioni delle classifiche dell'estate.

Swim Blue 2000, Ariana Grande con Petal. Buon pomeriggio in questo 18 settembre in cui ci sono anche le intenzioni di magari passare un weekend fuori al ristorante quando si può, o mangiare una buona pizza, e il cibo diventa anche un bene prezioso, alla ricerca magari della convenienza, no? Di un locale che magari costi poco rispetto agli altri in questo periodo, ha ispirato, diciamo, la ricerca anche di una notizia che arriva in questo caso non dall'Italia ma da New York, dove insomma anche comprare il pane forse può diventare un lusso, perché a Soho, nel cuore di Manhattan, si fa la fila in questo periodo per un pane molto particolare. È un pane di segale comune da 1,5 kg che costa uno sproposito. Nato dall'idea di Martin Hauer, questo panificatore austriaco di una famiglia che da generazioni produce pane a Graz, è destinato a diventare questo nuovo status symbol degli americani, ma anche forse quelli che non possono neanche permetterselo. E allora, nel nuovo negozio di Soho, un grande pane di segale da circa 1,5 kg viene venduto a $60. La cosa più curiosa è che invece di scoraggiare appunto i clienti, il prezzo ha contribuito a trasformarlo in un vero fenomeno, tanto che c'è la coda realmente fino fuori in mezzo alla strada per entrare in questo locale che ha aperto il 10 settembre scorso. Davanti al negozio sono comparse queste code di curiosi pronti a vedere, assaggiare, comprare quello che è già stato ribattezzato il pane da $60. Il caso poi è rimbalzato in tutto il mondo sui media americani e internazionali, proprio perché la cifra sembra quasi una provocazione in una città dove il pane può costare normalmente pochi dollari. Dietro questa pagnotta, dicevo, c'è Martin Hauer, questo panificatore austriaco di una famiglia che da generazioni produce pane. Rai, il suo primo progetto negli Stati Uniti, ha scelto una strada radicale, non una grande panetteria con decine di prodotti, ma un negozio semplice dedicato quasi interamente a un solo pane, che però costa davvero incredibilmente tanto. La ricetta è minimalista, quindi ce lo possiamo fare in casa tranquillamente e non lo paghiamo neanche $60, voglio dire. Farina di segale biologica austriaca, acqua, sale e tempo. L'impasto viene fatto fermentare naturalmente per circa 24 ore e poi lasciato riposare prima della vendita. Ed è proprio il tempo, come hanno spiegato i proprietari, a essere considerato il quarto ingrediente, perché la pagnotta è grande, piatta, dalla crosta scura, con una mollica umida e compatta e un gusto maltato e leggermente acidulo. Ma il punto, evidentemente, non è soltanto il pane, è tutto ciò che gli sta intorno e quindi il tempo anche della preparazione. Gli hours stanno perfettamente che $60 sono tanti anche per la grande mela, per questo vendono anche metà pagnotta, ci fanno un favore, diciamo, a $30, e un quarto a 15, quindi una fetta con condimento a parte, e invece parte da $6. Il prezzo resta comunque il vero protagonista di questa storia incredibile. Anche il pane non è più a buon prezzo.

0: Message of Love, questa canzone dei Pretenders che ci ha riportati al 1981, canzoni anche dell'ultimo anno, un ex One Direction, lui si chiama Zayn Malik, la canzone Sideways a un passo dal disco in blu 2000.
1: Your

davvero il mondo sia attraverso la lettura sia a passo lento. Quindi quest'anno tra l'altro c'è questo calendario di appuntamenti immersi tra le parole e i cammini, ospitando autrici di primo piano della narrativa contemporanea. Quindi nei vari pomeriggi ci saranno anche delle escursioni, un'iniziativa promossa anche dal comune di Santa Sofia, il patrocinio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, quindi si va in giro in mezzo alla natura. E poi tutti gli appuntamenti, lo ricordiamo, sono ingresso gratuito, si terranno anche in caso di maltempo. Per la partecipazione poi al trekking, che è uno dei tanti eventi, il trekking letterario, le informazioni e il modulo di iscrizione sono consultabili appunto presso il comune di Forlì. Informatevi per questa camminata in mezzo alla natura dal titolo Argini, il festival che unisce la letteratura di viaggio con appunto le escursioni, insieme ad autrici di primo piano della letteratura del nostro paese. Alle 15.39, buon venerdì pomeriggio 18 settembre, grazie per tutti i vostri messaggi a diretta@radiumblu.it. Vi auguriamo già in anticipo un buon weekend con il nostro Sabino Alessandro, che è pronto per andare dove? Ci comunica anche lui una meta per il fine settimana? Ci segnalerà qualcosa di particolare prima di chiudere le parole dell'estate di oggi? Vedremo, dai, vi terremo informati. Intanto Elite FIBA.

Grande classico di Barry White, Just the Way You Are, gli anni 70 meravigliosi qui su In Blue 2000. Noi continuiamo ovviamente con la musica tra poco, il momento sarà il momento appunto dei saluti in cui ci lasceremo per le parole dell'estate per questa stagione, ma attenzione perché ci sarà la seconda parte da vivere insieme a partire dalle 16 dopo le news. Restate con noi. Facciamo un salto negli anni 80, era il 1986 per questa canzone di Eurythmics, il titolo è Miracle of Love su In Blue 2000.

E chiudiamo l'appuntamento di oggi come l'abbiamo iniziato, parlando di musica, di live, di concerti, perché una serata, anzi due serate di sold out all'Arena di Verona, ormai da mesi sono stati prenotati questi biglietti per i BYD Music Awards 2026, l'attesa è finita questa sera e domani, condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, si celebreranno i protagonisti della musica del nostro paese, che a oggi hanno accolto oltre 600 artisti, consegnato più di 1000 premi in questo format unico che premia poi i risultati concreti e importanti, assegnando riconoscimenti sulla base delle certificazioni che conosciamo, quelli della FIMI ad esempio, anche quelli della SIAE, riferimento del successo nel mercato musicale del nostro paese. 20 anni in cui questo evento si tiene, che ha accompagnato l'evoluzione dell'industria musicale, quindi questa sera e domani all'Arena di Verona. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, tra poco le news, restate con noi anche per la seconda parte delle parole dell'estate e noi ci risentiamo lunedì prossimo con le parole di Blu 2000 a partire dalle 15. Ciao a tutti.

0: parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di...
0: La Biblioteca di Gerusalemme.
3: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
0: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
4: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
5: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
6: Perché sei qui?
7: Accompagno te.
4: Una storia toccante e piena di speranza, ambientata lungo il cammino di Santiago.
8: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
4: Un film che fa bene al cuore.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
4: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
11: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.
0: In Blu 2000, news.
12: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono. Golfo Persico, la base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato in una missione, è stato oggetto nella notte di diversi attacchi. Colpito un velivolo italiano che si trovava all'interno della base. Non ci sono militari italiani coinvolti e non ci sono danni, lo conferma il ministro della difesa Crosetto. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, così il presidente francese Macron, che all'Eliseo ha invitato i leader dei partiti rappresentati in Parlamento e i vertici dell'intelligence ad una riunione dedicata al rapido deterioramento della situazione internazionale. Il leader francese annuncia tra l'altro un piano di protezione delle infrastrutture critiche. Scrutini già aperti per una parte dei 110 milioni di elettori che partecipano al voto in Russia fino a domenica per rinnovare 450 seggi della Duma, la Camera bassa del Parlamento di Mosca. Il presidente russo Putin ha già votato online. Ha tentato di filmare l'aggressione alla professoressa, il 13enne che stamane ha accoltellato la sua docente di lettere in una scuola media alla periferia di Roma. Il ragazzino avrebbe cercato di trasmettere l'attacco anche attraverso una videochiamata in diretta. Aveva ricevuto un debito e la odiava, spiegano gli studenti. Nella classifica mondiale delle migliori strutture sanitarie del mondo ci sono anche le eccellenze italiane.
13: Compaiono 42 ospedali italiani nella classifica mondiale delle migliori strutture sanitarie del mondo e 3 occupano addirittura un posto nella top 10. La graduatoria è suddivisa per specializzazioni. Il Policlinico Gemelli di Roma si è piazzato al 3° gradino del podio per ginecologia, l'ospedale Bambino Gesù al 4° per pediatria e l'Istituto Besta di Milano all'8° per neurologia. L'eccellenza del Policlinico Cattolico Agostino Gemelli si ritrova poi anche nei reparti di gastroenterologia ed endocrinologia, dove occupa rispettivamente l'11° posto e il 29°. Tra gli ospedali italiani entrati nella classifica, la maggior parte si trova in Lombardia, a seguire Lazio, Piemonte, Campania, Toscana e Veneto. L'analisi si basa su un sondaggio online mondiale condotto tra maggio e luglio dello scorso anno, che ha valutato raccomandazioni dei professionisti e certificazioni delle strutture. Beatrice Bossi, linea allo studio.
12: Papa Leone è atteso alle 17.30 nella Basilica di San Giovanni in Laterano per l'Assemblea Diocesana che apre il nuovo anno pastorale. L'evento sarà trasmesso in diretta su TV 2000 stamane. All'udienza al Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV, il Pontefice ha ricordato: non le guerre ma tessiture della pace e giusti equilibri producono civiltà. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
2: Pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Ultimo fine settimana d'estate, tra l'altro, che da mercoledì prossimo entra ufficialmente pure l'autunno, no? Giorno di passaggio, 12 ore di luce, 12 di buio. È il passaggio inesorabile verso le giornate che si accorciano, il cambio di stagione nell'armadio, tutto quel mondo, diciamo, più fresco, no? Che mai come quest'anno abbiamo rimpianto, visto il caldo. Quindi, per noi in particolare, oggi suona un po' come un finale di stagione. Ultima puntata coi pantaloni corti, aspettando poi il palinsesto nuovo. Finale di stagione che non è solo della bella stagione, serve a raccontarci come in queste ultime settimane siamo sopravvissuti all'aria condizionata modello cella frigorifera, ai pomeriggi a farci compagnia mentre fuori c'erano una quarantina di gradi, no? Le città deserte, insomma. Perché la programmazione dell'estate, in fondo, è una convenzione bellissima. Nasce per riempire i mesi caldi, anche in televisione, per dire, no? C'è meno attenzione ai numeri degli ascolti, si possono provare format nuovi, si può giocare con la musica recuperando canzoni che magari trovano spazio, diciamo, più difficilmente durante il resto dell'anno, o riascoltare, come abbiamo fatto noi, le interviste con gli ospiti che ci avevano colpito particolarmente quando erano passati a trovarci in studio. C'è Francesco Filippi in regia che ha fatto un lavorone quest'estate. Io poi ci trovo sempre un senso profondo, no? Nel concetto proprio di finale di stagione, come fosse il punto in cui ti giri indietro e guardi la strada che hai fatto. Cioè, non si tratta di fare bilanci altisonanti, no? Però è più un prendere atto che quest'ora comoda del pomeriggio che abbiamo passato insieme ha fatto da sottofondo all'estate di qualcun altro. C'è chi ha ascoltato dalle casse gracchianti di una macchina carica di valigie, chi dal radiolone di un lido al mare, no? Chi da un cantiere deserto al lavoro o dentro una stanza d'appartamento a fare compagnia al ventilatore, quelli che hanno lavorato. Insomma, entrare nell'estate delle persone è un privilegio strano, una cosa quasi intima, no? Perché sei la colonna sonora di un momento in cui tutti cercano di staccare la spina. E chiudere prima dell'autunno è anche un po' un atto di rispetto verso chi è rimasto sintonizzato. È ora di spegnere il microfono prima di iniziare a ripetere le stesse cose, insomma, o di chiedere aiuto, no? Raccontateci cosa state facendo al numero bla bla, cioè. Io personalmente lo trovo insopportabile, sarà per questo che non lo facciamo mai, no? Quindi eccoci qua, ultimo pomeriggio insieme prima di una pausa lunga non so quanto. Nessun colpo di scena teatrale, no? Nessuna retorica sui ricordi dell'estate che sfumano, che a volte anche ascoltare un po' di silenzio alla fine è un lusso, però almeno la prossima ora la riempiamo ancora di musica prima di salutarci. Sì, poi oggi certo ci sarebbe pure la giornata internazionale per la parità di retribuzione, International Equal Pay Day, una ricorrenza ufficiale istituita dalle Nazioni Unite per promuovere l'uguaglianza salariale tra uomini e donne, no? Sensibilizzare le istituzioni e abbattere a livello globale questo cosiddetto gender pay gap. Ma per questo tipo di riflessioni c'è anche la redazione, che torna puntuale ogni ora. Le parole dell'estate, per l'ultima volta. Siamo pronti a partire.

0: Bruno Mars impegnatissimo in questo tour mondiale che ha fatto sold out anche in Italia. Lui va avanti fino almeno a maggio dell'anno prossimo. C'è anche una bella parentesi con Silk Sonic, per esempio, insieme ad Anderson .Paak, leggo Seoul, Manila. Cioè, sarebbe male, no? Vivere l'esperienza di un concerto di questo tipo dall'altra parte del mondo. Cioè, una vacanza proprio inseguendo il proprio idolo, Bruno Mars, appunto, ma anche gli Oasis, per dire, Non vorrei entrare però nei dettagli di quell'operazione incredibile loro con tanto di lotteria per vincere la possibilità di comprare il biglietto. Comunque, le parole dell'estate. Cambiamo completamente musica e torniamo in Italia, che Valentina Polinori è una cantautrice romana e la scorsa primavera era tornata in studio da noi a raccontarci un po' della sua musica e di quella che sarebbe stata la sua estate. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: Eccoci, no? 96.3 su Roma e dintorni, in DAB in tutta Italia, siamo in streaming, c'è anche un'app, play2000.it, che serve per ed è lì che finirà poi anche il podcast dell'intervista, capito? Informazioni pratiche queste sono. Valentina Polinori,
2: buon pomeriggio.
0: Perché il bello dell'intervista è tutto quello che succede prima che la luce rossa si accenda.
2: Sì, soprattutto a Roma.
0: Diciamo che la logistica non è mai stata favorevole.
2: Il mio forte poi soprattutto.
0: Sì.
2: Sono pratica a momenti.
0: C'ho degli sprazzi, capito,
2: degli
0: di lucidità.
2: E poi.
0: No, perché poi anche, voglio dire, spostarsi, muovere, suonare, cioè arrivare nei posti. Cioè, non è una cosa proprio. È un altro lavoro proprio quello.
2: È un altro lavoro, andare con la chitarra, prendere il treno, prendere la macchina. Non è scontato. Però forse, capito, concentro le energie e il focus in certi momenti.
0: Sì, e poi tutto il resto.
2: In altri momenti della vita.
0: Un
2: caos.
0: Po' più scialli, come si dice a Roma. Eppure, ridendo e scherzando, siamo cos'è? Tre dischi almeno io l'ho contato. Quindi voglio dire, cioè, da grande tu questo vuoi fare? Raccontare storie, scrivere canzoni e cantarle.
2: E, in effetti questa cosa dei dischi è assurda, perché poi uno non si rende conto quando scrive i brani, ok, ho fatto un altro disco. È un po', cioè non è che parto con l'idea, ora farò un altro.
0: Adesso foglio bianco, mi metto lì, adesso questa settimana tiro giù cinque pezzi.
2: Esatto. No, è una cosa che si accumula, cioè magari io soprattutto scrivo dei brani, poi gradualmente dico, ah oddio, sono 10.
0: Siamo già arrivati a 10.
2: Esatto, capito. E quindi sì, adesso probabilmente uscirà un altro disco.
0: Ok. No, però non lo vogliamo dire così. Esatto. Cioè, è un pochino nell'aria.
2: La via è quella.
0: Per esempio, venivamo da Paul McCartney, che è uno che c'ha adesso spegne 84 candeline.
2: Grande, io l'ho visto live a Parigi 2012.
0: Davvero?
2: Ma guarda, proprio ce l'ho tutto in testa quel concerto.
0: Eh no, ma immagino. Cioè...
2: Vabbè, poi ero molto. Cioè, sono grande fan dei Beatles, li ho ascoltati tantissimo da piccola, da grande sempre.
0: Uh-huh.
2: E poi lui, diciamo, vederlo dal vivo ti sembra, non so, una cosa surreale.
0: Sì, allora esiste davvero. Allora è vero. Sì. Cioè, allora esiste.
2: Con il suo piano. C'era un momento dell'album in cui faceva Let It Be con questo piano tutto colorato. No, c'ho proprio dei fotogrammi nella testa.
0: Bello, ed è venuto fuori subito Parigi, che pure è una cosa che da un po' di tempo ti accompagna.
2: Beh sì, io ci ho vissuto 5 anni per studiare storia dell'arte,
0: altre cose, cioè.
2: Però mi è rimasta alla fine.
0: Beh, insomma, è il tipo di esperienza.
2: Comunque sì, infatti segna
0: un pochino,
2: e,
0: sì.
2: Vabbè sì, continuo a lavoro in una scuola che è bilingue francese, quindi comunque sì, il francese.
0: Com'è per un italiano Parigi, che c'è sempre un po', almeno dal punto di vista maschile, della rivalità calcistica, no?
2: Certo,
0: sempre Italia, Francia,
2: Italia,
0: Francia, i cugini, sempre un po' antipatici, capito?
2: Vabbè,
0: viverci invece da lì
2: è un po' tutti e due gli elementi, cioè da una parte sono un po' antipatici.
0: Ah, sì, vero.
2: Vero. E dall'altra è una città veramente magica, cioè comunque sia le persone non riescono a rovinarla, tra virgolette. Poi ci sono anche parigini simpatici, parigini francesi simpatici, calorosi, però certo non è la loro
0: natura, diciamo, di tutti, ecco.
2: Dai,
0: bisogna cercare un pochino quell'altra.
2: Sinceri.
0: No, perché io mi ricordavo una cosa di cui avevamo parlato e che ci avevi raccontato, adesso non si pronuncerà così, ma era tipo Cerise, una cosa del genere.
2: Sì, il disco precedente, Le Ombre, conteneva due brani in francese, Noir e Cerise.
0: Eccoci.
2: E in realtà ho voluto continuare. E addirittura uno dei due, cioè un brano in francese è diventato un singolo.
0: Wow, è diventato un singolo. Poi c'è anche un video che hai fatto tu, esatto, realizzato da te, animato
2: da te.
0: Diciamo
2: che è un po' insomma, questi brani nuovi, questo nuovo momento, è un momento in cui mi sono un po' lasciata andare. Magari c'avevo tanti blocchi dati dall'insicurezza, dal fatto di dire oddio non mi sento un illustratore, quindi dove vado, non mi sento francese,
0: che faccio?
2: E invece poi ho detto senti, va bene,
0: io vado, questa sono io, se vi piace,
2: esatto, se non poi in quella fase forse.
0: Ci piace tantissimo.
2: Grazie.
0: Valentina Polinori, dicevamo del francese, questa è, no, aucune idée, voilà, nel pomeriggio di Blue 2000. Comment rester tranquille? E com'è la storia che è finita in una playlist francese, questa, vera?
2: Di Apple Music, si può dire.
0: Sai come no?
2: sì. Cioè, nel senso, questa storia delle playlist è sempre un cruccio, mm-hmm, degli artisti.
0: No, nel senso che è bello entrare nelle playlist,
2: sì,
0: no?
2: Sì, è bello.
0: Cioè, è un po' un marchio di... Perché? No, raccontaci questo punto di vista.
2: Vabbè, non lo so,
0: perché...
2: io sono molto critica.
0: Forse troppo.
2: Dici?
0: Non lo so, è così a naso, mi sembra.
2: Sono un pochino critica.
0: È Valentina Polinori che sta parlando della sua musica.
2: No, sì, è vero. No, ma in realtà sono un po' critica verso il sistema della musica di oggi.
0: Ah, guarda,
2: quindi
0: qui...
2: non è che sono l'unica, ci stanno,
0: no, certo,
2: tanti, no?
0: Certo.
2: E questa storia delle playlist, dici, oddio, non è che vengo
0: ghettizzata in un angolino.
2: O vieni ghettizzato o vieni, come si dice, non mi viene la parola.
0: Frainteso, no.
2: Vieni considerato solo, mm-hmm, se sei nella playlist.
0: Ah no, certo.
2: E quello ti porta a avere gli ascolti. Adesso forse un pochino meno, però c'è questa croce, uno deve capire, oddio, è entrato il pezzo, non è entrato il pezzo.
0: Diciamo che dovrebbe essere una cosa extra. Cioè io faccio il mio percorso, faccio,
2: cioè,
0: il mio disco, esatto. E poi se qualcuno mi mette nel
2: valorizza, nella playlist, vuole.
0: Però non funziona così,
2: però purtroppo poi diventa molto sinceramente diventa,
0: sì,
2: una sorta di marchio. Il valore, cioè,
0: okay,
2: non ce l'hai, non hai il valore, che è una cosa molto stupida.
0: No, certo,
2: ci pensi,
0: sono d'accordo.
2: Anche perché poi chissà chi sceglie, ma non voglio, ma adesso dico queste cose.
0: Diciamo dei nomi e dei cognomi, dai, forza, facciamoli subito.
2: No, però effettivamente è molto stressante per gli artisti emergenti, non emergenti. Questo secondo me è molto stressante perché poi,
0: okay,
2: molti poi fanno dei pezzi molto
0: in funzione
2: del
0: mercato. Tarati apposta per... Adesso c'è TikTok, se non passi da TikTok non conti.
2: Non esisti. Io un pochino sono, sì, polemica su questo,
0: mm-hmm,
2: perché poi comunque ci combatti, dici ah non mi piace questo sistema, però poi in parte...
0: Per forza di cose ci sei dentro, no?
2: Però effettivamente poi la cosa più bella è quando senti il tuo pezzo e dici mi piace, sono contenta di quello che ho fatto, che dovrebbe essere la cosa più importante secondo me. Poi effettivamente se entra in playlist, bene, questo pezzo è entrato in questa playlist pop
0: francese,
2: francophone.
0: bellissimo,
2: è stata una, cioè ho detto oddio, c'erano tutti i nomi francesi e io Valentina Polinori,
0: bellissimo,
2: sì.
0: Che poi anche questo è un altro aspetto del lavoro, perché uno pensa da grande voglio fare la musica, voglio scrivere le canzoni, però c'è il modo di stare sul palco, cioè scrivere e cantare magari devi saper produrre, devi saper parlare sui social, devi saper offrire un'immagine di te, devi raccontare abbastanza ma non troppo però
2: non... Sì, è diventato...
0: Fare le interviste pure, deve essere una cosa noiosissima pure. No,
2: no? In realtà non è una cosa, a me non pesa né fare i social, devo dire, mm-hmm, né fare
0: i soldi.
2: Beh, ma quelli proprio figurati. Però effettivamente uno lo mette in conto ormai. Sei, come dicono, il manager di te stesso.
0: Okay, wow.
2: Magari quando sarai un po' più in là ti fai il manager vero, e quindi diventa tutto più... un po' vai a dividere i compiti su vari, cioè
0: ho
2: a farti aiutare,
0: certo.
2: Poi certo, se sei un manico
0: diventa
2: del controllo,
0: squadra,
2: vuoi controllare tutto tu,
0: sì,
2: quindi...
0: Beh, quella è una patologia,
2: esatto,
0: però
2: no, infatti, però effettivamente in tanti casi ti accorgi che quello che fai a parte il brano poi pesa quasi di più del brano.
0: Capito? Beh, sì, no, sei un po' marzulliana,
2: sì.
0: Però
2: sì, però è così, ormai sta diventando così. Le foto che hai fatto,
0: mm-hmm,
2: le foto che hai fatto, la copertina, tutte queste,
0: certo,
2: cose.
0: Puoi permetterti di far uscire una canzone che c'è una foto che c'è tipo il dito nel naso,
2: no,
0: l'occhio un po'
2: l'estetica,
0: certo,
2: queste cose sono parte, vabbè, consideriamole comunque parte del, mm-hmm, del lato artistico. Poi c'è tutto l'altro lato promozionale che va... veramente, non so, ti devi un po'...
0: E nonostante tutto
2: si fa.
0: Tu vuoi fare questo da grande, insomma.
2: Ma è un po' una croce alla fine.
0: Sono costretta.
2: Nel senso, in parte quando poi fai dei brani e ti piacciono e dici vabbè, questi magari possono piacere anche altre persone, possono coinvolgere qualcun altro, possono toccare qualcosa anche emotivamente, non ti dico aiutare, però
0: no, però
2: capito, smuovere anche solo emotivamente, quello forse è uno dei motivi per cui io lo continuo a fare, cioè che a volte ti arriva il messaggio, anche un feedback di una persona vicino a te o che ti dice effettivamente questo brano mi è arrivato,
0: funziona,
2: cioè sì, mi ha fatto,
0: mi muove qualcosa,
2: esatto. E chiaramente poi ci deve stare un'esigenza come dire espressiva tua che segui, in questo caso parlo di me e dico io non, effettivamente ogni volta che scrivo un brano poi lo voglio portare a termine,
0: c'è cioè una sfida diventa,
2: sì,
0: no?
2: Sì, è un po' una sfida effettivamente,
0: diventa una cosa anche un po' terapeutica
2: molto,
0: cioè,
2: sì.
0: Per tirare fuori delle cose che sennò magari sarebbero rimaste lì nascoste,
2: no, sì, tantissimo. Io poi sono una persona molto in realtà riservata, abbastanza introversa,
0: e questa pure è una doppia
2: sì, sono schizzo
0: no, nel senso, da una parte uno sono fatti miei questi,
2: però invece ascoltateli un po' su Italia in Blu,
0: metterli un po' in mostra insomma,
2: sì. Effettivamente è che tipo spontaneo, non è che ci sia uno studio dietro, però effettivamente dal momento in cui ho un brano che mi piace voglio come dire portarlo a termine. E poi in questi brani nuovi, anche in realtà in parte nell'ultimo disco avevo curato anche la parte di produzione musicale, la scelta dei suoni, l'arrangiamento,
0: il vestito da dare alla canzone,
2: esatto. E quindi poi alla fine l'ultimo step di condivisione ti sembra abbastanza naturale.
0: Ok, dicevo, ho fatto tutto sto lavoro, adesso eccolo qui, esatto, insomma, vediamo di farlo arrivare a qualcuno. È un po' a chilometri zero poi alla fine.
2: Sì,
0: cioè è tutto quanto...
2: Quest'anno, anche per dire, ho curato le animazioni.
0: Sì,
2: video.
0: Del video, dicevamo, sì.
2: Sì, perché comunque sì, era... anche lì un po' un'esigenza, cioè in parte ho detto devo fare un video, forse non sentivo più miei tutti quei videoclip con te che fai il playback.
0: Ah sì,
2: non
0: ok.
2: Lo so,
0: c'è un po' di plastica, un po' già visto.
2: Mi sono sempre trovata benissimo a farli con le persone con cui ho lavorato, però con questi brani volevo dare qualcosa di proprio molto più interno.
0: Ok. Un'esigenza diversa,
2: sì.
0: Un'esigenza nuova.
2: Sì, sì,
0: bello.
2: Sì.
0: Che cosa succede adesso? Perché abbiamo detto nell'aria forse c'è un disco, che pure questa è una scelta, non voglio dire coraggiosa, ma cioè incosciente forse,
2: sì,
0: no?
2: Sì.
0: Pubblicare un disco oggi sapendo che i dischi se ne vendono poco e niente.
2: Sì.
0: Concerti che
2: sono. Concerti. Di base io riesco abbastanza, fino adesso sono riuscita a suonare abbastanza, non ho un booking che mi segue, quindi sono abbastanza autodidatta.
0: Sempre perché è tutta a chilometri zero,
2: certo,
0: no? Fa tutto lei.
2: Tutto a casa, tipo la pasta. Sì, la pasta. E mi sono trovata sempre delle date, comunque in luoghi accoglienti, in cui l'ascolto era presente.
0: Perché, attento.
2: Sì, attento. E quello ti... è un po' di, come dire, di benzina che ti serve poi per muoverti, perché poi fai appunto il mini tour, le date che riesci a trovare ti danno realtà a quello che hai fatto un po' virtuale fino adesso, no? Anche la scrittura, la produzione, la pubblicazione, i video.
0: Si diventa vero nel momento in cui
2: quando
0: poi...
2: quando lo suoni è l'elemento più reale, più... anche di scambio, che è bello, perché comunque appunto quello che ti dicevo prima, lì capita che qualcuno ti ascolta, ti dice,
0: qualcuno ti conosce già,
2: ti
0: viene
2: conosce,
0: apposta per
2: vedere, certo, magari qualcuno torna dopo un altro live che avevi fatto lì, quella è una bella emozione, non c'è niente da fare, puoi arrivare al concerto che ti rode, che sei negativo,
0: ti tremano le gambe,
2: sì,
0: c'hai la luna storta,
2: sei proprio su un altro pianeta, e lì dici ah ok, ecco perché
0: sì. Ecco perché questo è il motivo per cui faccio tutto questo.
2: Sì, in parte sì.
0: Va bene, con la coda dell'occhio ho visto che sabato, domani, suoni a Roma,
2: certo, sì,
0: per
2: bravo.
0: Chi fosse in zona magari.
2: Esatto, a Ostello Bello Colosseo, che mi pare sia in via Poliziano, ora il numero non lo ricordo, anche perché oggi con gli indirizzi
0: sì, esatto,
2: non è la mia giornata, però in ogni caso Ostello Bello, c'è la pagina Instagram e sono in solo. E invece poi saremo ad Aniene Festival a giugno.
0: In Ciociaria?
2: No.
0: No? La Valle dell'Aniene? Ok, certo. Non mi viene in mente sempre Guzzanti con Aniene, giustamente.
2: No, sì, a Roma, vicino Concadon, insomma, Piazza Sempione. E, il 19 giugno, però in band, quindi sarà più...
0: Ok, ti seguiamo comunque Instagram, Facebook, ho visto anche la comunicazione separata, cioè in uno c'è un linguaggio, in un altro c'è un altro linguaggio.
2: Cioè, che
0: non è la stessa foto, lo stesso testo copiato e incollato, lo metto dappertutto.
2: Ah, no, dai, cerco di non farlo, mi farebbe sentire troppo...
0: Vedi, no, è bellissimo, pacca sulla spalla per questo, perché sono quelle piccole cose che si notano.
2: Grazie mille.
0: E che va bene, insomma. A me di lei è sempre piaciuta l'aria stralunata, ma anche la concretezza, per esempio, sui social, no? Parlando dei concerti di quest'estate, per dire, scriveva: forse esce qualcosa di nuovo o forse no, vediamo. Comunque, se volete vedere, cercatela a partire da Instagram e Facebook. Lei si chiama Valentina Polinori. Le parole dell'estate.

canzoni di quest'estate, sicuramente Bossa Nostra di Gaia nel pomeriggio di In Blu 2000. Notizie di quest'estate invece, guardando anche un po' a quello che succede in altri paesi lontano da noi, no? Per esempio, questa è una cosa che succede un po' dappertutto nel mondo, mezzo di trasporto pubblico, che può essere un treno, un autobus, una metropolitana, ma anche una pausa pranzo, no? Prima di andare a dormire, diciamo, ogni volta che c'è del tempo morto, il gesto quasi automatico è quello, insomma, il pollice che scorre sullo schermo, passando da un contenuto irrilevante a una notizia angosciante, no? Quella spirale compulsiva che si chiama doom scrolling. Singapore, per esempio, è uno stato che ha fatto del paternalismo comportamentale un marchio di fabbrica. Le parole dell'estate: il paternalismo comportamentale è un approccio di politica pubblica che usa la psicologia e l'economia comportamentale per indirizzare le scelte delle persone verso comportamenti virtuosi, ma senza però mettere divieti o delle multe, delle sanzioni. È una questione proprio di approccio, e loro stanno affrontando questo problema del doom scrolling, delle persone che si perdono, insomma, sui dispositivi elettronici, con l'unico strumento che ritengono infallibile, che è l'incentivo economico. Ed è partito questo esperimento, promosso dal governo di Singapore in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Biblioteche, con un meccanismo che sfrutta la gamification, cioè la metti giù come fosse un gioco. Per cui ti registri su un portale governativo, leggi un libro per almeno un quarto d'ora al giorno e puoi registrare i tuoi progressi per accumulare monete virtuali. Contorni finanziari che chiariscono subito la natura di questa operazione, perché ogni sessione da 15 minuti assegna 20 monete, limite massimo di una registrazione al giorno, una volta sola, insomma, vale una volta sola. Per riscuotere questa ricompensa devi arrivare a 1000 monete, che tradotti significano 50 giorni di lettura costante per ottenere un dollaro di Singapore, tipo 70 centesimi di euro. È chiaramente una cifra simbolica, no? È un gettone di presenza statale pensato per stabilizzare questa nuova routine della lettura, legandola a delle micro azioni quotidiane. Però non è una novità assoluta, nel senso che il governo di Singapore usa già da anni dei bonus economici o dei buoni spesa, insomma, per orientare scelte collettive. Per esempio, c'è un programma biennale che ricompensa i cittadini che scelgono di spostarsi a piedi. Poi, per i media digitali, le autorità stanno valutando interventi un pochino più strutturati, tipo tetti orari d'utilizzo dei social per i minori, no? L'idea è sempre quella di contrastare isolamento e dipendenza, che sono problemi sentiti in diversi paesi del mondo, questo va detto. Ma c'è un dato di fondo che rende questo esperimento della lettura ricompensata ancora più singolare, perché Singapore non parte da una condizione di emergenza educativa, cioè le ultime rilevazioni dell'OCSE raccontano come gli studenti quindicenni di Singapore siano ai vertici mondiali per competenza di lettura, di matematica e di scienze. Quindi l'obiettivo di questo esperimento di Singapore non è colmare un deficit di alfabetizzazione, ma verificare se questo sistema degli incentivi statali possa togliere tempo e attenzione alle dinamiche dei feed digitali, insomma dei social. Adesso, per completezza di informazione, siamo andati a controllare come siamo messi pure noi in questa stessa classifica OCSE delle competenze, no? Ed è venuto fuori che i quindicenni italiani dimostrano una preparazione complessivamente adeguata e superiore alla media europea di questa classifica PISA. È il nome preciso se volete controllare, però gli italiani rimangono comunque distanti dalle vette della classifica mondiale, che è guidata da Singapore davanti a Macao, Taiwan e Giappone, che è un po' la solita storia, insomma, no? Il ragazzo è intelligente, ma non si applica, potrebbe fare di più. Quanti ricordi, eh? Le parole dell'estate. Cosa so?

Forse è questo il più grande successo di Susan Vega a livello di classifiche internazionali. Luca, dalla tracklist di un disco bellissimo del 1987 che era Solitude Standing. Canzone non facile visto che il tema sono le violenze domestiche e gli abusi sui minori cantati dal punto di vista di un bambino. Comunque, siamo e restiamo un programma di canzoni, ecco, cercando dietro le quinte, le storie che ci hanno colpito durante l'anno e provando a raccontare soprattutto le cose che ci piacciono di più, tecnologie in primis. Quindi lasciate la radio accesa se vi incuriosisce questo nostro mondo, che magari ci sentiamo prima del previsto. Per oggi andiamo via, per quest'estate andiamo via, in ogni caso buon proseguimento su Radio Blu 2000.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. Nelle ultime ore la fregata Bergamini, impegnata nell'operazione europea Aspides, ha accompagnato il mercantile italiano Giolioro della compagnia di navigazione Ignazio Messina durante il transito dello stretto di Bab el Mandeb in direzione nord, lo comunica la Marina Militare. La base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato in una missione, è stata oggetto nella notte di diversi attacchi. È stato colpito un velivolo italiano, non ci sono feriti, lo conferma il ministro della difesa Crosetto. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, così il presidente francese Macron, che all'Eliseo ha invitato i leader dei partiti rappresentati in Parlamento e i vertici militari dell'intelligence ad una riunione dedicata al rapido deterioramento della situazione internazionale. Scrutini già aperti per una parte dei 110 milioni di elettori che partecipano al voto in Russia fino a domenica per rinnovare 450 seggi della Duma, la Camera bassa del Parlamento di Mosca. Il presidente Putin ha già votato online. Ha tentato di filmare l'aggressione alla professoressa, il tredicenne, che stamani ha coltellato la sua docente di lettere in una scuola media alla periferia di Roma. Il ragazzino avrebbe cercato di trasmettere l'attacco attraverso anche una videochiamata in diretta. Fermarlo un suo compagno. Aveva ricevuto un debito e la odiava, spiegano i suoi compagni studenti. Sono stati rinviati a giudizio i due medici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose ad un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre del 2024 a Roma. Il processo è fissato al 9 marzo davanti alla nona sezione collegiale. Un forte temporale si è abbattuto su Roma questa mattina, scatenando un nubifragio in particolare nell'area nord, pesanti disagi alla circolazione con auto costrette a procedere a passo d'uomo, nubifragi anche a Firenze e a Palermo. Persiste l'allerta sulle regioni di Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. Infine Papa Leone, atteso alle 17.30 nella Basilica di San Giovanni Laterano per l'Assemblea Diocesana che aprirà il nuovo anno pastorale. Potrete seguire l'evento in diretta su TV 2000. Stamane, nell'udienza al Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV, il Pontefice ha ricordato: non le guerre, ma la tessitura di pace e di giusti equilibri producono civiltà. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saron del Saronnese. Ai microfoni Duce Deglia e alla regia Franco Pacini. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Rovellasca, farmacia Rossetti, in via Roma 61. Risponde al numero 02 963 42 426. E al cinema Silvio Pellico alle ore 17.30 potrete vedere Cars, motori ruggenti, 20 anni, un genere animazione. Invece alle ore 21 ci sarà I figli della scimmia, un genere drammatico. Al cinema Prealpi alle ore 17.30 andrà in onda Coyote vs Acme, un genere animazione. Invece alle ore 21 ci sarà Dov'è la fiesta? Commedia, un genere commedia. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Da sabato 19 settembre la novena alla Madonna dei Nodi. Ore 17:15 fazzolettata salutando l'esposizione della statua della Madonna che scioglie i nodi e Santo Rosario. Alle ore 18 Santa Messa con supplica alla Madonna e consegna dei propri nodi. Sempre al santuario, lunedì 28 settembre, festa della Madonna dei Nodi. Alle ore 17:15 Santo Rosario e consacrazione a Maria. Alle ore 18 Santa Messa. Al termine nel chiostro il falò dei nodi. Lomazzo, sabato 19 settembre alle ore 21 presso la chiesa di San Vito, conferenza d'arte Francesco II Giotto con Roberto Filippetti, a ingresso libero. Saronno, il circolo culturale Tramvai in collaborazione con Poste Italiane e Arcadia Saronno organizza Tra storia e passione, una mostra dedicata al mito del biscione Alfa Romeo. L'inaugurazione della mostra sarà il 19 settembre alle ore 10:30. La mostra potrà essere visitata negli orari di apertura dell'ufficio postale in via Varese 130, a ingresso libero. Radio Orizzonti organizza le semifinali del concorso Canoro Saronno Famosi nelle seguenti date: sabato 19 settembre alle ore 20:45 presso l'oratorio San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara, venerdì 25 settembre alle ore 20:45 all'oratorio Sacra Famiglia e sabato 26 settembre alle ore 20:45 presso l'oratorio Regina Pacis. L'ingresso è libero e vi aspettiamo numerosi. Turate, sabato 19 settembre alle ore 18 presso Palazzo Caimi Pollini in sala consigliare, l'assessorato alla cultura invita all'incontro Le fragilità della democrazia nell'età del digitale con la professoressa Roberta Sala e il prof. Erasmo Silvio Storace. Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. Gerenzano, lunedì 21 settembre alle ore 21, presso l'auditorium in via Alessandro Manzoni 6, giornata mondiale dell'Alzheimer, uno sguardo al futuro, conferenza per parlare della vista come alleata contro demenza e isolamento. Dal 19 settembre al 17 ottobre presso la Casa di Marta, a Saronno, l'associazione AVULS organizza un corso base di preparazione al volontariato sociosanitario. Sabato pomeriggio dalle 15 alle 17, mercoledì dalle 20:30 alle 22:30. Il corso è gratuito con rilascio di certificato di frequenza.
2: La radio più vicina a te.
4: Saluto voi tutti, carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu, da Massimo Tallarini e benvenuti a questa puntata di Orizzonti Magazine, una puntata particolare dedicata all'ex Isotta Fraschini. E con noi oggi Beppe Gorla, che è attuatore del progetto ex Isotta Fraschini di Saronno, nonché amministratore unico di Saronno, città dei beni comuni, e quindi lo saluto immediatamente.
5: Buongiorno.
6: Partiamo da una domanda, entriamo subito nel vivo della questione dell'Isotta Fraschini o ex Isotta Fraschini. E vorrei partire non da domande in merito a approvazioni o non approvazioni, sistema tecnico, ma da quello che può essere un sogno, potremmo dire. Chiudiamo gli occhi, siamo nel 2030, scendiamo alla stazione di Saronno, giriamo l'angolo, arriviamo all'Isotta, all'ex Isotta Fraschini, quel terreno lì. Cosa vedremo e soprattutto che aria si respirerà in quel pezzo di città, stando al sogno?
5: Ecco, infatti. Allora, premesso che su questi temi forse è meglio tenere gli occhi aperti, ma accolgo la provocazione. Allora, quindi proviamo a proiettarci in una situazione nella quale il progetto di cui abbiamo discusso e che abbiamo tradotto in proposte si sia realizzato o sia in fase avanzata di realizzazione. Allora, noi abbiamo pensato, quando dico noi dico perché il progetto è nato all'inizio tra me e l'avvocato Proserpio,
6: che ricordiamo, perché mi sembra
5: che ricordiamo che all'epoca era
6: occasione.
5: Presidente della società storica di Saronno, quindi un elemento importante per capire gli elementi del progetto, così come era presidente degli ordini degli avvocati di Busto Arsizio, a conferma della tensione che noi abbiamo sempre avuto per procedere in un modo rigoroso, legittimo e quant'altro. Detto questo, abbiamo ipotizzato di mettere in sicurezza l'area per poter pensare a un progetto che fosse paradigmatico, cioè che non andasse in linea con quello che si è sempre pensato delle aree dismesse, e quindi un'opportunità di riqualificazione che in realtà si traducesse in profitti per pochi, ma che al contrario fosse un elemento di sviluppo per la città. Quindi abbiamo pensato un progetto nel quale venissero insediate alcune funzioni che effettivamente potessero rilanciare una città come Saronno, che ha una sua storia importante, sia da un punto di vista culturale, economico, industriale e anche civile. Su questi presupposti abbiamo puntato sui giovani, un tema enorme per città importanti e grandi che sono al confine, no, dell'Interland di grandi città come Milano. Quindi abbiamo puntato sui giovani e quindi nella fase della loro formazione, no? Quindi le scuole.
6: Quindi si parlava appunto di Brera, si parlava dell'ITS legato un po' a quella che era la Diamond, Istituto Padre Monti tanto per intenderci, e così via. Si parla di UAE, quindi di ciclismo, no? Di
5: sì,
6: qualcosa
5: qui,
6: di alto livello.
5: Esatto, quindi abbiamo cercato di pensarlo prima da un punto di vista formativo, con una scuola di avviamento professionale, di formazione professionale come Diamond, che ha una lunga storia e che ha bisogno di spazi, no? Qualificati all'interno di un progetto che loro hanno voluto condividere. E abbiamo parlato, diciamo, all'inizio di Brera, con tutti degli accordi resi pubblici e sottoscritti, che ovviamente non sono stati, non si è potuto realizzare per i tempi che sono andati, sono diventati biblici. Comunque parliamo di una scuola di alta formazione che potrebbe tornare ad essere Brera.
6: Perché infatti, quindi, parliamo l'inizio del progetto, così ce lo ricordiamo,
5: sì.
6: Perché bisogna sempre fare un po' di storia per capire le lunghe tempistiche. Quando è cominciata l'idea, cioè l'acquisizione dell'area?
5: Nel 19,
6: prima
5: novembre,
6: del Covid.
5: A novembre del 19, noi ci abbiamo lavorato un anno prima, il 18, quindi se uno fa due conti, dopo l'acquisizione a novembre saranno 7 anni, per me che ho lavorato prima, 8.
6: Quindi rimangono aperti come prospettive, abbiamo detto, questa scuola di alta formazione.
5: L'elemento legato ai giovani e alla scuola di formazione rimangono due pilastri di tutto il progetto, su cui noi manteniamo un'attenzione, delle relazioni importanti che ovviamente possono essere, dico, riprese e sottoscritte definitivamente nel momento in cui c'è la possibilità di realizzare il progetto, quindi dopo l'approvazione comunale. In attesa di quelle manteniamo tutte le relazioni possibili e anche l'attenzione alle esigenze, perché le esigenze che delle scuole di formazione professionale l'una, alta formazione l'altra, hanno a distanza di 8 anni sono radicalmente cambiate, perché qui tutti sono molto attenti agli aspetti amministrativi procedurali che sicuramente vanno tenuti conto, e nessuno tiene conto dei contenuti. Ma una città vive sui contenuti, non delle approvazioni amministrative. Se si perde il senso di quello che si fa, il fatto poi di farlo correttamente non conduce da nessuna parte. C'è questo elemento. Come giustamente hai detto tu, noi abbiamo affiancato l'idea di avere delle scuole di formazione importanti che fossero attrattive per i giovani ad altre tre componenti. Una, un brand come quello del ciclismo dell'UAE, perché si porta dietro da un punto di vista commerciale tutto il mondo del World Tour, cioè è tutto il mondo di tutte le squadre ciclistiche e di tutto l'indotto che questo comporta, che non è solo ciclismo, perché c'è abbigliamento, ci sono manifestazioni, c'è un aspetto culturale,
6: certo,
5: c'è tutto
6: un investimento
5: mondo
6: a 360 gradi,
5: e
6: diciamo.
5: Infatti tutti vogliono l'UAE da loro e tutti sono pronti a fare ponti d'oro purché l'UAE vada altrove.
6: Tanto che mi sembra che qualcuno abbia già fatto qualche proposta, diciamo.
5: Non più tardi di un mese fa è stata fatta una proposta perché abbandonassero Sarone e andassero altrove.
6: Quindi anche in questo caso
5: è abbastanza ben noto. L'UAE ha ribadito che il progetto in cui si inserisce è un elemento di valore per loro e giustifica quello che stanno facendo come investimenti, mentre invece spostarsi in un'area nella quale avrebbero sì spazio, disponibilità, invece costituisce un elemento di minore interesse. Ovviamente il presupposto è che poi le cose succedano a Saronno. Se invece si dovesse scoprire che per i prossimi due anni non succede niente, giustamente l'UAE ha detto: se anche fossero due anni, ditemelo, io decido adesso.
6: La lunghezza dei tempi le fa perdere i pezzi.
5: Certo, perché ricordo a tutti che un normale immobiliarista fa alcune cose molto semplici. Uno, costruisce il massimo possibile e chiede ulteriori volumetrie. Noi abbiamo costruito meno del dovuto, del possibile, e poi non abbiamo chiesto volumetrie aggiuntive. Tutto questo è documentato dalla scheda col quale è stata fatta l'adozione. Non abbiamo chiesto aiuti economici allo Stato e abbiamo giocato su delle funzioni che avessero dei ritorni sulla città e non dei ritorni sul singolo investitore. Quindi, e chi partecipa con queste finalità. È evidente che più il tempo si allunga, più le condizioni economiche cambiano, più difficile è il fatto di mantenere vivi degli accordi o dei contratti sottoscritti che devono. Faccio un esempio per tutti. È evidente che la componente di sviluppo residenziale risulta importantissima, perché è inutile avere una città attrattiva se poi le persone non risiedono a Saronno. Invece, per fare in modo che risiedano e si sentano cittadini saronnesi, è giusto che quei giovani che abbiamo detto vorremmo attrarre con l'elemento della formazione poi trovino una residenza. Lo vedremo.
6: Proprio in questo caso ci sono anche delle realtà locali, associative e delle forze politiche che accusano proprio Saronno, città dei beni comuni, di quasi attuare il modello Milano, quindi di far impennare i prezzi delle case, quindi respingere le fasce più deboli, come se fosse un'operazione immobiliare quella che state facendo.
5: Non so che dire, non sanno leggere i conti economici, non sanno capire le cose che vengono dette, fraintendono qualunque aspetto sia stato spiegato. Voglio dire, noi abbiamo mantenuto delle relazioni di dialogo con la migliore intellettualità milanese, anche quella che ha contestato il modello Milano, Giancarlo Consonni, che ha sviluppato con noi tutto il progetto, dando poi la responsabilità della parte architetturale e urbanistica a Cino Zucchi. Consonni è sempre stata la persona più critica nei confronti della deriva milanese. No, dopodiché ciascuno la pensi come vuole. Di fatto noi abbiamo, diciamo, la semplifico, una quota parte, diciamo, di residenza libera e una quota parte di residenza che libera non è. Tutta la residenza che non è libera noi oggi la vorremmo fare cooperativa, quindi il prezzo è uguale al costo. E se qualcuno sostiene che Maggioni con la cooperativa, la CCL, la Conf Cooperative, che raggruppa tutte le maestranze che realizzano, sono degli speculatori, e lo sostengano.
6: Fra l'altro un progetto analogo mi sembra di aver letto in questi giorni, insomma tempo fa, che è stato adottato dalla Giunta di Milano, che è a maggioranza Partito Democratico come quella saronnese, con un piano attuativo per l'area ex Macelli, che prevede, mi sembra, case verde, scuole, campus universitari e anche, fra l'altro, una galleria monumentale per recuperare la memoria industriale del luogo, come era il coccodrillo immaginato tempo fa. Mi sbaglio forse?
5: Hai perfettamente ragione. Tutto il progetto Ex Macelli è stato ideato, pensato dopo che era il nostro, richiama molto le soluzioni che abbiamo messo in campo noi. Cino Zucchi è coinvolto là,
6: quindi è lo stesso che era coinvolto qua.
5: Sono riconoscibili l'uno con l'altro perché c'è un'idea urbanistica e alcune soluzioni che sono molto vicine. Ecco,
6: però che tempistica ci hanno messo?
5: Sono stati più brevi nell'adozione e vediamo adesso ma di solito a Milano si occorrono 6 mesi tra adozione e approvazione. Sicuramente c'è un'analogia profonda nella collaborazione pubblico-privato che c'è stata a Milano su quest'area, così come lo sforzo di avere soluzioni che avessero una ricaduta sociale molto forte invece qui a Saronno. Milano è in sé attrattiva, noi abbiamo dovuto inserire un brand come quello dell'UAE per aumentare il livello di attrattività della città e siamo addirittura più avanti di Milano nel momento in cui abbiamo aperto una forte discussione sui beni comuni che forse Milano non ha ancora sviluppato. Sarà poi interessante leggere su una rivista internazionale che si occupa di beni comuni l'analisi, il saggio che è stato fatto ed è pronto per la pubblicazione proprio sul caso Saronno, ed è una rivista di livello europeo. Tu sai che le cooperative lavorano in qualche modo dichiarando l'interesse, aprendo una sottoscrizione onerosa ma quel minimo che serve, e poi insieme alle persone che hanno aderito costruisce e disegna le soluzioni.
6: Veniamo alla cronaca. Negli scorsi mesi, prima dell'estate, si è parlato del completamento della fase 3 della bonifica e dell'avvio della fase 4. Ecco, in che cosa consiste la fase 4?
5: Allora, la fase 4 sostanzialmente consiste nel bonificare la strada che abbiamo utilizzato, quindi fate conto un angolo retto, per eseguire le bonifiche, perché eseguendo le bonifiche avevamo bisogno poi di far circolare i mezzi al nostro interno. Quindi abbiamo bonificato tutto, salvo sostanzialmente questa strada. Quindi la fase 4 è relativamente piccola, ovviamente l'ultima delle fasi di bonifica, e stiamo aspettando l'approvazione da parte del comune per poter pianificare l'esecuzione di questa fase 4. Confermo che le prime 3 fasi sono quelle che hanno di fatto bonificato tutta l'area. In questo momento l'area è pienamente calpestabile, pienamente edificabile. Ok, quindi non
6: potremo
5: esiste.
6: Come cittadini calpestarla prossimamente.
5: È stata sistematicamente fatto. Quando noi abbiamo aperto e abbiamo fatto degli eventi di visita, i cittadini hanno calpestato tutte solo aree che erano state bonificate ed erano comunque in sicurezza. Quindi la fase 4, diciamo, è un'appendice necessaria al completamento complessivo. Quello che contava erano le prime 3 fasi, che erano anche le più ampie ma anche le più incerte, nonostante le fasi che le hanno precedute per pianificarle, quindi i carotaggi molto fitti e i campi prova molto ampi, poi le bonifiche, però ovviamente qualche sorpresa l'abbiamo avuto, l'abbiamo gestita in massima trasparenza con l'ARPA, l'ATS e tutti coloro che erano coinvolti.
6: Faccio un passo indietro, perché prima siamo un po' sfuggiti sul progetto in generale, che invece interessa molto ai cittadini, perché un passo formale molto importante è stata l'acquisizione dell'ex scuola Bernardino Luini da Ferrovie Nord. Ecco, questo è uno dei tasselli. Quali sono i vari pilastri che rimangono ancora in piedi di questo progetto proprio per far, come dire, far da volano a Saronno?
5: Allora, i pilastri sono i seguenti. Le attività di formazione che si articolano sia nell'alta scuola di formazione universitaria sia nell'attività di formazione professionale, così che ci siano un po' tutte le tipologie di ragazzi che si formano e che poi acquisendo un lavoro possono rimanere. Un altro dei pilastri, degli elementi fondanti del progetto evidentemente è la presenza di un brand internazionale come quello dell'UAE, che è associato al World Tour, ma è anche di grande attrattività. Voi dovete pensare non tanto a un'attività ciclistica di alta professionalità, che evidentemente è esclusiva di alcune persone, campioni, ma a tutto ciò che è legato al benessere fisico delle persone. Il discorso che stiamo facendo con l'UAE non è di presenza del loro brand e basta, ma è di un'attività che territorialmente aiuti ad avvicinare le persone di qualunque caratteristica e età a un'attività che è di movimento e che aiuta a migliorare il benessere. Loro l'hanno già sperimentato ad Abu Dhabi, dove sostenere attività, facilitare, portare le persone a fare delle attività motorie ha comportato poi dei ritorni anche economici, perché il costo della salute è altissimo. Se invece uno ha modo di fare delle attività motorie che loro articolano attraverso la bicicletta in tutte le sue sfaccettature, dall'avvicinamento dei bambini piccoli alla bici, al fatto poi di usare la bici per andare a esplorare un territorio e quindi poi averlo come mezzo di normale di spostamento e di conoscenza dell'ambiente, no? Ha portato dei benefici. Loro intendono portare su Saronno questo modello.
6: Questi sono due pilastri. Ce ne sono altri due, se
5: esatto,
6: non sbaglio.
5: Ovviamente tutta la parte residenziale, in modo che le persone abbiano la possibilità di trovare un'abitazione a Saronno adeguata alle loro tasche, perché alla fine il problema è quello. E l'ultimo è il parco che Consonni ha sempre definito come l'impalcatura del progetto, cioè ciò che la tiene in piedi. Cioè il parco per noi è molto importante ed è il motivo per cui nelle discussioni fin qui ho avute io non mi sono sentito garantito dalla cessione del parco. È un tema tuttora aperto e ho preferito proporre una alternativa di parco privato ad uso pubblico, che da un punto di vista legislativo è identico, anche come tutela ai cittadini, ma che garantiva che il parco venisse fatto e mantenuto. Questo è un tema aperto perché evidentemente ha un costo significativo, e nel momento in cui il progetto dovesse avere i livelli di completezza tale per essere approvato, si tornerà sulla convenzione per capire qual è la formula finale, no?
6: Però il problema, diciamo, che mi sembra che questa del parco, che è un tema centrale rispetto a tutti i vari problemi amministrativi e burocratici, mi sembra che sia quello che dovrà essere affrontato dopo, no?
5: Certamente il parco allora, considerate che io il parco nel frattempo lo sto facendo, cioè noi abbiamo un terzo del parco ormai ripiantumato e man mano che definiremo la successione di sviluppo dei lotti, il parco è in mezzo e potrà essere sviluppato e quindi anche aperto in sicurezza.
6: Il problema sarà anticipato. I costi e chi lo mantiene, giusto? In questo
5: il problema
6: senso.
5: Sono i costi e chi lo mantiene, ma soprattutto le caratteristiche del parco. Cioè il progetto, quando Consonni diceva che il parco non è il giardinetto condominiale, ma è la struttura portante che tiene in piedi l'intero progetto, Consonni, che è stato il grande teorico degli spazi aperti come spazi di confronto civile, ovviamente ci ha dato alcune caratteristiche che il parco doveva avere e che noi attraverso il progetto di Cinezucchi vogliamo mantenere. Qui è un tema, è un altro dei grandi temi di discussione che per me è culturale e che invece l'amministrazione interpreta sempre in modo amministrativo burocratico. Che c'è. Però il problema è: che cos'è il parco? In che modo esplica quella funzione di piazza? In che modo è accessibile ai cittadini con le loro diverse esigenze, no? Le mamme con i passeggini, i bambini, non i cani, le persone che si incontrano, gli eventi che i ragazzi possono fare o eventi di diversa natura. Ecco, che cos'è il parco? Che cos'è quest'area? Oggi noi
6: è un'area pubblica o un'area privata? Quindi?
5: Oggi noi l'abbiamo proposta come area privata e quindi c'è qualcuno che lo pensa e lo realizza ad uso pubblico, che vuol dire che è aperto senza vincoli, se non un regolamento condominiale, se un regolamento
6: del parco,
5: che quindi è di fatto è di uso pubblico e quindi come tale i cittadini lo possono vivere.
6: E quindi ricade anche la spesa sul pubblico?
5: No. No, non care, cioè se è privato la spesa è sul privato. D'altra parte, quando finalmente qualcuno a Saronno deciderà di sviluppare il tema dei beni comuni, si scoprirà che questo tema del privato ad uso pubblico è forse l'unico strumento in Italia per realizzare davvero quello che i teorici e i costituzionalisti hanno chiamato bene comune. Perché di fatto il bene comune è questa cosa qui. Se prendiamo gli esempi facili, no? Le comunità montane, no? Che sono padroni del territorio, no? Del terreno, dei fiumi, quelli sono considerati beni pubblici. Sono di qualcuno?
6: Sono del demanio?
5: No. Sono di queste comunità, no? E non sono del comune, sono della comunità dei cittadini che li usano. Se io cedessi il parco, io trasferirei la proprietà privata da un soggetto a un altro, egualmente privato. Cioè, se io cedo il parco è di proprietà privata dell'amministrazione comunale in carica in quel momento. Se decide di costruirci sopra, se decide di non manutenere il parco, non risponde a nessuno, se decide di degradarlo, non risponde a nessuno, lo fa e basta.
6: Ma quindi ci vuole una comunità parco come una comunità montana?
5: Il tema che noi abbiamo cercato di sviluppare, ma non abbiamo trovato interlocutori, devo dire, tantomeno nel fronte politico, è quello in realtà di averla, poi si traduce con fondazione o altri enti, che in realtà è costituita con un proprio, diciamo, consiglio direttivo, eletto secondo certe, che determina e ha la responsabilità del buon utilizzo, ma soprattutto del mantenimento delle qualità del parco. No, esattamente, però questa deve essere, come dire, non deve essere rappresentativa della comunità che lo usa. Questo è il salto.
6: Certo.
5: Oggi da un punto di vista politico è saltato il concetto di rappresentatività da parte di coloro che fanno politica verso la città. I cittadini sono chiamati al voto, prendono una posizione e poi vengono tassativamente dimenticati. Il problema è che così facendo che cosa fai? Tu deleghi un politico che fa i suoi interessi, che riporta magari ad altre. Quindi il problema è complesso, no? Il parco di fatto che sembra semplice, ma dietro il parco c'è il primo esempio di bene comune che noi abbiamo sempre associato, poi non voglio allargare troppo il discorso, alla possibilità di recuperare altri elementi che sono presenti a Saronno e che se diventassero bene comune probabilmente troverebbero una strada per il loro recupero. Ad esempio Palazzo Visconti.
6: Certo.
5: Perché non si può avere un bene comune che include Palazzo Visconti, per cui sono i cittadini che se lo sentono proprio e non è un'amministrazione che ne fa quello che vuole per farsi bella di fronte a non so chi e per spendere i soldi che chiede in giro. Quindi il concetto del bene comune è un tema che andrebbe sviluppato. Al momento noi stiamo tranquilli pur avendolo sviluppato assai. Avremo modo di farlo. Quindi dietro questo progetto qui non c'è un'idea immobiliaristica e basta, perché
6: che è l'accusa che proviene da più parti,
5: ma certo, di tutti coloro che non hanno mai ascoltato. Noi abbiamo fatto 15 incontri con la cittadinanza, questi che contestano sono mai venuti a uno dei 15 incontri, quindi cosa posso dire io? Non è che ne posso fare altri 15, no? Quello che c'era da dire è stato detto, le idee e i motivi per cui abbiamo sviluppato il progetto l'abbiamo dichiarato. Uno è liberissimo di non crederci, ma io sono altrettanto libero di non dialogare con lui se è talmente sordo. Quindi il tema è il progetto è prima di tutto culturale, legato al tentativo di rilanciare la città. Se ci riusciamo, bene, se non ci riusciamo, il destino di quell'area era segnata fin da prima, no? Quindi salteranno tutti i parametri con cui noi abbiamo cercato di lavorare, meno volumetrie, la massima accessibilità al parco, il fatto di avere delle funzioni qualificanti come alta scuola di formazione e scuola di formazione professionale, nonché il brand e le residenze. Cioè si farà un'altra cosa, come si fa, perché cioè, mentre noi l'abbiamo ideata, proposta e stiamo combattendo e resistendo per portarla avanti, nessuno ha mai fatto una cosa del genere. Quindi che adesso vengano a dire che c'è qualcuno che farebbe meglio, io dico grazie, ma perché non l'hai fatto prima?
6: Un'ultima domanda, un'ultima questione che mi sembra che in questa prima parte di chiacchierata per il momento sia importante. L'afflusso di migliaia di studenti o comunque di nuovi residenti cambierà inevitabilmente il volto del retrostazione, e con l'architetto Cino Zucchi e Sistematica avete studiato un piano per la mobilità e i percorsi pedonali. Sappiamo che Saronno è già una città congestionata. Ecco, come questa congestione ulteriore potrà essere evitata sull'impianto viabilistico di quella zona? Che mi sembra una contestazione che viene portata avanti, no?
5: Sì, all'interno. Sì, sempre da gente che non pensa a potenziali soluzioni, che non ha il senso della responsabilità di quello che dice, butta lì delle cose senza solo per fare un po' di polemica sterile. Allora, intanto, io mi auguro che la presenza delle funzioni di cui abbiamo parlato porti a rilanciare il recupero di tante realtà saronnesi che oggi sono in massimo degrado. Pensiamo alle corti del centro. Perché la gente deve venire solo dentro l'area Isotta Fraschini? Se ci sono degli studenti che vogliono stare a Saronno, perché non possono trovare un'alternativa nelle diverse corti? Io
6: mi auguro rilanciamo le corti saronnesi e rilanciamo il recupero delle corti che sono in alcuni casi abbandonate, in molte zone del centro.
5: Esatto, sono abbandonate e sono destinate a degenerare nella qualità dell'insieme. No? Io durante il progetto ho avuto contatti, no? Sia con chi vivendo nella corte o essendone proprietario era disposto a venderlo o trovare delle soluzioni, sia con chi era disposto a investire per creare delle residenze che potessero essere anche per gli studenti, perché ci sono queste realtà, no? Perché quello che si dimentica è che questo progetto è un grande attrattore di investimenti. Io ho creato delle relazioni sul progetto molto maggiori di quelle che riesco a mettere a terra all'interno dell'Isotta, no? Il problema è che finché in Isotta non c'è la possibilità di fare nulla, inutile dare adito a questi investimenti che invece cadrebbero su Saronno, no? Voi pensate le corti rilanciate, rivisitate e pensate il commercio, cosa ne può capitare, però la miopia è totale, no? Quindi detto questo, sul tema della viabilità c'è un altro tema, no? Cioè la presenza dell'UAE sarà una spinta culturale a un uso alternativo dell'automobile, quindi il fatto della possibilità di usare quanto più possibile dei mezzi diversi e quindi le bici.
4: Ecco, la fermo un momento, facciamo una breve pausa e poi riprenderemo nella seconda parte proprio dal problema della mobilità e dalle tempistiche che ormai arrivano per capire che fine farà questo progetto. A più tardi.
7: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
8: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
9: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Bene, benvenuti a tutti voi, seconda parte di Orizzonti Magazine dedicata al progetto Ex Isotta Fraschini con Beppe Gorla. Lo salutiamo di nuovo, stavamo parlando del tema della mobilità, adesso entreremo in questa seconda parte un po' più nel discorso del futuro immediato, di quali sono i progetti, gli ostacoli, le prospettive che stanno davanti a questo progetto. Ma riparto dal tema della mobilità. Senz'altro avrete fatto uno studio secondo le norme di legge che avrà tenuto conto dei diritti edificatori di chi sta all'intorno.
1: Sì, esatto, nel senso che parlare di mobilità, che è un gran problema, ed è un problema in qualche modo complesso, non si può farlo in modo professionale se non lo si affronta in modo più sistematico. E uno dei temi chiave è che nel momento in cui un progetto propone un certo sviluppo, ovviamente deve studiare la viabilità al suo interno e ai suoi confini, tenendo conto però anche dei diritti edificatori di chi è in qualche modo connesso. Cosa che noi abbiamo fatto, lo studio della mobilità, sono 180 pagine. Ahimè, è la prima volta però che avviene uno studio serio che tiene conto di questi diritti, quindi tutti coloro che hanno ottenuto delle approvazioni in tempi precedenti a noi, e penso anche tuttora, integrano il proprio progetto con alcune considerazioni della mobilità che non tengono conto assolutamente dei diritti edificatori di chi verrà dopo o di chi è in procinto di farle. Quindi vuol dire che sono tutte soluzioni molto parziali. Noi lo abbiamo fatto, abbiamo riscontrato alcuni aspetti che non dipendevano dal nostro progetto, ma da progetti precedentemente approvati e che evidentemente non sono emersi nel momento in cui sono stati discussi. Noi l'abbiamo fatto e quindi diciamo che le considerazioni di mobilità che noi abbiamo fatto sono quelle più analitiche e più estese che si possano fare per cercare di prevedere con i modelli di simulazione, gli strumenti che ci sono adesso, gli impatti, no, di ciascuna delle scelte.
0: Però mi sembra di percepire che così una città diventa un po' slabbrata nel progetto, cioè se c'è un progetto, no, un grande progetto che fa tutto uno studio e poi nascono tanti progettini attorno che però non hanno seguito degli studi così precisi, sembra quasi che è un tagli e cuci ma senza una progettualità definita. Forse magari non compete a lei dare una risposta.
1: Ma in generale è esattamente l'obiezione che noi abbiamo portato, cioè non si fa urbanistica se non avendo una visione di città, e quindi noi abbiamo presentato un progetto coerente con una certa visione di città.
0: E l'assessore cosa ne dice in proposito rispetto, l'assessore alla rigenerazione urbana, rispetto a questa progettualità? Ha un'idea di progettualità?
1: Dunque, intanto devo far notare che io sono arrivato al quinto assessore e quindi la domanda dovrebbe essere rivolta in modo plurale. A me non è sembrato che, visto che i progetti sono stati approvati senza uno studio di fattibilità, io non posso sostenere che ci sia stata la sensibilità e diciamo anche la professionalità nell'affrontare gli altri progetti. Dopodiché però io non posso criticare situazioni che riguardano altri, che bravi loro, hanno ottenuto l'approvazione e hanno potuto andare avanti. Io osservo quello che abbiamo portato noi, no? Noi abbiamo presentato uno studio a 180 pagine, abbiamo studiato i diritti edificatori degli altri, ci è stato chiesto di fare simulazioni ancora più stringenti, quindi con un carico del 30% maggiore di quello che avevamo ipotizzato, per vedere il modello che noi stavamo proponendo, le soluzioni fin dove arrivavano. Ovvio che ci sono poi delle soluzioni che reggono meglio, reggono peggio. Noi ad esempio, però non voglio entrare come al solito in discussioni che sono ancora sotto valutazione, però sulla soluzione viabilistica di fronte al cimitero, noi sosteniamo la bontà della soluzione che chiamiamo nodo compatto, che di fatto elabora quello attuale ma non lo snatura, c'è invece una forte spinta, contrastata da chi la pensa ovviamente all'opposto, di presentare una rotonda. A mio avviso una rotonda davanti al cimitero mangia un sacco di terreno, crea un problema perché c'è un attraversamento.
0: Ma questo nodo, diciamo, sì, che riesco a percepire sulla mobilità, blocca il progetto?
1: È uno dei temi su cui l'amministrazione.
0: Quindi deve rispondere l'amministrazione.
1: Certo, cioè diciamo.
0: Aspettiamo
1: che
0: una risposta dall'amministrazione.
1: Sì, qui tocchiamo o anticipiamo un tema.
0: Mi sembra di percepire che mancano delle risposte da più parti. Per cui io penso che l'ascoltatore, il cittadino, voglia capire se il progetto ha una bontà, e io non entro nel merito della bontà o meno del progetto, dove stiano i nodi e a questo punto chi li deve sciogliere, perché è dal 2019 che stiamo affrontando questo discorso, mi sembra dal novembre 2019, sono passati quindi quasi sei anni diciamo, e non si vedono neppure un mattoncino messo in qualche modo.
1: Sì, qui ci sono due aspetti che si possono sottolineare. Il primo è vero, dopo sei anni, per me sono sette perché ho cominciato un anno prima a studiare il progetto, noi non siamo riusciti a mettere un mattone sopra un altro, no? Però non è vero che la città si sia fermata, al contrario, è sotto l'evidenza di tutti il fatto che un sacco di iniziative sono state approvate, realizzate. Infatti
0: mi fa qualche esempio, tanto per far capire anche agli ascoltatori quali potrebbero essere le iniziative che sono state approvate.
1: Quando noi siamo partiti, no, la Torre Parco non era costruita, al Matteotti non c'era nessuna idea di recuperare l'area legata alla Ginori, no? Tuttora c'è, vabbè, l'area Bertani, da capire come verrà mai sviluppata. In paese basta guardare gli sventramenti e le ricostruzioni, è pieno di iniziative, no? Allora una delle domande che ci si può porre è: va bene, noi non siamo riusciti a mettere un mattone sopra l'altro negli ultimi sette anni, però nel frattempo la città si è molto evoluta, le volumetrie sono molto aumentate, i permessi sono stati dati, no? Quindi il tema è anche, va bene, evidentemente il nostro
0: ognuno fa il suo lavoro, diciamo,
1: il nostro avrà avuto una sua problematica di qui di là, però non è vero che la città è stata ferma, cioè mentre noi non abbiamo messo un mattone sopra l'altro tutti hanno potuto edificare. Anche recentemente sono state date delle approvazioni che riguardano il centro e che evidentemente, cioè, qualcuno ha ritenuto idonee in tempi molto stretti. Noi abbiamo sempre trovato qualcuno o qualcosa che richiedeva un approfondimento, un'integrazione, no? Prendiamo un caso su tutti, che è l'elemento che adesso un po' su cui tutti hanno delle aspettative, cioè c'è stata l'adozione a dicembre. Dopo un mese avrebbero dovuto essere pubblicate tutti i documenti perché i cittadini facessero le cosiddette osservazioni. Sono stati pubblicati con un mese di ritardo.
0: Come mai questo ritardo?
1: Questo va chiesto a chi avrebbe dovuto farlo.
0: Chi doveva farlo? Che ufficio?
1: L'ufficio tecnico e l'urbanistica. No?
0: E quando l'ufficio tecnico e l'urbanistica, lei che se ne intende di più, hanno questo ritardo di un mese, a cosa vanno incontro? Cioè, se io cittadino ti chiedo una cosa e viene approvata una cosa e tu non la fai entro il mese che è previsto, cosa succede?
1: Allora, tecnicamente la legge dice che avresti anche 90 giorni per pubblicare, okay, avere le osservazioni, e poi dopodiché sta alle situazioni se uno intende aprire un contenzioso legale richiamando quel tema.
0: Perfetto, ma sappiamo cosa vuol dire in Italia aprire.
1: No. Quindi il tema è: a cosa vanno incontro? A poco. Contestazioni.
0: Ma la politica può in qualche modo, come dire,

0: Lei sa quali osservazioni sono state presentate? Quali sono le controdeduzioni? Di che progetto stiamo parlando? Io, che sono l'attuatore, non lo so. E siamo a settembre. E nessuno sa di quali osservazioni parliamo, di quali controdeduzioni, che impatti hanno sul progetto, che impatti hanno su tutte le componenti del progetto. Perché se viene adottata una soluzione piuttosto che un'altra, chiesta una variante, ci sono elementi che riguardano i costi, la sostenibilità economica. Quindi un esempio tipico di questo, come dire, gestione che continuamente rimanda e non affronta i temi, è quello delle osservazioni contro deduzioni. Oggi io scommetto che nessun assessore conosce le osservazioni contro deduzioni, quindi neppure in maggioranza se sono discusse.
1: Beh, quindi a questo punto mi sembra che la prima palla che è lanciata è nei confronti dell'assessore o della maggioranza, che dovrà rispondere in qualche modo. Quindi noi lo invitiamo anche, come abbiamo le varie trasmissioni a disposizione, a dare una risposta a questa prima domanda. E qui mi arriva, potremmo dire, la domanda che può interessare un po' tutti, cioè la prima palla l'abbiamo lanciata e aspettiamo una risposta da parte della politica, della maggioranza, degli assessori competenti.
0: Ma anche il Consiglio Comunale, perché osservazioni e controduzioni devono arrivare in Consiglio Comunale, ci arrivano evidentemente con qualche discussione in maggioranza.
1: Quando dovrebbero arrivare? Dovevano già essere arrivate.
0: Sì. Okay. Se la legge dice 90 giorni dopo la pubblicazione. Comunque non voglio entrare nei tempi. Il tema è sicuramente non dopo 9 mesi. E comunque dopo 9 mesi non è neanche cominciato questo processo. Quindi c'è sicuramente un passaggio in maggioranza, me lo auguro. Non so se come attuatore verrò coinvolto, essendo persona, tecnicamente la legge dice persona coinvolta, o se io verrò a sapere dalla riunione di Consiglio Comunale quali osservazioni vengono e diventano legge, no? E quindi se il progetto è ancora vivo oppure no, sostenibile oppure no. Io ne sono fuori, io oggi non so di che progetto stiamo parlando.
1: Quindi la prima palla è quella che abbiamo detto, quindi ufficio tecnico, assessori, maggioranza, consiglio comunale. A chi è in mano quindi tutto il resto delle battute, se fossimo in una partita di pallavolo, per far procedere, allora, e avanzare il progetto?
0: Ci sono altri temi che sono sempre rivolti a questi signori qua. C'è poi un altro elemento molto importante, che è la regione. Noi abbiamo presentato giustamente il progetto alla regione, che ha ricevuto tutta la documentazione, l'ha esaminata, ci ha confermato che la documentazione era completa e coerente, e ha chiesto un'opinione agli enti preposti. Anche qui io non ho alcuna risposta, quindi non so cosa e quali enti abbiano fatto delle osservazioni al progetto, tra questi anche il comune evidentemente, e ci aspettiamo che la regione invece esca con un documento che di fatto dica: il progetto per noi è fatto, oppure chieda delle integrazioni. Ad esempio c'è un tema molto discusso in Italia, che è il geotermico, certo, sulle quali tipicamente, oltre tutte le analisi che abbiamo fatto noi, la regione chiede degli approfondimenti per studiare nei successivi 10 anni, no, alcune ipotesi. La Lombardia è una regione che ha un'enorme quantità d'acqua, noi stessi siamo collocati su una polla d'acqua incredibile, oggi gli alberi sono in eccesso, quindi il problema è anche quello di usarla quest'acqua. Da un punto di vista ecologico è la migliore soluzione possibile per gestire il freddo e il caldo, perché l'acqua parte da 14 gradi e poi si gioca sul gradiente, quindi è tutto la massima ottimizzazione possibile di una risorsa naturale in sovrabbondanza, e lo sarà per i prossimi 50-60 anni, però ci sono degli studi scientifici che coinvolgono, no, il CNEL, piuttosto che, quindi su lì potrebbe darsi che la regione chieda degli approfondimenti, noi siamo pronti a darli. Quindi però noi oggi siamo da una parte ciechi su quale sia il progetto di cui si sta parlando, perché osservazioni contro deduzioni non ne sappiamo niente, e dall'altra siamo in attesa che la regione prenda una posizione per poter lavorare. Laddove chiedano delle integrazioni, siamo pronti a farle.
1: Quindi lei non sa neanche perché in Consiglio Comunale non sono arrivate le osservazioni, le risposte alle osservazioni.

0: relazioni.
1: Cioè, no, immagino, anche su quello non c'è stato un contatto.
2: No, la risposta è: ci sono delle osservazioni. Siamo in una cittadina, quindi chi ha fatto le osservazioni le ha pubblicate,
1: certo.
2: No? Quindi le diverse componenti hanno in qualche modo descritto le osservazioni che hanno fatto, quindi in qualche modo non è vero che non so nulla, ma so quello che è stato pubblicato sul web a proposito dei temi, degli argomenti, no? Per cui va bene, però è mancata una interazione che dicesse: queste sono le osservazioni, queste sono le controdeduzioni, quindi ciò che il comune si aspetta di poter presentare con la proposta di approvazione, e che queste cose possano essere discusse con l'attuatore per capire gli impatti sul progetto, che possono essere significativi, oppure l'attuatore non ne sa nulla, si va in consiglio comunale, io aspetterò l'esito del consiglio comunale per capire quale cose passano e quali no, e capire se il progetto ancora esiste, con che caratteristiche, che impatti economici, la sostenibilità e tutto quanto. È un buio totale da mesi.
0: Ma prospettive?
2: No, le prospettive sono ragionevoli. Allora, affrontiamo una tematica di ragionevolezza. Penso che l'amministrazione, e quindi la maggioranza in prima battuta, voglio dire, abbia il dovere, forse anche la curiosità, di affrontare questi temi, no? Di conoscerli, e che non siano solo degli argomenti tecnici che ancora non sono usciti dagli uffici, misteriosamente, e che quindi in qualche modo questa discussione su osservazioni contro deduzioni esca. C'è un tema procedurale: l'attuatore verrà coinvolto oppure no? In tutto il mondo, in tutta Italia, sì.
0: Ma
2: non è di norma.
0: O è prassi o è norma?
2: Diciamo che la legge dice che il diretto parla del coinvolgimento diretto. Chi ha un coinvolgimento diretto ha il diritto di conoscere. Quando noi abbiamo chiesto di conoscere, ci hanno detto di no. E quindi aspettiamo.
0: Ci hanno detto questa amministrazione,
2: sì,
0: o la
2: no,
0: precedente?
2: No,
0: questa.
2: Le osservazioni sono state fatte queste. A luglio abbiamo detto: dateci almeno un'evidenza di quelle che sono, perché questo ci permette di capire gli impatti, studiarli prima, no? E l'amministrazione ha detto no.
0: Le faccio un'ultima domanda. Abbiamo 2 minuti a disposizione per concludere. Ma chi glielo fa fare di andare avanti dopo 6 anni a portare avanti questo progetto? Dove sta l'importanza per lei e per la città? Questo lo potrà dire lei, insomma, dal suo punto di vista, per poter andare avanti a scontrarsi o a confrontarsi con i vari step, le varie difficoltà che ovviamente penso abbia dovuto affrontare.
2: Non so, potrei dire che non si deve buttare il bambino con l'acqua sporca. Potrei dire che il progetto, a mio avviso, porta dei valori, ma anche un modello di progettazione e di visione della città sarebbe significativo salvare. Passasse anche solo il fatto che quando uno si occupa di sviluppare, presentasse un documento vero, serio, no? Di mobilità, sulla mobilità, con tutti gli scenari e le alternative, e diventasse una regola e non un'eccezione, sarebbe un valore. Se passasse il modello che abbiamo adottato noi, cioè non si va a sviluppare il massimo chiedendo poi ancora più 10, più 25%, ma al contrario si trovasse un bilanciamento, noi l'abbiamo trovato, no? Riducendo gli sviluppi per migliorare la vivibilità dell'insieme. Se si desse una caratteristica come quella che noi abbiamo provato a dare, e cioè il parco come impalcatura del progetto, e quindi lo spazio di condivisione civile e comune che avesse una dignità, no? Molto più alta di quanto avviene anche quella. Quindi ha un senso se queste cose passano, no? Se diventa un progetto immobiliare e quindi perde tutti questi valori.
0: Bene, grazie della chiacchierata, di questa lunga chiacchierata che abbiamo fatto insieme per fare il punto su questa che è un'area comunque importante per la città di Saronno, e io penso che ci potremo risentire tra qualche tempo aspettando le risposte di chi le risposte le deve dare, se arriveranno. A quel punto ne parleremo ancora. Grazie a tutti voi per averci seguito su Radio Orizzonti. Per chi volesse, si può riascoltare anche nel podcast Orizzonti Magazine questa puntata dedicata alla ex Isotta Fraschini. Ringrazio l'ingegner Gorla.
2: Grazie.
0: Attuatore e amministratore unico della società Saronno Città dei Beni Comuni. Grazie e buon proseguimento con Radio Orizzonti.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, d'incu e di domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
2: e in replica alle 19.10
1: va in onda il
2: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.

0: In Blu 2000, news.
1: Papa Leone nella Basilica di San Giovanni in Laterano per presiedere l'Assemblea diocesana che apre il nuovo anno pastorale. Golfo Persico, nella base aerea di Taif in Arabia Saudita, ha colpito un velivolo italiano, nessun ferito. Intanto la fregata Bergamini scorta una nave italiana Bab el-Mandeb sulle coste dello Yemen. I russi alle urne, oltre 100 milioni di elettori per 3 giorni votano per rinnovare i seggi della Dumera, Camera bassa del Parlamento. Esito scontato. Aggredito un insegnante, un 13enne ha tentato di filmare in diretta mentre accoltellava una professoressa a Roma. Aveva ricevuto un debito e la odiava. Buonasera da Franco Rossi al microfono, ci colleghiamo subito in apertura con Rita Salerno che si trova nella Basilica di San Giovanni in Laterano per l'Assemblea diocesana che, come dicevamo, è presieduta da Papa Leone per l'apertura del nuovo anno pastorale. Buonasera Rita.
2: Buonasera, a Roma sono tante le persone che ricominciano ogni mattino a lavorare per portare Cristo ad ogni angolo della città, una ricchezza che si accompagna alla fatica e allo smarrimento di chi non riesce più a trovare il Signore. Non ripartiamo da zero, dice Papa Leone XIV all'Assemblea diocesana e alle 334 parrocchie della diocesi di cui è vescovo, un incontro arricchito da 3 testimonianze di un giovane, di un operatore Caritas e di una famiglia, iniziato con una preghiera. 3 le linee che il pontefice ha suggerito: fare incontrare Cristo, generare comunità, abitare e servire la città. Ed è tutto, linea allo studio.
1: Grazie a Rita Salerno, ed ora cambiamo pagina, parliamo della pagina degli esteri. Golfo Persico, nella base aerea di Taif in Arabia Saudita, è stato colpito un velivolo italiano che era parcheggiato, non c'è stato alcun ferito. Intanto la fregata Bergamini scorta una nave italiana a Bab el-Mandeb sulle coste dello Yemen. Antonio Soviero.
3: Cominciamo dalla buona notizia, nessun italiano è coinvolto. La conferma arriva dal ministro della difesa Crosetto. Cosa è accaduto? Nella notte la base aerea saudita di Taif, dove sono presenti i nostri militari, ha subito attacchi aerei da parte dei ribelli yemeniti Houthi. Un nostro caccia Eurofighter è stato danneggiato. Riyadh propone una tregua di 2 settimane, ma i combattenti filo-iraniani sono scettici. I ribelli controllano lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e al canale di Suez, da dove passa il 12% del commercio mondiale. Nelle ultime ore la fregata Carlo Bergamini della Marina Militare, impegnata nella missione europea Aspides, ha scortato il mercantile italiano Jolly Oro durante il transito dello stretto di Bab el-Mandeb in direzione nord. Col traffico bloccato a est e ovest della penisola arabica e i pasdarani che colpiscono le navi che forzano il blocco a Hormuz, Donald Trump valuta di ordinare un nuovo attacco all'Iran, anche contro la volontà dei generali USA. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Intanto la politica italiana dibatte sulle scelte del Ministero della Difesa del governo nel Golfo Persico e dall'altra parte sulla guerra ibrida di Putin verso i paesi europei. Sentiamo in diretta da Palazzo Chigi il nostro Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
4: Buonasera Franco, si ha coinvolto il Parlamento, le opposizioni compatte chiedono al Ministro della Difesa Crosetto di riferire immediatamente in aula sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è stato colpito un aereo militare italiano. A nulla è servito finora il tentativo del titolare della difesa di rassicurare che non ci sarebbero altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati nell'area. Sono presenti circa 400 soldati italiani. PD, 5 Stelle, AVS vorrebbero chiarezza sulla missione in una zona che è diventata di guerra. Resta poi la protezione della navigazione delle navi italiane nello stretto di Bab el-Mandeb, una priorità per Crosetto. Dal fronte meridionale a quello orientale, lo sconfinamento di 2 aerei russi sul territorio lituano, paese della NATO, solleva dubbi e preoccupazioni sulle reali intenzioni di Mosca di allargare il conflitto. Per Meloni non si deve cadere nelle provocazioni di Putin. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta. Lo ha detto il presidente francese Macron, che all'Elysée oggi ha invitato i leader dei partiti rappresentanti in Parlamento e i vertici militari dell'intelligence. Il punto di Fabio Bolzetta.
5: Una nuova provocazione nei cieli d'Europa. Due jet militari russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania. Ad intervenire due caccia italiani impegnati nella missione NATO di difesa aerea del fianco est. Si alza la tensione mentre i capi di Stato Maggiore della difesa della NATO si riuniscono oggi e domani nel vertice del Comitato Militare a Copenaghen in Danimarca. È anche il giorno in cui la Commissione europea ha erogato 3,3 miliardi di euro all'Ucraina per l'acquisto di materiale destinato alla difesa. Intanto l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha reso noto che una torre di raffreddamento della centrale nucleare di Kursk nella Federazione Russa è stata colpita da un drone, mentre le autorità russe denunciano l'uccisione di due civili sotto i bombardamenti ucraini. Accusa dell'Alto Commissariato ONU per i diritti umani che ha denunciato violenze sessuali su 1000 civili e prigionieri. Quasi 9 su 10 attribuiti alle forze russe, mentre l'11% a membri delle forze ucraine. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E intanto quasi 111 milioni di russi sono chiamati al voto da oggi a domenica per il rinnovo dei 450 seggi della Duma, il Parlamento russo. È la prima tornata elettorale dall'invasione su vasta scala dell'Ucraina. Esito scontato, ma Putin cerca l'ampio consenso. Chiara Placenti.
6: Urne aperte anche in Crimea e nelle altre regioni ucraine occupate, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. Si può votare seggio con sistema elettronico scelto dallo stesso Putin e ripreso oggi mentre vota dalla sua scrivania. Nessun dubbio sulla vittoria di Russia Unita, il partito dello zar, ma in un momento in cui il suo consenso è in deciso calo per l'andamento della guerra e dell'economia, Putin vuole dalle urne la piena legittimazione. È esortato ad andare a votare per dimostrare sostegno ai soldati e unità contro le minacce esterne. Per blindare i risultati sono stati inoltre esclusi, con accuse e pretesti vari, tutti i partiti che rappresentassero una minima opposizione, tra questi lo storico Yabloko, unico partito russo contrario alla guerra in Ucraina. I leader dell'opposizione russa all'estero hanno invece chiesto di votare chiunque al di fuori di Russia Unita, invitando i cittadini a recarsi in massa alle urne domenica alle 12 in punto, come forma di protesta. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Un altro fronte, quello medio orientale, parliamo di Gaza. 1.700.000 persone vivono in tendopoli a Gaza, completamente distrutta. Lo denuncia l'UNICEF. Federica Margaritora.
7: Nella striscia di Gaza gli edifici sono quasi tutti danneggiati per i bombardamenti israeliani, se non crollati, l'ultimo pochi giorni fa con 21 morti, tra cui 12 bambini. E in questi alloggi, oltre che nei centri per gli sfollati, vive quasi l'84% della popolazione, 1.700.000 persone. Lo denuncia l'UNICEF, che guarda in particolare alle condizioni dei più piccoli in vista dell'inverno. Lo scorso anno almeno 11 bambini, tra cui alcuni neonati, sono morti per il freddo e anche in Cisgiordania i minori sono più esposti alle malattie. Ma sulla salute c'è un altro allarme. Secondo l'Associazione Italiana Oncologia Medica, 5.000 pazienti oncologici palestinesi continuano a non ottenere il permesso di partire per ricevere cure specializzate. E non è la sola emergenza. La guerra a Gaza ha generato 61 milioni di tonnellate di detriti. Si stima che il 15% di queste rovine sia contaminato da amianto, rifiuti industriali o metalli pesanti. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Ed ora la pagina di cronaca. Un voto insufficiente potrebbe essere all'origine dell'aggressione con un coltello a danni di una professoressa di una scuola media a Roma da parte di una studente che ha voluto anche filmare in diretta questa aggressione, poi è stato fermato dai suoi compagni. Il punto di Alessio Ornandi.
8: È entrato per ultimo in classe e si è diretto verso la professoressa, poi le ha spruzzato dello spray al peperoncino e l'ha colpita con due fendenti al fianco. Teatro dell'ultima aggressione contro un insegnante, la scuola media Giovanni Verga nel quartiere Centocelle, periferia est della capitale. A sferrare i colpi intorno alle 9 di questa mattina uno studente romano di 13 anni, vittima la sua docente di italiano, storia e geografia Isabella Marsilio, 66 anni, ferita in maniera non grave. Secondo diverse testimonianze il ragazzo indossava un caschetto con una piccola telecamera attraverso cui riprendere la scena da trasmettere in diretta su Telegram. Aspetto questo al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando anche di risalire al movente dell'accoltellamento. Alcuni alunni della scuola hanno parlato di un odio covato dal ragazzo contro l'insegnante per un debito ricevuto in una delle sue materie. La docente, sotto shock, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale per essere medicata. Non è in pericolo di vita. Il tredicenne, descritto da tutti come tranquillo e senza particolari problemi, è stato portato in caserma accompagnato dai genitori. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Ancora cronaca, sono stati rinviati a giudizio i due medici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, una 22enne che nel novembre del 2024 nel loro studio si sottopose ad un intervento al naso. Beatrice Bossi.
9: Un primo passo verso la verità giudiziaria l'ha definito l'avvocato della famiglia di Margaret. I medici accusati di omicidio per la morte della 22enne siciliana sono stati rinviati a giudizio. Padre e figlio, chirurghi estetici con uno studio a Roma, dove a novembre del 2024 avevano cominciato un intervento di rinoplastica finito poi in tragedia. Il processo comincerà a marzo, ma i dati raccolti dalla procura sembrano parlare chiaro. Margaret si poteva salvare, la sua morte poteva essere evitata. A carico dei due imputati, gli inquirenti hanno evidenziato una serie di profili di responsabilità. In primo luogo, l'aver programmato l'intervento in uno studio medico non autorizzato, ossia privo di personale e attrezzature in grado di rispondere ad una emergenza. Se fosse stato usato il defibrillatore, dicono i consulenti della procura, la possibilità di salvare la ragazza non sarebbe stata inferiore del 95%. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo del maltempo che ha colpito soprattutto il centro nord. Dobbiamo registrare nella giornata di oggi forti nubifragi a Roma, soprattutto nell'area nord, violenti piogge a Firenze e a Palermo. Il punto di Federico Plotti.
10: Una forte ondata di maltempo sta interessando in queste ore soprattutto le regioni centrali, ma non solo. Per oggi la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla sull'intero territorio di Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Toscana, ma anche in Lombardia e più a sud in Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna. Un temporale violentissimo ha colpito anche Roma, in particolare il settore nord della capitale. Decine i rami e gli alberi caduti in una mattinata da incubo per tanti romani. Uno di questi ha ferito tre studenti nel quartiere Coppedè. A Ostuni un uomo è rimasto ucciso dopo essere stato colpito da un fulmine mentre pescava sugli scogli. Da domani atteso un rialzo termico, probabilmente l'ultimo prima dell'arrivo dell'autunno, con temperature vicine ai 30 gradi, soprattutto nelle città anche del nord come Torino e Milano. Ma il caldo durerà solo qualche giorno, tra martedì e mercoledì, atteso l'arrivo di correnti fredde da nord. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Chiudiamo con lo sguardo alla borsa, alle borse europee che chiudono in netto calo. Francoforte meno 1,6, Parigi meno 1,4, Francoforte meno 1,4, Milano meno 1,4. Con il conflitto in Medio Oriente si teme una nuova fiammata dell'inflazione causata dall'andamento dei prezzi dell'energia. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Sabino D'Alessandro in regia, buona serata.

0: Radio Orizzonti in Blu presenta Vangelo e Vita, il Vangelo della Domenica e la vita di comunità.
1: Amiche e amici all'ascolto, ben ritrovati. Anche quest'oggi ci troviamo insieme per dare uno sguardo, per buttare un po' l'occhio sulla pagina di Vangelo che ci accoglierà nelle messe di questa domenica. La liturgia ci porta nel Vangelo di Giovanni, siamo al capitolo 6. Gesù ha appena compiuto uno dei segni più eclatanti, più importanti, la moltiplicazione dei pani, e inizia un lungo discorso, un discorso che vuole accompagnarci pian piano a scoprire il vero significato nascosto dietro quei pani, che a poco diventano, nel parlare di Gesù, un unico pane. Moltiplica i pani e i pesci scompaiono subito dal discorso e quei pani a poco diventano l'unico pane di cui abbiamo bisogno, il pane della vita, che Gesù ha la pretesa di identificare con se stesso. E posta così la questione, ci fa subito partire con una domanda. Mi chiedo se davvero sento Gesù come colui che nutre davvero la mia vita. Però per rispondere a questa domanda dovrei prima cercare di capire che cosa significa che Gesù nutre la vita. E provo a entrare nel brano che ci verrà proposto proprio con questa domanda di fondo, con il desiderio di trovare qualche spunto di risposta. Il brano vero e proprio si apre con una domanda che la folla rivolge a Gesù: Rabbì, quando sei venuto qua? Una domanda che non rivela davvero un interesse verso Gesù, è più una specie di lamentela, una specie di protesta. Questi avevano mangiato, si stavano avvicinando a Gesù per farlo re, e però non trovano più Gesù, perché lui nel frattempo si è sottratto, si è allontanato. Ecco allora la domanda: quando sei venuto qua? Cioè, com'è che sfuggi a questa nostra pretesa? Noi vorremmo tenerti sotto controllo, a portata di mano, vorremmo un Gesù pronto all'uso, rompere il vetro in caso di bisogno, e lui invece va per un'altra strada. Gesù, con molta pazienza, con molta calma, cerca di spiegare il suo punto di vista. Inizia un lunghissimo discorso, penso sia il più lungo nel Vangelo di Giovanni, e noi ascolteremo soltanto una parte della prima parte del discorso. Poi magari si può anche andare a recuperare e a rileggere per intero. Dico subito, oltre che essere il più lungo, non è nemmeno dei più semplici. Quindi accontentiamoci di quello che la liturgia ci offre e proviamo insieme a vedere di raccogliere qualcosa. Il tema è il pane, un pane che a poco si identifica con Gesù. Quindi qual è il vero pane? Gesù sostiene di essere lui il pane che dà la vita. Questo però crea un po' di scompiglio, perché può venire davvero da Dio uno che sappiamo bene essere il figlio di Giuseppe? Questa è una delle obiezioni che spesso e volentieri ritornano nei Vangeli, la difficoltà a credere in quest'uomo, perché di lui si sa da chi arriva, da dove arriva, e può essere davvero da Dio. Seguire passo passo il ragionamento di Gesù risulta difficile, e poi anche poco il tempo che abbiamo a disposizione. Allora provo a fare una sintesi di quello che Gesù dice, partendo dalla nostra situazione, dalla nostra esperienza di vita. Tutti noi più o meno consapevolmente siamo alla ricerca di qualcosa che sazi la nostra fame di vita. nostro desiderio di vita. Tutti desideriamo una vita piena, una vita autentica. Le parole di Gesù ci metteranno sull'avviso: cercate ciò che ha questa caratteristica, cercate ciò che davvero può rispondere a questo desiderio, e non accontentatevi di qualcosa che sazia solo in apparenza, ma che non ha durata. È più facile di quanto possiamo pensare sbagliarci in questa ricerca di vita. Davvero corriamo il rischio di affidare il senso profondo della nostra esistenza a qualcosa che non ha durata, non ha la possibilità di durare, quindi qualcosa che non è all'altezza di questo desiderio pressoché infinito. Non è semplice districarci in questa ricerca. Il primo errore che potremmo commettere, il primo errore che penso solitamente compiamo, è proprio pensare che il criterio di scelta fondamentale sia quello della sazietà. Ciò che mi sazia è la via da seguire. E Gesù invece distingue tra sazietà e durata. Distingue tra benessere e gioia. La sazietà, il benessere, non sono necessariamente la risposta al nostro desiderio di vita. E, insomma, fondamentalmente ci sono due modi di considerare il cibo, il nutrimento. Non riferiamoci soltanto alle cose da mangiare, ma ciò che nutre la vita, ecco, il nutrimento. Un primo modo di accostarci al cibo, al nutrimento, è quello proprio degli animali. Per gli animali il cibo è preda, è oggetto di preda. Il cibo va conteso agli altri, va conteso ai loro simili. Il cibo diventa motivo di scontro. L'altro modo è quello del figlio, che prende il cibo come un dono d'amore del padre, un dono che si può condividere con i fratelli. Questo era anche il senso, se vogliamo, del miracolo che noi ci ostiniamo a chiamare della moltiplicazione, ma che in realtà parte da un gesto di condivisione. Gesù prende il pane, ringrazia, benedice, spezza, distribuisce, non moltiplica, condivide. Dicevo, questo è il modo del figlio. L'animale cerca la sazietà per sé e crede che lì ci sia la soddisfazione del suo desiderio. Il figlio invece prende e condivide. Vivere secondo lo stile dell'animale ci dà fame di sempre altro pane, quindi ci spinge alla ricerca di qualcosa che alla fine non sazia davvero e alla fine ci fa morire. Anzi, fa morire anche l'altro, perché diventa un contendente, uno che mi ruba ciò che avrebbe potuto saziare la mia vita, illusoriamente. Qui forse è vero l'antico adagio latino, homo homini lupus. Con questa logica l'uomo diventa lupo per l'uomo. Se invece facciamo nostro lo stile del figlio, che è lo stile proprio dell'uomo, lo stile di quell'umanità che vediamo in Gesù, si realizza anche la nostra umanità. Saziare la nostra fame di vita, questo stile sazia la nostra fame di vita, ci rende figli del Padre e fratelli di tutti. E il principio è ben diverso, e l'uomo non è più lupo, ma collaboratore di Dio, potremmo dire quasi homo homini deus, l'uomo che prende il posto o sta a fianco a Dio per l'uomo. Questa forse è, in estrema sintesi, la proposta che Gesù sta facendo a quelli che lo ascoltano. Vuole metterci nella condizione di suscitare in noi un desiderio di vita pieno. Vuole spingerci a entrare in una dinamica di vita eterna, in una dinamica di vita che ci trasforma progressivamente in Lui. E questo è il pane vivo di cui parla, uno stile di vita, un atteggiamento del cuore, un modo di stare dentro nella vita non come lupo, ma come figlio, non come animale, ma come uomo. Allora qui torno alla domanda che mi ponevo all'inizio: di che cosa nutro la mia vita? Cioè, cos'è che mi fa sentire vivo? Cos'è che mi dà un senso di pienezza? Non illusorio. Che cosa cerco? come ciò che dà senso pieno e profondo alla mia esistenza. Gesù vuole suscitare il desiderio di un pane altro, o direi un pane che va oltre. E per fare questo dice, e lo sentiamo nel testo, che c'è un darsi da fare, bisogna darsi da fare, c'è un operare per compiere l'opera di Dio. Ed è bello sentire che l'unica opera che viene imposta, tra virgolette, è credere che vivere così è possibile. Questa è l'unica cosa che il Signore chiede, credere in Lui e in colui che l'ha mandato. Credere che vivere così è possibile, ma non perché siamo bravi, non perché siamo capaci. Vivere così è possibile perché ce lo garantisce Gesù, lo vive Lui per primo, ce lo mostra e ce lo offre in dono, se accogliamo la provocazione, se accogliamo questo dono, se ci mettiamo nella condizione di darci da fare per questo pane che sazia, per una vita che non muore. E questo è quanto c'è in gioco nel brano che ascolteremo domenica. E a tutti l'augurio di poter continuare a camminare e a interrogarsi su questo desiderio di vita, a tutti l'augurio di poter incontrare davvero ciò che nutre, sostiene, alimenta e fa crescere questo desiderio di vita e la vita stessa. Ci sentiamo la prossima settimana.

Buongiorno a tutti cari ascoltatori di Radio Orizzonti FM 88 e della rubrica Popoli. Iniziamo con Donna, nera e giovane, Alice Ball, esempio classico dell'effetto Matilda. Se oggi negli Stati Uniti sei donna, nera e giovane, sulla carta possiedi gli stessi diritti e puoi ambire alla medesima retribuzione di un coetaneo maschio e bianco. Nei fatti però la parità non è ancora raggiunta. Figuratevi com'era la situazione un secolo fa. E infatti, una geniale chimica afroamericana, Alice Augusta Ball, poco dopo essere diventata docente a Honolulu, elabora un farmaco naturale che diventerà fino alla fine degli anni 30, prima dell'avvento dei sulfamidici, il principale rimedio contro la lebbra. È il 1915, Alice ha soltanto 23 anni. Ne dovranno passare altri 7 prima che il medico Henry Holman, su una rivista scientifica, attesti il successo della giovane studiosa parlando con entusiasmo di una semplice iniezione che liberò decine di persone nel territorio delle Hawaii da quarantenne draconiane. Il metodo Ball non era una cura, ma era quanto di più vicino a una cura si fosse ottenuto fino ad allora. Se ci occupiamo qui di Alice Ball è perché il suo rappresenta un caso emblematico e perché a beneficiare delle sue formidabili intuizioni furono le persone emarginate della storia. Ma come c'era arrivata Augusta la chimica? Nata nel 1892 a Seattle in una famiglia della classe media, con ogni probabilità si era avvicinata ai, tra virgolette, misteri della camera oscura grazie alla madre, Laura Louise Howard, fotografo, a sua volta figlia di James Ball Sr., uno dei primi fotografi neri americani. Il padre James Presley Ball era avvocato e fotografo. Entrambi i genitori erano attivisti molto noti della comunità afroamericana e investirono negli studi della figlia, che presto si era fatta nota per la sua passione per le materie scientifiche. Diplomatasi col massimo dei voti all'Università di Washington, si specializzò in chimica farmaceutica e poi in scienze farmaceutiche. Una carriera decisamente fulminante, coronata dalla pubblicazione di un articolo scientifico sul Journal of American Chemical Society. Dalla sua morte fino agli anni 70, Ball sarebbe caduta nell'oblio, finché gli archivi dell'Università delle Hawaii non furono consultati adeguatamente, offrendo ai ricercatori le prove dell'autentica ideatrice del trattamento con l'olio di Chaumugra. Il riconoscimento postumo, probabilmente più prestigioso, si deve alla London School Tropical Medicine nel 2019. Ha aggiunto il nome di tre donne a un fregio nella sua sede principale. Da allora la hawaiana Alice Ball figura accanto a stelle quali la britannica Florence Nightingale, fondatrice dell'assistenza infermieristica moderna, e la polacca, poi francese, Marie Curie, prima donna a vincere un premio Nobel.

dall'Africa in Italia per studiare teologia. Le radici è una chiamata universale. La storia di Simon affonda le radici nella capitale del Camerun, Yaoundé, e porta con sé il peso e l'onore di una profonda identità culturale. Cresciuto in una famiglia numerosa di 10 fratelli, Simone è stato educato al valore della tradizione. La sua vocazione è germogliata nel servizio come chierichetto, ma il cammino verso il seminario ha incontrato l'ostacolo più difficile, il disaccordo del padre. Preoccupato per i costi della formazione e desideroso di un futuro diverso per il figlio, il genitore lo ha spunto a studiare in università. Simone, per rispetto e amore per il padre, ha scelto la facoltà di giurisprudenza, studiando nella capitale. Tuttavia, il desiderio di entrare in seminario non si è mai spento. Dopo 2 anni di studi universitari, Simone, con il sostegno del parroco della sua comunità, ha comunicato alla famiglia di voler seguire la sua vera strada. L'ingresso in seminario nel 2011 ha segnato non solo la realizzazione di un sogno, ma una riconciliazione profonda. Infatti, scoprendo la determinazione e la gioia del figlio, il padre si è dimostrato persino più felice di lui. Questa chiamata, nata e cresciuta nelle tradizioni camerunensi, lo ha portato a valicare non solo i confini della città, ma persino quelli del continente africano, fino alla diocesi di Milano, dove studierà in questi 6 anni, per tornare poi nella diocesi di Yaoundé, nella sua comunità di origine, ma con un nuovo sguardo sul mondo. Poi un altro caso, l'accoglienza centro della missione cristiana. Per Gilberto, nato a Luanda, capitale dell'Angola, la vocazione è stata una questione di cuore e di famiglia. Spinto inizialmente dalla madre verso il servizio all'altare come chierichetto, ha presto compreso che la sua strada sarebbe stata quella religiosa, seguendo l'esempio di molti parenti già impegnati nel cammino di fede. Tuttavia, la sua scelta ha dovuto scontrarsi con una carenza strutturale della sua terra, la mancanza di un seminario diocesano. Una diocesi senza seminario è una diocesi senza cuore, afferma Gilberto, sottolineando l'importanza di un centro di formazione per la vita stessa di una comunità cristiana. Per inseguire la sua chiamata, inizialmente tra i missionari San Giuseppe e poi come seminarista diocesano, Gilberto ha dovuto accettare il sacrificio della distanza, studiando in una diocesi diversa, in una città a 8 ore di distanza da casa. Questo distacco ha però aperto la strada a una comprensione più ampia della fraternità. Gilberto racconta un aspetto straordinario della cultura dei seminari africani: l'ospitalità e la solidarietà tra le famiglie. La mamma di un seminarista è mamma di tutti i seminaristi, spiega, descrivendo una rete di supporto dove il confine non ha tra le famiglie biologiche sfuma in un'unica grande comunità. Il suo percorso evidenzia come la mancanza di mezzi possa essere colmata da una generosità umana travolgente, dove l'accoglienza reciproca tra diocesi e tra persone diventa il motore del

0: di Saron del Saronnese. Ai microfoni Duce Deglia e alla regia Franco Pacini. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Rovellasca, farmacia Rossetti, in via Roma 61. Risponde al numero 02 963 42426. E al cinema Silvio Pellico alle ore 17.30 potrete vedere Cars, motori ruggenti, 20 anni, un genere animazione. Invece alle ore 21 ci sarà I figli della scimmia, un genere drammatico. Al cinema Prealpi alle ore 17.30 andrà in onda Coyote vs Acme, un genere animazione. Invece alle ore 21 ci sarà Dov'è la fiesta? Commedia, un genere commedia. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Da sabato 19 settembre la novena alla Madonna dei Nodi. Ore 17.15, fazzolettata, salutando l'esposizione della statua della Madonna che scioglie i nodi e Santo Rosario. Alle ore 18, Santa Messa con supplica alla Madonna e consegna dei propri nodi. Sempre al santuario, lunedì 28 settembre, festa della Madonna dei Nodi. Alle ore 17.15, Santo Rosario e consacrazione a Maria. Alle ore 18, Santa Messa. Al termine, nel chiostro, il falò dei nodi. Lomazzo, sabato 19 settembre alle ore 21, presso la chiesa di San Vito, conferenza d'arte Francesco II Giotto con Roberto Filippetti, a ingresso libero. Saronno, il circolo culturale Tramvai, in collaborazione con Poste Italiane e Arcadia Saronno, organizza Tra storia e passione, una mostra dedicata al mito del biscione Alfa Romeo. L'inaugurazione della mostra sarà il 19 settembre alle ore 10.30. La mostra potrà essere visitata negli orari di apertura dell'ufficio postale in via Varese 130, a ingresso libero. Radio Orizzonti organizza le semifinali del concorso Canoro Saronno Famosi nelle seguenti date: sabato 19 settembre alle ore 20.45 presso l'oratorio San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara, venerdì 25 settembre alle ore 20.45 all'oratorio Sacra Famiglia e sabato 26 settembre alle ore 20.45 presso l'oratorio Regina Pacis. L'ingresso è libero e vi aspettiamo numerosi. Turate, sabato 19 settembre alle ore 18, presso Palazzo Caimi Pollini, sala consigliare, l'assessorato alla cultura invita all'incontro Le fragilità della democrazia nell'età del digitale, con la professoressa Roberta Sala e il prof. Erasmo Silvio Storace. Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. Gerenzano, lunedì 21 settembre alle ore 21, presso l'auditorium in via Alessandro Manzoni 6, giornata mondiale dell'Alzheimer, uno sguardo al futuro, conferenza per parlare della vista come alleata contro demenza e isolamento. Dal 19 settembre al 17 ottobre presso la Casa di Marta, a Saronno, l'associazione AVULS organizza un corso base di preparazione al volontariato sociosanitario. Sabato pomeriggio dalle 15 alle 17, mercoledì dalle 20.30 alle 22.30. Il corso è gratuito con rilascio di certificato di frequenza. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni.
1: Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao. Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

Saronno, via Roma, senso unico per i lavori di potatura. Saronno, 15 giubbotti antiproiettile per la polizia locale. Saronno, il Tassello inaugura la nuova sede, il 20 settembre apertura in via Solferino. Saronno, oltre 2000 ragazzi al parco dell'ex seminario per 22 Simba. Saronno, una pedalata per la pace con Emergency e FIAB Saronno Ciclo Città. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Duce Deglia e alla regia Franco Pacini. Buon ascolto. Saronno cambia temporaneamente la viabilità in via Roma per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di potatura dei bagolari presenti sul lato dei civici dispari. L'intervento è previsto per sabato 19 settembre dalle 6.30 alle 13. Durante i lavori nel tratto di via Roma, compreso tra via 24 Maggio, via Biffi e la rotatoria tra via Miola, via Piave e via Roma, sarà istituita un'area di cantiere con divieto di sosta su entrambi i lati e rimozione forzata. La carreggiata sarà inoltre ristretta e verrà istituito il senso unico di marcia in direzione da Solaro verso il centro città. Modifiche sono previste anche per chi percorre via Marconi in direzione Solaro. All'intersezione con la rotatoria di via Miola, via Piave, sarà vietato il transito, con obbligo di svolta a destra o a sinistra, fatta eccezione per il traffico locale. Anche i mezzi del trasporto pubblico urbano ed extraurbano saranno deviati, seguendo la direttrice via Miola, via Parini, via Cattaneo, oppure in alternativa via Piave, viale Lombardia, Solaro. Saranno gli agenti della polizia locale e della forza pubblica a vigilare sul rispetto dell'ordinanza. Saronno, 15 nuovi giubbotti tattici antiproiettile ad alta visibilità per gli operatori della polizia locale di Saronno. Si tratta di veri e propri giubbotti antiproiettile, ai quali si aggiunge anche una funzione di protezione antitaglio. Il documento comunale li indica infatti come dispositivi di protezione individuale destinata alla salvaguardia degli organi vitali degli agenti, soprattutto durante gli interventi che possono esporli a situazioni di rischio. E di situazioni di rischio in effetti gli agenti di polizia locale saronnesi ne devono affrontare spesso, non tanto per il rischio proiettili, ma soprattutto per il rischio legato alle lame dei coltelli. La decisione viene motivata dal comune con il progressivo aumento delle situazioni ad alto rischio, nelle quali si trovano a operare gli agenti della polizia locale, che svolgono funzioni di pulizia stradale, giudiziaria e di pubblica sicurezza. L'amministrazione ha quindi ritenuto necessario garantire agli operatori condizioni di maggiore sicurezza attraverso l'utilizzo di dispositivi di protezione adeguati. I 15 gilet saranno ad alta visibilità, caratteristica che consente di mantenere la riconoscibilità degli operatori anche durante gli interventi sulla strada. L'acquisto rappresenta quindi un investimento importante per la sicurezza degli agenti e di conseguenza di tutti i cittadini. Un intervento specificamente destinato alla protezione degli agenti della polizia locale, chiamati sempre più spesso a intervenire in contesti nei quali può essere necessario disporre di equipaggiamenti in grado di proteggerne l'incolumità. Saronno, una nuova casa per la cultura. Domenica 20 settembre dalle ore 17 l'associazione Il Tassello inaugurerà ufficialmente la sede di via Solferino 7A, aprendo alla città uno spazio pensato per accogliere creatività, formazione, socialità e progettazione condivisa. Per l'associazione, attiva dal 2010 nella promozione di arte e cultura sul territorio, si tratta di un passaggio significativo. Dopo anni di iniziative, laboratori, eventi e percorsi formativi realizzati grazie all'impegno volontario dei soci, la nuova sede offrirà un luogo stabile in cui far crescere attività e relazioni. Non solo un punto di riferimento operativo, ma un ambiente da vivere e costruire insieme alla comunità.
A partire dalle 17 i cittadini potranno visitare liberamente gli spazi e conoscere da vicino le attività che troveranno casa nella sede. Saranno aperti il laboratorio di serigrafia e la camera oscura, mentre l'area ludoteca offrirà giochi da tavolo, calcetto, materiali per disegnare e momenti di convivialità. Alle ore 18 è in programma il concerto disegnato. Il Tassello è una realtà interamente basata sul volontariato e la nuova sede, ospitata in uno spazio privato, rappresenta un nuovo capitolo di questo percorso. Per continuare a proporre attività culturali e mantenere vivo lo spazio, l'associazione invita il territorio a partecipare in forme diverse, prendendo parte alle iniziative, offrendo tempo e competenze, sostenendo i progetti e la gestione quotidiana. L'appuntamento è quindi domenica 20 settembre dalle ore 17 in via Solferino 7A, ingresso libero con tessera associativa. Saronno è stato un grande abbraccio della sua città, quello che giovedì 17 settembre ha accompagnato Andrea Meazza in arte 22 Simba, nel giorno scelto per presentare in anteprima Miria, il suo nuovo album. Al parco dell'ex seminario sono arrivate oltre 2000 persone, soprattutto giovani, per quella che si è trasformata in una vera festa di musica e condivisione. Un appuntamento particolarmente significativo per l'artista saronnese, che proprio a Saronno ha mosso i primi passi nel mondo della musica, avvicinandosi al rap da giovanissimo attraverso il freestyle e la scrittura dei primi testi. Un legame con la città e con la provincia che nel corso degli anni è rimasto parte importante del suo percorso artistico, mentre 22 Simba è cresciuto fino a diventare uno dei nomi della nuova scena rap italiana. Già dalle prime ore del pomeriggio sono stati numerosi ragazzi arrivati nella zona dell'ex seminario, pronti ad attendere l'apertura dei cancelli. L'evento era ingresso gratuito con registrazione e ha progressivamente riempito il parco, recentemente sistemato e dotato di un nuovo palco. Non soltanto giovanissimi fan del rapper, all'appuntamento hanno partecipato anche i critici musicali e addetti ai lavori della scena rap, interessati ad ascoltare in anteprima il nuovo progetto dell'artista. Anche sul fronte organizzativo la serata si è svolta regolarmente. La gestione dell'evento è stata curata dall'organizzazione che segue i concerti dell'artista, mentre l'amministrazione comunale ha collaborato sul fronte della sicurezza e della gestione della serata insieme alla polizia locale. Saronno, una biciclettata ricoperta di colori, parole e messaggi di pace, sarà il simbolo di una mattinata che porterà i partecipanti a pedalare sulle piste ciclabili del territorio. È la seconda edizione di Pedaliamo per la Pace, l'iniziativa organizzata da FIAB Saronno Ciclocittà ed Emergency in occasione della Settimana Europea della Mobilità 2026. L'appuntamento è per sabato 19 settembre, con partenza e arrivo in Piazza Libertà a Saronno. Il ritrovo è fissato alle 8.30, mentre il rientro è previsto intorno alle 12. La manifestazione nasce dall'idea di utilizzare la bicicletta come strumento per portare un messaggio di pace. Il volantino dell'iniziativa richiama anche il lavoro di Emergency in Ucraina, dove l'organizzazione utilizza la bicicletta per raggiungere e portare cura alle comunità più remote. Il percorso sarà ad anello e toccherà diversi comuni del territorio. La prima tappa sarà a Ceriano Laghetto, al parco del comune, poi la pedalata proseguirà verso Garbagnate e arriverà a Limbiate. L'iniziativa è pensata per essere accessibile a tutti, gli organizzatori sottolineano in particolare la possibilità di partecipazione anche per bambini e famiglie.

0: queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dal notiziario e Varese News e Saronno News. Delia Duce e con Franco Pacini alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
1: Nocta. La radio più vicina a te.
2: Smart Life, lo spazio creativo per allenare il tuo potenziale.
3: Buongiorno, ben ritrovati.
4: Buongiorno.
3: Gianni Branca ai microfoni, Angelo in regia e Antonio Morandi davanti a me. Ciao Antonio,
4: ciao, ciao,
3: benvenuto.
4: Gianni. Bentornati.
3: Bentornati dopo le vacanze estive.
4: Sì, assolutamente, le vacanze sì, che sono volate, solite frasi retoriche. No, le vacanze belle, ma sono già finite, già dimenticate. Però è vero, caspita, sono già finite, già dimenticate. E quindi siamo qui belli pronti a partire, a affrontare la nuova stagione.
3: Il grande caldo ci ha un po' provato, ci ha messo a dura prova. Però,
4: ciao,
3: insomma,
4: veramente.
3: Ce l'abbiamo fatta,
4: cioè,
3: siamo qua.
4: Siamo sopravvissuti più o meno faticosamente, però ce l'abbiamo fatta. Questo ci insegna che da quest'anno bisogna investire qualche soldo sull'aria condizionata in casa, che sennò senza non si può vivere.
3: Ormai.
4: Assolutamente sì. Cominciare a risparmiare per fare l'aria condizionata, per mettere l'aria condizionata in casa.
3: Certo, bene, allora siamo qui come prima puntata di settembre. Il tema di oggi che hai scelto è parte da un aforismo. Ma
4: è una frase di Goethe, Johann Wolfgang Goethe. Allora, intanto chiarisco con i nostri ascoltatori che non mi sono bruciato il cervello col caldo e con l'estate, ma il fatto che io mi sia avvicinato a una frase di Goethe è spiegabile in questo modo. Ho mangiato un gelato durante le vacanze estive, un cornetto, e sai quella famosa ditta di cioccolatini che metteva il bigliettino, che mette il bigliettino, no? Con delle belle frasi all'interno.
3: Certo.
4: Nel gelato non c'è il bigliettino, ma c'è il copricono, praticamente un dischetto con dentro delle frasi. C'era questa frase di Goethe che mi ha colpito molto. Ho detto, io quasi quasi su questa frase ci ricamo la prima puntata Ritorno dalle vacanze, ed è la magia e credere in noi stessi. Se riusciamo a farlo, allora possiamo far accadere qualsiasi cosa. Questa è la frase completa che sembra appunto sia stata attribuita, ma sicuramente io ci credo, a Goethe, ed è appunto la frase che testimonia quello che ormai diciamo da tempo durante le nostre puntate, che per fare qualcosa bisogna intanto provarci e poi incominciare a ragionare un po' in modo diverso da come magari qualcuno fa abitualmente. Quindi la magia di credere in noi stessi non è, al di là che è una frase affascinante, tant'è che insomma da un cornetto di gelato ci ho costruito una puntata, ma potranno un po' in inganno, perché potrebbe sembrare quelle frasi magari consolatorie, oppure quelle frasi che una persona dice alla mattina mentre si guarda allo specchio, no? Mi sento invincibile, mi sento qui, mi sento là, che potrebbe essere pericoloso, ma il fatto di sentirsi imbattibile, di sentirsi potenti, di sentirsi forti, da una parte potrebbe essere, come dire, fuori misura, nella misura in cui non hai tutti gli strumenti per far accadere qualcosa, no? Quindi bisogna avere anche quel tema di autoconsapevolezza, sapere che le cose possiamo farle accadere, ma dobbiamo avere gli strumenti giusti per farlo, il giusto posizionamento mentale, il giusto spazio, il giusto tempo per far accadere le cose. E soprattutto l'altra cosa è un tema di fiducia, cioè avere fiducia in noi stessi, muoversi in un contesto magari nuovo, una strada mai percorsa prima, anche se è una strada buia mai percorsa, però con la consapevolezza di riuscire ad arrivare dall'altra parte, no? Quindi forse non so ancora come farò, potrebbe essere un pensiero, no? Che una persona fa quando affronta un'esperienza nuova, no? Cioè, mi trovo in una strada mai fatta prima, magari anche buia, il dubbio di non riuscire a percorrerla tutta mi viene, è legittimo che sia così, però devo sapere di poterlo fare, quantomeno ci provo. Poi sai, nelle strade oggi, se nemmeno che non sia una strada in mezzo a una campagna dove non c'è nessuno, voglio dire, al massimo ti fermi, chiedi a qualcuno, scusi, per andare là vado bene o devo cambiare strada? Poi tutti, chi più che meno, hanno il navigatore, quindi il problema di perdere la strada oggi è un po' meno sentito rispetto a un tempo, no?
3: Certo.
4: Però bisogna cominciare a imparare, cominciare a pensare di poter fare le cose, riuscire a farle e soprattutto riuscire a capire se eventualmente quella cosa che ho fatto non ha funzionato esattamente come volevo, capire, capire cosa non ha funzionato e farlo meglio la volta dopo. Alcune persone invece fanno, provano, non funziona, mollano, lasciano perdere. Non è roba mia, ed è un peccato.
3: Certo, anche perché nella vita può capitare spesso, no, questa cosa di provare a fare una cosa e non riuscirci. Se abbandoni, tutte le volte perdi qualcosa, insomma.
4: Perdi qualcosa non saprai mai dove potevi fare meglio.
3: Certo.
4: Invece se tu riprovi, partendo da un punto di partenza, anche se vuoi di linguaggio interiore, no? Nel senso che noi siamo abituati a comunicare con noi stessi in un certo modo, ognuno di noi ha un linguaggio interno con cui dialoga con se stesso e a volte non è esattamente efficace come si potrebbe o come dovrebbe, no? Quindi usiamo dei termini, delle parole che sono depotenzianti, come si usa a dire tecnicamente. Allora, imparare anche dall'errore vuol dire mettersi in discussione, capire cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato. Cosa ha funzionato lo teniamo, cosa non ha funzionato o lo eliminiamo perché proprio non funziona, ci mettiamo qualcos'altro, o lo teniamo e aggiungiamo qualcosina. È un po' come quando si fa da mangiare in casa, no? La prima volta che fai una ricetta certamente non sarà perfetta perché è la prima volta che la fai, però non è che smetti di farla, provi meglio la volta dopo. Magari è un tema di ingredienti, un tema di tempi di cottura, un tempo di preparazione che non era quello adeguato. Ci riprovi la seconda, la terza volta, sicuramente verrà qualcosa di eccezionale, bisogna avere il coraggio di riprovarci.
3: Certo. Però questa cosa è molto legata alla forza di volontà, no? Perché
4: sì,
3: se uno cede, si lascia andare, ho sbagliato, mi fermo, non lo faccio più, probabilmente insomma ha poca forza di volontà per poter superare.
4: Sì,
3: no?
4: Sì, assolutamente. Considera anche Gianni che c'è un tema di differenza che c'è tra adulti e bambini, no? Io faccio sempre l'esempio anche durante i miei seminari, provate a immaginare la scena di un bambino che non ha mai usato la bicicletta, no? Incomincia a imparare ad andare in bicicletta, ovviamente la prima volta che va in bicicletta sarà molto traballante, titubante, no? Barcolla, si incomincia con le quattro ruote, poi si tolgono le due ruote dietro, le due ruotine, e lo facciamo andare con le due ruote principali, poi la prima volta cade, si rialza, si guarda, magari si è sbucciato il ginocchio, fa quattro lacrime, è finita lì. Prova a pensare all'adulto che cade in bicicletta. La prima cosa che fa non è guardare se si è fatto male, la prima cosa che fa è guardare se qualcuno l'ha visto, per la paura del giudizio. Paura di essere stato visto e pensare che gli altri pensano, ma va quel cretino che non è capace di andare in bicicletta, quindi paura del giudizio, paura di non sentirsi abbastanza adeguato, paura di sentirsi, come dire, incapace di andare in bicicletta. Magari non è questione di incapacità, magari in quel momento hai preso una buca, eri distratto, la bicicletta ti ha mollato un attimo, succedono queste cose, no? Però noi abbiamo molta più paura adulti del giudizio, di paura di non farla bene come potremmo farla, o peggio ancora come gli altri si aspettino che noi la facciamo, no? Perché c'è un tema di aspettative degli altri. Questo vale anche sul lavoro, no?
3: Certo.
4: Quando noi lavoriamo in un'azienda, l'azienda ci dà dei compiti, dei ruoli, delle mansioni, ha delle aspettative nei nostri confronti, e noi cerchiamo sempre di rispettare questi confini, no? questi parametri, però sono delle volte che le cose non funzionano bene come dovrebbero, magari neanche per colpa tua, cioè magari hai toppato una scadenza di un lavoro che devi presentare, un progetto, ma non è colpa tua che non sei capace di far lavorare, magari ti è mollato il sistema, i dati che aspettavi non sono arrivati, o i dati che si aspettavi sono arrivati ma non sono corretti, correggeli tutti e hai perso tempo. Non è colpa tua, però c'è la persona dice, però se mando il progetto in ritardo poi chissà il mio capo cosa pensa. Confrontati col tuo capo, parlaci, dici guarda, i dati che sono arrivati non sono corretti, la scadenza che abbiamo sarà un pochino più lunga, ma preferisco portare dati precisi che dati imprecisi, giusto per rispettare i tempi. Qualsiasi capo penso possa capirla questa cosa.
3: Sì, no, certo. Ma mi è capitato una volta di parlare con una persona che aveva fatto un incidente in macchina, e mi ha detto io non ho più guidato.
4: Sì, assolutamente.
3: Questo
4: testimonia che le persone hanno paura.
3: Hanno paura,
4: ma non perché si è sicuramente spaventato, magari si è fatto anche male, ma ammesso che non sia successo niente, cioè non c'è stato nessun infortunio, ha danneggiato la macchina poco tanto, non lo so, ma perché ha smesso di guidare? Forse perché aveva paura di non essere abbastanza all'altezza, paura che qualcuno possa dire ma va quello che non è capace di guidare, e qui entra in gioco quindi il dubbio, l'incertezza e soprattutto la paura del giudizio, okay? E quindi questo ci frena tantissimo. Quindi se scadiamo, rialziamoci, domandiamoci cosa abbiamo fatto non di sbagliato, perché questo è un tema sempre linguistico, no? Non ho fatto certo. Una cosa sbagliata, ho fatto una cosa non al massimo delle mie capacità o del mio potenziale. Siccome conosco il mio potenziale, so che posso farla meglio, la prossima volta ci metterò più impegno. Quindi c'è una parola che secondo me, ma secondo gli studi, la letteratura, se viene aggiunta alla frase cambia completamente il suono e cambia completamente il risultato. Anziché dirci non sono capace, dissi non sono ancora capace. Quindi aggiungendo ancora definisce un perimetro, non definisce un tempo. Non è che non sei capace, non sei ancora capace di fare quella cosa.
3: Ti lascio uno spazio per il futuro.
4: Assolutamente sì.
3: Non chiudi. Non è una chiusura.
4: Ancora è un ponte, no? Che ti collega tra lo stato attuale e lo stato desiderato. Quindi non sono ancora capace. Cosa mi serve per diventare capace? È un tema di preparazione, di allenamento, di studio. Vabbè, una volta che l'hai capito, ti porti avanti, no? Per esempio, quelli che dicono non sono capace di parlare in pubblico. Io che faccio questo mestiere da 26 anni, ho seguito un sacco di persone, manager, che per lavoro devono parlare in pubblico ma non si sentono all'altezza. E la prima frase che dicono: io non sono capace di parlare in pubblico. Ma non sei ancora capace di parlare in pubblico, no? Perché se ti alleni, fai delle prove, fai anche dei focus sulla tua prima esperienza di parlare in pubblico, di public speaking, cosa ha funzionato, cosa no. Certo, stare davanti a un pubblico che ti guarda, ti osserva e ti giudica non è una cosa facile, eh? Cioè, forse l'ho già detto in qualche
3: puntata,
4: mi ricordo. Studi scientifici dimostrano e testimoniano che parlare in pubblico è la terza paura dopo la morte e la malattia. Quindi parlare in pubblico davanti anche a poche persone, perché un pubblico già dopo 5 persone è già pubblico, eh? Anzi dopo 2 è già pubblico. E immagina una scena di un manager che fa una presentazione davanti a una platea, all'università, piuttosto che comincia ad avere 10, 20, 30, 40 persone davanti. 40 persone sono 80 occhi, 80 orecchie puntate su di te, tanta roba, eh?
3: Certo.
4: Lì ha voglia non avere giudizio.
3: Cioè, in tutto questo ragionamento la fiducia in se stessi è fondamentale.
4: Sì.
3: Si può costruire questa cosa oppure...
4: Assolutamente sì. Sì. Dopo il primo passo è possibile far migliorare la propria fiducia.
3: Mi dai la risposta dopo la canzone.
4: La pausa.
3: Ascoltiamo Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Bene, allora riprendiamo la nostra intervista chiacchierata con Antonio Morandi e stavamo parlando della fiducia, mi sembra, l'ultima domanda che abbiamo fatto prima.
2: Come
1: della...
2: si può allenare o migliorare la fiducia?
1: La fiducia.
2: Per esempio, la fiducia, io ho scritto questa cosa che è un po' una sorta di conto corrente, no? Quindi ogni promessa fatta a noi stessi è mantenuta, è un piccolo versamento che tu fai sul tuo conto corrente, poi alla fine ti scopri che il tuo conto corrente da N soldi è diventato N più più più, perché ogni volta hai fatto un piccolo aggiunto, no? Un piccolo versamento. Quindi la promessa che possiamo fare a noi stessi è quella di imparare a fare qualcosa di più di quello che abbiamo fatto fino a quel momento, no? Quindi non servono gesti eroici o cose particolari. Anche nelle piccole cose che noi possiamo fare tutti i giorni c'è, no, un aumento di fiducia, e soprattutto mantenere l'impegno che prendiamo con noi stessi è già un primo atto di fiducia che facciamo verso noi stessi, no? Come quelli che dicono da domani o da lunedì incomincio ad andare in palestra, no? Poi quel lunedì non arriva mai, oppure vai tre lunedì, poi pianti lì perché hai altri impegni, poi ti dici no, andare in palestra che seccatura, posso far di meglio. È l'impegno, la promessa che facciamo noi stessi, e quindi l'autostima è, come dire, il pilastro che sostiene la fiducia. Cioè, se io ho una bella dose di autostima, una dose di autoconsapevolezza, ho capito dove voglio arrivare, ho capito il punto di partenza, cioè come sto partendo, cosa sto facendo, come lo sto facendo, cosa posso fare da domani in più o meglio rispetto a quello che ho fatto fino ad oggi, e quindi la fiducia è proprio visualizzare ogni piccolo passo che fai, che quindi crea un miglioramento, mantenere la mente, cioè cristallizzare la propria mente, perché se tu hai fatto qualcosa di meglio oggi rispetto a ieri, questa cosa non va dimenticata.
1: Certo.
2: Questo fa aumentare la fiducia, perché ti puoi dire, hai visto che bravo che sono stato, cioè ieri sollevavo quelli che vanno in palestra, io anche vado in palestra, ma vado così, da apprendista. Quelli vanno in palestra, quelli bravi, no? Che hanno gli obiettivi di mettere su massa muscolare da 80 kg, certo, diventare, certo, 90 kg di muscoli. E quelli proprio li vedo in palestra che hanno un taccuino dove tengono segnato, no, ogni giorno quanti pesi hanno sollevato, quanti chili, che cosa hanno fatto in più rispetto a ieri. Questo è un lavoro che però ti permette di, come dire, cristallizzare il successo, il risultato, il traguardo, e quindi questo aumenta la fiducia. Puoi sempre dire, hai visto che impegnandomi ce l'ho fatta. È la sola questione di iniziare. Spesso il problema è l'iniziare.
1: Certo, superare un ostacolo o riprendersi dopo una caduta è anche una questione di fiducia, ma dobbiamo trovare anche la forza di volontà per superarla.
2: Sì, assolutamente sì.
1: La forza di volontà, e per trovarla dobbiamo imporci qualche cosa, no?
2: Sì,
1: è un'imposizione che dobbiamo fare con noi stessi.
2: Sì, una promessa. E una
1: dirci
2: promessa.
1: Devi farcela o devi riprendere.
2: Assolutamente
1: è
2: sì.
1: È difficile questa cosa.
2: È difficile perché qualche dubbio ci viene. Fra l'altro, tu ed io Gianni siamo più o meno coetanei, no? Siamo cresciuti in un'epoca in cui i nostri genitori, almeno i miei, parlo dei miei, mi hanno aiutato su tante cose, su altre non tantissimo, perché a quell'epoca, quando eravamo ragazzi, quando ero ragazzo io, giravano molto quelle voci tipo non sei capace, non sei portato,
1: sì.
2: Lascia perdere. No, magari uno avrebbe avuto voglia di fare, che ne so, il liceo classico, ma no, ma è classico, bisogna studiare, ma tu non sei portato per lo studio, fai una bella scuola per odontoiatra, 3 anni, ti diplomi, fine dei giochi. Magari poteva diventare anche qualcos'altro.
1: Chiaro.
2: È che chi abbiamo intorno spesso non ci aiuta, cioè noi abbiamo anche l'obbligo, secondo me, detta così sembra molto cruda, cioè perché veramente sembra molto cruda questa riflessione, però abbiamo l'obbligo, secondo me, e l'impegno e il piacere, aggiungo, di circondarci di persone positive, perché anche avere persone negative intorno non ti aiuta, cioè persone che ti demoliscono, non ti apprezzano, poi ti dicono sì, vabbè, ma lascia perdere, ma sta roba qua, ma chi te lo fa fare? Questa vocina, no? 1, 2, 3 volte, magari può arrivare a convincere, ma forse ha ragione lui, forse è tutto sto lavoro qui, ma perché lo sto facendo? No? E quindi circondarsi di persone positive, il che non vuol dire fare pulizie, no? Eliminare le persone, io le chiamo tossiche, però limitare, no, le persone che ti fanno male, che ti succhiano energia, i vampiri, come li chiamo io.
1: No, quando uno ha intorno queste voci che ti condizionano negativamente, uno deve avere una grande forza
2: autostima,
1: di credere in se stessi, no? Deve proprio dire, ma no, non ti credo.
2: Non ti credo, non ti credo. Ma non ti credo perché so di non poterlo fare, cioè so che non è vero. Cioè magari certo, è la tua opinione, il tuo pensiero, che ne so, voglio dire, è un problema tuo, non è un problema mio. Ma io so, perché ho consapevolezza di me, ce la posso fare. Tu non ci credi, vabbè, se tu ci hai provato e non ci sei riuscito, non vuol dire che succeda anche a me questa cosa, no? Quindi vuol dire, fatene una ragione e magari avere a volte anche il coraggio di affrontare certe situazioni, certe persone con garbo, sempre con educazione, però fargli capire che il suo pensiero è suo, lo rispetto, ma non voglio che diventi il mio. E quindi la voce che noi abbiamo dentro, che è quella vocina maledetta, no? Che a volte è sottile, no? Si fa sentire appena appena, se arriva dall'esterno un'altra voce che l'amplifica, quella vocina magari diventa una certezza, comincia a diventare il dubbio. Diceva, andate a vedere anche quell'altro, però in effetti mi conosce, anche lui ha visto questa mia debolezza, stai a vedere che magari ha ragione lui.
1: E uno
2: si autoconvince che è debole, ok, in quella cosa lì è meglio lasciar perdere, e questo ci fa perdere anche l'opportunità.
1: Non è un peccato,
2: assolutamente sì. Ma sai quante persone avrebbero potuto far carriera nelle aziende, non l'hanno fatta perché avevano paura di fare il grande passo, andare a chiedere al capo del personale, piuttosto che di poter avere un avanzamento di carriera, no? Perché c'era una parte la vocina diceva, forse non te lo meriti, qualche altra vocina diceva, sì, ma guarda che per far carriera in questa azienda non basta, no, avere quello che tu, bisogna avere di più, tu questo di più non ce l'hai, quindi rinunciaci. E quindi molte persone mollano le opportunità e magari potrebbero anche fare dei successi straordinari. Bisogna provarci.
1: E l'altro punto di vista, quello che invece ti illude o ti spinge a voler fare una cosa che magari per la quale non sei portato.
2: Non sei portato, esatto.
1: Può esserci
2: esatto.
1: Anche quello. Che...
2: Assolutamente sì. Fare cose per le quali non siamo portati, anche qui c'è un tema di esperienza però, Gianni. Io non ho mai... fatto fino a un certo punto della mia vita lavori manuali, no? Non sono mai stato un grande bricoleur. Poi a un certo punto mi sono avvicinato al bricolage, un po' perché avevo tempo, un po' perché avevo un'idea che volevo portare avanti, e mi sono messo lì a tagliare dei pezzi di legno recuperati dai bancali, così. E ho fatto delle cose anche molto carine e mi sono detto, va che bravo che sono stato, pur non avendo strumenti professionali, perché voglio dire, certo, strumenti comprati, no, al supermercato, però ho fatto delle cose molto carine, e questo mi ha dimostrato che non è questo che non ero capace e che non ce l'avevo mai fatto.
1: Ci avevi mai provato?
2: E avevo sempre pensato che non fosse facile farlo, no? Io non sono mica un falegname, cioè che diritto ho di mettermi a lavorare il legno? Cosa succederà mai? Al massimo è buttato via un po' di tempo, un po' di colla
1: e un po' di legno.
2: Che non ho neanche pagato perché era un bancale che mi aveva regalato, quindi il legno non l'ho pagato, la colla, voglio dire, cosa vuoi che costi? Forse il costo più grosso era il tempo, ma ce l'avevo, l'ho usato e ho fatto delle cose anche molto carine. E questa cosa mi ha dato la dimostrazione che non è importante essere degli specialisti in quella cosa lì, anche perché non ci sarebbero neanche gli strumenti per farlo, non sono un falegname, mai lo sarò, però dire non ce la farò mai, invece di dire io ci provo, se poi viene fuori una schifezza, vabbè, voglio dire, o la smonto e la rifaccio o la tengo così com'è, al limite dico ragazzi è un esperimento, il prossimo verrà sicuramente meglio.
1: O butto via tutto
2: e rifaccio tutto ex novo.
1: Rifaccio
2: tanto
1: tutto.
2: Bancali si entrano in giro quanti ne vuoi ormai, quindi non c'è nessun problema.
1: Senti, tutto questo ragionamento tra la forza di volontà,
2: sì,
1: tra la fiducia, le imposizioni in negativo, in positivo, eccetera, un po' del nostro coraggio, ci vuole un po' di coraggio.
2: Sì, assolutamente, ecco. Sì. Il coraggio lo metto sempre dentro anche in tante situazioni, no? Per esempio andare a chiedere al proprio capo un aumento di stipendio oppure un avanzamento di carriera, ci vuole il coraggio per farlo. Bisogna trovare il modo giusto, il momento giusto, la frase giusta, però un conto è non farlo perché pensi che tanto non serva, e un conto è trovare quel pizzico di coraggio necessario a fare un passo, no? Quindi il coraggio sicuramente è importante. Importante è... aiutano anche a riconoscere quelli che sono i confini, i limiti con cui ti confronterai, perché è importante anche quando si affronta un'esperienza nuova bisogna capire che tipo di esperienza andrei a fare, no? Cioè un po' di visibilità ce la devi avere, non è che ti butti nel vuoto così senza paracadute. Il che non vuol dire non fare niente perché non ho il paracadute, oppure faccio qualcosa in piccolo per iniziare a volare o a buttarmi dove non serve il paracadute. Poi quando capisco che in effetti posso fare meglio, allora mi organizzo, mi procuro un paracadute. Un po' di coraggio, un po' di organizzazione, un po' di visibilità, un po' di consapevolezza di cosa serve per fare quel tipo di esperienza, per riuscire ad arrivare a un risultato accettabile, che cosa ho già e che cosa non ho, come posso procurarmelo. È un tema di studio, è un tema di esperienza, è un tema di vedere qualcun altro che lo fa. Ecco, una cosa che è interessante: se voglio fare un'esperienza, voglio imparare a fare una cosa, magari osservo, imparo da chi già quella cosa la sa fare.
1: Beh certo, questo...
2: I tutorial che girano sui canali, sui social, proprio a questo servono, no? Vedere una persona che fa una cosa in un certo modo. Magari quella persona fa certe cose in un certo modo con certi strumenti che io non ho, però intanto vedo il modo in cui lo fa e imparo certo. Dagli altri, imparo da chi lo fa meglio di me o l'ha già fatto da tante di quelle volte che posso farlo anch'io, voglio dire.
1: Chiarissimo.
2: Come diceva, che non so chi, nessuno nasce imparato.
1: Certo. Siamo alla fine del nostro tempo, Antonio.
2: Sì.
1: Di tutto questo ragionamento diamo un messaggio ai nostri radioascoltatori.
2: Ecco, il messaggio
1: per
2: è
1: riassumere.
2: Per riassumere, esperienza, provare le esperienze nuove sapendo di poterlo fare, quindi dialogare con noi stessi in modo non depotenziante ma potenziante, avere quella capacità di mettere non sono capace, non sono ancora capace di fare questa cosa, capire cosa mi serve, cosa ho già, cosa mi devo procurare, coraggio, come giustamente dicevi tu prima, darsi dei tempi, perché chiaramente nessuno pretende o nessuno si aspetta che tu una cosa la impari a fare in un tempo brevissimo, ci vuole del tempo per imparare a fare le cose, quindi fiducia, tempo, coraggio, autostima, svegliarsi la mattina sapendo che avrò davanti a me qualcosa da affrontare, ma so di poterlo affrontare.
1: Perfetto, dai. E con questo noi chiudiamo la nostra chiacchierata. Grazie Antonio.
2: Grazie a voi, grazie a te Gianni.
1: E grazie ai nostri radioascoltatori.
2: Alla prossima.
1: Alla prossima.

0: sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
1: all'ora del tè,
0: Elena e
1: Elena Maria
0: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
1: Vi aspettiamo!

0: pillole di prevenzione in collaborazione con la Casa di Comunità di Saronno e ASST Valle Olona.
1: Ben ritrovati gentili radioascoltatori, siamo oggi in studio col dottor Scarpitta, del dirigente medico Casa Comunità di Saronno. Alla regia abbiamo Antonio e vi parla Anna, la sottoscritta. Oggi cominciamo questo nuovo programma che è Pillole di Prevenzione, dove affronteremo degli argomenti di grande attualità, ma soprattutto di interesse perché riguardano la nostra salute. E il dottor Scarpitta parlerà dei pilastri della prevenzione. Oggi si sa che prevenire è sempre meglio di curare.
2: Esatto,
1: quindi
2: sì.
1: È necessario, dobbiamo andare verso quella direzione perché la prevenzione è molto importante. E ora il dottore, dall'alto della sua esperienza e professionalità, ci parlerà appunto dell'importanza della prevenzione.
2: Grazie dell'invito e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Allora, sicuramente, come ha anticipato Anna, prevenire, no, è meglio che curare per svariati motivi. Diciamo che principalmente il nostro sistema sanitario prevede un investimento in prevenzione con due principali finalità. Il primo è quello di tutelare la salute individuale del cittadino per mantenerlo sano il più possibile e quindi evitare che si ammali, perché chiaramente la malattia porta dietro di sé una sofferenza sia fisica sia mentale ma anche sociale che va evitata a tutti i costi. L'altro motivo, che è altrettanto importante, è quello anche di prevenire il più possibile e arginare quelli che sono i costi di,
1: esatto.
2: Diciamo, di ospedalizzazione che alcune malattie portano nel momento in cui erompono, diventano clinicamente significative,
1: sì.
2: Portano a uno stato quindi di sofferenza acuta e quindi di ospedalizzazione. Investire un budget, come fa il nostro paese, in prevenzione, aiuta ad arginare quelle che sono le spese della sanità pubblica, proprio
1: esatto.
2: Perché un piccolo investimento su tutti quelli che sono i capisaldi della prevenzione, di cui parleremo tra poco, aiuta sicuramente a ridurre quelli che sono i costi dell'ospedalizzazione,
1: esatto.
2: Perché invece poi i costi del ricovero che portano alcune malattie, per esempio infettive, che si possono prevenire con i presidi della prevenzione, sono molto più alti
1: certo.
2: Investire, che spendere dei soldi, un budget per la prevenzione.
1: Sicuramente.
2: Quindi i due principi sono quelli: la sostenibilità del livello di salute della popolazione e la sostenibilità anche economica che ne deriva, perché avere un vantaggio di salute significa anche avere un vantaggio economico anche come sistema paese.
1: Sì. Sì, sì,
2: e quindi diciamo è importante parlare di prevenzione, perché siccome anche all'interno dell'ambito della prevenzione si fa promozione della salute, promuovere la prevenzione significa anche promuovere salute, e quindi
1: certo.
2: Siamo qui per diffondere questi messaggi affinché tutti i cittadini possano essere maggiormente consapevoli di quelle che sono anche le proprie risorse individuali per schivare le patologie, diventando consapevoli dei rischi associati alle patologie stesse, perché se siamo consapevoli e conosciamo, possiamo evitare certi rischi e quindi migliorare il nostro livello di salute e mantenerci sani il più possibile, sia per noi che per il sistema in cui viviamo.
1: Certo. Ma questo discorso, il medico di base mm-hmm. può aiutare, può a diffonderlo,
2: certo.
1: A comunicarlo ai suoi pazienti?
2: Sì, come dico sempre, anche l'ho detto anche altre volte nei nostri interventi in radio, il medico curante per noi è un validissimo alleato, perché di fatto è il medico che più frequentemente vede le persone e con i suoi assistiti ha un rapporto di fiducia molto stretto, che sicuramente io, che lavoro all'interno di un servizio pubblico territoriale, non posso avere, perché è una platea molto più ampia, no? 100.000 abitanti, mentre il medico, che ha comunque i suoi a volte più di 1.500 assistiti, che sono pure tanti, però sicuramente con loro riesce a creare un rapporto di fiducia maggiore. Poi anche è vero che il medico curante ha tante attività di cui occuparsi,
1: certo.
2: Anche nel rapporto di cura. Però sarebbe anche giusto che, quando ha la possibilità soprattutto di avere a che fare con alcuni dei suoi pazienti giovani, ma anche meno giovani, che hanno ancora uno stato di salute abbastanza performante, favorire queste pillole di prevenzione per mantenerlo alto, questo livello di salute, è molto importante, cioè fa la differenza.
1: Sì.
2: Diciamo che rientra anche, diciamo, nel suo binario, nel suo percorso, ma sicuramente per quanto riguarda noi come ente pubblico che si occupa di sanità, è proprio fondamentale parlarne.
1: Certo, mi scusi, ma mi viene in mente ora, per esempio, gli integratori, no, di cui tanto si parla oggi. Questi integratori, per quanto riguarda la prevenzione, possono aiutare oppure...
2: Dipende di che cosa stiamo parlando. Diciamo, se, quando parleremo dell'ambito alimentare, che ne parleremo in una puntata dedicata, probabilmente riprenderemo questo argomento, però di fatto non fanno tanto la differenza nel mantenere il livello alto di salute. Quello che è importante è avere una corretta alimentazione,
1: certo.
2: Secondo quelli che sono, diciamo, i dettami della WHO, quindi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e di tutte le altre associazioni scientifiche che si occupano in modo specifico di alimentazione sana.
1: Okay.
2: A compendio di quello, poi sicuramente ci sono degli integratori alimentari che possono aiutare a sostenere l'organismo, ma diciamo su delle magari specifiche situazioni, non in senso lato, cioè prendere integratori se si ha una dieta sana è superfluo.
1: Ho capito,
2: sostanzialmente.
1: Ho capito. Okay. Quindi quali sono i principi proprio su cui si basa la prevenzione?
2: Allora, ci sono sostanzialmente quattro concetti fondamentali su cui si basa la prevenzione moderna. Il primo l'abbiamo già un po' anticipato, no? È l'approccio di popolazione versus l'approccio individuale. Ci sono alcuni interventi di prevenzione in sanità pubblica che sono di ambiente. Cioè, io tutelo il mio cittadino dal punto di vista di salute intervenendo sull'ambiente. Come? Attenzionando l'inquinamento atmosferico, l'inquinamento delle acque, l'inquinamento del suolo. Questo è un ambito che apparteneva al mondo della sanità sino all'inizio degli anni 90. Poi si è scisso ed è nato un organo che se ne occupa in modo specifico in Italia, che è l'ARPA.
1: Ah, giusto, sì.
2: Ok.
1: Sì.
2: Però si continua a fare, chiaramente, perché è fondamentale vivere in un luogo sano, il più sano possibile. Poi è chiaro che l'attività antropica di per sé è inquinante.
1: Sì.
2: E quindi più viviamo in centri urbanizzati e sviluppati, e chiaramente più il sistema in cui siamo messi è inquinato, ma bisogna controllare questo livello di inquinamento, cioè se l'inquinamento

0: rubrica è proprio l'approccio individuale, quello di cui parlavo prima, la consapevolezza del rischio, per evitare di incorrere in problemi di salute. Il secondo concetto chiave è l'equità. L'equità in salute è fondamentale per ridurre le disuguaglianze, cioè la prevenzione deve essere accessibile a tutti, come la sanità in generale, indipendentemente da ceto sociale, stato socio-economico, etnie, non importa, deve essere accessibile a tutti e chiaramente tenendo conto delle possibilità di tutti. Quello è diciamo l'optimum.
1: Certo, sì.
0: Non è sempre facile.
1: Non sto dicendo che è sempre
0: così, però lo sforzo di sistema deve essere finalizzato a quello. Il terzo è la multisettorialità, cioè la salute deve essere presente in tutte le politiche sanitarie, ma anche ormai in tutte le politiche ministeriali, cioè si parla di salute in tantissimi ambiti, e questo è un concetto che ci ha regalato il mondo anglosassone e l'Unione Europea, soprattutto negli ultimi 20 anni. E l'ultimo è invece il fatto che tutto quello che noi facciamo in sanità pubblica per favorire la prevenzione deve essere chiaramente basato su solide evidenze scientifiche che dimostrano sempre l'efficacia e il rapporto costo-beneficio degli interventi di prevenzione.
1: Ho capito, ho capito. Quindi insomma è un discorso abbastanza complesso. Ora però facciamo un breve break musicale e poi riprendiamo.

0: Allora, ora riprendiamo il nostro discorso sull'argomento che riguarda pillole di prevenzione col dottor Scarpitta, il quale ora ci parlerà dell'ultimo punto dei pilastri della prevenzione che riguardano come nella sanità si articola.
1: Sì,
0: la
1: esatto.
0: Prevenzione.
1: Come viene proprio concepita e quindi poi organizzata,
0: esatto,
1: la prevenzione
0: in Italia.
1: Perché
0: forse è la parte più complessa.
1: Sì, esattamente. Diciamo che ci sono tre livelli gerarchici di prevenzione. La prevenzione cosiddetta primaria, la prevenzione secondaria e la prevenzione terziaria. Partiamo da quella primaria. La prevenzione primaria si chiama così perché interviene sulla popolazione sana prima che la malattia si sviluppi. Ok, quindi il suo obiettivo è quello di eliminare o ridurre i fattori di rischio ambientali, come quelli che abbiamo citato poco fa, comportamentali o biologici, per impedire l'insorgenza di nuovi casi di malattia, che in termini epidemiologici e statistici in medicina si chiama incidenza. Quindi per ridurre l'incidenza.

0: di nuove patologie. Quali sono gli esempi della prevenzione primaria, di cui poi appunto parleremo in modo dettagliato singolarmente nei prossimi episodi? Le campagne di vaccinazione, la promozione di stili di vita sano, quindi che so, la corretta alimentazione, l'attività fisica, la lotta al tabagismo, la riduzione del consumo di alcol, giusto per fare degli esempi. Alcuni esempi di quelli ambientali, per esempio, sono stati la potabilizzazione delle acque.
1: Sì.
0: Cioè, potabilizzare le acque ha fatto schizzare tantissimo storicamente la qualità di vita dei cittadini.
1: Certo.
0: Perché le ha rese microbiologicamente pure.
1: Sì.
0: Prevenzione secondaria. Prevenzione secondaria invece interviene su soggetti clinicamente sani ancora, ma biologicamente malati, cioè sono soggetti in cui già è iniziato l'innesco patologico, ma ancora non sono consapevoli perché ancora quella malattia latente non ha dato segni clinici, ok? Quindi in cui infatti la patologia è quindi in fase iniziale, asintomatica e preclinica. E quindi l'obiettivo della prevenzione secondaria è quello di fare sostanzialmente diagnosi precoce, cioè slatentizzare qualcosa che io ho ma non so di avere, ok? E che statisticamente è probabile che io abbia per età, per sesso e per altri fattori che sono studiati appunto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E quindi voglio arrestarne la progressione prima che si manifestino i sintomi e quindi poi siamo nel lato poi clinicamente attivo della malattia, in cui dobbiamo mettere in campo altri strumenti più costosi, ma soprattutto io magari rischio di intervenire nella mia malattia quando ormai è troppo tardi o quando già il danno biologico attivo è fatto. Ok?
1: Sì.
0: Infatti l'esempio classico della prevenzione secondaria sono tutti i programmi di screening oncologico.
1: Ma questi programmi di screening vengono fatti da tutte le regioni?
0: Sì,
1: o da tutte?
0: Assolutamente, sono campagne ministeriali che poi, come anche le vaccinazioni, che poi vengono recepite dalle singole regioni e fanno i loro piani regionali, in cui sostanzialmente prendono quel cronoprogramma lì e lo applicano con modalità differenti, ma il livello essenziale di assistenza in prevenzione è uguale in tutte le regioni d'Italia. Quindi l'obiettivo è uguale per tutte le regioni. Le modalità con cui viene fatto magari possono essere differenti in base agli strumenti che ogni regione possiede, certo, l'organizzazione di ogni regione. Quali sono, diciamo, principalmente i tre grandi screening oncologici che vengono fatti su tutto il territorio nazionale? Sono la mammografia, il PAP test e la ricerca del sangue occulto nelle feci, che sono le tre grandi neoplasie più presenti nella popolazione dopo una certa età.
1: Sì.
0: E quindi sono il tumore del seno, ok, il tumore della cervice uterina, e questi sono, diciamo, chiaramente più appannaggio del sesso femminile. Anche se ci sono dei casi dei tumori del seno pure negli uomini, ma sono così rari che non è previsto un programma di screening. E invece la prevenzione del tumore del colon retto, che invece, diciamo, è un male comune indipendentemente dal sesso, è legato all'età.
1: Sì.
0: Infine, la prevenzione terziaria è quella che invece interviene sui soggetti già malati, in cui la patologia è già manifesta, e quindi è un po' l'ultimo baluardo della prevenzione, dove tu hai già un soggetto che ha un problema anche di salute grave, ma metti in campo tutta una serie di presidi per cercare di non far evolvere la patologia ulteriormente. E quindi parliamo del grande mondo della riabilitazione in tutte le sue sfaccettature, e anche, per esempio, io quello lo considero prevenzione terziaria, tutti quegli interventi di protesica, integrativa, ausili, che noi diamo in casa di comunità nelle cure primarie, proprio per favorire al domicilio una migliore qualità di vita a chi ha delle malattie gravi e che hanno avuto un impatto importante sulla vita.
1: Sulla vita della persona. Va benissimo. Allora, dottore, noi la ringraziamo tantissimo per queste informazioni molto utili e molto importanti per ciascuno di noi. E alla prossima.
0: Grazie, grazie a voi. Alla prossima.
1: Ok, buona giornata a tutti.
0: Salve.

0: In Blu 2000, news.
1: Papa Leone nella Basilica di San Giovanni in Laterano per presiedere l'Assemblea diocesana che apre il nuovo anno pastorale. Golfo Persico, nella base aerea di Taif in Arabia Saudita, colpito un velivolo italiano, nessun ferito. Intanto la fregata Bergamini scorta una nave italiana Bab el Mandeb sulle coste dello Yemen. I russi alle urne, oltre 100 milioni di elettori per 3 giorni votano per rinnovare i seggi della Dumera, Camera bassa del Parlamento. Esito scontato. Aggredito un insegnante, un 13enne ha tentato di filmare in diretta mentre accoltellava una professoressa a Roma. Aveva ricevuto un debito e la odiava. Buonasera da Franco Rossi al microfono, ci colleghiamo subito in apertura con Rita Salerno che si trova nella Basilica di San Giovanni in Laterano per l'Assemblea diocesana che, come dicevamo, è presieduta da Papa Leone per l'apertura del nuovo anno pastorale. Buonasera Rita.
2: Buonasera, a Roma sono tante le persone che ricominciano ogni mattino a lavorare per portare Cristo ad ogni angolo della città, una ricchezza che si accompagna alla fatica e allo smarrimento di chi non riesce più a trovare il Signore. Non ripartiamo da zero, dice Papa Leone XIV all'Assemblea diocesana e alle 334 parrocchie della diocesi di cui è vescovo. Un incontro arricchito da 3 testimonianze di un giovane, di un operatore Caritas e di una famiglia, iniziato con una preghiera. 3 le linee che il pontefice ha suggerito: fare incontrare Cristo, generare comunità, abitare e servire la città. Ed è tutto, in linea allo studio.
1: Grazie a Rita Salerno, ed ora cambiamo pagina, parliamo della pagina degli esteri. Golfo Persico, nella base aerea di Taif in Arabia Saudita, è stato colpito un velivolo italiano che era parcheggiato, non c'è stato alcun ferito. Intanto la fregata Bergamini scorta una nave italiana a Bab el Mandeb sulle coste dello Yemen. Antonio Soviero.
3: Cominciamo dalla buona notizia, nessun italiano è coinvolto. La conferma arriva dal ministro della difesa Crosetto. Cosa è accaduto? Nella notte la base aerea saudita di Taif, dove sono presenti i nostri militari, ha subito attacchi aerei da parte dei ribelli yemeniti Houthi. Un nostro caccia Eurofighter è stato danneggiato. Riyadh propone una tregua di 2 settimane, ma i combattenti filo-iraniani sono scettici. I ribelli controllano lo stretto di Bab el Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e al canale di Suez, da dove passa il 12% del commercio mondiale. Nelle ultime ore la fregata Carlo Bergamini della Marina Militare, impegnata nella missione europea Aspides, ha scortato il mercantile italiano Jolly Oro durante il transito dello stretto di Bab el Mandeb in direzione nord. Col traffico bloccato a est e ovest della penisola arabica e i pasdarani che colpiscono le navi che forzano il blocco a Hormuz, Donald Trump valuta di ordinare un nuovo attacco all'Iran, anche contro la volontà dei generali USA. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E intanto la politica italiana dibatte sulle scelte del Ministero della Difesa del governo nel Golfo Persico e dall'altra parte sulla guerra ibrida di Putin verso i paesi europei. Sentiamo in diretta da Palazzo Chigi il nostro Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
4: Buonasera Franco, si ha coinvolto il Parlamento, le opposizioni compatte chiedono al Ministro della Difesa Crosetto di riferire immediatamente in aula sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è stato colpito un aereo militare italiano. A nulla è servito finora il tentativo del titolare della difesa di rassicurare che non ci sarebbero altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati nell'area. Sono presenti circa 400 soldati italiani. PD, 5 Stelle e AVS vorrebbero chiarezza sulla missione in una zona che è diventata di guerra. Resta poi la protezione della navigazione delle navi italiane nello stretto di Bab el Mandeb, una priorità per Crosetto. Dal fronte meridionale a quello orientale, lo sconfinamento di 2 aerei russi sul territorio lituano, paese della NATO, solleva dubbi e preoccupazioni sulle reali intenzioni di Mosca di allargare il conflitto. Per Meloni non si deve cadere nelle provocazioni di Putin. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta. Lo ha detto il presidente francese Macron, che all'Elysée oggi ha invitato i leader dei partiti rappresentanti in Parlamento e i vertici militari dell'intelligence. Il punto di Fabio Bolzetta.
5: Una nuova provocazione nei cieli d'Europa. Due jet militari russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania. Ad intervenire due caccia italiani impegnati nella missione NATO di difesa aerea del fianco est. Si alza la tensione mentre i capi di Stato Maggiore della Difesa della NATO si riuniscono oggi e domani nel vertice del Comitato Militare a Copenaghen in Danimarca. È anche il giorno in cui la Commissione europea ha erogato 3,3 miliardi di euro all'Ucraina per l'acquisto di materiale destinato alla difesa. Intanto l'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha reso noto che una torre di raffreddamento della centrale nucleare di Kursk nella Federazione russa è stata colpita da un drone, mentre le autorità russe denunciano l'uccisione di due civili sotto i bombardamenti ucraini. Accusa dell'Alto Commissariato ONU per i diritti umani che ha denunciato violenze sessuali su 1000 civili e prigionieri. Quasi 9 su 10 attribuiti alle forze russe, mentre l'11% a membri delle forze ucraine. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E intanto quasi 111 milioni di russi sono chiamati al voto da oggi a domenica per il rinnovo dei 450 seggi della Duma, il Parlamento russo. È la prima tornata elettorale dall'invasione su vasta scala dell'Ucraina. Esito scontato, ma Putin cerca l'ampio consenso. Chiara Placenti.
6: Urne aperte anche in Crimea e nelle altre regioni ucraine occupate, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. Si può votare seggio con sistema elettronico scelto dallo stesso Putin e ripreso oggi mentre vota dalla sua scrivania. Nessun dubbio sulla vittoria di Russia Unita, il partito dello zar, ma in un momento in cui il suo consenso è in deciso calo per l'andamento della guerra e dell'economia, Putin vuole dalle urne la piena legittimazione e è esortato ad andare a votare per dimostrare sostegno ai soldati e unità contro le minacce esterne. Per blindare i risultati sono stati inoltre esclusi, con accuse e pretesti vari, tutti i partiti che rappresentassero una minima opposizione, tra questi lo storico Yabloko, unico partito russo contrario alla guerra in Ucraina. I leader dell'opposizione russa all'estero hanno invece chiesto di votare chiunque al di fuori di Russia Unita, invitando i cittadini a recarsi in massa alle urne domenica alle 12 in punto come forma di protesta. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Un altro fronte, quello medio orientale, parliamo di Gaza. 1.700.000 persone vivono in tendopoli a Gaza completamente distrutta. Lo denuncia l'UNICEF. Federica Margaritora.
7: Nella striscia di Gaza gli edifici sono quasi tutti danneggiati per i bombardamenti israeliani, se non crollati, l'ultimo pochi giorni fa con 21 morti, tra cui 12 bambini. E in questi alloggi, oltre che nei centri per gli sfollati, vive quasi l'84% della popolazione, 1.700.000 persone. Lo denuncia l'UNICEF, che guarda in particolare alle condizioni dei più piccoli in vista dell'inverno. Lo scorso anno almeno 11 bambini, tra cui alcuni neonati, sono morti per il freddo e anche in Cisgiordania i minori sono più esposti alle malattie. Ma sulla salute c'è un altro allarme. Secondo l'Associazione Italiana Oncologia Medica, 5.000 pazienti oncologici palestinesi continuano a non ottenere il permesso di partire per ricevere cure specializzate. E non è la sola emergenza. La guerra a Gaza ha generato 61 milioni di tonnellate di detriti. Si stima che il 15% di queste rovine sia contaminato da amianto, rifiuti industriali o metalli pesanti. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Ed ora la pagina di cronaca. Un voto insufficiente potrebbe essere all'origine dell'aggressione con un coltello a danni di una professoressa di una scuola media a Roma da parte di una studente che ha voluto anche filmare in diretta questa aggressione. Poi è stato fermato dai suoi compagni. Il punto di Alessio Ornandi.
8: È entrato per ultimo in classe e si è diretto verso la professoressa, poi le ha spruzzato dello spray al peperoncino e l'ha colpita con due fendenti al fianco. Teatro dell'ultima aggressione contro un insegnante, la scuola media Giovanni Verga nel quartiere Centocelle, periferia est della capitale. A sferrare i colpi intorno alle 9 di questa mattina uno studente romano di 13 anni, vittima la sua docente di italiano, storia e geografia Isabella Marsilio, 66 anni, ferita in maniera non grave. Secondo diverse testimonianze, il ragazzo indossava un caschetto con una piccola telecamera attraverso cui riprendere la scena da trasmettere in diretta su Telegram. Aspetto questo al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando anche di risalire al movente dell'accoltellamento. Alcuni alunni della scuola hanno parlato di un odio covato dal ragazzo contro l'insegnante per un debito ricevuto in una delle sue materie. La docente, sotto shock, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale per essere medicata. Non è in pericolo di vita. Il tredicenne, descritto da tutti come tranquillo e senza particolari problemi, è stato portato in caserma accompagnato dai genitori. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Ancora cronaca. Sono stati stati rinviati a giudizio i due medici padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, una 22enne che nel novembre del 2024 nel loro studio si sottopose ad un intervento al naso. Beatrice Bossi.
9: Un primo passo verso la verità giudiziaria l'ha definito l'avvocato della famiglia di Margaret. I medici accusati di omicidio per la morte della 22enne siciliana sono stati rinviati a giudizio. Padre e figlio, chirurghi estetici con uno studio a Roma, dove a novembre del 2024 avevano cominciato un intervento di rinoplastica finito poi in tragedia. Il processo comincerà a marzo, ma i dati raccolti dalla procura sembrano parlare chiaro. Margaret si poteva salvare, la sua morte poteva essere evitata. A carico dei due imputati, gli inquirenti hanno evidenziato una serie di profili di responsabilità. In primo luogo, l'aver programmato l'intervento in uno studio medico non autorizzato, ossia privo di personale e attrezzature in grado di rispondere ad una emergenza. Se fosse stato usato il defibrillatore, dicono i consulenti della procura, la possibilità di salvare la ragazza non sarebbe stata inferiore del 95%. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo del maltempo che ha colpito soprattutto il centro nord. Dobbiamo registrare nella giornata di oggi forti nubifragi a Roma, soprattutto nell'area nord, violenti piogge a Firenze e a Palermo. Il punto di Federico Plotti.
10: Una forte ondata di maltempo sta interessando in queste ore soprattutto le regioni centrali, ma non solo. Per oggi la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla sull'intero territorio di Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Toscana, ma anche in Lombardia e più a sud in Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna. Un temporale violentissimo ha colpito anche Roma, in particolare il settore nord della capitale. Decine i rami e gli alberi caduti in una mattinata da incubo per tanti romani. Uno di questi ha ferito tre studenti nel quartiere Coppedè. A Ostuni un uomo è rimasto ucciso dopo essere stato colpito da un fulmine mentre pescava sugli scogli. Da domani atteso un rialzo termico, probabilmente l'ultimo prima dell'arrivo dell'autunno, con temperature vicine ai 30 gradi soprattutto nelle città anche del nord come Torino e Milano. Ma il caldo durerà solo qualche giorno, tra martedì e mercoledì, atteso l'arrivo di correnti fredde da nord. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Chiudiamo con lo sguardo alla borsa, alle borse europee che chiudono in netto calo. Francoforte meno 1,6, Parigi meno 1,4, Francoforte meno 1,4, Milano meno 1,4. Con il conflitto in Medio Oriente si teme una nuova fiammata dell'inflazione causata dall'andamento dei prezzi dell'energia. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Sabino D'Alessandro in regia, buona serata.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Adelia Duce e con me quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta. A Monza, il festival dove si potranno gustare i sapori della Puglia e del Sud, presso i Boschetti Reali dal 18 settembre al 20 settembre. Un fine settimana all'insegna della Puglia e dei sapori del Sud. Il festival La Puglia e Sapori del Sud arriva a Monza, dove sarà protagonista dal 18 al 20 settembre nell'area dei Boschetti Reali. Una 3 giorni dove nell'area street food attrezzata si potranno gustare le migliori specialità dolci e salate del meridione, accompagnate da una selezione di birre, vini e cocktail. Numerosi banchi di prodotti gastronomici che saranno presentati insieme ad una comoda area tavoli. Previste serate con musica anni 90, show cooking, masterclass, giochi e laboratori ed esibizioni con musica e danze. L'ingresso e le attività saranno gratuite. Gli orari andranno dalle 18 alle 24 il venerdì e dalle 10 alle 24 il sabato e dalle 10 alle 22:30 la domenica. Motori, storia e passione. Torna sul lago di Como il raduno di auto e moto d'epoca. Il suggestivo scenario delle vette e dei panorami della provincia di Como si prepara a fare da cornice alla 4ª edizione del raduno e concorso di eleganza auto e moto d'epoca. L'appuntamento è fissato per il prossimo 19 settembre 2026. La giornata prenderà il via alle ore 8:45 dal parcheggio epocastano di via Aldo Moro 44 a Como, per un percorso che accompagnerà gli equipaggi attraverso alcuni degli angoli più affascinanti del territorio: Lago di Como, Bellaggio, Pian del Tivano, fino all'arrivo a Veleso, dove storia, paesaggio e passione per i motori si incontreranno in una cornice davvero unica. Giornata del naso rosso a Busto Arsizio, la festa della clown terapia in piazza Santa Maria. Torna uno degli appuntamenti più colorati e attesi dell'anno. Sabato 19 settembre dalle ore 14:30 alle ore 18 in piazza Santa Maria a Busto Arsizio ospiterà la giornata del naso rosso, l'evento nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi dedicato alla clown terapia. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata sabato 3 ottobre. Dalle 14:30 alle 18 la piazza si riempirà di musica, baby dance, trucca bimbi, laboratori e giochi dedicati ai più piccoli. Tra le attrazioni principali ci saranno lo spettacolo delle bolle di sapone e la tradizionale lotteria organizzata grazie ai premi offerti dalle attività commerciali del territorio. La giornata del naso rosso rappresenta l'unica iniziativa ufficiale di raccolta fondi promossa su scala nazionale per sostenere progetti e le attività della federazione. I contributi raccolti serviranno a finanziare la formazione dei volontari, gli allenamenti mensili e l'acquisto di attrezzature destinate alle strutture pediatriche e assistenziali. Eccoci giunti al termine, speriamo che tra questi appuntamenti troverete qualcosa a voi interessante e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù nel pretorio di Pilato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero del dolore, contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero del dolore, contempliamo la salita al Calvario di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero del dolore, contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
2: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.

Caterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotto.

0: Ed eccoci tornati anche oggi con Party Time, qui direttamente da Radio Orizzonti 88 FM in blu.
1: In blu, yeah.
2: In diretta da Saronno.
1: Totalmente in diretta, sono sì. Le 21:31, quindi siamo anche in orario secondo i nostri standard, sì. Solo un minuto di ritardo.
2: Esatto.
1: Normalmente andiamo verso 10:20, quindi.
2: Esatto.
1: Con tranquillità. Invece oggi il nostro DJ è stato particolarmente veloce.
3: Le ultime due volte non ci sono stato per motivi personali.
1: Devo
2: fare l'ultima, la giustificazione sul mare.
1: L'ultima volta e basta, solo uno. Questa è la terza puntata.
2: Giusto.
1: Ne siamo stato a uno.
4: Ma era un motivo personale anche quella volta.
1: Era esatto. Anche quando è venuto aveva un motivo personale.
4: Per venire,
1: anche oggi ho un motivo personale per venire, che è fare foto.
3: Esatto.
1: All'interno del.
3: Oggi si fanno foto del presente.
1: Beh, siamo talmente belli che ci vuole immortalare.
4: È una buona idea, qualcosa che. Beh, abbiamo molti giovani, giusto che i giovani vengano fotografati. E io, se ho una foto di me, dovrebbe invecchiare il mio posto come
1: il
4: Dorian Gray, ma non funziona, quindi non è un granché, non serve a molto, però. È giusto che le nuove leve si facciano conoscere, queste emittente deve crescere, quindi.
1: Sì, perché il gruppo giovani.
4: Diventiamo social, più social.
1: Diamo, lanciamo i giovani,
4: però a livello giovani. Artistico, perché
0: sì, no,
4: siamo
0: perché.
4: Al secondo piano, c'è una finestra.
0: Gian.
1: Sono a favore del lancio dei giovani. Ma no, sì? lancio radiofonico, non lancio dal balcone, anche se ogni tanto viene la.
4: Però effettivamente
0: lo stimolo.
4: Manca il balcone.
3: Però abbiamo una doppia finestra.
1: Abbiamo esatto, una doppia finestra e l'impossibilità, credo, di alzare le tapparelle. La seconda si apre, ma c'è la tapparella che non si può più alzare, perché manca il.
3: Giustamente.
1: È stato murato il gancio.
0: Sì, no.
1: Okay. Quindi non so.
4: È una bella idea, perché di solito quando io mi sveglio c'è mia mamma che dice: tira sulla tapparella. Perché se muri tutto.
1: Tirala su.
4: È una cosa che è un problema in me. Sì, effettivamente.
3: Esatto. Il modulo lo trova.
4: Dimmi.
3: Il modulo trova per aprire.
1: È una mamma.
4: Le mamme sanno
1: come svegliarti, sempre.
0: Già.
4: Puntata di. Chiacchiericcio, abbiamo il ritorno dalle vacanze,
0: sì.
4: I primi giorni di questa nuova esperienza scolastica, che penso sia foriera di cose incredibili, effetti speciali.
3: Ho fatto tante cose belle questa prima settimana.
4: Allora
3: un 9, un 6 e un 5.
4: Un 5?
1: Ok, preso 5.
4: Aspetta, era un 5 su 5, cioè il massimo.
1: No,
4: come i voti dei
1: film. No, magari.
4: No,
1: cosa hai preso 5?
3: Allora, è 9, 6 e 5 nello stesso.
1: Ah, ho capito, quindi è tipo comprensione, conoscenza.
0: Sì, più o meno.
1: Allora, sai le cose ma non sai farle.
3: La scatola, 9 perché.
1: È bella da vedere.
3: Bellissimo.
1: Ringraziamo VT, la casa costruisce scatole. Poi, quindi a qualcuno viene assegnato il 9.
0: Sì.
3: A qualcuno.
1: Poi il 6 per
3: la conoscenza.
1: Di che cosa? Della scatola? Cosa conteneva la scatola?
3: Era sul congresso di Vienna avvenuto nel 1814.
1: Ok, 15?
0: È 15.
1: Che dà l'inizio all'età.
3: Quella.
1: Contemporanea.
4: Quella.
0: Non della rivoluzione. Scherzavo. Restaurazione.
1: Sì, ma la storia contemporanea nasce nel, cioè si data a 1800.
4: Però dai, vabbè. Ce l'hanno una cosa. Io pensavo l'età del ferro.
1: No, aspetta.
4: Invece ci sono.
1: Ma non li sottovalutiamo, ma sono un sacco di cose, ragazzi.
0: Cioè.
1: Però lui però. Poi, aspetta, stiamo arrivando alla,
0: al
1: allora,
0: 5.
1: Scatola fighissima.
3: Conoscenza
1: basica, diciamo.
3: Va bene.
0: Quella.
1: Il 5?
3: E il 5 è nell'esposizione, come sempre.
1: Ah, quindi vabbè, non sai spiegarlo, 5, sì, certo. Sì, collezionati una valanga. No. Noi non c'è una quarta categoria,
3: se no eravamo almeno.
1: Però vabbè, 10. La media è 7.
3: Sì, media 7.
1: Media 7 pulita, quindi.
4: Dai, pulito.
0: Per iniziare.
3: Il 7 è perfetto, perché l'8 e il 9 sono già tanto.
1: Ti mettono anche, adesso la pressione, no?
4: Cioè, dici, perché poi ti senti fanfarone,
3: inizia
4: a tirartela.
3: Esatto.
1: E tu il secchione,
4: se non è mai bene, quindi
1: no, vieni chiuso gli armadi.
3: Non è il 6 che era successo, ma non è
4: il 7 sei nel chill proprio,
3: esatto. 7 e mezzo poi.
1: Perché non sei livello genio, quindi non ti maltrattano, ma non sei neanche l'ultimo degli sfigati, no?
3: Esatto.
1: Se lì in quella media
4: funziona,
1: qui galleggi, sarà
4: la
1: prima
4: partenza.
1: Volta che VT non
0: contribuirà.
1: Non contribuisce con una scatola perfettamente
3: sarà
1: realizzata.
3: Sarà 5-5-5.
1: Sarà 5-5-5.
0: 6.
1: Magari, però alle orsoline 6-6-6 non lo danno.
4: Non
1: lo danno 6-6-6.
4: Perché Piero Pelù non ha fatto le orsoline.
1: Non ha fatto le orsoline. Hai preparato il primo pezzo della serata?
3: Consigliato. Degli Aha.
1: Poi andiamo in Nord Europa.
3: Take on me.
1: Beh, la conosci secondo me.
4: Classico anni 80.
3: Però sono un po' stranito perché c'è scritto due volte, quindi non prometto niente.
1: C'è scritto take on me. Take on me.
3: Esatto.
1: Vai, sparala a tutto volume. Nelle orecchie dei saronesi.

0: Siamo in pieni anni 80 per questo metà settembre, non dire inizio settembre, non siamo più all'inizio. No,
1: siamo quasi in autunno.
0: Perché però climaticamente sì, ci starebbe.
2: Da domenica prossima, teoricamente.
1: Oddio, oggi è il 18.
3: Sì, il
1: no,
3: 21 inizia.
1: La prima. Dovrebbe iniziare, dipende dall'anno, perché a volte dipende, può cadere tra il 21 e il 23.
0: L'autunno,
3: sì. L'autunno.
1: Non è un numero fisso, dipende dal
3: tra poco dall'anno,
1: comunque. Sì, esattamente. Sì, però oggi cos'è il 18, sì. Per cui tra qualche giorno siamo ufficialmente in autunno.
0: Le castagne, alberi cambiano colore,
1: fuoco in casa, bisogna accendere il caminetto.
0: Il caminetto.
1: 30 gradi il caminetto.
0: La malinconia,
1: le foglie che cadono.
0: Le camicie quella quadretta,
1: le rondini che se ne vadono.
3: Sì, anche la pioggia, il freddo, il grigio.
1: Esatto, quella pioggerella che non è pioggerella, che ti si appiccica.
0: Da fastidio. Radiohead
1: mentre sì. Vai in macchina, esci la mattina che è buio, torni che è buio.
0: Sì, sì.
1: Io amo l'autunno.
3: Cioè, sì?
1: L'autunno. Sì, mi piace un sacco.
4: Di lunedì mattina alle 7:30.
0: Con nebbione già.
4: Bello. Io dico che c'è gente che
1: a me piace
4: si
1: un sacco uscire a piedi quando vado a scuola, che esco alle 7:15 più o meno. Bello. Quando è sì, beh, sono 10 minuti. E quando c'è proprio quelle mattinate ancora molto buie, con la nebbiolina tipo Silent Hill, mi piace un sacco.
0: Un po' di Nirvana sottofondo in cuffia.
1: Bellissimo.
3: Sì, no, io odio l'autunno.
1: Lo so.
3: Cioè
4: l'inverno molto.
3: No, perché? Perché? No, no. Perché allora finisce l'estate? Inizia la scuola e quindi per me inizia quel periodo
1: di depressione.
3: Sì, perché c'è casa, scuola,
1: mi
3: pioggia, nebbia.
1: Mi piaceva venire a scuola.
4: Se c'ho. Ma secondo te?
1: Adesso non ci sono più io.
3: Gian.
1: Per quello, vedi? Le medie sono un buco nero.
3: No, però se ci pensi, cioè sì. L'autunno divide l'estate, che è una stagione bellissima, e l'inverno, che è una,
1: che
3: stagione,
1: è una stagione bellissima.
3: Bellissima perché si scia, è proprio bello, ok?
1: C'è Natale,
3: c'è Capodanno,
1: pacchetti,
3: c'è tutta quella magia, quell'aria di magia bellissima.
1: L'autunno
3: è, cioè, sono le foglie che cadono, secche, esatto. Terribili. Gli alberi tutti secchi.
1: I colori.
4: Ci sei tu?
3: Sì, ma saranno il grigio, quindi non li vedi.
4: La tua grinta, la tua voglia
3: carica
4: di vivere che
3: off.
4: Come le foglie d'autunno.
1: Ma non è vero, no? Anzi, dovrebbe.
0: Le foglie per terra dopo che ha piovuto, che ci scivoli sopra.
3: Ecco.
4: E cadi pure tu.
1: E cadi, ti rompi, sì, il femore.
4: Insomma, cadono
1: per i vecchi come noi.
3: Questo
1: i vecchi
3: l'autunno.
1: Come noi si rompono il femore quando cadono.
4: È vero.
3: Vedi.
1: Sì. Invece non voi cadete e non fate niente. Perché
4: e
1: siete ancora gommosi.
0: Ma forse è quello, perché una volta che esci dalla dinamica della scuola, da cui tu non sei mai uscito, di fatto che insegni.
1: L'autunno
0: ha un altro tipo di sfumatura.
1: Sì, mi piace molto.
0: Forse perché stiamo invecchiando noi, allora sentiamo un po'.
1: No, ma io sono sempre stato.
0: Queste foglie claudicanti.
1: Sono sempre stato vampiresco. A me sono sempre piaciute le giornate scure, le giornate piovose. Mi piace un sacco. Cioè. Io, avere il fuoco in casa, cioè non il fuoco che va, cioè il caminetto acceso, no?
4: A casa mia che va a fuoco.
0: Ce l'ho
1: in mano. Vuoi mettere il senso di potere che ti dà il fuoco? Io amo il fuoco, no?
0: Il caminetto
1: acceso, no? Tu sei lì.
0: E solo lui.
1: Acceso, solo il caminetto. Ecco. Fuoco dentro il caminetto, in sicurezza.
0: Sicurezza.
1: Tu sei lì sulla tua bella poltrona. Con la copertina di Pile, fuori piove, che Dio la manda, tutto scuro, e tu sei lì che leggi, meraviglioso. Cioè, c'è poco altro che mi dà una sensazione di pace.
0: Io
1: così.
0: Capita, però alla fine, dopo 3 minuti, dormo così.
1: Anche
0: quindi
1: sì.
0: Quindi leggo poco.
3: No. A me, purtroppo, il tempo cambia l'umore. Cioè, se piove, fa schifo.
4: È triste.
3: Cioè.
4: Se c'è il sole.
3: Se c'è il sole,
4: bene.
3: Invece
4: estate,
3: mi dà quel senso di.
1: Yeah. C'è il sole, ti dico, dal credo 4 di maggio, quindi possiamo anche fare a meno del sole per qualche giorno.
4: Possiamo aspettare ancora.
1: Sì, dai.
3: Basta che non piova.
1: Ma no, dai, qualche pioggerella. E il problema è che quando piove adesso ci sono gli uragani.
0: Sì,
4: gli uragani.
1: I tifoni.
0: È un clima
4: che si
0: riempie
4: sempre giù al sottopassaggio.
1: Sì.
0: Piace molto ai miei amici vietnamiti, perché ricordo a casa loro.
1: Sì.
0: Però.
1: Sì, no, mi hai aperto una di. Niente, non.
0: Un amico vietnamita.
1: No, mi hai aperto un cassetto della memoria sui vietnamiti, che però non posso ricordare. E, sì, i cambogiani, anche se quelli abituati a stare nell'acqua, tutto quei monsoni che li colpiscono.
0: E poi, fischia, va giù, sono quelli, siamo generazione milanese, fischia, va giù.
1: Si scende. Poi hanno 80 gradi il sole, e poi arriva il monsone, 5 miliardi di litri d'acqua, e poi sole di nuovo.
0: E lo zio, facciamo casa nuova.
1: Sì, che le palafitte è distrutte. E, va bene, questi luoghi comuni per...
0: Arriveremo
1: anche lì.
0: Clima.
1: Dopo parliamo di quella... atrocità di 22 Simba che mi ha sverniciato le orecchie.
3: Che ha cantato a Saronno ieri sera.
1: Quella roba lì non è cantare, Anna. Tu da cantante dovresti comprendere.
3: Sì, sono
1: differenza.
3: Allora.
0: Ma Simba la Gull stai parlando?
3: No, penso sia un altro, 22 questo. Simba, che è quello di Saronno.
1: Che è ancora,
3: di
1: Saronno.
0: Abbiamo un Simba la Gull saronnese.
1: Sì, sì, sì.
4: Che è ancora peggio.
1: Che è agghiacciante.
0: Ah, vabbè, magari è bravo.
1: No, no, fa so, cagare, no. Te lo dico. È proprio è una roba immonda.
0: Degli appassionati.
1: Tra l'altro, tu dici, questo è giovane. Perché è giovane,
3: sì, sì, giovanissimo.
1: Super giovane, quindi
3: avrà 22 anni.
1: Con super giovani, tutti i ragazzi giovani, con cui io non ce l'ho assolutamente, perché ogni generazione ha la sua musica.
0: Mettere le mani avanti, quindi.
1: No, aspetta, nel senso che
3: no, io lo sto
1: ogni generazione ha la sua musica, cioè
0: sì.
1: Quando è arrivato il rap negli anni 80 con Jovanotti, che noi ascoltavamo, i nostri genitori probabilmente ci si mettevano le mani nei capelli, cos'è sta roba, no? Esatto.
0: Sì, no, anche perché inizio Jovanotti era give me five,
1: e tutti a scuola give me five, Vasco, quelle robe lì,
0: quello,
1: no?
0: Quello di adesso
1: che noi ascoltavamo, che figata, e i nostri genitori dicevano che merda,
0: Jovanotti for president, Jovanotti for president,
1: questa roba qua era, esatto, era questa roba qua,
0: era questo.
1: Poi cresce
3: e poi giudicate noi,
1: no, appunto, dico, poi cresce, diciamo, che merda ascoltavo io, no? Adesso i giovani ascoltano l'equivalente di quello che sentivamo noi all'epoca, che è la trap, no? Però perlomeno
4: che è ancora peggio
1: sì, sì, perché c'è anche l'autotune che rende
4: che
1: tutto peggiore.
4: L'altro giorno ho letto un bellissimo articolo che diceva che Samurai J
1: sì
4: anche
1: è morto
4: con,
3: no,
4: Samurai J
1: sì
4: con l'autotune è comunque stonato,
1: cioè riesce a stonare, cioè, lo stesso
4: riesce a l'autotune non riesce a
1: sistemarlo,
4: contenere la sua,
1: cioè, alza le mani anche l'autotune. Comunque no, tu dici la trap tu l'ascolti e magari è un po' ritmata, no? Cioè,
0: sì,
1: punz,
0: un mood più che altro. Ma anche a me piaceva il mood del casino.
1: Sì, ma tu dici 22 Simba mi tira fuori un po' di cassa potente,
3: no.
1: Di bassi, belli ritmati. Che dice, vabbè, ballo di brutto, metto lì sul balcone, ballo. No, tutte lagne clamorose, bella fra, io vivo qua, se Saronno sì, Saronno no, tutto così.
4: Saronno nella mia città.
0: Ma ci sta, però, è rima. Rima baciata, però.
1: Questa l'ho composta io al momento.
0: Ah,
1: sì, no, lui non arriva, non arriva a qua e là, rimate insieme, non chiedo così tanto.
4: Non so se ci mette l'articolo.
1: E quindi non solo è stato rumoroso, ma rumoroso senza un motivo, perché era lenta, cioè musica trap lenta, rumorosa.
0: Ma la trap io in qualche modo la capisco, perché appunto si sintonizza su un certo stato d'animo, che è molto, se vuoi, disincantato adesso da parte dei giovani, quindi ci sta che un giovane...
1: No, ma io appunto, è la loro musica, e quindi, sono sicuro che tra 20 anni, quando loro ne avranno 30,
3: cambierà.
1: Che schifo abbiamo ascoltato quando eravamo piccolini, poi che schifo ascoltate voi ragazzini di 15, perché è la naturale evoluzione delle
0: ma forse
1: generazioni.
0: Prima neanche ci ascolta la musica, cioè la prima, tu adesso praticamente ho visto che fai Disney Club, passi per i telefilm, quelli spagnoli dove li molano duro, perché passi da quello a quello, la TV dei ragazzi, poi non c'è più bim bum bam, stesso canale, li molano duro in genere
1: gli spagnoli sì.
0: E dopo c'è la trap, ma così la trap, come ti aggancia la trap? GTA 6 che esce, videogiochi in cui puoi fare il criminale, rubare la macchina, sparare alla pula, e diventa un videogioco alla fine, anche la trap, i discorsi dei trapper su spaccio, furto, eccetera, agganciano i giovani, che ricordano anche quel gioco lì. Quindi è tutto un discorso, un metanarrativo. Se facessero delle canzoni per dire sui vichinghi con le spade, piacerebbero anche quelle ai giovani, probabilmente. Però non hanno fatto il GTA dei vichinghi. Quando arriverà il GTA dei vichinghi,
1: loro scriveranno di vichinghi.
0: Sarà tutto power metal, quello epic norvegese.
1: Bello, l'epic metal mi è sempre piaciuto. Tu cosa vuoi dire in difesa della trap?
4: Cioè, no, in difesa
1: tuo padre
4: della
1: ti sta ascoltando.
4: No.
1: Ah,

0: conoscevi la grafica che vedi adesso.
1: Cosa dicevi?
0: Per l'epoca la grafica migliore era quella lì, e quindi quando usciva quel gioco dicevo: oh mio Dio, guarda, ci sono le macchinine che si muovono.
2: Poi dovevi conoscere la mappa a memoria di Londra, perché non avevi che ti guidava la pallina con la mappa che ti sposti e l'indicazione. Dovevi conoscere la mappa, quindi stavi a studiarti la mappa della città.
1: Ma il gioco era già in euro?
2: No, era in lire.
0: Fino alla, io ho preso la PlayStation 1 nel 1994, per cui siamo ancora in lire.
1: La PlayStation 1 ce l'ho anch'io.
0: Sì.
1: I giochi della PS1 non li leggo.
0: Però lì, cioè, tu devi capire l'evoluzione. Sì. Cioè, se tu adesso ti metti a giocare con un gioco della prima PlayStation, dice: mazza che grafica, sembra.
1: Beh, non
0: sembra
1: è vero,
0: fatta
1: ci sono,
0: 50
1: ci sono
0: anni
1: alcuni,
0: fa.
1: Ci sono alcuni giochi che sono belli.
0: Però tu devi metterti nei panni del Gian del 1994, che non avevo neanche 20 anni. Mm-hmm. Avevo 94, quanti anni avevamo? 16.
2: Sì,
0: 16 anni. Che mette il videogioco appena uscito nei negozi nella PlayStation, accende e vede una grafica incredibile. Dice: wow,
2: ma lì bello!
1: Ma poi, anche cioè, immagino che quando compravate il gioco, vi arrivava a casa, lo mettavate dentro.
0: Ma aspetta, tu stai già nell'epoca Amazon, ragazzo mio. Amazon non esisteva, ci si recava nei negozi, si sceglieva dalla vetrina. Si sperava che il gioco fosse figo in base a quello che avevi letto sulle riviste specializzate.
2: E poi comunque, quando sei giovane, torniamo in qualche modo alla trap, scegli la cosa più truzza che c'è in giro, la quindi videogiochi con le motoseghe che si spara, si rubano le macchine,
1: sì,
2: le cose trasgressive.
0: E beh, certo.
2: Non è che giochi a Zelda quando hai 16 anni, cioè, ci giochi se hai un passato videoludico serio, sei una persona che conosce i sistemi, ma quando è quell'età lì, datemi le macchine che sparano, cioè
0: Mortal
2: quello
0: Kombat con le fatality, quelle cose lì.
2: È quello che vai cercando, come anche i film horror, non è che perché diventi di colpo amante della paura, perché sono delle cose trucide.
1: Mortal Kombat è bellissimo.
2: Eh sì. Terribile. È quell'età lì, l'età magica delle medie,
0: sì,
2: e del primo di sé.
0: No, Anna è sconvolta.
2: È la sperimentazione.
1: Beh, partendo dal presupposto,
0: Anna,
1: che
0: Anna immagina me a 16 anni. Mi immagini a 16
2: brufoli.
0: Anni. No, non ho mai avuto tanti brufoli,
2: no.
0: Sai? No.
3: Oddio.
1: Quando voi arrivavate a casa col gioco nuovo, chiamavate tutti gli amici, cioè, venite che c'ho il gioco
3: non
1: nuovo.
3: Non penso.
0: No, perché io ero un nerd sfigato, e quindi i miei amici erano, lui non ancora, perché l'avrei conosciuto attorno ai 20 in università. Quindi avevo l'altro mio compagno di classe sfigato, e quindi chiamavo lui: dai, vieni a giocare. E giocavamo
1: fino alle 3.
0: Anche poi in realtà giochi in due non erano poi tanti, non si giocava online perché non esistevano online. Quindi o andavi a casa di qualcuno e giocare con lui, oppure giocavi da solo.
1: Sperando che aveva la PS1.
0: Ah beh, certo, sì.
1: Perché immagino che non ce l'aveva la PS1.
0: No, era parecchio costosa. Adesso ci si lamenta del prezzo della PlayStation 5, ma rapportato all'epoca la PlayStation 1 costava
1: poi
0: uguale.
1: I giochi.
0: Credo che di averla pagata 700.000 lire all'epoca. Che, era un,
3: che sono?
0: Che quasi 400 euro attuali. Si parla del 94,
3: beh, sì, no.
0: Quindi il prezzo.
2: Fai conto 800 euro di adesso.
0: Che è il prezzo della Play 5.
1: I giochi lì che compravate voi, quanto costavano più o meno?
0: Dipende, in media sui 49.000 lire, 59.000 lire, quindi sui 30-40 euro.
1: Cioè, adesso FIFA 27, no, scusami, il 26, io l'ho pagato 57 euro ed era scontato.
0: È un buon prezzo.
1: Lo so, ma comunque, cioè, sono 57 euro.
0: Lo so,
1: per un gioco virtuale.
0: Sono passati 30 anni.
1: Sì, lo so.
3: E poi ora vanno di moda i videogiochi. E soprattutto
0: adesso, esatto,
3: quello.
0: Anzi, adesso non sei più un nerd se giochi ai videogiochi.
3: No,
0: sei cool, sei figo.
1: Beh, dipende da cosa giochi. Se giochi a Zelda sei un po'.
2: Sì, vedi.
0: Però
1: se,
0: tu
1: se giochi.
2: Nonostante sia bellissimo, quell'età lì non lo vedono.
0: No, no, ma c'è sempre il videogiocatore nerd, che è quello che gioca ai giochi un po' particolari. Però ormai tutti giocano. No? Nel 94 veramente ci si contava sulle dita di una mano quelli che giocavano ai videogiochi. Eravamo proprio abbastanza ghettizzati. No, che giochi pieno. Così.
1: Peccato che poi.
3: E invece ora.
1: Voi quelli fighi.
0: E noi adesso siamo fighi perché conosciamo tutti i videogiochi usciti dall'84
1: no,
0: a oggi.
1: Gian, non chi? Non fighi.
0: Fighi.
1: Ecco, bro.
0: Fighissimo.
1: Così è ancora meglio.
3: Pezzo?
1: Pezzo. Pezzo. Io stavolta. Blink 182.
2: Wow.
1: What's my age again?

0: onda. Perché così sfumiamo i Blink. Beh, Blink
1: i Blink erano un po' così, erano veloci, carica e poi via, andavano via.
0: I Blink non li ho mai visti dal vivo, ho visto gli Offspring, che però vabbè sono abbastanza equivalenti. Il concerto degli Offspring penso sia durato 50 minuti, in cui hanno fatto 4 album, tutto completo.
1: Hanno finito i pezzi, già iniziare le cover.
0: Pezzi da un minuto e mezzo, esatto, quindi è stato molto veloce, molto veloce. Fantastico. Invece ho visto un bel concerto, mentre scegliamo il pezzo di per settimana prossima e il nostro DJ naviga per cercarci i film che sono usciti. Ho visto un concertone dei Black Keys.
1: Black Keys
0: Milano, all'Alcatraz,
1: cioè,
0: veramente.
1: Chiavi nere, Black Keys.
0: Sono famosi con Lonely Boy, l'ho cercata ma non ce l'abbiamo. Esatto, quella lì. E bellissimo, veramente grandi musicisti.
1: Cioè molto alti.
0: Molto grandi, sì, molto alti, sì. Gran bel concerto. Ci hai trovato Google, per cortesia? Ma clicca su Chrome.
2: Devi andare nella.
0: Com'è che ce l'hai là? Ce l'hai nell'altro schermo?
3: Ah.
0: Scrivi Cerro Maggiore, scrivi The Space Cerro Maggiore.
1: Vabbè, iniziamo comunque a parlare di un film che è uscito, che è una grande sorpresa, in effetti. È uscito proprio l'altro ieri, del nuovo Resident Evil. Il regista è quello di Barbarian e di Weapons. Quindi è un regista giovane, emergente. Molto bravo, tra l'altro, e aveva scelto una formula innovativa. Invece di fare un seguito diretto dei film con Mila Jovovich diretti da Anderson, ha cambiato il punto di vista, ha strutturato una storia del tutto nuova, ma comunque coerente e assolutamente vicina alle atmosfere del videogioco originale. Ci sono anche delle scene proprio rivolte agli appassionati. Quindi poi si apre una porta e c'è la famosa macchina da scrivere con cui si facevano i salvataggi nel primo Resident Evil per PlayStation.
0: Ma anche nel 2.
1: Anche nel 2
0: andava la macchina da scrivere. È un videogioco horror.
2: Ok.
0: Horror.
3: È di Zoom.
0: Beh sì, ambientato in una.
3: Molto bello.
0: Il primo in una casa. Il secondo è una cittadina infestata da zombie.
1: Per via di un virus che è stato rilasciato nell'acqua.
0: Sì, esatto, all'inizio è non meglio identificato, poi ne hanno fatti talmente tanti di videogiochi che hanno.
2: Si è capito.
0: Sì, esatto.
3: Hanno Io l'ho preso anche. Per Nintendo un paio d'anni fa. A un certo punto l'ho piantato lì, però. Molto bello. No, perché.
0: E c'era questo personaggio.
1: Perché il originale comunque si chiama Biohazard in Giappone, esatto. Che vuol dire. Praticamente azzardo biologico, comunque quando ci sono i problemi a livello di radiazione.
0: Quelli che hanno creato Godzilla, per dire.
1: Mentre Resident Evil in effetti è un titolo internazionale che rimanda più a delle atmosfere anche sul paranormale, se vogliamo. Mentre qui è proprio la scienza che
0: esatto,
1: scappa di mano all'uomo.
0: Giravi con quel tuo personaggio di stanza in stanza, ok, nella villa del primo oppure
2: nella cittadina.
0: E erano fisse queste stanze, non è perché erano giochi molto vecchi, quindi.
1: Ma anche una scelta di design, perché erano proprio come un'inquadratura fissa di un film.
0: Come fosse una telecamera vista dall'alto, no? Tu esploravi.
1: Ti spostavi e cambiava la telecamera.
0: Esatto.
1: E quindi anche la prospettiva.
0: Raccoglievi proiettili, raccoglievi delle piantine che ti potevano curare, raccoglievi delle chiavi che aprivano porte che magari erano molto lontane da dove eri tu. E poi ogni tanto saltava fuori qualche mostriciattolo che dovevi far fuori. Non potevi salvare, esatto. Come adesso salva in automatico il videogioco, no? Ogni 3 secondi salva la partita e non perdi più niente. All'epoca c'erano queste macchine da scrivere che erano posizionate in alcune stanze,
3: a volte molto di
0: esatto, i famosi checkpoint, dove
1: però,
0: tu dovevi cliccarci sopra.
1: Dovevi avere la cartuccia con l'inchiostro, quindi dovevi cercare nella casa le cartucce. Con la cartuccia potevi registrare l'ultimo
0: esatto,
1: posto.
0: Altrimenti morivi, dovevi rifarti magari 10 stanze, esatto, da capo.
3: Ah sì, se muori alla fine del mondo.
0: Sembra un po' complicato, sì.
3: E anche l'inchiostro.
0: Sì, sì, però hanno fatto una serie di giochi lunghissimi, hanno fatto animazione, hanno fatto tanti film, non riuscitissimi alcuni, più carini altri.
1: Infatti prima di questo qua c'è stato anche un remake ulteriore che però non ha avuto un grosso successo, quindi era più o meno ambientato nel secondo film, mettiamola così. E c'era un Leon Bangla, tipo. Hanno scelto un Bangla Leon, che va boh, ok.
3: Io il primo film l'ho visto, molto bello.
1: Quello con Mila Jovovich, dici?
3: Penso, sì.
1: Quello con ragazza, l'ombrella Corporation.
0: Una ragazza molto carina, molto avvenente.
3: Non me la ricordo, l'ho visto tipo 2 anni fa, l'anno scorso.
1: È abbastanza di... c'è comunque su un film ormai che hanno una quindicina d'anni.
3: C'è su Disney.
0: Sì, ci sono tutti.
2: Disney.
3: Sì, no, Paramount. Sì, Paramount.
1: Paramount si può essere.
0: Tu non sei andata al cinema, niente, hai visto in questo periodo.
2: Ma no, perché sono usciti alcuni titoli che mi interessavano, però tipo? Ero tipo in vacanza. Vabbè, è uscito Toy Story, però
0: molto
2: un
0: bello.
2: Po' di tempo fa. E che però non ho potuto vedere, quindi lo vedrò quando uscirà nelle piattaforme. È uguale Oceania in live action.
0: Che perché sei appassionata di Oceania?
2: Allora, a me piace la Disney, i cartoni animati.
0: E quindi i live action,
2: quindi,
0: anche.
2: Sì, sì. Tra l'altro,
1: poi Dwayne Johnson che fa Maui è lui, perché era
2: è il doppiatore
1: originale, era Dwayne Johnson, il personaggio stesso di Maui
0: era
1: costruito attorno a Wayne Johnson.
3: Domanda,
1: ci poteva stare.
3: Avevamo già parlato di Spider-Man. È uscito quello nuovo.
1: Sì, è uscito questo stato.
3: Non l'ho visto perché vabbè, io Marvel la odio, tutti i supereroi inguardabili, a mio parere.
2: Perché?
3: Però devo dire che
2: secondo me sono bellissimi, cioè è azione.
3: Sono uguali, entrano
2: e in più sono belli.
3: Prima lo sconfiggono e poi vincono, è tutto finito, uguale. Tranne in uno Spider-Man dove perde e basta, però vincono tutti.
0: Vabbè, il concetto di supereroismo,
2: ma no, appunto.
0: Se
2: scusami, allora anche l'horror.
3: Non
2: cioè,
3: è neanche educativo. Perché nella vita un bambino pensa: faccio il figo, salto con le ragnatele e allora mi andrà tutto bene. No, va anche male nella vita.
2: E ma gli horror allora?
0: Ma infatti guardi i film di supereroi per superare anche la tua vita triste, no? Dici, una vita talmente triste che almeno guardo lui che fa qualcosa di figo, no?
3: Ma tu devi pensare.
0: E quindi tu vai in un cinema che ricalchi la vita reale.
1: Ma ci sono anche i film di supereroi con tutto va male.
3: Esatto, quelli sono dei film educativi.
1: Se mi guardi un Watchmen,
3: alla fine gli cade una pietra in testa.
1: Tommy, guardami Watchmen.
3: Watchmen.
1: Va dopo
3: bene,
1: ne parliamo.
3: Stasera lo guardo. Se mi dici dov'è, stasera lo guardo.
1: Va bene. E Watchmen va tutto male, di fatto, quindi peggio di Zack Snyder, prima che lui andasse tra l'altro a fare i film della DC Comics, sì, di Superman, Man of Steel, Justice League, eccetera. E ha fatto questo film che veniva da un fumetto di Alan Moore, che prendeva in un modo molto serio gli archetipi della Justice League, in un mondo che fa schifo, perché è un mondo realistico, un mondo in cui supereroi viene utilizzato come arma dall'esercito per fare le cose che fa l'esercito in genere, dove chi ha grandi poteri in genere è un pazzo che vuole distruggere il mondo o è un pazzo che va in giro per strada a fare il matto con i cartelli da matto. Ed è un film assolutamente meraviglioso. È più bello il fumetto di Moore, però cavolo, non è niente male neanche Watchmen. E da lì parti con Moore e vedi tutto, vedi V per Vendetta, vedi la Lega degli Straordinari Gentlemen, è un mondo che ti si apre in qualche modo. Però Watchmen, parti con Watchmen cinematografico e vedrai che al tuo papà piacerebbe. Se non l'ha già visto, penso che l'abbia visto assolutamente. Quello assolutamente
3: chiedo,
1: sì.
0: Okay. E comunque questo Spider-Man qua ha fatto il botto, sì, ha guadagnato una barcata di soldi.
1: Non ne so ancora tantissimo perché devo ancora vederlo, però sì, ha confermato che Tom Holland è molto bravo a fare Spider-Man.
3: Beh,
1: e nient'altro praticamente, perché Tom Holland fa questo. In tutti gli altri film dove lo metti è assolutamente
0: inutile,
1: sì, decorativo, buffo, simpatico. Invece Spider-Man lo proprio lo incarna.
0: Ritorna Zendaya, che tra l'altro è la sua compagna della vita.
2: Sì,
1: sì.
0: No, sono sposati. Cioè, Zendaya molto molto bella.
2: Beh, Zendaya molto è molto bella.
3: Per le scene è troppo alta. L'hanno anche fatto vedere, per le scene è troppo alta. C'è una scena
2: è più alta di Tom Holland.
3: Deve salvarla mentre lei sta cadendo.
0: E tu vuoi la vita reale?
2: Ecco,
0: che sono tutte più basse di te le ragazze?
3: No, non l'ho detto.
0: Allora, vuoi la vita reale? Ti becchi la fidanzata che è più alta e non riesci a salvarla perché
2: giusto,
0: se la prendi dalla finestra lei si è già spiaccicata perché è lunghissima.
2: Viva le ragazze alte.
0: Viva le ragazze alte.
3: Esatto.
0: Boom.
3: Viva l'altismo.
0: Viva l'altismo.
2: L'altismo.
3: Diventato da me.
0: Tra l'altro torna.
1: Il penaltismo.
0: Torna John Bertal che interpreta il Punisher. Il punitore,
1: sì. Che è stato
0: è stato rilanciato dopo le. due o tre stagioni della serie su Netflix. E qua c'è anche, se non sbaglio, Ruffalo che fa Hulk, giusto?
1: C'è Mark Ruffalo che fa Hulk e c'è un nuovo personaggio che sarà importante per quello che sarà il futuro dell'universo.
0: Sei di Sync, dici?
1: Come?
0: Sei di Sync, la
1: Sei di Sync, sei di Sync.
0: Favolosa, io amo Sei di Sync.
1: Fa un personaggio.
0: Amo, no, artisticamente, che è minorenne, penso ancora.
3: Ti sta ascoltando
0: sua moglie. No, ma amo artisticamente, è bravissima secondo me Sei di Sync. È un'attrice veramente molto, molto interessante. Guardatevi quella trilogia Netflix, credo. Horror che riprende gli slasher anni 80, okay. E sono tre film ambientati in tre epoche diverse.
1: Hulk, il nome non
0: 1986, tipo 84, una cosa del genere. Uno ambientato nel 1600 e uno ambientato negli anni 90,
1: Street
0: mi pare.
1: Qualcosa.
0: Street Fear. 1, 2, 3. Cioè, sei di Sphinx.
3: Sì, ne ho visto uno.
0: Grandiosa.
3: È noiosissimo.
0: Ma non è vero.
3: No, ma perché è uno splatter orribile. Cioè, gli entra nel bagno, gli taglia la testa e boom.
0: È uno slasher. Nel senso di quei che film horror di quel tipo lì. Col cattivo che fa pezzi, ragazzi.
1: Che tornando, se vuoi, al discorso prima della musica trap e di videogiochi violenti, lo slasher è quello. È l'horror che piace di più alla fascia dei giovani. Perché è un momento trasformativo l'adolescenza. E qui vengono i brufoli che esplodono come le teste degli slasher.
0: Beh, questo
1: è quello.
0: Questo devo scrivermela.
1: Ma davvero, sono i film in cui c'erano le prime pulsioni, se vuoi, sessuali. Non erano proprio film erotici, però c'era molto erotismo negli slasher. Perché anche la sublimazione dell'erotismo è una cosa che nell'adolescenza, trasformandosi in ragazzini, in piccoli adulti, c'è. Quindi come il sangue, il brufolo, il pustolo e la doccia.
0: E la trap.
1: E arriva poi la trap.
3: Che è lo schifo del
0: brufolo. La trap che spiega
2: questa
0: come
2: è l'adolescenza.
0: Cioè, questa è l'adolescenza, esatto. Maschi con braccia lunghissime. Perché a noi crescono le braccia, non so perché, ma è vero. Nel tratto, beh, voi ormai siete quasi fuori alla scuola media, ma quando si iniziano le medie,
1: però di piccolo si facevano mangiare quando eravamo piccoli noi,
0: ma il maschio medio gli crescono le braccia, veramente. Siamo pieni di brufoli, braccia lunghe, baffetto appena accennato.
1: Uno dice sarà bravo a giocare a basket, però le gambe rimangono basse.
0: Rimangono sì, esatto, quindi si allungano le braccia prima, poi si allunga anche il resto. Del corpo,
1: tipo gibbone, ma ti sposti con le braccia.
0: No, questi adolescenti le braccia. Non si sei mai accorta dei maschi
2: non lo
0: le
2: so,
0: braccia lunghe.
2: No, perché almeno
0: osservali che hanno le braccia lunghe, vedrai.
2: Ma oddio, la nostra fascia, cioè. Diciamo che io spero che crescano.
0: No, perché crescono dopo un po'.
2: Ah, ok,
0: non
2: no
0: crescono.
2: Perché, ma totalmente crescono.
0: No, allora,
2: eh,
0: per il cervello devi aspettare i 25. Non
1: poi
0: prima.
1: È finita.
0: Poi
1: 25-26, poi non cresce più.
0: Poi basta, cioè si sviluppa
1: si
0: tra i
1: 25. Si inizia a perdere le.
0: Esatto, cioè, poi quindi ci rincoglioniamo.
3: Ma quindi dall'adolescenza fino ai 25 anni è sempre peggio.
0: Per i maschi, il maschio tra. Adesso non posso, cioè sono minorenni, no? Però ha poche cose in testa un maschio tra i 14 e i 25. Il calcio per l'80%, l'altro 20% magari un altro sport, e poi altri due o tre argomenti che sono i film horror, le auto veloci, se uno proprio. E beh, poi le ragazze. Ed è una specie di chiodo fisso, no? E quindi fino a 25 anni non ci puoi parlare di null'altro che maschi. Quindi i maschi si trovano tra di loro a giocare così a guardare i film horror dopo una certa ora, esatto, o parlare di calcio se sono appassionati di calcio, o a fare io bro a ripetere i testi trap adesso dopo il 2022
3: e giocare al fantacalcio,
0: giocare al fantacalcio anche lì, poi esatto, poi passi al fantacalcio,
3: poi al superiore si passa al fantacalcio,
0: esatto, questo è il maschio fine 25. Poi hai quella brevissima parentesi
1: fine
0: università, del 25-30, in cui puoi parlarci. E poi il nostro
1: poi sono totale delusione,
2: inutili.
0: Inutili, assolutamente.
3: No, siamo utilissimi.
0: No, noi tra di noi siamo anche. No, aspetta.
1: È Ah, utili come il fuoco, sempre per quella roba,
0: no,
1: lì,
0: sai, poi c'è
1: un grosso, un po' scemo, il fuoco. L'ape è un'altra cosa.
0: Dei mediatori, nei mediatori all'interno dei gruppi di donne che altrimenti si autodistruggerebbero. Perché
2: questo è vero.
0: Perché le ragazze messe insieme tra di loro tendono a uccidersi.
1: Però con la nostra presenza, no, la nostra totale inferiorità, no, si sentono molto più
0: al sicuro,
1: e invece di scannarsi, oh guarda com'è cretino il tuo,
0: esatto, guarda,
1: ma è il mio ancora più scemo del tuo, ma che
3: fanno la gara,
1: esatto, quindi
3: settimanalmente.
2: Okay, beh, ma in realtà io alcune volte preferisco parlare con dei maschi,
0: certo,
2: che con le femmine.
3: Beh,
2: voi non sapete, le femmine della mia età hanno un mondo nella testa, Madonna, di casino, di robe, forse no, ce l'ho anche io,
0: Madonna,
2: ma delle cose, Gian, delle cose che alcune volte dico basta, ciao, vado a parlare con il Turola, ok,
3: no,
2: che
3: adesso
2: mi dice
3: va bene.
2: Grazie, grazie.
3: Siamo, cioè, vuol dire che le tue sono proprio extreme se vai a parlare col Turola,
1: Beh, siamo riposanti da quel punto di vista, sì, perché ti aspetti chissà che cosa,
2: sì, no, ti dicono due cose,
0: non hai aspettative,
2: cose,
0: no?
2: appunto due cose stupide, va bene, sono più intelligente, esatto, di te, grazie di avermelo ricordato,
0: ecco. Questa è
1: la funzionalità,
3: l'avrei fatto, però
0: mettici un nuovo pezzo,
3: un nuovo pezzo, adesso facciamo un bel
0: salto, non la tua pagina che ci serve dopo,
3: vabbè, la riapro.
0: Cos'hai scelto per dopo?
3: Abbiamo un pezzone che
0: My Way, Frank Sinatra,
1: addirittura
3: My Way.
2: Mm-hmm.

0: Frank Sinatra.
1: Perché cantanti si nasce, ma solo Frank Sinatra. Allora,
2: sì, però Gian,
1: scusa, ti ho rubato la scena. Ti ho rubato la scena, perché questo è l'angolo.
0: Ma sai che io lo attendo sempre.
1: È l'unico angolo che abbiamo, tra l'altro, nella nostra trasmissione. Ed è l'angolo della...
0: che trasmissione circolare in genere. Sì, esatto. Angoli.
1: Esatto. E... cretino. però abbiamo un angolo.
0: Ho fatto tutto intelligente.
1: Abbiamo una... abbiamo l'angolo della barza.
2: Certo.
1: La barzelletta di Anna, che è la nostra esperta
2: in barzelletta.
0: E io sapevo che c'era anche un commento tipo di applausi.
1: Su questo.
2: Grazie, grazie. Allora, direi di iniziare. Oggi per voi ho tre barzellette.
0: Fai stupore, stupore.
1: Stupore, aspetta.
2: Già. Allora, iniziamo con la prima. Mai scommettere sul 5, lo battono tutti.
1: Bella.
3: Ci sta. Bella. Sì, carina.
2: Ma questa è più che altro una riflessione. Ma se io mi metto la camicia di lino, lino cosa si mette? È vero, eh?
1: È vero.
2: Povero lino.
1: Povero lino, tra l'altro, è tutti di più. Prendono cose,
2: anche i pantaloni.
1: I pantaloni di lino, il tutto completo di lino.
0: Spende tantissimo lino. E non
1: si spende
0: niente.
1: Un sacco e poi si vestono gli altri.
0: Povero lino.
3: Esatto, povero lino.
2: Lo sai cosa fanno le spie quando hanno freddo?
1: No.
2: Vanno sotto copertura.
3: Questa lontana, questa.
2: Grazie, grazie.
1: Molto bella.
0: Io
1: molto
0: mi sono
1: bella.
0: Anche un po' commosso in questa
1: volta. Possiamo finire con una sigla sitcom anni 90.
0: E questo era l'anno di Anna.
3: Ma siamo già finite.
1: Starring Anna.
3: Ma no, allora erano scarse stasera.
0: Un po' di applausi.
2: Sono tre.
1: Un po' di applausi ancora. Qualche risata. E dei baci. Bello questo. Kiss c'è scritto, pensavo baci invece. Invece va bene. Bello, bello.
0: Bello,
1: il nostro angolino, bello.
3: Sì.
1: Ma altre uscite cinematografiche? Ce ne
3: altre
1: sono?
3: Altre uscite? Certo che ci sono. Ci sono sempre nuove uscite.
1: Beh, c'è un film horror.
3: Nuove
0: sì.
1: Di cui ho visto un mini trailer che si intitola Mammina.
0: Con Jessica Chastain.
1: Mamma mia, che paura. Mammina mia, che paura.
3: Perché?
1: È molto inquietante.
0: Questo allora The Other Mother in originale lo produce Universal Studio, se non sbaglio. Ed è un film su una presenza che si mimetizza come la mamma di una bambina di 6-7 anni.
2: Ma chi è?
1: Angosciantissimo.
0: Jessica Chastain è un'attrice che sa spesso fare
3: che parti
0: forti. E il trailer è molto inquietante, anche perché
3: ha
0: la fisionomia come la mamma. Mammina.
3: Mammina, ecco,
0: in italiano. E però sono questo volto sembra quello della madre, ma si deforma, si allunga.
2: No,
3: cioè,
2: ma
3: tipo Backrooms.
0: Tipo Backrooms, sì, c'è qualcosa di Uncanny Valley, l'effetto, quello che si dice quando c'è un volto che sembra familiare.
1: Sì,
0: in realtà è qualcosa di deforme che sei generato in modo artificioso.
2: Ma la bambina pensa che sia sua mamma?
0: Ci sono dei momenti in cui tipo si fa la doccia insieme.
2: No,
3: fa vedere.
2: Ma che foto è? Cioè, ma chi è?
0: E poi muta perché
3: la mamma muta.
1: Perché è un demone, immagino.
0: È qualcosa, sì, di...
1: Sì, sembra un po' il senso di angoscia che ti dà Smile,
2: ma
1: no?
2: Cioè,
1: quello,
3: Smile, io ho visto il 2 perché
1: che ti sorride
3: Netflix
1: in modo
3: 1.
1: Inquietante.
3: È bello, però.
0: Sì. Beh, fa molta paura, sì, è pieno di quelli che si chiamano bass, quei momenti in cui senti, pam, alzata di volume, scambio di scena veloce, e tu che te la fai addosso, tutti che saltano in sala contemporaneamente.
3: Ci sono delle scene che fanno quasi ridere.
0: Beh, anche buffo,
3: cioè, allora
0: loro è stemperante anche.
3: Nel 2 c'è una scena che fa veramente morire dal ridere.
2: Di Smile.
3: Sì. C'è lei che è tutta spaventata perché sente dei rumori in casa, c'è tipo un corridoio per arrivare in camera. E lei sente dei rumori. Quindi va, si spengono tutte le luci e si vede questo qua nudo, a quattro zampe per terra, che prima si intorchia tipo con le luci che vanno e vengono, e poi corre con le mani a quattro zampe. Fa morire da ridere.
1: Cosa ti fa ridere sta cosa? Cioè, io non dormirei per tre ore. Sì,
2: ma veramente? Ma perché?
0: È un po' buffo, dai.
3: Ma la domanda è: perché ha quattro zampe? Perché è nudo?
2: Ma perché fanno questi film? È questa la domanda. Perché? Cioè, ora mi dovete spiegare perché uno deve fare dei film che fanno spaventare la gente, e la gente paga il biglietto per andare al cinema a vedere una cosa che li terrorizza.
3: Perché in quello lì è un terrore sano. Perché tipo lo scherzo dell'amico quello sano. È un terrore sano.
2: Sano.
3: Però se tipo ti vedi che
2: cosa
3: sta
2: c'è di sano?
3: Un elicottero in testa.
2: Non penso che il dottore ti scrive sano, guardare film sano. Horror. Cioè.
1: Oh, magari ci sono dei medici che lo prescrivono. Ma no, ma perché è per sublimare la tua paura interiore.
0: Tu sai che comunque è un ambiente protetto il cinema, sai che è finto quello che stai vedendo. Se trovi di coda è finito. È una cosa che hanno costruito altri.
3: Tranne quando
0: non
3: stai
0: ti seguono a casa i piccoli, vero?
1: No, ma perché
2: non ti rimane poi in testa?
1: Ma stimola un'emozione, no? Anche la paura è un'emozione.
0: Anche quando vedi un film romantico, poi torni a casa. Oh, che bello! Come
1: esatto.
0: Sta? Quanto pianto!
2: Però quello è piacere, capito? Non quello è terrore.
1: ma la paura è un'emozione molto importante. Ci può tenere in vita. Esatto. La paura ti scosta dai pericoli. Ed è un'emozione anche quella. Ogni tanto stimolarla può darti quella adrenalina.
3: Poco tempo. C'è giusto quei 5 secondi di paura e poi ritornare sulla giusta strada.
1: E beh, certo, se no puoi terrorizzarti per ore, no? Poi vai in terapia.
0: Dipende, no? Sì.
3: Beh, i traumi vengono da quello, dallo spavento.
1: Da forti spaventi, ma
3: esatto,
1: da forti spaventi
3: il trauma della matematica.
1: Nella vita reale, esatto. Nella vita, perché sai, lì sai, come diceva Paolo prima, sai che quello è tutto finto, tutto costruito. Quindi è una paura che in qualche modo è incapsulata, no?
2: È lì, quello.
1: È lì ed è lontano da te, non te la vivi addosso. Non sei convintissima.
0: Ma no, tornando a questo,
1: non pagheresti 10 euro per spaventarti. No. No.
0: Tornando alla trap, ai videogiochi e tutto il resto, una delle prove principali per diventare adulto, dell'adolescente, di chi appunto fa le medie e sta per arrivare al liceo, in tutte le epoche storiche, era la prova di forza, che partiva da un racconto intorno al fuoco in cui si spaventavano a morte i giovani e dovevano passare la notte poi nei boschi ad attaccare i lupi o comunque a difendere il villaggio dalle creature del bosco.
1: Perché
0: per diventare guerrieri, per diventare adulti. Era la prova di forza, e per quello si vedono ancora oggi gli horror, perché noi abbiamo un retaggio antico, ancestrale, in cui ci si spaventava perché serviva come prova per diventare uomini. Quindi dalla paura tu impari ad tenere dei limiti, a gestire le situazioni, a prendere la paura come se fosse una parte di te, un'amica, non una cosa da buttare fuori e rimanere spaventati. Ha un aiuto.
3: Ci sono
1: e conta che all'epoca l'età media era 40 anni, quindi si sta meglio adesso con gli horror che all'epoca andare a combattere quei lupi.
0: Sì, lì morivano metà.
1: Esatto, tornavano pochissime nel villaggio storico, si mangiucchiati.
0: E sono maschi, preciso.
1: Insomma, certo. Le donne non sono in grado di andare a combattere quei lupi.
2: No, non è che non siamo in grado.
1: Stare a casa a cucinare, a stirare.
2: Non è che non siamo in grado, noi siamo in grado di capire
1: ma perché
2: che
1: vai
2: non
1: a combattere quei lupi?
0: Lascia la spalla. Cioè,
1: costruisci una palizzata
0: lì, insomma.
1: Esatto.
3: E ti chiudi in casa. Ma a me fa morire, cioè io vorrei uccidere tutti quelli che ci sono.
0: Aspetta, fammi una frase in un modo meno apocalittico.
1: Chi vuoi uccidere? Non ho capito.
3: Voglio uccidere tutti quelli che nei film sentono il rumore e ci vanno. Andiamo a controllare. Quello.
1: Oppure dividiamoci. Tu vai al piano di sopra, io andrò in cantina. Muoio uno per
3: esatto,
1: volta.
3: Io andrò in cantina, poi la frase siamo che morti direbbero tutti.
1: E di solito è il nero, esatto, perché c'è sempre il nero che muore per primo.
0: All'inizio sì.
1: Che va in cantina e ci lascia.
3: E poi non torna più.
0: Poi è successo esatto, che hanno fatto i film con i registi neri, allora mi è successa questa cosa qua, come Jordan Peele.
1: E di solito la corrente non va.
3: Esatto, la corrente non funziona.
1: E loro continuano e vanno avanti. Lo
3: esatto,
1: stesso.
3: Tanto.
1: Oppure là in fondo c'è il finire della morte, sono stati trucidati 25 ragazzi 20 anni fa.
2: Andiamo a vedere.
3: Andiamo a farci una birretta.
1: Facciamo una birrettina del finire della morte.
0: Ma perché anche questo ha un senso, cavolo? Perché l'horror è sapere che le cose vanno male e andare a guardarla.
3: Secondo me no, perché tu devi arrivare al cinema senza sapere quello che
1: lo so, però
0: ma da un'ora ti aspetti cose vanno male.
1: Tu immagina, insomma, tu, scusami,
3: io dico che cioè il regista deve fare l'esatto opposto, fare una cosa che tu non ti aspetti.
1: Ho capito, ma tu immagina chiaro. Un film dove otto
0: non
1: amici,
0: sai quando capita, ma sai che capiterà.
1: Otto amici prendono il pulmino, cioè quel pulmino Volkswagen degli anni 60, guidano sulla spiaggia, accendono il falò, si mettono tutti intorno al falò, suonano, in lontananza c'è una casa dove c'è stato un omicidio efferato di tutta la famiglia.
0: E sanno una storia, uno sa la storia,
1: uno sa la storia, la racconta, e gli altri dicono: no, però, raga, sto posto qua,
3: no,
1: per farci
3: figo,
1: farò, mica tanto bene. Si rimettono sul furgone e se ne vanno.
2: Non avrebbe.
1: Cioè, 10 minuti finito il film e.
0: No, vanno lì!
1: No, e no, tu gli dici fare qualcosa al contrario, il film finirebbe così, no? Che tornano a casa. Invece,
3: no,
1: il film
3: magari
1: ti porta dentro e tu sai già che moriranno male. E aspetti, perché poi giustamente sono costruiti anche in modo tale che i personaggi, che di solito sono dei giovincelli,
0: tra
1: i 20 e 30 anni, ti stiano sulle palle fin dal primo minuto.
3: Beh, dipende, perché
1: c'è il saccente,
3: quello
0: spinellato.
1: Lo spinellato, il mignottone, cioè c'è proprio la, ci sono delle categorie, ultra sportivo che sta con la cheerleader in bikini, perché c'è in bikini. E tu non vedi l'ora che vengano squartati questi qui, no?
3: Però poi c'è quello simpatico.
1: Poi c'è quello simpatico.
3: C'è quello simpatico che ride sempre, fa sempre quello figo della situazione, e poi viene squartato.
0: Sì, però prima il penultimo simpatico. Il simpatico se la cavicchia.
1: Esatto, poi c'è uno che sopravvive tra.
0: In genere una donna.
1: Ma prima dei titoli di coda viene scotennata dal cattivo che ritorna. Perché
3: oppure tipo, a me piace quando si fa capire che sta per morire. Cioè, tipo, sente tipo l'urlo di quel mostro, e poi schermo nero. E vengono
0: titolo
3: titoli
0: di coda.
1: Bello, bello.
3: Bello così.
0: Però è arrivata la fine.
1: Anna non dormirà questa notte. Noi abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, quindi diamo
0: appuntamento a venerdì prossimo.
2: A venerdì prossimo, sempre qui su Party Time, sempre Party Time
1: 88 FM, quindi buttate tutta a sinistra la levetta della radio se ci ascoltate ancora
0: con la radio.
1: Etere, non so chi lo faccia
3: con
1: ancora.
3: La radio e col telefono,
1: altrimenti www.radiorizzonti.com
2: .com.net
1: qualcosa del genere.
3: Com-net.
1: Perché non mettono l'indirizzo qui da quel
2: No, ma perché c'era, ma hanno cambiato i cartelloni.
1: I cartelloni non c'è più. Dovremmo saperlo
0: critica.
1: Memoria,
0: lo sapremo,
1: da 30 anni.
3: Lo sapremo.
2: Ma sì, ma lo sappiamo.
0: Naturalmente voi lo state ascoltando con quello, quindi
2: sì, no, quindi lo sapete voi.
1: Esatto, chi ci ascolta non ne ha bisogno.
0: Voi lo sta sapendo.
1: Esatto. Spargete la voce.
2: Sì.
1: Ciao a tutti.
0: Buon fine settimana.
3: Buonanotte a tutti.
2: A settimana prossima.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

0: pubblicizzato su Radio Orizzonti TV. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store. Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. La prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Finché ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una pipita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo le cose

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ti ho amata veramente, o forse intensamente, volevo il tuo corpo, lo dico veramente, pensavo solamente alla tua mente.